0: Questa mattina ho un presente per te. Un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. Borselluz. Il portafogli che si apre o si chiude a seconda che lo stretto di Hormuz sia aperto o chiuso. Borselluz è il presente di oggi, lunedì 14 settembre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Mi sa che non lo cambio.
0: Ti piace Borselluz?
1: Mi piace tantissimo. Non me l'aspettavo.
0: Non te l'aspetti mai? No. Sempre, arrivi sempre così, un po'.
1: Sì, è la mattina proprio, non so come fa. Ma come fai?
0: E chi lo sa? Non lo so nemmeno io.
1: È una dote naturale?
0: Sì.
1: No, è coltivata, a dire la verità.
0: È una sorta di trance in cui entro, non lo so.
1: Borselluz.
0: Buongiorno Claudio Iambaglia.
1: Buongiorno, siamo particolarmente frizzanti vedo stamattina.
0: Guarda, tutta una bollicina. Ma cosa c'è? Cosa c'è di bello sulle pagine dei quotidiani?
1: Oh, guarda, ma sai che c'è un sacco di roba? Allora, volendo avremmo potuto fare anche una rassegna di approfondimenti con cose come allegre, come l'ecocidio, il diritto
0: sì.
1: Stabilire. C'è un paio di approfondimenti molto belli. Ma poi se vuoi abbiamo gli sfratti, la scuola che comincia con 5.000 classi in meno e cos'è che dice il Sole 24 Ore, una scuola su tre da ristrutturare. Poi abbiamo, oltre agli sfratti, abbiamo la passione per gli italiani per la cronaca nera. Ci mancavano anche gli influencer di destra che aggrediscono la gente per fare audience, cioè proprio hanno dei progetti, iemenano per fare audience.
0: Beh,
1: non
0: però
1: so,
0: hai
1: cose
0: visto,
1: così.
0: C'è poi, la nostra Presidente del Consiglio che ha preso posizione in maniera molto decisa contro Trump.
1: Incredibile.
0: Sull'intelligenza artificiale.
1: Nel giorno in cui Trump dice andate piantate, è più importante l'intelligenza artificiale,
0: andiamo
1: tutte
0: avanti
1: le vostre
0: così,
1: paure, lei
0: dice?
1: Fa pubblicare alla stampa un suo vecchio intervento mandato al G8, una roba senza senso, in cui dice no, bisogna metterla sotto controllo, esattamente il contrario di quello che dice Trump.
0: Ha preso posizione.
1: Poi c'è tanta intelligenza artificiale, c'è tanto Schlein, ovviamente.
0: Beh, ieri è stata la conclusione della festa dell'unità.
1: Poi ci sono le notizie, quelle da prima pagina, il treno dei russi che bombardano i treni, sì, hanno
0: al
1: minacciato.
0: Al confine con la Polonia.
1: Polonia, la Svezia. Chi ha vinto in Svezia?
0: Ah, i socialdemocratici.
1: No, gli ABBA, hanno vinto gli
0: ABBA. Ah, gli ABBA, ok. Ma invece vogliamo augurare una buona giornata alla seconda tranche, la grande tranche di studenti che oggi tornano a scuola.
1: A Cipicchi, è vero.
0: Sì, perché soltanto pochi, insomma, a Bolzano.
1: State tornando a scuola, voi che state già studiando per le verifiche.
0: Sì, poi c'è l'ultima tranche, la Puglia, il 17, giovedì.
1: Valido.
0: Valido.
1: Io ho sempre amato la Puglia. Senti, una delle canzoni più gettonate a settembre è ovviamente Wake Me Up.
0: Before You Go Go.
1: No,
0: beh,
1: svegliami prima
0: che settembre
1: finisca. Invece noi appunto per far contenti tutti gli studenti e far contenta te soprattutto metteremo l'altra.
0: Bene.
1: Questa.
0: Un po' di energia. Su.
1: Sei sfrizzantina stamattina.

0: Non lasciarmi appeso come uno yo-yo. Svegliami prima che te ne vai, eh? Mi raccomando, Cinzia, che tu svegliami prima che te ne vai.
1: Buonanotte, intanto, riposa tranquillo.
0: Certo, quanto siamo vecchi a pensare che i ragazzi vanno a scuola e noi mettiamo questa canzone. Non ce ne sarà uno di loro che conosce questa canzone.
1: O comunque che abbia apprezzato il gesto.
0: Vabbè che sveglia alle 6.07 ci saranno i genitori insonni, no?
1: Che sono preoccupati per l'inizio della scuola dei figli.
0: Ma chi lo sa?
1: Ma chi lo sa? Ma chi lo sa?
0: Siete preoccupati per l'inizio della scuola dei figli? Che questo potrebbe essere un buon...
1: Ma anche tu ne hai uno che adesso...
0: Ah sì, sì, certo, questo si prepara, tra poco va. Cioè, l'ultimo che va a scuola, gli altri...
1: Vedi di fare una telefonata e vedere se si è svegliato. Va bene, va bene. Allora, è terminato il Festival Letteratura di Mantova. Su Repubblica Raffaella De Santis fa un po' il punto e ci racconta gli ultimi incontri. Gran finale al Festival Letteratura di Mantova che nella giornata conclusiva di ieri ha ospitato Siri Hustvedt e Emmanuel Carrer. Due incontri tra letteratura e considerazioni sull'attualità politica. Un'annata questa in cui anche per gli scrittori, dice De Santis, è stato difficile eludere riflessioni sull'attualità. Sarebbe stato strano il contrario, mentre il mondo è in guerra e le destre estreme avanzano ovunque. Siri Hustvedt a Mantova per presentare il suo Storie di fantasmi, un memoir in cui racconta la relazione con Paul Auster e il difficile attraversamento del lutto, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni americane, ha detto: non possiamo chiudere gli occhi su quello che accade negli Stati Uniti e nel mondo e andare avanti come sonnambuli sperando che finisca, bisogna resistere. Carrer, che ha chiuso l'edizione in dialogo con Gabriele Romagnoli, ha parlato dell'Ucraina, ha detto: in genere preferisco le zone grigie, ma nel caso dell'Ucraina faccio un'eccezione. Questa volta abbiamo davanti un aggressore e un aggredito. Il capolavoro di Tolstoj è stato rinominato Operazione Militare Speciale e Pace. È stato anche il giorno dell'incontro emozionante tra Gisèle Pelicot e Gino Cecchettin, accolti da una standing ovation che non finiva più. Cecchettin, riferendosi all'attacco di Area Vannacciana sul suo programma di educazione nelle scuole, che porterebbe alla criminalizzazione del maschile, ha commentato: forse non sono così pericoloso come qualcuno dice, tra gli applausi. Oggi sulla stampa la pagina della cultura è divisa esattamente in due. I due incontri che vengono raccontati sono appunto quello con Siri Hustvedt, moglie per 43 anni di Paul Auster, e il suo romanzo Storie di fantasmi, e l'articolo di Francesco Rigatelli sull'abbraccio tra Pelicot e Cecchettin, Non ci vergogniamo più di nulla. Ovviamente il loro incontro si è intitolato La vergogna deve cambiare lato, che era un po' la parola d'ordine del caso del suo libro anche. Di Gisèle Pelicot. Pelicot ha raccontato la sua tragedia in Un inno alla vita, in Italia uscito per Rizzoli, appunto rifiutando lo stigma e il senso di colpa che spesso colpiscono le vittime. Cecchettin invece ha scritto Cara Giulia, un libro che è uscito per Rizzoli, una lettera d'amore alla figlia, e insieme un appello sulla violenza di genere, e ha lamentato le critiche affrontate in questi anni, ha detto: ne ho ricevute molte ma cerco di restare positivo perché so da dove vengo e soprattutto dove vado. Il mio libro mi ha tirato addosso un sacco di critiche, ma io non mi volevo rassegnare, volevo parlare di Giulia e lei ora vive. E quindi un po' oggi tra la Repubblica e la Stampa abbiamo raccontato la chiusura del Festival Letteratura di Mantova.
0: Sì, ci sono, devo dire che c'è su tantissimi quotidiani,
1: quasi
0: per fortuna, e ha alzato un po' il livello delle ultime settimane che era decisamente basso di dibattito. Hai visto qualcos'altro bello da segnalare?

0: In che senso?
1: Dal Festival di Mantova in questi giorni, no? Non hai visto.
0: Beh, un po' di cose le abbiamo segnalate, sì, però insomma.
1: Sì. Niente di altro.
0: Ma chi se lo ricorda?
1: Non so, devo prendere tempo, mi sono distratto per prendere una canzone.

0: guarda come mi sei sbarazzina stamattina. Hai ma visto? Che lunedì, cosa hai fatto sto weekend?
1: Ho dormito tantissimo.
0: Ah, ecco, metti musica tutta da ballare. Ma perché no?
1: Il jungle. Mi è sempre piaciuto il jungle.
0: Move like you do, muoviti come sai fare.
1: Eccomi qua. Allora, la seconda segnalazione esula dal Festival Letteratura di Mantova e parla di una cosa molto particolare. Sono dei diari di Gadda, di Carlo Emilio Gadda, e raccontano un po' i suoi anni romani quando lavorò, pensa un po', alla RAI. Carlo Emilio Gadda ha una...
0: C'è un librettino fantastico su come scrivere un formato radiofonico.
1: Esatto, quel libro è bellissimo. E questo invece è una sorta di epistolario in cui lui, insomma, un po' si lamenta e utilizzando sempre il suo registro. Lo sapete, la lingua di Gadda è un po' un pastiche che mescola dialetti, linguaggio tecnico, arcaismi, insomma, il linguaggio più raffinato fino alla al termine anche più volgare, insomma il suo modo di rappresentare la realtà in tutte le sue sfaccettature. Ne parla Francesco Ferasin, dicevamo, sul Fatto Quotidiano. Tra bisbetiche, allora, ingegnere ancora prima di De Benedetti, re dei polli radioletterari per autocommiserazione, Gaddus o Gaddone per gli amici. Tra bisbetiche e bizzarri, editori ansiolitici, chiappe di energumeni e bischerofessi assortiti che gli provocano una serie di nevrosi, indolenze all'umanità, tic sciorinati con ironia tagliente. Nell'ottobre del 1950, Carlo Emilio Gadda, nato nel 1893, morto nel 1973, viene catapultato nella Roma del dopoguerra. Mamma Rai gli dà la consulenza della redazione letteraria del giornale radio. Corregge gli interventi dei redattori con note del tipo: qui è bischero, è grasso, sudato, oppure bischerrima scemenza. Ci rimane per 5 anni e da quel microcosmo patologico ne esce un dialogo epistolare con un collega, il giovanissimo Giulio Cattaneo. Una serie di confessioni inedite raccolte in Corrispondenze col Gran Lombardo dal 1951 al 1972, uscito per Succede Oggi, libri tra critiche e osservazioni al vetriolo sulla sua parentesi romana. Giù di lamentele ai colleghi, massime di vita come le incazzature quotidiane mi tengono, se non decisamente ritto, almeno approssimativamente in piedi. Oppure altre lamentele: i vari amici mi hanno un po' abbandonato, stufi delle mie disavventure, ma ho piagnucolato molto meno di un personaggio del Pascoli. Nell'agosto del 56 è in arrivo Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, capolavoro che lo consacrerà alla gloria. E lui scrive: le ammiratrici ammirande non mi danno tregua, Sornione. Attorno a lui si aggirano nomi illustri, l'amico Pietro Citati, Visconti. Arbasino andava a prenderlo in Spider a Montemario. Gadda, terrorizzato dalle curve a tutta velocità, si aggrappava al freno a mano con il rischio di un incidente mortale. Ma nemmeno un viaggio con quell'ingordo di Ungaretti da Pace a Lombarda. Mangiava 12 uova. Un ossesso. Al Prado, Gadda non poté vedere Rubens perché trascinato via da Ungaretti che urlava raddoppiando la R. È barrocco! Con quelle figure nude, maliziosamente omaggiate dal Gaddone. Erano dei bei chilometri di ciccia. Firmato: sono il tuo rimbecillito Gaddus, soggetto o soggettone sempre più balogio che mai, sempre più merluzzo, sempre più sconclusionato, svirgolato, sfessato.
0: Ma che bello! Balogio.
1: Balogio. Vabbè, ma sono appunto le Corrispondenze col Gran Lombardo dal 1951 al 72 e riportano appunto le corrispondenze tra Carlo Emilio Gadda e il giovane Giulio Cattaneo. Le trovate oggi sul Fatto Quotidiano.
0: Edito per? Me lo sono aspettato.
1: Succede Oggi Libri.
0: Ma un sacco di nuovi editori ci
1: Succede
0: sono.
1: Oggi Libri.
0: Chissà se sono andati a riprenderselo, no? Sono andati a riprenderselo in qualche vecchia, sai che va di moda andare a prendergli quelli che hanno esaurito i loro diritti dopo 50 anni.
1: Ah, che sono scaduti, insomma.
0: Esatto. Allora, c'è un fantastico disco che compie 50 anni, sai che hanno fatto tutta questa cosa dei 50 anni di mille robe, no? Noi abbiamo il 50° della radio.
1: Ad esempio.
0: Allora Sciauchi e molti altri hanno fatto i 50 anni degli album.
1: Ah, ok.
0: Tra questi album,
1: coetanei, diciamo.
0: Esatto, tra questi album ce n'è uno che mi piace da impazzire, che ovviamente sto cercando di tirar fuori da questo casino inenarrabile che ho fatto stamattina con tutta la musica. Sì, ma tu non guardare, non ti preoccupare, poi dopo scoprirai. L'album è Desire, ovviamente lui è Bob Dylan e io non riesco ad arrivarci neanche se piango nella mia disposizione ormai tutta sbagliata, quindi lo cerco, guarda, facciamo così, vi faccio aspettare un secondo, ma facciamo prima. Eccolo qua, oh, ce l'ha fatto. Pensavo a lei, vediamo.

0: sei entrata in questo giro infernale, ipnotico, dilaniano,
1: l'inarrestabile Bob. Sì,
0: potremmo dedicarla a Robecchi,
1: questa canzone, anche se lui è un dilaniano, bah, appassionato.
0: Io ho imparato un sacco di cose su Dylan dai suoi libri.
1: Dai suoi libri?
0: Sì, perché a me piace Dylan, però dopo un po', come dire, me lo dimentico.
1: Ah, ok. Vabbè, mentre nei suoi romanzi ogni tanto gli viene messo
0: citazioni,
1: sul,
0: cose colte.
1: Va bene, va bene. Allora adesso invece involontariamente devo dire, torno un po' sul Festival Letteratura, perché in realtà questo autore, questo filosofo è stato ospite a Mantova. Si parla del suo libro Abbondanza e Libertà, una storia ambientale delle idee politiche. L'autore è Pierre Charbonnier, che è un giovane filosofo francese che si occupa appunto di filosofia ambientale, di ecologia politica, e questo è un estratto del suo libro. Scrive così Pierre Charbonnier oggi su Domani: durante il tempo che è servito per la stesura di questo libro, il sito di osservazione americano di Mauna Loa alle Hawaii ha reso noto che la concentrazione di CO2 nell'atmosfera ha superato prima il livello di 400 e poi di 410 ppm. Simili dati dimostrano che anche rispetto alla scala di un'attività così microscopica come la redazione di un libro di filosofia, la realtà ecologica sta silenziosamente cambiando in proporzioni enormi. Basti pensare che quel valore è rimasto al di sotto dei 300 ppm per tutta la storia preindustriale dell'umanità e che l'autore di queste righe è nato a 340 ppm. Uno studio tedesco dalla grande risonanza mediatica ha anche dimostrato che la biomassa degli insetti volanti si è ridotta del 76% in 27 anni. Nonostante le misure di protezione e la creazione di aree naturali, in pochi decenni sono scomparsi tre quarti degli insetti. E questo è solo un indizio in mezzo a una vasta serie di ricerche sul degrado del suolo, delle acque, delle funzioni di impollinazione e di mantenimento degli ecosistemi, che mostrano come la trasformazione della terra stia ora avvenendo a un ritmo commisurabile alla durata di una vita e persino di un semplice progetto di scrittura. Durante lo stesso periodo di 5 anni, il panorama politico mondiale ha subito trasformazioni altrettanto sconcertanti. L'ascesa al potere di Donald Trump negli Stati Uniti nel 2017, di Jair Bolsonaro in Brasile nel 2019, ma anche la vittoria dei sostenitori della Brexit nel giugno del 2016, sono gli elementi più evidenti di una serie di eventi spesso interpretati come una disgregazione dell'ordine liberale. Un po' ovunque nel mondo una tendenza al ritorno alle frontiere, al conservatorismo sociale, sta creando un'alleanza tra alcuni perdenti del globalismo alla disperata ricerca di nuovi protettori e alcune élite economiche determinate a trascinare i popoli nel gioco della rivalità tra nazioni per preservare l'accumulo di capitale. Nello stesso periodo ancora abbiamo assistito alla moltiplicazione dei fronti di contestazione sociale che mettono in discussione lo stato del pianeta. Le ultime correzioni apportate a questo libro sono state fatte al ritmo delle mobilitazioni dei Gilets Jaunes in Francia, che non dimentichiamolo, sono state scatenate da una proposta di tassazione dei carburanti. L'attualità, insomma, conferma e alimenta incessantemente l'idea di un riorientamento dei conflitti sociali in relazione alle forme di sussistenza umana. Ma accanto a tutto questo, accanto alle marce per il clima, ai discorsi di Greta Thunberg, alle operazioni di disobbedienza portate avanti da Extinction Rebellion a Londra, c'erano anche Haiti, Porto Rico, Houston. L'intensificarsi degli uragani tropicali e il fallimento delle risposte governative hanno reso la vulnerabilità climatica rivelatrice di disuguaglianze sociali sempre più politicizzate. La distribuzione della ricchezza, dei rischi, delle misure di protezione ci obbliga a comprendere insieme, in un gesto solo, il destino delle cose, dei popoli, delle leggi e delle macchine che li assemblano. 5 anni sono quindi sufficienti per registrare cambiamenti epocali. 5 anni sono sufficienti per guardare a un passato, seppur recente, come a un universo del tutto diverso da quello in cui viviamo oggi e al quale non torneremo mai più. La rapidità di simili cambiamenti ci pone davanti a una domanda più inquietante: dove saremo? E questi sono gli interrogativi del filosofo Pierre Charbonnier. Questo era un estratto del suo libro Abbondanza e Libertà, una storia ambientale delle idee politiche, uscito per Feltrinelli. Lo trovate su Domani, oggi.
0: Abbondanza oggi su Domani. E libertà. Gran titolo, molto interessante. Molto qui interessante. Hai catturato completamente la mia attenzione. Allora, pensavo di, però di chiudere con un brano, di salutare adesso e anticipare adesso il giornale radio, sì, perché questo brano ha bisogno di andare da solo, perché abbiamo detto settembre, no? Sai che ci sono tanti brani relativi a settembre, sì, degli Earth, Wind and Fire, c'è tanta
1: Do
0: roba.
1: Do you remember?
0: Do you remember, eccetera, eccetera. Questo però è molto delicato, è molto interessante, quindi annunciamo il GR e poi lo mettiamo, dai.
1: Annunciamo il GR delle 6.30 tra un paio di minuti con a cura di Mattia Guastafiero e Sara Milanese. Nel frattempo, settembre, andiamo. È tempo di

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Popolare Network. Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Parte dalle elezioni politiche in Svezia, a spoglio quasi ultimato, il centro-sinistra unito e di poco avanti sulla coalizione di centrodestra. Al momento la differenza è di un solo seggio, 175 a 174. Se i dati definitivi confermeranno una vittoria di così stretta misura, la formazione del governo sarà un vero rebus. L'altro importante dato politico che emerge dalle urne è la frenata del partito di ultradestra svedese, gli Svedesi Democratici, che i sondaggi davano come il possibile vero vincitore della tornata elettorale e che invece segna quasi un meno 3% rispetto alle elezioni precedenti. Si allontanano dunque le prospettive di entrare nel governo.
3: Guerra in Ucraina. Nella notte è stata colpita con droni la città russa di Sochi, che si trova sul Mar Nero a oltre 600 chilometri dal confine ucraino. Molti degli ordigni sono stati intercettati, ma è ancora in corso un grande incendio provocato dai detriti caduti al suolo. Non è chiaro se ci sono vittime o feriti. Il raid ucraino è la risposta all'attacco con cui i droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia, mentre si trovava a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. L'attentato non ha provocato vittime, ma ha fermato il traffico ferroviario, compreso il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei.
2: Vinciamo le primarie e il voto è una doppia sfida, quella che lancia Elly Schlein chiudendo la festa nazionale dell'unità. Dal palco di Reggio Emilia la segretaria del PD ha parlato agli alleati del campo largo e a Giorgia Meloni. Ai primi ha ribadito l'intenzione di voler costruire una coalizione progressista larga, che si deve allargare e non restringere. Prima il programma, poi si decide con gli alleati se fare un accordo o le primarie, ma se le faremo le vinceremo, così ha detto Schlein, replicando Giuseppe Conte, che continua invece a tenere il punto sui gazebo. Alla Presidente del Consiglio infine la sfida per il governo del Paese. Noi siamo pronti e Meloni che deve dirci quando andare al voto. Prima è, meglio è per il Paese.
3: Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Forze negative vogliono frenarne lo sviluppo, tirando in ballo cose che non accadranno. Così il presidente americano ha replicato ai colossi del settore che hanno chiesto di introdurre misure di sicurezza di fronte ai rischi che la tecnologia sfugga al controllo umano o possa essere utilizzata a scopi militari. Dal suo golf club in Irlanda, Trump ha ricordato che gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina, affermando che chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto.
2: Infine le previsioni per la giornata di oggi, che sarà contraddistinta da un cielo sereno in gran parte su tutta Italia, con qualche nuvola e instabilità soltanto sulla Sicilia centro-meridionale. Le 6:33 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto e a più tardi.
4: Popolare Network.

0: apprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Ecco, ecco, questo interrogativo, sole o pioggia? Mi sembra che non piova più in questi ultimi giorni. Io mi immaginavo una settimana di grandi acquazzoni, la temperatura si è mitigata, però insomma, ma sempre abbastanza caldo. Vediamo un po' come procederà, anzi come si annuncia questa settimana, insieme al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese e insieme a Paolo Valisa. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, appunto, le mie percezioni del tempo erano queste. Invece le previsioni quali sono?
1: Allora, le previsioni no, sono per una settimana nella prima parte sotto l'alta pressione delle Azzorre, quindi contrassegnata dalla prevalenza del bel tempo. Poi invece a partire da mercoledì pomeriggio effettivamente avremo il transito di una perturbazione dal nord Atlantico e quindi un tempo più variabile. La giornata di oggi sarà molto bella, soleggiata.
2: Vai Paolo, scusaci.
1: No, giornata oggi molto bella con le temperature massime attorno ai 25-26 gradi. Anche la giornata di domani sarà abbastanza soleggiata, ma al mattino avremo degli annuvolamenti regolari che andranno gradualmente dissolvendosi, anche se poi in giornata sarà un po' più caldo, potremo toccare anche i 27-28 gradi, molto caldo anche in montagna, zero termico addirittura a 4500 metri. Poi il cambiamento invece ci sarà da mercoledì, nel pomeriggio più nuvoloso con rovesci e temporali, e dovrebbe restare variabile ma alternanza di sole e nuvole anche tra giovedì e venerdì.
2: Devi aspettare mercoledì, Cinzia.
0: Nel frattempo le nubi si dissolvono.
2: Pazienteremo.
0: Va bene. Grazie mille a Paolo Valise e a tutto il Centro Geofisico Prealpino. Buona giornata.
1: Grazie anche a voi.
2: E allora per pazientare sai cosa ti dico?
0: No, che cosa mi dici?
2: Pensiamoci su.

0: speri anche tu che torni l'era?
1: No, adesso non vorrei fare un po' di body shaming, ma forse siamo più nell'era del cinghiale biondo.
0: È un po' sì. Ahinoi,
1: ed è di questo un po' che parliamo nel primo approfondimento, perché oggi il tema è quello dell'intelligenza artificiale. Su Repubblica Pierluigi Pisa ci racconta la rivolta dei dipendenti delle big tech che dicono rischiamo l'apocalisse. A luglio c'è stato un incidente, un attacco autonomo delle macchine, poi la denuncia che frena le aziende, gli umani sono in pericolo, lo dicono Dario Modei, il CEO di Anthropic, lo dice Sam Altman, il CEO di OpenAI, che ha lanciato vari allarmi sui rischi dell'intelligenza artificiale e ieri ha annunciato il rinvio della quotazione a Wall Street, lo dice anche Elon Musk, che è favorevole a rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Abbiamo raccontato l'altro giorno le dimissioni di Jacob Coxon, che hanno scatenato i colleghi che dicono ha ragione, e poi insomma anche i capi delle aziende, come abbiamo visto, hanno annunciato una pausa nella ricerca.
0: Sì, Trump però vuole l'AI senza freni, noi in vantaggio sulla Cina, chi vince la sfida vince tutto, questo è il principale titolo. Invece su Repubblica cos'è che diceva Trump, che mi sono distratto?
1: Dice che Trump boccia chi critica l'intelligenza artificiale perché evocano solo catastrofi, insomma il presidente non sente ragioni, dice siamo
0: Buffi
1: davanti alla Cina, dobbiamo rimanerci, chi vince su nel campo delle tecnologie vince
0: prende
1: tutto.
0: Allora, cosa strana, sulla stampa oggi, ascoltatori e ascoltatrici, c'è un articolo di Giorgia Meloni che si intitola Servono regole globali per difendere l'uomo e comincia così: cari colleghi, la nostra civiltà ha attraversato passaggi che hanno ridisegnato il destino delle nazioni, la scoperta del fuoco
1: ad esempio.
0: Sì, c'erano già delle nazioni secondo lei nella scoperta del fuoco, però secondo me non c'erano le invenzioni della stampa, l'avvento del vapore, la presa dalla distanza. Cos'è sta stramba roba? È un intervento che Giorgia Meloni ha fatto il 17 giugno.
1: Eh sì, quando era un G7 a...
0: Ah sì, a Vienne-les-Bains, in Francia, dove ha parlato che fatto di le regole globali, insomma, che bisogna un po' mettere controllo, sotto controllo. Allora, o Giorgia Meloni ha dato questo articolo alla stampa per, come dire, marcare ancora una volta la sua distanza da Trump, perché non c'è altro motivo se darlo oggi, oppure a un, come dire, come ufficio stampa non sono velocissimi, perché proprio darlo oggi, un intervento del 17 giugno.
1: Quei tre mesi di...
0: Boh, chissà perché, ma vediamo le cose più serie.
1: Gianluca Di Feo su Repubblica ci racconta i momenti in cui insomma l'intelligenza artificiale è veramente pericoloso, il golpe dell'algoritmo in guerra che miete vittime tra i cittadini. L'allarme è lo stesso fondatore di Anthropic, Dario Modei, a darlo. Racconta il caso della simulazione presentata nel 2023 dal colonnello Tucker Cinco Hamilton, a capo della sperimentazione dell'intelligenza sintetica nella US Air Force, quando è stato ordinato a un caccia guidato dall'intelligenza artificiale di interrompere l'attacco. Primo ha tentato di colpire gli uomini che gli avevano detto di fermarsi e poi di distruggere l'antenna che aveva trasmesso lo stop. E poi insomma Modei racconta anche di un'altra vicenda, c'è stato uno sciame di agenti sostanzialmente che si è comportato come un collettivo fanaticamente devoto, ha condotto assalti cyber contro obiettivi che non gli era stato chiesto di aggredire, cercando di hackerare pure gli esaminatori responsabili della valutazione della sua performance.
0: Cioè ha cercato di fare il mazzo a quelli che lo controllavano.
1: Esatto. Programmatori.
0: Beh, non male. Allora, sui quotidiani oggi ci sono anche, per esempio, Massimo Gaggi a pagina 9, così Cina e Russia sfruttano Claude per armi propaganda. Massimo Gaggi racconta tutta una serie di abusi che sono stati fatti da stati, tipo, non so, appunto la Russia che usa i sistemi di Claude, ma anche gli Houthi yemeniti e così via, per guidare anche loro gli sciami di missili. Insomma, imparano tutti a fare in qualche modo, utilizzare queste tecnologie. A parte questi usi apocalittici, scrive Massimo Gaggi, si perdono di vista gli usi abusivi delle intelligenze artificiali che oggi vengono tentati anche da criminali, semplici inquinatori del dibattito, appunto l'uso di Claude per monitorare la stampa piuttosto che per amplificare la disinformazione, l'influenza a fini politici. Insomma, se volete ci sono 14 casi che sono stati in qualche modo documentati di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ora a me viene una riflessione, magari sbaglierò Cinzia, ma questa qua è la prima tecnologia dove gli stessi padroni e sviluppatori della tecnologia da un lato ne raccontano la magnificenza,
1: la potenza,
0: e incassano miliardi di euro di finanziamenti in borsa, e allo stesso tempo dicono che è un disastro, potrebbe ucciderci tutti, ma sono loro che la fanno. Quindi c'è qualcosa che non funziona.
1: Se vogliono essere pagati per controllarla,
0: questo
1: punto.
0: Non lo so, perché sono le stesse persone che la fanno, che dicono che è un pericolo, è una risorsa eccezionale ed è un pericolo terribile. Si cambiano il cappellino, quindi sicuramente è una tecnologia schizofrenica dal punto di vista finanziario, perché è la prima che si autoracconta come un disastro. Tutte le tecnologie dicevano noi siamo il futuro, no? E invece qui siamo al disastro.
1: Al disastro. A proposito di disastri, parliamo di inquinamento dalla guerra. Così muore anche l'ambiente. Oggi c'è un primo piano su questo argomento sul Sole 24 Ore di Serena Uccello, che racconta di come Ucraina e Russia, Palestina e Israele, la tensione in atto tra Iran e USA sullo stretto di Hormuz, l'Iraq, l'invasione del Kuwait, scivolando indietro nel tempo, le guerre mondiali, conflitti che hanno contato, oltre all'enorme costo umano, svariate tonnellate di macerie, detriti e territori devastati, in parte mai risanati del tutto. Esiste un'onda lunga di dolore per gli uomini ed esiste un'onda lunga di veleno per il suolo, l'acqua, l'aria, il cui danno proseguirà anche per le generazioni successive. L'allerta nel mondo, qui c'è uno schema, insomma, che ci racconta del crollo della diga di Kakhovka in Ucraina, con 83.000 tonnellate di metalli pesanti, i detriti pari a 10 piramidi di Giza a Gaza, a Sarajevo, in cui ancora si pagano, si fanno i conti con l'uranio impoverito delle munizioni, in Sudan, dove l'oro avvelena i bambini, l'impennata dei tumori in Iraq dopo l'uso del fosforo bianco, oltre 300 incidenti ambientali in Iran. C'è poi un'intervista di Emanuela Fronza, un'esperta, professoressa di diritto penale dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, che parla di ecocidio e dice che non è soltanto un disastro ambientale, è una cosa appunto che colpisce anche è un reato che colpisce gli uomini.
0: Guerra, riarmo fanno male pure al clima. C'è anche un libro della brava Stefania Divertito per il Saggiatore, che si chiama Guerra e Clima, proprio che racconta tutto ciò, il settore militare, insomma tutto ciò che tu hai già detto è raccolto anche in un libro sul Fatto Quotidiano, Fatto Quotidiano che ci ricorda che l'era, più che l'era del cinghiale bianco, siamo tornati nell'era del petrolio. Questo è proprio il titolo, sfida tra gli appetiti USA e i verdi OPEC e Cina. Giuliano Caravini racconta perché i petrostati tutelano ancora in qualche modo la transizione, perché siamo all'interno di un meccanismo, come si può dire, già completamente oliato, dovremmo dire, per cui... Così è. Allora, siccome tra un po' parleremo di Svezia, sì, ma parleremo anche di Elly Schlein, che ha rivendicato tutti i suoi, tra virgolette, la sua segreteria, la sua candidatura, eccetera, eccetera. Reggio Emilia, sai io cosa ti dico?
1: Metti, cosa mi dici? Una regina che balla.
0: In Svezia, però.
1: Ha vinto. La regina che balla ha vinto.

0: Ma prima di parlare della Svezia, parliamo della Polonia. Guerra sul confine dell'Europa è il titolo, insomma, un po' forse roboante della stampa, che ci dice: Putin colpisce al confine con la Polonia, ma poi apre i negoziati a 3 in ottobre. Lo scrive Domenico Agasso sulla stampa. Un insidioso crocevia diplomatico e militare. Mentre il Cremlino fa sapere che Vladimir Putin ha accolto con favore l'offerta di mediazione di Cina e India e non esclude di sedersi a un tavolo negoziale trilaterale con Stati Uniti e Kiev già a ottobre, i droni russi sfiorano il dramma sui confini dell'Alleanza Atlantica. Un raid sferrato a soli 2 chilometri dal valico polacco di Jaudin ha distrutto la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo e incendiato una stazione di servizio con diversi camion. Il blitz ha rischiato di coinvolgere la delegazione internazionale di ritorno dalla conferenza Yalta European Strategy a Kiev. Sul convoglio precedente viaggiavano l'ex premier britannico Boris Johnson, eurodeputati, il consigliere del cancelliere tedesco Merkel, i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Francia, Germania, oltre all'italiano Fabrizio Saggio, che è insomma un consigliere della Meloni. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato l'attacco affermando di avere colpito infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei. C'è poi un'intervista di Ilario Lombardo a appunto Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico della Presidente del Consiglio. Ordine di evacuazione all'alba, poi lo stop e i minuti di paura del consigliere di Meloni.
1: Tre reporter tedeschi infiltrati tra i sabotatori nella rete del Cremlino. La Repubblica riporta quello che è successo su RTL l'altra sera. È andato in onda un documentario che si intitola Gli agenti usa e getta di Putin, gli esecutori a prezzi stracciati, ingaggiati per pochi spiccio per iscriversi alla CDU, considerato il partito più dannoso per la Russia, e girare al Cremlino dei documenti interni al partito, oppure per ritirare misteriosi pacchi o arruolarsi in un'importante ONG che protegge dissidenti russi e vittime dei crimini di guerra e accaparrare i loro indirizzi, ovviamente per passarli ai servizi segreti russi, altrimenti fotografare droni alla mostra delle armi, procurare nomi e indirizzi di imprenditori, ma anche per prestarsi come influencer per la propaganda filorussa. Chi è che ha fatto tutto questo? Due giornalisti d'inchiesta, Angelique Gere, nota per essersi infiltrata e aver fatto saltare un'organizzazione terroristica neonazista, e Sergei Mayer, sotto copertura, sono stati appunto agenti usa e getta per quasi un anno, se non sbaglio, sì. Vabbè, insomma, una super inchiesta del RTL che smaschera come sia così a basso costo, appunto grazie a un po' di tecnica e a un po' di internet, come dire, mestare nel torbido e ingannare l'opinione pubblica.
0: Oggi sulla stampa Monica Perosino scrive: la Svezia sceglie lo Stato sociale, Anderson vince, frenata l'ultradestra. Anche se insomma guardando le agenzie con gli ultimi risultati bisogna parlare forse di un too close to call, come si dice in questi casi. Meglio, siamo ancora a un testa a testa.
1: Tra moderati e socialdemocratici però. Anche esatto, tra conservatori e socialdemocratici.
0: Sì, cioè non tra l'ultradestra destra che ci si aspettava che
1: diminuisce.
0: Arrivasse. Ecco. Alla fine gli svedesi hanno scelto il modello svedese, scrive Monica Perosino, quello fondato su uno stato sociale forte, su una scuola pubblica che funziona, su una sanità accessibile e su una rete di protezione pubblica che resta uno dei pilastri dell'identità nazionale. C'è stata un'affluenza che ha superato l'80%, lo spoglio è ancora parziale e il blocco formato da socialdemocratici, sinistra, verdi e centro è arrivato a 175 seggi contro i 174 dei quattro partiti che hanno sostenuto il governo uscente di Ulf Kristersson. Dopo una campagna elettorale cominciata sotto il segno della criminalità, dell'immigrazione e della sicurezza e finita invece sui temi del welfare, dalle urne sarebbe uscita una maggioranza che torna al centro-sinistra di Magdalena Andersson e ridimensiona la destra nazionalista di Jimmy Åkesson. E poi Simone Martuscelli ci racconta di come nella sede del Partito Socialdemocratico ieri, insomma, ci siano già stati dei festeggiamenti all'arrivo della leader Magdalena Andersson. Calici alzati, Abba e rose rosse, la festa per Magdalena resta appesa fino all'ultimo seggio.
1: Sì, se volete il dato definitivo, mancano ancora, siamo al 90% delle schede scrutinate, a 20.000 voti di vantaggio la coalizione di centrosinistra, cioè 3 seggi, quindi aspettano ancora a dire che davvero è finita. Attenzione alla Germania, la coda invece delle elezioni in Sassonia-Anhalt, AfD è una minaccia, le chiese svedese nascondono i migranti. Non è che le nascondono, lo fanno già adesso. Il titolo è fuorviante di Repubblica, ma ve lo leggo. Le chiese in Sassonia-Anhalt cominciano a trasferire i migranti che beneficiano dell'asilo ecclesiastico in altre regioni. È un gesto inaudito, senza precedenti, che dà conto delle paure che i vescovi nutrono verso un probabile imminente governo dell'AfD. I presbiteri lo hanno pianificato da tempo, da quando l'ultradestra ha scritto nero su bianco nel suo programma che non riconoscerà più l'asilo ecclesiastico e che taglierà i soldi alle chiese, ma tutto era stato tenuto in segreto. Cos'è? È uno scandalo che l'AfD abbia dichiarato guerra alla Chiesa, dice uno dei, diciamo, Stefan Reichel, il direttore di una di queste associazioni ecclesiastiche, che abbia minacciato di cancellare l'asilo ecclesiastico. Vuol dire rompere una tradizione di 1500 anni che risale ai primi imperatori romani cristiani, che è sempre stata rispettata anche durante gli anni del comunismo. Qual è che le chiese possono accogliere rifugiati se ne ritengono che siano, tra virgolette, appunto esuli, meritevoli, fuggitivi da guerra, insomma il diritto, da quello che è lo storico ed è diritto d'asilo, che è la base della nostra civiltà occidentale.
0: Sono le 6:58 minuti, la linea torna al giornale radio per gli aggiornamenti. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
3: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
5: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachecè.org.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
10: Popolare Network.
11: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Elezioni in Svezia e testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, a spoglio quasi concluso, c'è un solo seggio di distanza tra le due coalizioni. La corsa dell'ultradestra frena, i democratici svedesi restano il terzo partito del paese, ma perdono voti, i sondaggi li davano possibili vincitori. La doppia sfida di Elly Schlein, vinciamo le primarie e il voto. La segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità con un messaggio sia a Conte sia a Meloni. Prima acceleriamo su programma e coalizione, ma nessuna paura del voto. Guerra in Ucraina, nella notte colpita la città russa di Sochi, ancora in corso un grosso incendio. Il raid della risposta di Kiev all'attacco russo a un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia. Dal vertice dei BRICS in India, Putin intanto rilancia i negoziati a tre con Washington. L'avanzata degli Houthi ostacola la diplomazia nel Golfo Persico, la presa dello stretto di Bab el Mandeb e l'attacco yemenita a un oleodotto saudita spingono l'Oman a cancellare il vertice tra Teheran e i paesi del Golfo previsto per oggi. Intanto, sui mercati asiatici il petrolio continua a salire. Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Forze negative vogliono frenarne lo sviluppo, dice il presidente, replicando ai colossi del settore che chiedono invece misure di sicurezza. Siamo in vantaggio sulla Cina, chi vince questa sfida vince tutto, conclude Trump. Le 7:02 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano tra circa mezz'ora alle 7:30 col giornale radio. A più tardi e buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: Rieccoci alle 7.03 di lunedì 14 settembre, questo è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste le prime pagine dei quotidiani. Ce ne sono due che hanno la stessa identica apertura. La Stampa, che titola Guerra sul confine dell'Europa, e il Corriere della Sera, Guerra ai confini dell'Europa. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, insomma era il convoglio che è partito subito dopo e non è stato colpito, lo diciamo.
1: Ci sono poi, diciamo, non tanto confini d'Europa, ma confini polacchi nelle distinzioni di due quotidiani. Il primo è Il Giorno, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, il treno colpito a 2 chilometri dalla frontiera, e Zelensky che dice i barbari alle porte della UE. E poi Il Messaggero, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati UE. Certo che questi confini e queste memorie, no, continuano ad allargare lo spettro e l'evocazione della guerra in Europa.
0: Oggi sulla prima pagina anche della Stampa si parla di intelligenza artificiale, perché da una parte c'è la, diciamo, chiamiamola così, esternazione del presidente Trump, che dice nessuno fermi l'intelligenza artificiale, perché dice, insomma, che siamo avanti, insomma chi ha i successi tecnologici vince su tutte, soprattutto sulla Cina, rivolta in Silicon Valley. Amodei dice che entro 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. Dall'altra parte la Stampa oggi riporta un intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un intervento del 17 giugno, lo ricordiamo, che dice servono regole globali per difendere l'uomo.
1: Sì, ricordiamo che Trump appunto ha detto tutto il contrario.
0: Questo è il punto.
1: Mentre forse l'articolo più interessante del giorno sul tema ce l'ha la Repubblica, visto che ce lo state già chiedendo in tanti, ve lo segnaliamo, è su Repubblica, Gianluca Di Feo, il golpe dell'algoritmo in guerra che miete vittime tra i civili. Una serie di casi in cui sia nelle simulazioni che nei conflitti reali l'intelligenza artificiale che aveva dei comandi di distruzione non si è fermata allo stop del comando e ha distrutto e ha cercato di distruggere lo stesso che gli avevano dato il comando, cioè si è ribellata, potremmo dire, tra virgolette, oppure semplicemente il comando che gli era stato dato era imposto male. La Repubblica apre però sulla politica italiana. Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier ha paura di perdere, a Reggio Emilia dice tempo di accelerare il programma, poi la coalizione, i gazebo se serviranno, allargare, non restringere, e assicura continueremo a sostenere l'Ucraina, non vogliamo costruire un'alleanza contro i nostri avversari ma per attuare e difendere la Costituzione, serve visione. Ma poi la coalizione, i gazebo se serviranno, allargare, non restringere, e assicura continueremo a sostenere l'Ucraina, non vogliamo costruire un'alleanza contro i nostri avversari ma per attuare e difendere la Costituzione, serve visione, ho chiesto agli alleati di non scrivere l'agenda al chiuso ma tra le persone.

0: le perdere. E poi Schlein strappa l'applauso più forte, scrive Francesco Beda Reggio Emilia, quando rivendica il suo vero obiettivo. C'è chi in questo paese non vuole un'alleanza progressista al governo, non vuole una persona di sinistra a Palazzo Chigi. Io posso solo offrire le mie aggravanti personali, essendo donna, avendo 40 anni, essendo libera e non conforme a tutti gli standard. Ma se questo valesse nella società, io non sarei qua e non avrei mai vinto il congresso.
1: Anche domani apre su vinco le primarie e batto Meloni. Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'unità e inizia la sua campagna e dice: prima si vota, meglio è. Il messaggio agli alleati e acceleriamo sul programma, ma il leader dei 5 Stelle, Conte, insiste: niente armi a Kiev. Forse è questo il punto di scontro. Sul fatto, su domani, Daniela Preziosi parla appunto del discorso di Elly Schlein. Vincerò le primarie, parte la campagna elettorale, racconta dei 51 pullman di militanti, una prova di forza impressionante. Chi pensa che questa leader si possa battere alle primarie è avvertito. Dunque il passo in avanti a lungo preannunciato è all'apparenza l'avvio del tavolo del programma, anche se comunque bisognerà aspettare il 20 settembre, cioè la fine dell'assemblea nuova del 5 Stelle, che a sua volta sta scrivendo il suo programma. Ma il programma non è solo una questione di punti, spiega la segretaria. Non perde troppo tempo ad attaccare i risultati di un governo inutilmente lungo, cioè questa stabilità, insomma, che era stata tanto così sventagliata, poi insomma forse non è una caratteristica positiva. E poi parte con il lunghissimo elenco dei punti del programma PD, molti dei quali già condivisi dagli alleati. Ogni proposta è un articolo della Costituzione. Scende nei dettagli, vuole dimostrare che ormai maneggia bene i dossier di Palazzo Chigi, anche indossato una giacca blu. Avvisa che quello del centrosinistra non sarà un semplice ritocco del modello neoliberista. Se vincono loro, porteranno la spesa militare al 5%, se vinciamo noi porteremo la spesa sanitaria al 7%. Segnaliamo sempre su domani, nella stessa pagina, un articolo di Stefano Iannaccone: manovra elettorale, mance mirate per giovani e ceto medio, la priorità di Giorgetti. La destra vuole mettere in cassaforte i voti di specifici elettori. Giorgetti usa la start tax proposta dai renziani per gli aumenti da dare ai ragazzi lavoratori.
0: E infatti Libero titola: tasse, bonus e casa, il piano del governo. Poi vedremo qualcosa in più dettaglio, ma continuiamo col campo largo. Il Fatto Quotidiano apre così: Conte a Schlein, due punti, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. Il Fatto Quotidiano è quasi interamente dedicato alla Versiliana, la festa del fatto. Ogni pagina è più o meno diciamo tratta da interviste, cose che sono successe alla festa del fatto. Luca De Carolis dice così: l'avvocato rialza l'asticella, partendo dal primo nodo per i progressisti, l'invio di armi all'Ucraina. Non può essere che se Schlein o qualcun altro vince le primarie, a quel punto si mandano a go-go armi in Ucraina per un conflitto che ci sta portando a un conflitto mondiale, scandisce Giuseppe Conte dal palco della festa del fatto. Il PD non può pretendere che decida il partito con più voti, impossibile tenere fuori Onorato, il nuovo partito diciamo riformista, per dare centralità a Italia Viva.
1: Oggi in quasi tutte le regioni, a parte Bolzano dove è già iniziata la settimana scorsa, e a parte la Puglia dove inizierà giovedì, inizia la scuola. Il Sole 24 Ore del lunedì titola: istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR. Ci dice che ci sono più edifici agibili, ma il 31% delle strutture richiede opere urgenti. Sono stati dati fondi a 9.500 progetti, ma non sempre i cantieri rispettano i tempi.
0: Anche su quotidiani, insomma, c'è il ritorno a scuola. Da Repubblica leggiamo: corsivo, latino, intelligenza artificiale, si torna in classe, per gli studenti c'è lo psicologo, le novità dell'anno scolastico. Ci sono intanto la prima novità, che ci sono 5.000 classi in meno. La seconda è che il ministero dice che ci sono 150.000 precari assunti, i sindacati contestano le cifre, dice al massimo sono 99.000, è la guerra dei numeri. E poi ovviamente l'impatto dell'intelligenza artificiale, così come i corsi sulle relazioni sesso-affettive, solo con l'ok degli adulti.
1: Il dossier della Stampa a Giampiero Omaggio, uno sfratto ogni 17 minuti, affitti più cari e morosità raddoppiata. 82 al giorno, uno ogni 17 minuti, è il ritmo con cui sono stati emessi in Italia, stimato nell'ultimo anno, 30.041 provvedimenti di sfratto per morosità o altra causa. È la voce che pesa di più nelle statistiche del Viminale. Prima

0: Ora c'è una fascia che questi numeri non li misura. Chi paga in ritardo, utilizza i risparmi, rinvia altre spese o ricorre alla famiglia per rispettare il canone. Il Sunia registra che nei nostri sportelli di Roma gli accessi per problemi di morosità e sfratti sono raddoppiati. Guarnieri individua una cesura dopo la pandemia, terminata la fase delle moratorie, e sostiene c'è stato un rimbalzo bruciante del mercato, mentre gli stipendi non hanno seguito lo stesso andamento. Lo squilibrio tra casa e reddito emerge anche dal Country Report Italy 2026 della Commissione Europea.
1: Se questi sono, diciamo, i problemi della sicurezza, quella delle scuole, quella delle case, eccetera, della casa, la sicurezza della destra è tutt'altro, ovviamente. La verità titola: sono stato aggredito dai centri sociali perché denuncio i reati degli immigrati. Jolly Time, un 32enne youtuber. Il giornale, il Cudri, la Jihad, voglio vendetta, la sinistra si spacca. Il giornale torna sul caso dell'attentatore, diciamo così, di Modena, che con l'auto aveva investito a Modena molte persone. E poi botte, provocazioni e click. Questa è la Repubblica. L'attenzione della Digo sugli influencer di destra: da Venezia a Roma a Bologna si moltiplicano gli scontri a beneficio dei follower, non c'è una regia ma sono pericolosi, si muovono in branco in 10-20 alla volta, li chiamano influencer ma sono bodyguard, campioni istruttori di Krav Maga, autodifesa, arrivano in quartiere, accendono le telecamere, cercano disperati, meglio ancora se qualcuno reagisce, fanno provocazioni, insulti, botte e poi li mettono online.
0: Ma queste storie a quanto pare piacciono. L'ossessione per la cronaca nera in TV nel paese che chiede maggior sicurezza è il sondaggio di oggi di Alessandra Ghisleri sulla Stampa, che scrive: c'è un rito collettivo che gli italiani celebrano ogni giorno, tra un telegiornale e l'altro, tra uno spuntino e un aperitivo, tra un talk show e il suo approfondimento serale, quello di seguire quasi con devozione i casi di cronaca nera. Secondo i dati di Only Numbers, 3/4 degli italiani seguono programmi, podcast o contenuti dedicati alla cronaca nera, agli omicidi, ai femminicidi, e lo fanno con una certa regolarità, il 74,3%. Un cittadino su 3 ammette che a spingerlo è semplicemente la curiosità, si chiede com'è potuto succedere. C'è poi chi si dichiara affascinato invece dal meccanismo investigativo e giudiziario. Per il 42,8% degli intervistati il crime rappresenta semplicemente la moda del momento, in grado però di assuefarci e di trasformarci.
1: E sulla cronaca nera due segnalazioni, visto che c'è sempre tutti i giorni in prima pagina qualcosa di nuovo o di vecchio. Se è qualcosa di nuovo è lo scontro in barca, lui muore, lei dispersa, la vicenda sabato mattina, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, la foto Venezia. È quella di Venezia, del loro matrimonio, si baciano con sfondo rialto, ma in realtà il matrimonio era successo qualche tempo fa, sono morti su un barchino in laguna. La Repubblica, Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto in Via Poma, l'intervista su Repubblica sul caso di uno degli omicidi più noti e più irrisolti della storia, appunto, della cronaca nera italiana.
0: Sono le 7:15, dall'altra parte del vetro è già pronto Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.

0: Sono le 7:16, buongiorno, questa è Metro Regione, in titoli. Verso le elezioni comunali nel Campolargo si allungano i tempi, il quasi candidato calabresi non annuncia la sua scelta e dice mancano 8 mesi al voto, non c'è fretta, finita la festa del PD, ora il centro-sinistra guarda al lavoro dei saggi per stilare la carta dei valori. E il centrodestra prova ad accelerare, oggi incontro tra i coordinatori cittadini della coalizione, Forza Italia spinge Matteo Perego di Cremnago, ma la Lega frena. Riparte la scuola, oggi prima campanella per oltre 1000 istituti lombardi, tra posti vacanti e incarichi annuali al lavoro 25.000 supplenti. Rafforzare la sanità pubblica, questa sera al Teatro della Cooperativa l'incontro lanciato dal comitato che ha già raccolto oltre 350.000 firme per una legge regionale che tuteli il diritto alla cura. Tempo previsto per oggi con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Per oggi e domani bel tempo di fine estate sotto l'anticiclone delle Azzorre, poi mercoledì pomeriggio una perturbazione da nord-ovest raggiungerà le Alpi, ma intanto le previsioni per la giornata, oggi ben soleggiato con temperature in rialzo, le massime comprese tra 27 e 29 gradi, anche sulle Alpi piuttosto mite per la stagione con zero termico a 4.000 metri. Domani martedì ancora per lo più soleggiato, ma al mattino nuvolosità stratificata addossate ai rilievi prealpini in lenta dissoluzione, comunque asciutto. Le massime oscilleranno tra i 25 delle Prealpi e fino a 28 in pianura. Caldo per la stagione anche in montagna, zero termico a 4.500 metri.
0: La politica milanese allora si allungano i tempi per decidere se si faranno le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. Ce ne parla Roberto Maggioni.
2: Da un lato frena la segretaria del PD, Elly Schlein, che ha chiesto alla coalizione di pensare prima al programma, poi ai candidati. Dall'altro i partiti temono 4-5 mesi di campagna elettorale interna al centro-sinistra, che possono diventare un continuo botta e risposta tra chi ha governato in questi anni e chi si propone di governare. Nei giorni scorsi era stato il sindaco Sala ad avvisare: risponderò ad ogni slogan che sentirò dalla mia parte politica. Sala mal digerisce le critiche a quanto fatto in questi anni dalle sue giunte. Non sarà un caso forse che Mario Calabresi, nel discorso fatto sabato sera alla festa del PD da quasi candidato, abbia dosato l'apprezzamento per quanto fatto dal centro-sinistra in questi 15 anni e la necessità di cambiare. Noi dobbiamo cambiare, innovare, ma tenerci stretto quello che ha funzionato nella città, ha detto Calabresi, che ha ringraziato i sindaci Pisapia e Sala e poi gli assessori che hanno fatto e che fanno parte delle diverse giunte del centro-sinistra, ha detto Calabresi, citando Maiorino, Scavuzzo, Bertolè, Rabaiotti. In sala ad ascoltarlo c'erano anche Maiorino e Scavuzzo, il primo a un passo dall'annunciare la sua candidatura, la seconda già in campo da diverso tempo. Un ringraziamento a chi ha lavorato in questi anni per Milano, quello di Calabresi che è sembrato anche un invito a cedere il passo ad altri. Da Roma era arrivata la richiesta ai candidati sindaco del centro-sinistra di mantenere ancora un profilo basso e così è stato durante tutta la festa del PD. Lo stesso Calabresi, sollecitato dai giornalisti, ha detto che le elezioni saranno a maggio dell'anno prossimo e bisogna quindi fare le cose con calma e tranquillità perché tanto non c'è fretta.
0: Come avete sentito, c'era una sorta di tacito accordo per non alzare i toni durante la festa del PD, festa che è finita ieri e ora il Partito Democratico e tutto il centro-sinistra devono guardare alle prossime mosse. Sentiamo Alessandro Cappelli, segretario metropolitano PD.
3: Una festa aperta a tutte le forze politiche, sociali, civiche, diciamo di un centro-sinistra molto largo. Avevamo fatto una scommessa di fare della nostra festa in unità uno spazio aperto a tutto il centro-sinistra in vista delle prossime stagioni che ci saranno questo autunno, in vista delle elezioni di Milano, di Sesto e ovviamente le elezioni politiche. Direi risultato raggiunto, direi che il riassunto della festa è che a Milano esiste un popolo del centro-sinistra vivo e che ha voglia di stare insieme.
0: Ora, quali le prossime mosse anche in vista della campagna elettorale?
3: Ora è il tempo, come dice anche la nostra segretaria Elly Schlein, di mettere a terra programmi e idee. Noi abbiamo iniziato il 18 aprile con il percorso Innamorarsi Ancora, in cui abbiamo incontrato in oltre 15 appuntamenti centinaia di soggetti sociali e non solo della città. All'inizio di ottobre faremo l'evento di chiusura, proporremo alla coalizione di fare un momento insieme per affrontare le grandi questioni programmatiche. Ora ci sono al lavoro il gruppo dei 13, che sono 13 personalità della società civile e dell'attivismo milanese che ci aiuteranno ad allargare lo sguardo e a costruire la carta dei valori del centrosinistra, e da lì poi, insomma, ora siamo decisamente concentrati a costruire il perimetro valoriale e poi programmatico su cui costruire dall'autunno in poi la proposta politica per Milano.
0: Intanto nel centrodestra si cerca di accelerare, oggi ci sarà una riunione tra i coordinatori cittadini dei partiti della coalizione per provare a trovare una quadra. Forza Italia ufficializzerà il nome del suo candidato, Matteo Perego di Cremnago, che oltre al sostegno dei forzisti sembra essere ben visto anche dagli ambienti romani di Fratelli d'Italia. Meno convinta della sua candidatura la Lega, che continua invece a sostenere i nomi di Alessandro Spada e Giovanni Terzi. In caso si scelga una personalità politica, resta favorito per il carroccio il nome di Silvia Sardone. Una parte dei meloniani lombardi, in primis il presidente del Senato Ignazio La Russa, spinge invece ancora per Maurizio Lupi. Suona la campanella per migliaia di studenti ed insegnanti in Lombardia. Le scuole dell'infanzia sono già ripartite il 7 settembre. Oggi tocca primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ma come ricomincia quest'anno scolastico? Sentiamo il servizio di Chiara Manetti.
4: Oggi in Lombardia comincia il nuovo anno scolastico per migliaia di studenti. E come ogni settembre, la scuola si ritrova alle prese con i problemi di sempre. Cattedre da assegnare, orari da incastrare, supplenti da trovare. Non è una novità, ma quest'anno si inserisce in una scuola che sulla carta cambia parecchio. Il governo riforma gli istituti tecnici e professionali, porta l'intelligenza artificiale dentro le linee guida per la didattica e cambia le regole sull'educazione sessuaffettiva. E allora partiamo dai numeri. In Lombardia sono stati stabilizzati oltre 7.000 docenti, ma restano circa 25.000 supplenti, secondo i calcoli della FLC-CGL. A Milano, a pochi giorni dall'inizio, erano ancora circa 4.000 le cattedre da coprire. E mentre gli studenti diminuiscono, 45.000 in meno alle primarie in 5 anni, la scuola continua a fare fatica a stabilizzare il personale. Il problema è anche come si lavora. Cattedre spezzettate, insegnanti costretti a spostarsi tra più istituti e a Milano il costo degli affitti rende tutto più complicato. Poi ci sono le riforme del governo. Gli istituti tecnici saranno più vicini al mondo del lavoro, l'intelligenza artificiale entrerà nelle scuole, ma non sono ancora chiari strumenti, formazione e tutela dei dati. E sull'educazione sessuale il governo introduce il consenso preventivo delle famiglie. Insomma, si chiedono alla scuola nuove competenze mentre rimangono vecchi problemi: personale precario, stipendi bassi, edifici poco attrezzati. E c'è anche il caldo che quest'estate ha trasformato molte aule in luoghi difficili da abitare. Il problema si ripresenterà tra qualche mese. La domanda alla fine è semplice: quante nuove regole può sostenere una scuola che ancora fatica a garantire le persone e gli spazi per farle funzionare?
0: Una legge europea per dare un quadro comune nel contrasto allo stress abitativo, la sproporzione tra il prezzo d'acquisto di una casa e il reddito annuale. Nei giorni scorsi la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per limitare e anche arrivare a vietare nuovi affitti brevi e l'acquisto di seconde case nella città dove è maggiore lo stress abitativo. Milano è una delle città dove il tema è più discusso. Filippo Celata è professore di geografia economica all'Università La Sapienza di Roma, autore di studi sul costo dell'abitare a Milano. Gli abbiamo chiesto quali nuovi strumenti darebbe ai sindaci nuovo regolamento europeo.
5: Si parte dall'individuazione di zone che sono effettivamente sotto stress abitativo, all'interno delle quali appunto è giustificato e giustificabile un intervento di natura limitativa, fondamentalmente, per esempio, quello che tipicamente si fa in questi casi, impedire l'attivazione di nuove locazioni turistiche, salvaguardando quelle che già esistono, perché chiaramente le norme non possono essere retrattive, diciamo così, ma quantomeno evitare che crescano ulteriormente, oppure appunto porre dei vincoli, se non addirittura divieti all'acquisto di immobili che non abbiano come finalità ultima quella di destinare questi immobili a residenzialità. È difficile pensare che a Milano il problema non riguardi l'intero comune. In realtà poi, se andiamo poi tecnicamente ad applicare questi indici proposti dall'Unione Europea, fondamentalmente quello che viene fuori è, diciamo, tutta l'area centrale, molto al di là ovviamente del centro storico, diciamo tutta la città, chiamiamola consolidata, quella a più elevata densità. Questa è chiaramente caratterizzata da problemi di stress abitativo particolarmente evidenti. Si arriva fino a 3 volte tanto la soglia identificata dall'Unione Europea come una soglia al di là della quale bisognerebbe intervenire, quindi siamo, diciamo, triplamente in stress abitativo in alcune zone, in particolare più centrali di Milano.
0: Un evento a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica. Questa sera alle 21 al Teatro della Cooperativa di Milano si tiene l'incontro Curarsi un diritto, non un privilegio, con personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della giustizia. Ad organizzarlo il comitato promotore regionale a sostegno del testo che ha già superato le 350.000 firme. Marco Caldiroli è il presidente di Medicina Democratica, una delle realtà promotrici.
6: Abbiamo fatto un'iniziativa diversa, diciamo, dal solito, con attori comici e non come Monio Vadia, Renato Sarti, Paolo Rossi e anche Massimo Cirri, dei ex magistrati come Gerardo Colombo, dei sacerdoti come Don Massimo Mapelli, delle persone che rappresentano associazioni come Cinzia Cena, Camilla Ponti e lavoratrici come Margherita Napolitano, che è stata licenziata da San Raffaele perché ha evidenziato le magagne di quella struttura. Vorremmo sentire come vedono l'iniziativa e le problematiche della sanità, in particolare in Lombardia. Le ultime novità sono un numero sempre più elevato di ospedali di comunità pagate dal PNRR, quindi da tutti noi, che vengono dati in gestione ai privati e con la scusa che non ci sono abbastanza operatori sanitari per i posti necessari, anche le case di comunità rischiano di fare quella fine. Ma da un lato il governo, la regione ovviamente non dice niente, ha ancora bloccato le assunzioni e non si riesce a fare in modo che i medici di medicina generale optino per fare questo tipo di specialità. Inoltre, una delle ultime novità è stata una super intramuegna, cioè il pubblico tenuto a dare precedenza alle persone che hanno una assicurazione integrativa, quindi riducendo i posti disponibili, aumentando le liste d'attesa.
0: 7:27 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da buon

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MyJoWorld Club. Regolamento su club.myjoworld.it. MyJoWorld.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Popolare Network.
7: Elezioni in Svezia e testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, a spoglio quasi concluso, c'è un solo seggio di distanza tra le due coalizioni, ma la corsa dell'ultradestra frena, i democratici svedesi perdono voti, i sondaggi li davano possibili vincitori. In Francia la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, apre la sua campagna elettorale verso le presidenziali con lo slogan «La Francia ai francesi». La Germania verso le amministrative del prossimo fine settimana, il timore è che l'estrema destra dell'AfD cresca ancora. La doppia sfida di Elly Schlein, vinciamo le primarie e le elezioni. La segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità con un messaggio sia a Conte che a Meloni. Le priorità sono il programma e la coalizione, ma non abbiamo alcuna paura del voto. La guerra in Ucraina, nella notte colpita la città russa di Sochi, ancora in corso un grosso incendio. Il raid e la risposta di Kiev all'attacco russo a un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia. Dal vertice dei BRICS in India, Putin intanto rilancia i negoziati a tre con Washington. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Cominciamo dalle elezioni in Svezia, quando mancano solo poche sezioni da scrutinare, la distanza tra le due coalizioni è di un solo seggio. In testa c'è il centro-sinistra, con i socialdemocratici che restano primo partito nel paese e si dicono pronti a governare, e i conservatori del governo uscente, secondo partito, a quasi 10 punti di distanza. Se i dati definitivi confermeranno una vittoria di così stretta misura, la formazione del governo sarà un vero rebus. Sentiamo Irene Soave, inviata a Stoccolma del Corriere della Sera.
8: I primi exit poll davano un buon vantaggio per la coalizione dei partiti di centrosinistra. Poi però, come spesso accade con gli exit poll in questo paese, sono arrivati verso le 21, quindi un'ora dopo l'inizio dello spoglio, delle nuove proiezioni che fanno pensare a una situazione di grandissimo stallo. Balla un seggio. L'opposizione, cioè il centrosinistra, avrebbe 175 seggi e il governo uscente, quindi il centrodestra, il patto dei quattro partiti di centrodestra, ne avrebbe 174. Una menzione la meritano i liberali, partito opportunista che all'inizio correva col centrosinistra e poi a un certo punto, quando ha visto che i sondaggi del centrodestra andavano meglio, ha fatto un po' di melina e si è collocato nella coalizione di centrodestra.
7: Ma l'importante dato politico che emerge dalle urne svedesi è la frenata del partito di ultradestra Svedesi Democratici, che i sondaggi davano invece come possibile vero vincitore della tornata elettorale e che invece segna quasi un meno 3% rispetto alle precedenti elezioni. Si allontanano dunque le prospettive di un loro ingresso nel governo e a Bruxelles si tira un sospiro di sollievo.
6: A Bruxelles ci si prepara per un possibile cambio di guardia a Stoccolma dopo la vittoria di misura della coalizione di centrosinistra dell'ex premier Magdalena Andersson, che è pronta a tornare alla guida del governo dopo 4 anni di opposizione. Anche se la questione della formazione del governo rimane delicata e incerta, la vittoria della coalizione rosso-verde scongiura il pericolo di un'ulteriore avanzata dell'ultradestra dei democratici svedesi, che dal 2022 hanno supportato il governo di centrodestra di Ulf Kristersson, ma che nell'eventualità di una nuova vittoria avrebbero questa volta reclamato posizioni ministeriali. Nonostante la chiara frenata dei democratici svedesi rispetto all'exploit di 4 anni fa, il partito di estrema destra dalle origini neonaziste ha comunque già influenzato pesantemente la politica svedese. Perché immigrazione e sicurezza sono diventati temi importanti non solo della campagna elettorale, ma di qualsiasi coalizione di governo, a prescindere dal colore politico. Anche un governo di centro-sinistra, con tutta probabilità, continuerà a tagliare sulla protezione internazionale e l'integrazione delle persone migranti, spingendo invece sulle revoche dei permessi e i rimpatri volontari e forzati. Al tavolo del Consiglio europeo potrebbero dunque tornare a essere 4 i leader socialisti, ma l'approccio nordico, come già dimostrato dalla danese Frederiksen, è quanto di più lontano dalle posizioni dello spagnolo Sanchez, che può solo parzialmente esultare per il cambio di guardia a Stoccolma. In generale, a Bruxelles non c'è alcuna preoccupazione sui temi più urgenti, in particolare sulla difesa. Andersson è ben conosciuta come leader pro-UE e pro-Ucraina, che tra l'altro è stata la fautrice dell'adesione della Svezia alla NATO dopo decenni di politica di non allineamento. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
7: In Europa l'avanzata delle destre estreme resta però un tema. In Francia Marine Le Pen ha aperto ieri sera la sua campagna elettorale verso le presidenziali del 2027 con lo slogan «Prima i francesi», questo è il messaggio principale. Nonostante i guai giudiziari, la leader del partito di estrema destra, Rassemblement National, resta la favorita nei sondaggi per la corsa all'Eliseo.
9: La Francia ai francesi non è lo slogan di campagna ufficiale di Marine Le Pen, ma resta la sostanza, la trama limpida e semplice del suo primo comizio ieri a Nambomont, ormai storico feudo elettorale della leader dell'estrema destra francese nel nord post-industriale del paese. In una regione segnata dalle crisi a ripetizione di un'industria francese che si è ridotta e diradata massicciamente negli ultimi 50 anni, davanti ad un pubblico popolare che fatica ad arrivare a fine mese, Marine Le Pen ha sfoderato la fibra sociale parlando di riduzione dei prezzi, a cominciare da quelli di energia e carburanti col taglio dell'IVA e delle accise, o ancora di case popolari che dovranno essere più numerose e accessibili, la Francia attraversando una delle peggiori crisi degli alloggi degli ultimi decenni, e poi dei beni di prima necessità, di cui per così dire nazionalizzare i prezzi, senza dimenticare le pensioni minime e gli ammortizzatori sociali. Insomma, vasto programma sociale appunto, ma tutto è sempre ad una condizione, quella di essere francesi e magari da diverse generazioni. Si chiama la preferenza nazionale, inventata dal famigerato padre fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, di ingombrante memoria e soprattutto conseguente ideologia, quella xenofoba iscritta nelle fondamenta della destra nazionale identitaria e da cui riparte Marine Le Pen per la sua terza campagna presidenziale, con i favori dei sondaggi che la danno grande favorita a 7 mesi dal voto. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Net.
7: E poi c'è la Germania, dove si apre l'ultima settimana di campagna nella città-stato di Berlino e nel Land di Mecklenburg-Pomerania Anteriore, dove si vota domenica prossima, 20 settembre. Dopo la schiacciante vittoria dell'AfD nelle amministrative in Sassonia-Anhalt, il timore è che l'ultradestra avanzi anche nelle prossime elezioni. Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica da Berlino.
10: Spero che non sia quello che auspicano dall'AfD, cioè un effetto domino che travolgerà tutta la Germania e che quindi metterà in difficoltà il governo, che porterà prima o poi al governo anche l'AfD. Però certo è un colpo anche al cordone sanitario. Al momento la CDU regge, però per esempio il candidato a governatore in Sassonia-Anhalt, Uri Sigmund, non ha nascosto l'ambizione di trovare dei transfughi della CDU, no? E quindi insomma questa questione del cordone sanitario è una questione secondo me fondamentale che si porrà più volte nei prossimi mesi. Le prossime elezioni in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino sono già molto diverse, cioè a Berlino è favorita la candidata della Linke, in Mecklenburg-Pomerania anteriore al momento c'è addirittura un testa a testa tra l'AfD e la SPD, e quindi probabilmente si riuscirà a fare un governo, diciamo, di coalizione, anche se per esempio alle elezioni in Mecklenburg-Pomerania la CDU è data al 5%, ecco, se cadesse sotto il 5%, sotto la soglia di sbarramento, non entrasse in Parlamento, sarebbe un altro duro colpo a Merz. Ma ripeto, in questo momento Merz è il bersaglio di tutti i malumori della CDU.
7: Adesso la politica italiana con Elly Schlein, che ieri sera ha chiuso la festa nazionale dell'unità. Dal palco di Reggio Emilia, la segretaria del PD ha voluto parlare sia agli alleati del campo largo sia a Giorgia Meloni. Le priorità restano il programma e la costruzione della coalizione, ma siamo pronti a vincere sia le primarie che le elezioni. Questo è il suo messaggio. In diretta l'inviato a Reggio Emilia, Luigi Ambrosio.
11: Buongiorno Mattia, con un comizio vecchio stile per durata, più di un'ora e mezza, Elly Schlein ha lanciato due sfide, la prima inevitabile a Giorgia Meloni, andiamo a votare il prima possibile e vinciamo noi, la seconda sfida, e non era scontato, a Giuseppe Conte, l'alleato riottoso che ancora ieri pronunciava sulla politica estera parole che mettevano in difficoltà il PD, se faremo le primarie le vinceremo.
12: La vogliono premier qui.
13: Direi che è abbastanza naturale, è la festa nazionale dell'unità, noi lavoreremo insieme, poi decideremo con gli alleati su accordo o primario quello che è, ma come dicevo su, noi non abbiamo paura di niente, tanto meno del voto, siamo democratici, l'importante adesso è concentrarci sul programma perché è quello che si aspettano le persone da noi.
11: La candidata premier sarò io, ha detto quindi Schlein, che dal palco incalzava avversari e alleati che immaginavano altri schemi. C'è chi tifa pareggio, c'è chi non vuole una persona di sinistra a Palazzo Chigi, e poi ha aggiunto le mie aggravanti personali, essendo donna di 40 anni, libera e non conforme agli standard. Una determinazione che nelle intenzioni serve anche a mettere un freno all'attivismo di Conte, applaudito anche alla festa dell'unità, come spiegavano dirigenti del PD mentre la segretaria era circondata dalle persone che volevano una foto con lei dopo il comizio. Conte non può dare ordini né sull'Ucraina né su altro, dicevano tutti. E se ci sono le primarie sicuri di vincere, la risposta erano le braccia che si allargavano a indicare il popolo dietro le transenne. Tutto bene nel PD quindi? No, il comizio finale di Schlein è una botta di adrenalina che compatta il partito, ma i problemi nella coalizione rimangono. A tutte le componenti del PD piace la scelta di essere più assertiva, di essere uscita allo scoperto, ma nessuno si illude che basterà per mettere tutti in riga. Lo schema è emerso anche dietro le quinte, blindare il programma nel minor tempo possibile, cominciare a pensare ai nomi del futuro governo, tenere insieme il partito per non dare alibi agli altri, prendersi tutto il tempo necessario per decidere sulle primarie e intanto allargare il perimetro della coalizione per non lasciare a nessuno l'arma fine di mondo, né in una futura ipotetica maggioranza, né adesso. Nello studio.
7: Grazie Luigi. E a destra invece i problemi principali sono quelli interni alla Lega nella settimana che porta al raduno di Pontida. Il servizio di Alessandro Braga.
14: Chissà se la Pax armata all'interno della Lega reggerà fino a domenica. Dopo l'incontro la scorsa settimana con la fronda nordista, Salvini era stato ottimista. Un incontro collaborativo che ha stabilito la roadmap della Lega dei prossimi mesi, aveva detto. L'altro ieri l'annuncio che sul palco di Pontida non ci saranno leader stranieri per lasciare spazio ai territori. Ma la tregua coi governatori sembra fragilissima e difficilmente si arriverà alla fine della settimana senza nuove schermaglie. Mercoledì nel Varesotto ci sarà una serata con Romeo e Fontana e i due potrebbero approfittarne per alzare i toni contro il segretario. L'appuntamento di domenica prossima sarà un crocevia politico per Matteo Salvini. Lo slogan scelto parla chiaro: non passa allo straniero, un ritorno alle origini sui temi della sicurezza e della difesa dei confini. Ma a preoccupare Via Bellerio in queste ore non sono tanto gli avversari esterni quanto le fibrillazioni che scuotono la base e i vertici del partito. Nelle scorse settimane le tensioni interne hanno rischiato di trasformare la festa identitaria in una resa dei conti. Ora il timore è che l'appuntamento sarà un flop coi militanti che diserteranno il pratone. Nelle chat leghiste di Veneto e Lombardia girano immagini che invitano a non presentarsi in terra bergamasca. Salvini ha fatto capire che non è disposto a concessioni che vadano oltre quanto già promesso. Una gestione più collegiale del partito, ma nulla più. Insomma, il segretario si prepara a blindare il suo ruolo, promettendo una Pontida di battaglia ed escludendo passi di lato. Poi, il giorno dopo, potrebbe arrivare il contrattacco.
7: La guerra in Ucraina nella notte è stata colpita con droni la città russa di Sochi, che si trova sul Mar Nero, oltre 600 km dal confine ucraino. Non è chiaro se ci sono vittime o feriti. Il RAID è la risposta all'attacco con cui i droni russi hanno colpito ieri un treno diretto da Kiev a Varsavia, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. L'attentato non ha provocato vittime, ma ha fermato il traffico ferroviario, compreso il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri europei per la sicurezza. Intanto dal vertice dei BRICS in India, Mosca auspica la ripresa dei colloqui a tre con Kiev e Washington e apre alla disponibilità di Xi Jinping e Narendra Modi a mediare per la pace. Il commento di Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
15: C'è un fatto che fa propendere su come possa esserci un tentativo, chissà quanto prolungato e quanto fondato, da parte soprattutto dell'India, perché Narendra Modi non è la prima volta che rilascia dichiarazioni del genere nelle ultime settimane. Lo aveva già fatto a Bishkek durante uno dei summit dell'organizzazione di Shanghai. La visita di Xi Jinping in India, che è una visita storica poiché i due paesi sono, come sappiamo, in conflitto per una serie di dispute di frontiera, aggiunge una certa forza a questa affermazione. È anche chiaro che Pechino negli ultimi anni ha un po' messo da parte quelli che erano stati gli sforzi diplomatici, che pure erano stati inizialmente profusi, per provare a trovare una mediazione, forse anche perché vi è stato un certo protagonismo statunitense.
7: Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Dal suo golf club in Irlanda, il presidente americano ha voluto replicare ai colossi del settore, che hanno messo in guardia sui rischi dell'IA, minimizzando i timori. Il servizio da New York.
16: Dopo gli allarmi lanciati dai colossi della tecnologia, Donald Trump attacca quelle che definisce le forze negative pessimistiche che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente statunitense ha detto ieri che frenare l'AI significherebbe indebolire la competitività degli Stati Uniti, soprattutto nei confronti della Cina. E dietro questa posizione c'è per lo più una ragione economica interna, perché la crescita americana negli ultimi trimestri è stata sostenuta in larga parte dagli investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data center, enormi quantità di capitale, infrastrutture e consumi energetici che stanno alimentando il prodotto interno lordo. Un rallentamento del settore rischierebbe quindi di mettere in discussione uno dei pochi motori solidi dell'economia americana, mentre effetto dei dazi, geopolitica e inflazione continuano a farsi sentire. Intanto però a Washington cresce il consenso sulla necessità di introdurre dei limiti. Il presidente della Camera repubblicano Mike Johnson ha invitato alla prudenza e detto che il Congresso non può approvare norme affrettate che danneggino le aziende americane e favoriscano la Cina. Il leader democratico alla Camera, Kim Jeffries, ha accusato Johnson di muoversi troppo lentamente e chiesto un'azione decisiva, ma sollecitato sui divieti concreti da sostenere, non ha indicato misure precise né tempistiche. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
7: E alle 7.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto e a tutti una buona giornata.
17: Popolare Network.
18: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
19: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
18: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
19: Meno male che ho la Bennet Club.
20: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
21: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
20: L'ingresso è libero.
0: Anteo porta il cinema nei municipi.
17: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
17: Dal 14 al 18 settembre al Giardino Oreste del Buono.
0: Il programma su spaziocinema.info.
22: Presto, presto!
23: Le notizie appena sveglie. Here we go!
22: Torniamo in onda con Presto Presto alle 7.48 di lunedì 14 settembre con le prime pagine dei quotidiani. Alcuni dei giornali di oggi aprono con l'attacco al convoglio al confine tra la Polonia e l'Ucraina, come il Corriere della Sera che titola «Guerra ai confini d'Europa». Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. La Stampa: «Guerra sul confine dell'Europa». Mosca bombarda la stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione dell'Unione Europea. Il premier Tusk dice è un'escalation.
24: Il Giorno e il Messaggero scelgono invece, diciamo, un confine più, diciamo, più nazionale. Il raid russo al confine polacco. Paura per i consiglieri europei, il Messaggero invece attacco russo. Quello era il Giorno, il Messaggero attacco russo al treno al confine polacco. Paura per i delegati UE, titoli fotocopia.
22: All'interno, nella Stampa, Domenico Agasso scrive che mentre Vladimir Putin pare avere accolto con favore l'offerta di mediazione di Cina e India e non esclude quindi di sedersi a un tavolo negoziale trilaterale con Stati Uniti e Kiev già a ottobre, i droni russi hanno sfiorato il dramma sui confini dell'Alleanza Atlantica. Un raid sferrato a soli 2 chilometri dal valico polacco di Jagodin ha distrutto la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo e incendiato una stazione di servizio con diversi camion. Poi dice che il blitz ha rischiato di coinvolgere la delegazione internazionale di ritorno dalla conferenza Yalta, European Strategy a Kiev, dove c'erano Boris Johnson, degli eurodeputati, il consigliere del cancelliere tedesco Merz, i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Francia, Germania, oltre all'italiano Fabrizio Saggio. Comunque, insomma, tutti illesi. Il Ministero della Difesa russa ha rivendicato l'attacco affermando di avere colpito infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei.
24: Eh sì, perché non hanno colpito il loro treno, ecco, hanno colpito il treno prima. Allora, tre reporter tedeschi si sono infiltrati tra i sabotatori nella rete del Cremlino. Tonia Mastrobuoni racconta quello che è andato in onda su RTL, emittente tedesca, un documentario che si chiama, un servizio che si chiama Gli agenti usa e getta di Putin, gli esecutori a prezzi stracciati. Ieri sera, appunto, su RTL racconta che 2-3 giornalisti di fatto si sono infiltrati in questa rete online dove vengono ingaggiati per pochi spicci, intanto per iscriversi alla CDU e girare al Cremlino documenti interni al partito, per ritirare pacche, arruolarsi in ONG che proteggono i dissidenti russi per poi dare indirizzi e nomi ai servizi segreti russi, piuttosto che per fotografare droni e armi nelle fiere delle armi, piuttosto che per fare propaganda, diventare influencer e fare propaganda sulla rete. Appunto, 150 euro per diventare una spia di basso rango, così per fare un po' di attività antitedesca, antieuropea, chiamatela come volete, o filorussa.
22: Oggi sulle prime, alcune prime pagine dei quotidiani, come sul Corriere o sulla Stampa, ci sono anche le frasi del presidente Trump sull'intelligenza artificiale. Si parla di quello, i timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web. Ma Trump dice rallentare? No, chi la sviluppa vince. In particolare dice chi vince questa sfida vince tutto. Colpisce sulla prima pagina della Stampa che, di fianco appunto alle dichiarazioni di Trump e insomma ai timori della Silicon Valley, dall'altra parte si è riportato l'intervento che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto a un G7 del 17 giugno. Servono regole globali per difendere l'uomo, in cui dice appunto che è importante regolamentare l'intelligenza artificiale. Non si capisce se sia una contrapposizione, diciamo, studiata per far vedere che l'Italia ha una posizione opposta a quella del presidente Trump, oppure se, non so, l'ufficio stampa è arrivato un po' in ritardo.
24: Gli è andata male.
22: È andata male.
24: Segnaliamo sull'intelligenza artificiale due articoli, uno sul Corriere della Sera di Massimo Gaggi che ci racconta tutte le volte che Claude, il software di Anthropic è stato usato in maniera illegale o da degli stati o da dei criminali, ma Gianluca Di Feo invece su Repubblica ci racconta il golpe dell'algoritmo in guerra che miete vittime tra i civili. Nelle simulazioni, come nei conflitti reali, i supercomputer si sono ribellati agli umani facendo anche delle stragi ingiustificate. Il racconto di tutto quello che è andato storto.
22: L'unico quotidiano ad aprire sulle elezioni in Svezia, che saranno il nostro primo approfondimento, è La Verità, che titola «La sauna svedese fa sudare l'Europa». Alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia, se a vincere è AfD. Socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello.
24: Libero invece è l'unico quotidiano che apre sul programma della destra, cioè su quello che Giorgetti ha annunciato nella legge di bilancio: tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani, cioè salari no, ma possono pagare meno tasse.
22: Alcuni quotidiani aprono sulla campagna elettorale, diciamo così, che insomma già Elly Schlein ha fatto ieri nel suo intervento conclusivo alla festa nazionale dell'Unità. Vinco le primarie e batto Meloni, il titolo di domani. Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'Unità e inizia la sua campagna e dice: prima si vota, meglio è. Al messaggio agli alleati e acceleriamo sul programma, ma il leader Movimento 5 Stelle insiste: niente armi a Kiev. Su domani Daniela Preziosi racconta l'intervento di Elly Schlein, dice che sono arrivati 51 pullman di militanti. Il passo in avanti a lungo preannunciato è all'apparenza l'avvio del tavolo del programma, anche se comunque bisognerà aspettare il 20 settembre, la fine dell'assemblea nuova dei 5 Stelle. Ma il programma non è solo una questione di punti, spiega la segretaria. Non perde troppo tempo ad attaccare i risultati di un governo inutilmente lungo, e poi parte con il lunghissimo elenco dei punti del programma PD, molti dei quali già condivisi dagli alleati, e scende nei dettagli. Vuole dimostrare appunto che ormai maneggia i dossier di Palazzo Chigi. Avvisa che quello del centrosinistra non sarà un semplice ritocco del modello neoliberista: se vincono loro porteranno la spesa militare al 5%, se vinciamo noi porteremo la spesa sanitaria al 7%.
24: La Repubblica: Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'Unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere. Su Repubblica ci si concentra sul fatto che il PD rivendica di non aver nessun dubbio sulle primarie e soprattutto di vincerle, ma anche di voler costruire un'alleanza non contro, ma per un programma, una visione in mezzo alle persone, non chiuso nelle segreterie. E poi due frasi: sono felice di fare questo discorso consecutivo di fare il quarto discorso consecutivo alla festa dell'Unità, dice Schlein. Scommettevano che non sarei durata 6 mesi, invece per la prima volta ci poniamo il problema della scadenza del mandato di un segretario. E poi c'è chi in questo paese non vuole un'alleanza progressista al governo, non vuole una persona di sinistra a Palazzo Chigi. Io posso solo offrire le mie aggravanti personali: donna, quarantenne, libera e non conforme a tutti gli standard. Ma se questo valesse nella società, io non sarei qua e non avrei mai vinto il congresso.
22: Oggi il Fatto Quotidiano è tutto costruito intorno ai dibattiti che ci sono stati alla sua festa, alla Versiliana 2026. L'apertura è Conte a Schlein: chiunque vinca basta armi all'Ucraina, perché appunto il leader 5 Stelle era ospite della festa del Fatto. Le condizioni a Schlein: con noi mai armi all'Ucraina, dice sempre Conte. Il PD non può pretendere che decida il partito con più voti, è impossibile tenere fuori un per dare centralità a Italia Viva.
24: Per dare centralità a Italia Viva, il titolo del Sole 24 Ore è dedicato, diciamo, all'Italia concreta. Istruzione: una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture A richiede opere urgenti. I fondi ci sono per 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi, lo sapete. Le scuole, oltre a essere da ristrutturare, sono anche illegali dal punto di vista della certificazione. Bentornato anno scolastico.
22: Vita vera anche nel dossier di Giampiero Maggio sulla Stampa, uno sfratto ogni 17 minuti, affitti più cari e morosità raddoppiata, 82 al giorno, uno ogni 17 minuti, è il ritmo con cui sono stati emessi in Italia, stimato nell'ultimo anno, 30.041 provvedimenti di sfratto per morosità o altra causa. È la voce che pesa di più nelle statistiche del Viminale, prima ancora c'è una fascia che questi numeri non li misura, chi paga in ritardo, chi utilizza i risparmi, rinvia altre spese o ricorre alla famiglia per rispettare il canone. Insomma, il SUNIA registra la pressione nei nostri sportelli di Roma, gli accessi per problemi di morosità e sfratti sono raddoppiati, dicono.
24: Due o tre segnalazioni, se possiamo. Intanto il dibattito Cecchettin-Pellico, educare i giovani ai sentimenti, dibattito davvero anche importante al Festival della Letteratura di Mantova sulla differenza di genere, ma anche accanto a, ad esempio su Repubblica, Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto via Poma, il perenne ritorno sulla cronaca nera, sui grandi casi, i cold case, ma anche i casi di cronaca attuale, la foto dei due sposini di Venezia che sono morti sul barchino, la loro foto del matrimonio pubblicata in prima pagina del Corriere della Sera, tanta sempre attenzione, tanta visibilità alla cronaca nera.
22: Ed è di questo che si occupa il sondaggio di oggi di Alessandra Ghisleri sulla Stampa, l'ossessione per la cronaca nera in TV nel paese che chiede maggiore sicurezza. Dice la Ghisleri che è diventato ormai un rito collettivo seguire casi di cronaca nera. Secondo i dati, 3/4 degli italiani seguono programmi, podcast o contenuti dedicati alla cronaca nera, agli omicidi, ai femminicidi, e lo fanno con una certa regolarità, il 74,3%. Un cittadino su tre ammette che a spingerlo è la semplice curiosità per chiedersi come è potuto succedere. C'è poi chi si dichiara invece affascinato dai meccanismi investigativi e giudiziari. Per il 42,8% degli intervistati il crime rappresenta semplicemente la moda del momento, che però ci fa diventare assuefatti e in qualche modo ci trasforma. La cronaca nera non risponde solo a una domanda, la crea. Non si tratta più di informare soltanto sul fatto, ma di trasformare il dolore altruo, generando un circolo che si alimenta da solo.
24: Due segnalazioni finali sul mondo. Il Fatto Quotidiano ci racconta che è tornata l'era del petrolio e tutta l'importanza che ha, non soltanto le borse, i mercati, l'economia del petrolio, ma anche proprio la, diciamo così, politica del petrolio. E poi sul Sole 24 Ore, inquinamento dalla guerra, così muore anche l'ambiente, l'impatto sulla natura, il 5,5% della CO2 arriva dai conflitti, in realtà arriva dal reparto militare e basta, contaminazione e danni diretti destinati a durare spesso per decenni, l'ecocidio non è solo un disastro ambientale. Se vi interessa un approfondimento, a pagina 8 del Sole 24 Ore.
22: Sono le 8, oggi è lunedì, è il momento quindi di passare la linea a Rights Now, il settimanale della Fondazione per i diritti umani condotto da Danilo De Biasio. Noi torniamo tra poco con i nostri approfondimenti, iniziamo dalla Svezia.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
4: Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
5: Un piccolo squarcio nel silenzio. Romina e Taraneh Rahimi, studentesse iraniane, sorelle gemelle di solo 20 anni, sono in carcere per aver partecipato alle manifestazioni di piazza dei mesi scorsi. Romina è stata condannata a morte, entrambe hanno subito torture. Ma quante altre persone in Iran attendono la stessa sorte? Abbiamo girato la domanda a Hamad Rafat, giornalista e collaboratore dell'ONG norvegese Iran Human Rights.
6: Il regime non rende noto nome e numeri di arresti se non casi molto eclatanti. Per esempio sulle esecuzioni intorno al 14% vengono annunciate, gli altri no, noi riusciamo a saperli perché veniamo contattati dai familiari, avvocati, amici, e per renderli pubblici ci servono almeno due testimonianze su ogni fatto. È difficile, però si parla di decine di arresti al giorno nel paese per reati politici, diciamo, o legati alla questione della sicurezza, come dice il regime. E un numero esatto è difficile averlo perché molti familiari non parlano, hanno paura, perché gli promettono che se state tranquilli, non concedete interviste, non parlate con le organizzazioni umanitarie, il figlio viene rilasciato. E molti poi, non solo il figlio o la figlia, non vengono rilasciati, ma vengono consegnati loro i corpi dopo qualche mese.
5: In questo periodo il regime iraniano ha approvato una nuova legge invocando lo stato di guerra e ne ha in programma una seconda. Entrambe renderanno ancora più facile arrestare chiunque.
6: Dopo la guerra del giugno scorso, prima della guerra di quest'inverno, hanno approvato una legge di inasprimento della lotta contro lo spionaggio a favore di stati nemici. Pertanto molte persone che vengono arrestate, dissidenti, immediatamente scatta l'accusa del spionaggio a favore del governo nemico, e sono stati finora impiccati negli ultimi 4 mesi 29 persone con questa accusa, oltre 13 che appartenevano ai gruppi politici contrari alla Repubblica Islamica, questo nel silenzio totale nel mondo e soprattutto anche poco interesse tra la popolazione iraniana, gente comune, perché vabbè, spie a favore del nemico. Poi adesso hanno portato un'altra legge dove, se verrà approvata, qualsiasi tipo di contatto, anche scientifico, con un paese straniero, se non ha autorizzazioni, è considerato reato. Un regista non può andare a partecipare a un festival senza previa autorizzazione. Un musicista non può fare un concerto.
5: C'è tempo per un'ultima cinica domanda. Abbiamo chiesto al giornalista Hamad Rafat se dopo gli attacchi israelo-statunitensi la repressione in Iran è diminuita, aumentata o è rimasta uguale.
6: È aumentata, la repressione è molto aumentata, perché il governo sa che il prezzo per gli arresti a livello del prezzo politico è abbassato per la guerra, perché diciamo l'opinione pubblica internazionale, la stampa, i governi tutti sono concentrati sul fatto che lo stretto di Hormuz è aperto e chiuso, passano le petroliere o non passano, e a nessuno sinceramente importa molto quanti sono stati arrestati, quanti sono stati impiccati e quanti sono stati torturati.
8: حقوق الانسان
9: حقوقات الزرخ
10: حقوق بشر
25: права человека
26: права людини
27: mga karapatang pantao
28: Yenchuan
29: derechos humanos
30: direitos humanos
31: les droits de l'homme
32: diritti umani
0: Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org
5: Fino al 20 settembre c'è tempo per firmare online la richiesta di referendum per abrogare la legge che limita l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Per aderire occorrono 3 cose. Lo SPID, andare sul sito del Ministero della Giustizia, dotarsi di un po' di pazienza. Ne abbiamo parlato con il promotore di questo referendum, Fabrizio Marrazzo, attivista LGBTQ.
8: Allora, noi con questo referendum proponiamo di abrogare la legge che è entrata in vigore il 7 luglio, che praticamente blocca qualunque tipo di.
5: Marrazzo, attivista LGBTQ.
8: Allora, noi con questo referendum proponiamo di abrogare la legge che è entrata in vigore il 7 luglio, che praticamente blocca qualunque tipo di formazione sull'educazione sessuale affettiva dalle scuole.

0: riteniamo che deve essere, diciamo, fondamentalmente prioritaria, perché è un elemento molto importante che serve a far sì che ci sia un riconoscimento della parità tra i sessi, ma anche della non discriminazione. Come noi vediamo in questi giorni, insomma, dai femminicidi ai casi di discriminazione e quant'altro, di questi temi non se ne potrà neanche parlare a scuola proprio in base alla legge.
1: Obiezione, ma con il referendum che si sa che cancella appunto una legge, si torna ad una situazione precedente che non era probabilmente meglio.
0: No, la situazione precedente, cioè quella che abbiamo avuto fino all'anno scorso, è la situazione che ha dato la possibilità dagli anni 90 ad oggi alle persone di effettuare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Poi sicuramente non era una situazione ideale perché non era obbligatoria, ma comunque noi abbiamo molte scuole che avevano dei programmi avanzati e ci sono scuole che facevano questo tipo di formazione da circa 30 anni.
1: La seconda obiezione è: ma davvero tu credi, voi credete che l'educazione sesso-affettiva da fare appunto nelle scuole renda ragazzi e ragazze più rispettosi, più informati?
0: Io faccio educazione affettiva nelle scuole da 1996 e sono partito con una serie di progetti, poi c'è uno in particolare che si chiama Laboratorio Rainbow, che è ancora disponibile sui social, dove si vedono i video che i ragazzi hanno elaborato a seguito della formazione. Sicuramente vediamo che negli stati in cui questo l'educazione sessoaffettiva è obbligatoria, vediamo che le statistiche dimostrano che negli anni c'è stato un miglioramento. E inoltre, oltre a questo fatto, possiamo anche evidenziare che nella maggior parte degli stati europei, negli anni 2000, quando l'educazione sessoaffettiva ha cominciato a diventare obbligatoria in molti stati, possiamo vedere che è diventata obbligatoria in modo trasversale sia da governi di centrodestra che da governi di centrosinistra. Infatti noi la vogliamo anche togliere da una lotta contro qualcuno, ma deve essere un referendum di civiltà per tutti, indipendentemente dall'orientamento politico.
2: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.

0: cosa c'è di più anacronistico di un libro che parla di pace? La storica della statale di Milano, Blight Alice Raviola, e la casa editrice Il Mulino si sono presi questo rischio stampando Fare la pace, accordi, trattati, negoziazioni in età moderna. Tra la pace di Vestfalia e il trattato di Campo Formio non si parla solo di epoche lontane, così come non sono lontane le riflessioni di Erasmo da Rotterdam, lette dall'autrice Blight Alice Raviola.
1: Sul finire del 400, fra tensioni millenaristiche di cui fu espressione la parabola veemente e sfortunata di Savonarola e l'elaborazione della dottrina politica sul principe e sullo Stato a opera di Machiavelli, Guicciardini e Castiglione, prese piede in Europa una corrente utopistica di sorprendente valore. Su tutti si staglia un nome, quello di Erasmo da Rotterdam. Già nel paragrafo 23esimo del suo celebre elogio, dal titolo La pazzia è causa delle guerre, Erasmo faceva dire all'insana oratrice, conferendo peraltro pieno senso all'aggettivo a lei proprio, cioè pazzesco: «Non è la guerra origine e campo delle imprese più lodate? Ma cosa ci può essere di più pazzesco che, per non so qual motivo, cacciarsi in una lotta da cui entrambe le parti ritrarranno più danno che vantaggio?» L'elogio della pazzia è del 1509 e fu stampato nel 1511. Pochi anni dopo, il discorso di Erasmo si fece più limpido ed esplicito. Con la querela Pacis, edita a Basilea nel 1517, egli affidò questa volta alla pace il compito di parlare alle coscienze. Persino gli animali, gli esseri privi di ragione, all'occorrenza attuano una civile concordia all'interno della propria specie. Elefanti, porci, pecore, cicogne, sanno convivere in società al pari delle piante. La vite abbraccia l'olmo ed è amata dal pesco. Solo gli uomini, deplorava la pace, risultano incapaci di fare altrettanto, restando sordi ai sani principi della filosofia. Certe nozioni non varcano il mare, non superano le Alpi, altre ancora non traghettano il Reno. Eppure sarebbero esseri senzienti. Il lamento della pace

0: Cioè, questo il titolo del manifesto erasmiano si rivolgeva tanto ai ricchi quanto ai poveri, tanto agli uomini quanto alle donne, alle coppie di sposi, litigiosissime anch'esse dopo i primi idilli, agli ecclesiastici e ai soldati, ai principi cristiani soprattutto, poiché a loro spettava la responsabilità di preservare la pace interna ed estera.
1: Right Now continua su danilodebiasio.substack.com per donazioni fondazionedirittiumani.org.

0: alle 8:14 di lunedì 14 settembre torniamo in onda presto presto Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Il nostro primo approfondimento riguarda le elezioni in Svezia. Si è votato ieri per rinnovare il Parlamento che poi eleggerà il nuovo primo ministro. Ricordiamo che la Svezia è una monarchia costituzionale, quindi non c'è il presidente, c'è il re, giusto?
1: Sì, immagino, sì.
0: Carlo XVI Gustavo.
1: È la Peppina.
0: È lui. Allora, abbiamo seguito con trepidazione queste elezioni perché adesso, insomma, al governo c'è Ulf Kristersson, il primo ministro, con i moderati svedesi.
1: Conservatori,
0: sostenuti però con un forte appoggio esterno, comunque dall'ultradestra, va detto, i democratici svedesi. Quindi bisognava un po' vedere se ci sarebbe stato...
1: Se l'ultradestra si mangiava i conservatori.
0: Esatto.
1: Come è successo in Sassonia-Anhalt.
0: Esatto, visto che quella, insomma, quelle elezioni lì sono rimaste, hanno creato un po' una frattura che mette in allarme ogni volta che ci sono elezioni che in qualche modo coinvolgono partiti di ultradestra. Ma per vedere un po' come sono andate, perché insomma si stanno svolgendo ancora adesso le operazioni di scrutinio, siamo al telefono con Erik Gandini, regista e produttore cinematografico italo-svedese. Insomma, così, abbiamo conosciuto i suoi documentari, tra i suoi film, La teoria svedese dell'amore del 2014. Buongiorno Gandini.
2: Buongiorno.
0: No, leggevamo prima sulle agenzie che ancora non si può dire in modo chiaro chi ha vinto. Abbiamo visto che i socialdemocratici già hanno un po' festeggiato, però a quanto pare si aspettano ancora alcune schede, non lo so, che cosa manca ancora?
2: Si aspettano i voti dall'estero. Sì, sono tutti un po', diciamo... tentennanti, però insomma la direzione è abbastanza chiara, visto che storicamente questi voti che vengono dall'estero condizionano in modo molto marginale, no, i risultati. Poi tutti, ovviamente anche io stesso dovrei dire non si può tirare spada tratta, eccetera, però insomma è abbastanza evidente che una sorta di governo di centrosinistra ci sarà a questo punto, ci sarà, anche se dovranno poi mettersi d'accordo e lì si apre un capitolo nuovo che sicuramente richiederà molte settimane di contrattazioni, eccetera.
1: Quindi accendi la grosse coalizione come possibilità più concreta.
2: Sì, ma il dato più importante è che i democratici svedesi, di cui parlavatevi prima, che sono, diciamo, l'estrema destra, che sono entrati violentemente nelle ultime elezioni, nel 22, condizionando tantissimo, diciamo, le posizioni sull'immigrazione per tutta la società svedese, non solo per la coalizione al governo. I democratici svedesi perdono per la prima volta in tanti anni, perché da più di 15 anni che sono molto presenti nella politica svedese, per la prima volta hanno un calo del 3%, che è una notizia molto importante, è un dato molto importante. E sicuramente anche nella loro campagna elettorale hanno... sforato, cioè Jimmy Åkesson, che è il segretario del partito, in uno degli ultimi dibattiti in televisione ha detto: ah, ma se non stiamo attenti queste elezioni verranno aggiudicate dai musulmani in Svezia, secondo me i musulmani non dovrebbero poter votare. Cioè, ha fatto delle cose in un paese, la Svezia, dove un quarto della popolazione, ripeto, un quarto, si dice qui origini straniere, mm-hmm. Vuol dire che o sei nato in un altro paese, che è il mio caso, o hai entrambi i genitori nati in un altro paese. Se hai questi requisiti, entri in questa categoria. Allora, se il 26% della popolazione svedese ha origini straniere, stai parlando di un paese dove c'è una diversità, è un paese cosmopolita, ormai non c'è niente da un po' e tornare indietro, per cui queste uscite così violente sicuramente gli hanno fatto perdere un po' la fiducia, spero. Detto questo, l'ideologia sull'immigrazione, contro l'immigrazione, che prima, anche per un partito maggioritario, i socialdemocratici, che sono i fondatori del welfare svedese, se per loro anche questo tipo di posizione erano impensabili, ora anche i socialdemocratici sono, dicono delle cose, hanno delle politiche sull'immigrazione che 10 anni fa li avrebbero inquadrati come neonazisti, cioè sono diventati anche loro, cioè questa posizione è diventata molto dominante nella politica svedese.
1: Eric, ma se abbiamo capito dalle descrizioni, dai reportage dei quotidiani, insomma degli inviati italiani giornalisti, è come se per voi sia molto importante questa fermata, perché si è fermato anche un po' al limite, cioè sembra al limite, ok, esiste un problema nelle nostre società multiculturali, quello delle regole, quello delle nazionalità, insomma dirai tu, esistono dei problemi che sono stati segnalati anche dall'ultradestra, adesso però stop, adesso parliamo di salari, di welfare, cioè sembra che la campagna elettorale, se l'SPD l'avesse vinta, l'ha vinta sui temi sociali.
2: Sì, però è per quello che io ritorno su questo tema, cioè comunque l'immigrazione è diventato uno dei temi più importanti anche delle elezioni e forse, scusa se cambio un po' argomento, però c'è stata questa proprio idea di cos'è la Svezia, dove c'è una sorta di conflitto tra chi vuole vedere la Svezia come la superpotenza dell'etica, che storicamente, cioè, molti svedesi vorrebbero vedere la Svezia come questo paese che fa vedere al mondo come l'etica, anche per quanto riguarda l'immigrazione, ma per tutta l'uguaglianza, la parità dei sessi, l'ecologia, eccetera, e una nostalgia di Svezia che non è mai esistita, che è quella che appunto viene dall'estrema destra, che si immagina una Svezia un po' come fa Trump, no? Infatti il motto, lo slogan dei democratici svedesi era tipo make Sweden again, Swedish again, rifare la Svezia così come la Svezia era. Ecco, questi e sì, anche lì i democratici svedesi appropriandosi di un'idea di welfare, di solidarietà, tasse alte, di comunque garantire una serie di sicurezze sociali, rete sociali, eccetera, però appunto solo per i veri svedesi, per cui insomma è fondamentalmente uno scontro tra ideologie, dove forse per la prima volta da una parte si ferma l'estremismo come quello che menzionavi tu della Germania, dell'SD,
0: però rimane una sorta di rigidità sul tema dell'immigrazione accolta anche, diciamo, dalla compagine socialdemocratica. Grazie mille per la chiarezza, noi adesso aspettiamo poi gli esiti finali del voto. Grazie
1: mercoledì
0: ma ci immaginiamo una cosa così. Grazie Eric Gandini, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata, ciao.
1: Tra l'altro Eric Gandini ci aveva aiutato anche nel 2022 a leggere. Sì, era lui il nostro.
0: Abita lì.
1: Abita lì e poi
0: è svedese
1: ed
0: è italiano.
1: Cultura.
0: Beh.

0: E prendiamo spunto appunto dal presunto esito elettorale della Svezia, insomma non è definitivo, però insomma qualcosa già si può dire, per allargare un po' lo sguardo alla tendenza europea, e lo facciamo insieme a Jacopo Barigazzi, giornalista che scrive per politico.eu. Buongiorno Jacopo.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, risultati dell'AfD in Sassonia-Anhalt la scorsa settimana, adesso i democratici svedesi che insomma non hanno fatto quel colpaccio che un po' si temeva, ma sono comunque stati un supporto esterno dell'attuale governo conservatore e comunque ormai sono in Parlamento. Ci aspetta un autunno, un inverno di elezioni. Che tipo di differenze, di similitudini possiamo cogliere in questi primi due casi?
1: Ma dunque, anzitutto quelli svedesi erano e sono importanti anche per un aspetto molto brussellese, perché si è creata questa grossa divisione all'interno del Partito Socialista Europeo con quello che è successo in Spagna quest'estate a Ceuta, con la Mette Frederiksen, il primo ministro danese, da una parte e Sanchez dall'altra, e avere la Svezia al tavolo del Consiglio europeo, quindi dei leader, avrebbe voluto dire, insomma, vediamo se vorrà dire, avere un paese che possa anche mediare fra i due, e quindi insomma riuscire possibilmente a tenere più coesi i socialisti a livello di leader. E come si sa, il Consiglio europeo è dove si prendono le decisioni politiche di indirizzo, e quindi è il luogo più importante di tutti da un punto di vista decisionale in Europa. Il regolamento di conti fra i due, fra Lamette e Sanchez, è atteso per dopo elezioni appunto svedesi, a livello di partito, non di gruppo, quindi di partito socialista, non di gruppo socialista. Il Partito Socialista Europeo è guidato da un ex primo ministro svedese, Löfven. Questa prima considerazione. Seconda, una delle cose che si capisce dalla tendenza, insomma, che vediamo nei sondaggi, è che è probabilissimo che noi l'anno prossimo ci troveremo con tutti i grandi paesi europei in una maniera o nell'altra, cioè in coalizione o non in coalizione, dell'estrema destra al governo. E questo avrà moltissime ripercussioni. La primissima che si può già incominciare a capire è che l'Ucraina molto probabilmente verrà lasciata al freddo, nel senso che se tu guardi anche in Polonia, ci sono adesso due partiti, si vota anche in Polonia, no? L'anno prossimo c'è l'Italia, c'è la Spagna, c'è la Francia e c'è la Polonia. Se guardi in Polonia, per esempio, ci sono due partiti che sono adesso alla destra del PiS, che prima era il partito più di destra, e questi due partiti sono non pro-russi, ma per non continuare ad aiutare l'Ucraina. Quindi anche lì le destre estreme hanno in comune di essere o pro-russe o appunto non a favore dell'aiuto all'Ucraina.
2: Jacopo, scusami, ma ci stavamo chiedendo se quanto ci sia dentro questa dimensione di dibattito europeo tra il territorio, le capitali o Bruxelles, anche un po' una specie di inganno di occhiali, una questione di occhiali, perché sembra che sui territori si vedano con grandissima attenzione e paura non soltanto i migranti, ma anche i salari che diminuiscono, il welfare sempre meno, il lavoro più precario, cioè un'Europa sociale e economica più debole, una paura di impoverimento, e dall'altra parte invece si vede tantissimo il tema Ucraina-Russia. Come si fanno? È su questo bilanciamento che succederà qualcosa?
1: Ma dunque, fai conto che sul sociale l'Europa, il PPE in particolar modo, il partito di centrodestra che governa questa città, perché è tutto in mano sua, Commissione, Parlamento e Consiglio, ci fu un vertice organizzato dai svedesi sul sociale per dare un ruolo forte al sociale a Göteborg nel 2018, mi sembra, e la Merkel non si presentò neanche. Ecco. Quindi hanno proprio fatto, insomma, c'è stato un livello di miopia molto forte, infatti si vede anche come ha iniziato ieri la campagna della Le Pen, è tutto sul sociale. Poi c'è quindi si gioca fra un impoverimento generale e una rabbia generale nel continente, che adesso viene incanalata più dai partiti di destra, nonostante sia una rabbia per il fallimento di modelli liberali, quindi di modelli di centrodestra, e la rabbia per il fallimento di questi modelli viene incassata dall'estrema destra anziché dalla sinistra. E questo apre tantissimi livelli di discussione anche qua in città su che cosa, per esempio, debba essere l'atteggiamento della sinistra sulla migrazione, cioè la Fredriksen, ma anche l'atteggiamento dei socialdemocratici svedesi sulla migrazione è duro, perché sono partiti che dicono che il compito della sinistra è la difesa di un asset, l'asset è il welfare. E quindi sono partiti che negli anni si sono molto spostati, quindi hai partiti degli scandinavi che reagiscono a questa crisi sociale, a questa crisi economica, sociale della società, spostandosi con una linea molto dura a favore, cioè sulla migrazione. Invece i partiti mediterranei hanno una linea invece più aperturista. Se tu parli con quelli del nord Europa, ti ricordano, per esempio, che Georges Marchais, leader del Partito Comunista Francese in Francia, era durissimo sulla migrazione. Che Willy Brandt nel 1974 introdusse delle regole per non far entrare in Europa, nella si chiamava Comunità Economica Europea, la CEE, i lavoratori che non fossero della CE, insomma, e quindi dice tutta una discussione a sinistra che si gioca tantissimo sulla migrazione, mentre appunto a destra il grosso della divisione è sull'Ucraina.
0: Grazie mille a Jacopo Barigazzi, noi ti leggiamo su politico.eu, grazie per essere stato con noi, a presto presto, buona
1: Grazie a voi.
0: giornata. Adesso sono le 8:30, la linea torna Sara Milanese e Mattia Guastafierro per gli aggiornamenti del giornale radio, noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
5: In Svezia, spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, c'è un solo dato certo: la formazione del prossimo governo sarà difficile. Lo ha detto poco fa ai giornalisti il presidente del Parlamento, il conservatore Andreas Norlén. Le ultime sezioni scrutinate stanno aumentando il vantaggio del centrosinistra, con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese e con la differenza col centrodestra che si traduce in 3 seggi. Frena intanto l'ultradestra dei democratici svedesi, che sono sondaggi davano per favoriti e che invece segnano per la prima volta una diminuzione dei consensi, registrando il 3% di voti in meno rispetto alle precedenti elezioni.
4: Diplomazia in difficoltà nel Golfo Persico. L'Oman ha rimandato il vertice previsto per oggi nel paese, che prevedeva la partecipazione dell'Iran e degli stati della regione. La decisione arriva dopo che in Yemen gli Houthi hanno conquistato lo strategico stretto di Bab el Mandeb e dopo che un loro attacco ha causato la chiusura di un importante oleodotto di petrolio saudita. Si muovono anche gli Stati Uniti, i funzionari della Casa Bianca starebbero cercando di riaprire il negoziato con Teheran e propongono di concentrare il confronto sul programma nucleare, anziché sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
5: Le incertezze del conflitto nel Golfo Persico continuano a condizionare i mercati. Il petrolio segna punte record sui mercati asiatici. Il Brent si attesta di poco sotto i 108 dollari al barile, mentre sul mercato di Amsterdam il gas sfiora gli 83 euro al megawattora.
4: Vinciamo le primarie e il voto è una doppia sfida, quella che ha lanciato Elly Schlein chiudendo la festa nazionale dell'unità. Dal palco di Reggio Emilia, la segretaria della PD ha parlato agli alleati del campo largo e a Giorgia Meloni. Ai primi ha ribadito l'intenzione di costruire la coalizione progressista che si deve allargare e non restringere. Prima facciamo il programma, poi decidiamo con gli alleati se fare un accordo o le primarie, ma se le faremo le vinceremo, ha detto Schlein, replicando così a Giuseppe Conte, che invece continua a tenere il punto sui gazebo. Alla Presidente del Consiglio infine la sfida per il governo del Paese. Noi siamo pronti e Meloni che deve dirci quando andare al voto. Prima è, meglio è per il Paese.
5: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo.
4: È tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 8:36 e torniamo in onda noi, i presti presti, come ci chiamano qui in redazione, Iampaglia, Poli. Continuiamo con i nostri approfondimenti, ma non lo facciamo da soli a questo punto, non siamo da soli.
1: No,
0: perché c'è un uomo che è a Reggio Emilia e quell'uomo è Luigi Ambrosio. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio. Io di solito sono un tardo, ma oggi anche un po' presto.
0: E oggi ti è toccato essere presto, perché insomma sei a Reggio Emilia, hai seguito gli ultimi giorni della festa nazionale dell'unità che è iniziata il 1° di settembre, cioè 13 giorni di festa dell'unità.
1: Hanno fatto le robe in grande.
0: Hanno fatto le cose in grande. Ieri discorso conclusivo di Elly Schlein, non in una sala dibattiti, ma nella dei concerti, quindi un conformato diciamo piuttosto maestoso. Come è andata?
2: Ma allora dico 10.000, forse erano un po' meno, però comunque c'erano tante persone e non è stato un dibattito, non è stato un incontro, così è stato proprio un comizio, no? Lo dico perché è un comizio vecchio stile, insomma ormai nella politica si sente poco, e invece Elly Schlein ha parlato per 1 ora e 40 minuti, che sono tanti, e però diciamo che ci ha costretti ad ascoltarla fino in fondo, perché poi la notizia l'ha data alla fine, quando ha detto che lei sostanzialmente accetta la sfida delle primarie, sfida Meloni innanzitutto, le dice andrai a casa, saremo noi a governare, poi vinceremo, ho usato il plurale ma si riferiva a se stessa, vincerò le primarie, quindi insomma sarò io la candidata a Presidente del Consiglio, poi Presidente del Consiglio, una cosa che naturalmente ci sta. Voi direte vabbè, qual è il punto? Il punto è che Conte l'ha incalzata per tutto il fine settimana, sia il giorno prima proprio a Reggio Emilia alla festa dell'unità, che poi praticamente in contemporanea ieri lui era alla festa del Fatto Quotidiano, sulla leadership e sul tema ancora divisivo che è quello dell'Ucraina. Mentre Conte ieri diceva io non voterò nessun invio di armi all'Ucraina, nemmeno se Schlein fosse Presidente del Consiglio, lei ribadiva dal palco di Reggio Emilia il sostegno al popolo ucraino, ha detto, quindi ha usato una formula diciamo che lascia un po' aperto, no? La possibilità, ma ha detto la linea del PD non cambia su questa cosa qua, ma in generale il senso del suo discorso è stato la leader sono io, il partito guida siamo noi, e quindi, come dire, per una volta ha un po' alzato i toni cercando un po' di imporsi sugli alleati, pur mantenendo quella postura da unità necessaria.
1: Però Luigi, quando... Esatto, testardamente. Però quanto in realtà è anche un discorso al suo di popolo e alle sue di frizioni interne, perché io con Conte la vedo, come da un certo punto di vista, ognuno comincerà a macinare la sua acqua, diciamo così, si giocherà i temi, si giocherà la battaglia politica, il voto al gazebo, vedremo cosa sarà. Ma lei ha fatto una rivendicazione fortissima, ha detto che è l'unica segretaria che ha finito il mandato.
2: Questo è vero, è un fatto. Il discorso così, come dire, da combattimento serve anche naturalmente per compattare il suo partito, perché sappiamo quali sono le differenze dentro il partito. Però io devo dire che c'è stata una forse ordine di scuderia, diciamo, in questo periodo. Tutti hanno parlato la stessa lingua, e la lingua è facciamo il programma adesso. E poi ieri addirittura Bonaccini, off the record, il presidente, si è spinto a dire cominciamo a pensare anche a qualche nome di ministro, e poi pensiamo alla formula, a un accordo prima, alle primarie. Serve naturalmente per smontare un pochettino l'incubo delle primarie, serve anche per tenere tutto il partito, più blindi, no? Più tieni tutti uniti. L'altro corno della strategia, l'ha detto lei ieri, allargare il più possibile la coalizione, e così magari depotenzi un po' certi alleati riottosi, mica solo Conte, c'è pure Renzi. Vogliamo sentire ieri come cosa diceva Schlein, le ho fatto una domanda lì in mezzo al casino quando si faceva i selfie.
1: Eccola.
3: La vogliono premier qui.
4: Direi che è abbastanza naturale, è la festa nazionale dell'unità, noi lavoreremo insieme, poi decideremo con gli alleati su accordo primario, quello che è, ma come dicevo su, noi non abbiamo paura di niente, tantomeno del voto, siamo democratici, l'importante adesso è concentrarci sul programma, perché è quello che si aspettano le persone da noi.
1: Eccola.
2: Insomma, chiaro, no? Vinco io le primarie, o comunque in ogni caso faccio io la candidata e vinco poi dopo le elezioni, ma quel concentrarsi sul programma, lo dicevano anche giù dal palco, insomma, varie componenti del Partito Democratico, significa non so, presentarsi preparati, diciamo, agli appuntamenti dei prossimi mesi, ma anche cercare di garantirsi un ruolo guida, cosa che non tutti gli alleati vogliono concedere al Partito Democratico. Il più, come dicevo, insomma, l'osso più duro è Giuseppe Conte, che è arrivato invece venerdì, ha preso anche lui molti applausi, anche se c'era meno gente, ma era normale, insomma, la casa del Partito Democratico, si è fatto anche lui i selfie e tutto bene, però l'ha ribadito, non pensiate che decidete voi se vogliamo sentirlo, che cosa ci ha detto.
1: Eccolo qua.
5: Presidente, anche qui non c'è un gran clima pro primarie nel PD, già stasera abbiamo sentito Manfredi, era molto freddo, Bonaccini anche.
6: Ma guardate, vorrei ricordare che nel Movimento 5 Stelle non c'è la tradizione delle primarie. Noi abbiamo omaggiato una tradizione del PD perché non c'era altra soluzione. Quindi, voglio dire, è una tradizione che appartiene al
5: Ma si
6: PD.
5: può trovare ora un'altra soluzione?
6: Ma adesso che facciamo? Ci riuniamo in qualche segreta stanza, facciamo qualche caminetto dopo aver detto a tutto il popolo progressista che decideranno loro chi è il migliore, la migliore interprete per quanto riguarda la realizzazione del programma, poi che facciamo? Ci chiudiamo chi? Quante persone? 3, 4, 5, 10, chi?
1: È andato a pestargli proprio l'angolo dello statuto, eh?
2: Eh sì, questa roba del chiudersi nelle stanze poi ha preso naturalmente, l'hanno ripreso tutti, perché è un po' il giochino che fa lui. In realtà la strada alternativa è più trasparente di così, insomma, sarebbe quella di trovare tra i leader di partito un accordo su chi fa la presidente, la candidata o il candidato presidente del consiglio, ma lui non ne vuole assolutamente sapere, così come non ne vuole sapere di cedere su determinati punti che sono per il Movimento 5 Stelle, naturalmente ci mancherebbe altro, molto, molto importanti dirimenti, no? A cominciare dalla politica estera, lo sappiamo, e quindi insomma. Da un lato si dice stringiamo le maglie il più possibile, dall'altro si dice no, un momento, ragioniamo perché non siamo affatto d'accordo su tutto quanto, prendiamo ancora tempo. Su una cosa sono tutti d'accordo, ossia i tempi delle primarie non devono essere brevi, non saranno brevi, anche perché naturalmente non lo decide il centro-sinistra, perché lo decide il governo sostanzialmente, lo decide
1: Quando
2: con i
1: finisce la
2: tempi di
1: legislatura.
2: approvazione della legge elettorale e poi quando finisce la legislatura.
1: Allora, Luigi, noi segnaliamo che fra poco in tutto scorre, ascoltatrici e ascoltatori, Massimo Bacchetta vi porterà a ragionare sui temi emersi dalla Festa dell'Unità, sui temi dell'opposizione, su con le voci raccolte proprio da Luigi Ambrosio, prima del discorso di Schlein, il popolo del PD, e potrete intervenire anche voi, intanto noi.
0: Ti salutiamo, Luigi, torni tra noi?
2: Torno lì, naturalmente, dove vuoi che vada. Vengo a Milano.
0: Con piacere ti riaccogliamo. Grazie a Luigi Ambrosio da Reggio Emilia.
2: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: È lunedì, è il momento di Guarda che lune, la nuova rubrica del lunedì insieme a Giuseppe Mazza sulla comunicazione politica e non solo. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno a voi.
0: Esperto di comunicazione, uno che la studia, uno che la fa e che con noi, insomma, un po' esamina in che modo è avvenuta o non è avvenuta la comunicazione. Partiamo subito dal fatto più grosso, più grave, più clamoroso estero che possiamo forse analizzare. Partiamo
2: della
0: da
2: settimana.
1: Sì, beh, veramente qualcosa di enorme, no? Le rivelazioni note, notissime del quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale, le san tutti ma le riassumo, insomma, il primo ministro di Israele Netanyahu era stato avvertito esplicitamente ben prima del 7 ottobre di un grave attacco imminente da parte di Hamas. Però, insomma, tutto questo sarebbe avvenuto senza che il primo ministro condividesse l'allarme con esercito e servizi segreti. Allora, Netanyahu ha smentito, lo sappiamo, ci mancherebbe, è un'accusa di una gravità gigantesca che potrebbe e avrà, non so, naturalmente avere conseguenze politiche e giudiziarie, però può segnare anche un cambiamento, ed è questo quello che vorrei un po' raccontare, un grande cambiamento nell'opinione pubblica araba che ci sta a cuore. Per capire quello che voglio dire, facciamo un piccolo gioco. Allora, siamo in radio, però alzi la mano, anche se non possiamo vederlo, però alzi la mano chi in questi giorni, sentendo questa notizia di Haaretz sul primo ministro israeliano, non ha sentito qualcuno intorno a sé che diceva "eh beh, si sapeva già", o non ha commentato "eh, l'ho sempre saputo". Non so voi,
0: Dubbio che serpeggiava già dall'inizio, da subito.
1: Nella vostra esperienza quotidiana, cioè, mi pare di non sbagliare se dico che insieme allo scandalo, insomma, giusto, che c'è stato di qualche editoriale, la notizia è stata anche accolta con una sorta di disincanto di massa, come se in tanti avessero commentato "beh, ma di cosa ci si stupisce, no?". Ora, tutto questo è importante perché studiare comunicazione non è soltanto studiare il messaggio, ma è anche la ricezione del messaggio, come viene recepito un messaggio. E la domanda è: quanto può reggere, come funziona una società che è completamente scollata dalla narrazione ufficiale che riceve?
2: E questa è una gran domanda, Mazza, perché io me la porrei anche da noi, però in questo caso forse è più grave, ancora più profondo.
1: È bella grossa. Si può anche far finta che non succeda niente, no? Cioè, vabbè, sai, il potere dice qualcosa, nessuno ci crede, però il solco si scava ogni giorno di più e poi diventa una faglia. Ecco, davanti alla questione palestinese, i paesi arabi da anni si trovavano in una situazione di questo genere. Cioè, da un lato ci sono i governi, Maghreb, monarchie del Golfo, che con diverse sfumature sono sempre stati, insomma, immersi un po' in silenzi, realismo politico, normalizzazioni, accordi commerciali, un po' calati in questa parte, diciamo, tra dichiarazioni un po' sussurrate, proteste un po' blande. Diciamo, in sostanza, la faccio breve, mi scuserete, però accettando un po' lo stato delle cose, le violazioni del diritto internazionale. Però dall'altra parte, nei paesi arabi ci sono le persone comuni, c'è l'opinione pubblica, parliamo di, insomma, più o meno 500 milioni di persone che intorno ai fatti di Gaza hanno a grandissima maggioranza una opinione soltanto, ed è tutta gente che sui media, nella vita, non fa altro che condannare il doppio standard, cioè assiste con i propri occhi all'espropriazione illegale, all'azione genocidaria nella striscia, nei territori occupati. Cioè, il risultato qual è? È un sistema dei media indebolito, che è scisso tra una versione ufficiale e le verità popolari. E quindi fatica a definire un rapporto, diciamo, moralmente risolto con Israele, perché intanto le persone vedono, pensano, si fanno la propria idea.
0: E appunto, poi queste verità popolari fanno in qualche modo capolino nel linguaggio dei media, che è quello che si rivolge ai consumatori, ai cittadini comuni.
1: Sì, lo vedi lì, perché per quanto tu non gli dia espressione, emerge persino negli spot commerciali dell'area. Ne cito due velocemente. Qualche anno fa l'azienda di telecomunicazione del Kuwait, Zain, fece uno spot in cui c'era un bambino palestinese che entrava nello studio Ovale per invitare Trump a condividere l'iftar, che sapete è il pasto serale,
2: la rottura del
1: Ramadan. Esatto, del Ramadan. E gli dice: se troverà la mia casa tra le macerie. E poi gli ricordava che la capitale della Palestina era Gerusalemme, proprio mentre la Casa Bianca, vi ricorderete, aveva spostato a Gerusalemme la sua ambasciata israeliana, che prima era a Tel Aviv. Quindi diciamo uno spot proprio in aperta polemica. Oppure un altro, lo spot di una compagnia di spedizione degli Emirati che si chiama Aramex, nel quale si vedevano i pacchi spediti a Gaza, cioè insomma come in le nostre spedizioni, che però non possono essere recapitati a causa del blocco che è imposto da Israele. E malinconicamente in questo video, in questo spot pubblicitario, la marca Aramex depositava questi pacchi spediti a Gaza uno sopra l'altro in un magazzino in attesa di arrivare. Che cosa ci dicevano tutti questi spot, anche commerciali? Che erano i segni di una narrativa che è condivisa ampiamente. A differenza dei governi, tutte queste opinioni pubbliche davanti ai fatti di Palestina non hanno nessuna indecisione. Allora, quindi che cosa significa in tutto... Arrivo, chiudo. Che cosa significa la rivelazione di Arez? Qua significa un cambiamento rilevante, perché cade un sipario. Cioè l'allerta che Netanyahu avrebbe ignorato sarebbe arrivata proprio dagli Emirati. Attenzione a questo passaggio. E in particolare dal suo presidente, che è lo sceicco Bin Zayed, Mohammed Bin Zayed, il quale finora non ha affatto smentito questa inchiesta. Questa è una doppia notizia. Attenzione di nuovo, perché lo scoop quindi arriva dal mondo arabo e forse sul palcoscenico dei media arabi c'è qualcosa di nuovo che si sta muovendo. Cioè la classe dirigente dell'area, d'accordo, dopo un'infinità purtroppo di lutti, si sta gradualmente riconnettendo al comune sentire, lascia filtrare notizie, opinioni. Certo, tutto questo avviene, non dobbiamo nasconderci, nel nome della realpolitik, magari anche dell'opportunismo del momento, ci sono le elezioni in Israele, va bene tutto, però intanto avanza la possibilità di una visione condivisa, di un sentimento popolare di ingiustizia che non è più isolato, non riconosciuto, e quindi anche di un equilibrio nuovo in comunicazione tra cittadinanza e potere. L'ho detto, vedremo quello che succederà.
2: Vedremo, anche perché gli Emirati Arabi sono stati l'alleato più forte, anzi l'unico all'inizio di Israele, quindi molto interessante.
1: È questo il punto, esattamente questo il punto, noi, loro, insomma c'è questa rivalità.
0: A proposito di noi, loro, Giuseppe Mazza, magari torniamo in Italia e vediamo un po' un uso forte di questi pronomi personali, questa contrapposizione, come viene utilizzata e chi definisce questo noi e questo loro?
1: Chi siamo noi? Chi sono loro? Allora c'è questo problema. Adesso c'è una nuova campagna che probabilmente le persone tra quelli che ci ascoltano l'avranno anche intravista. C'è questa nuova campagna di comunicazione del comune di Milano e di AMSA, che mi è stata anche segnalata da più parti, come si dice. Scopo commendevole della campagna, diciamolo, perché si sensibilizza il pubblico sui rifiuti mal conferiti, come si dice, gettati in strada, sugli scarichi ingombranti, le poltrone abbandonate, gli elettrodomestici, perché Milano, anche questo avevo detto, ricicla bene, ma a quanto pare l'abbandono di rifiuti negli ultimi 4 anni è in crescita, anzi è raddoppiato. Allora, come è fatta questa campagna di affissione? La vediamo in giro, insomma, un po' dappertutto. Si vedono dei rifiuti e un titolo che dice: Milano è nostra, non lasciamola a loro.
2: Allora, Milano è nostra, loro? Non lasciamola loro. A chi?
0: Ai rifiuti? Agli abbandonatori rifiuti? Di rifiuti?
1: Gli abbandonatori che si abbandonano ad abbandonare i rifiuti,
0: esatto.
1: Essi stessi? Chi sono loro? Quelli che sporcano? Chi li porta questi rifiuti? Allora, sembra di vedere questa minoranza minacciosa di estranei alla nostra città, anzi alla nostra civiltà. Magari chi lo sa, sono i Maranza, sono gli stranieri. È una campagna un po' tribale, diciamo, ecco, quasi che fossimo in West Side Story, no? Con le bande nemiche, noi contro loro. Soprattutto un tono che mi sembra evochi un po' la retorica sulla sicurezza di questi anni, no? Il nemico che arriva da fuori. Ora, io sono certo che chi ha fatto la campagna non aveva queste intenzioni, però è anche interessante questo tentativo un po' di definirsi, di dire noi, di descriversi come un mondo puro contro gli alieni che ci insozzano. Certo, dire noi però può anche non essere aggressivo, può anche non essere identitario, può servire per esempio a farsi domande, a mettersi in discussione. In questi giorni, casualmente, è uscita una campagna negli Stati Uniti contro la povertà infantile, che si chiama somiglia un po' a questa campagna che è milanese, cioè si chiama Not Our Problem, non è un problema nostro. E che cosa si vede in questa campagna? Si vedono persone normali, normalissime, uomini, donne, che guardano verso l'obiettivo e parlano, dicono delle cose, tipo una dice un bambino americano su sei vive in povertà, lo dice con tristezza, io penso ai loro volti, penso alle loro famiglie e penso, beh, non è un mio problema.
2: Ah.
1: Sì, e fra l'altro mentre lo dice getta nella spazzatura tre porzioni di lasagne che aveva lì sul suo vassoio. Un'altra persona ci guarda sempre e dice, ah sì, sono quasi 12 milioni di bambini, ma io non li conosco. Se tu invece li conosci dovresti aiutarli.
0: Tu.
1: E poi uno dopo l'altro, tu che stai guardando. E poi uno dopo l'altro dicono, io prendo posizione, sì, e poi mi rimetto a sedere. Insomma, lo spot finisce con questa, diciamo, provocazione su questa maggioranza di persone che decide di non fare niente davanti a un problema molto grande. Però naturalmente c'è un sito molto serio, concreto, che si chiama notourproblem.org, al quale collegarsi per dare un contributo. Mi colpisce molto che questo sia un noi, un modo per dire noi, che invece ci spiazza, ci pone domande, smonta l'idea di una maggioranza pura, sana, virtuosa, e la maggioranza farebbe sempre bene, mettiamola così, a non essere troppo sicura di sé e della propria pulizia, mettiamola così.
0: Giuseppe Mazza, avremo ancora un sacco di argomenti di cui parlare, le politiche della destra, l'intelligenza artificiale che è un suo cavallo di battaglia, magari, ecco,
1: sì, è vero.
0: Magari la prossima settimana parliamo del suo Mazzadamus, il fatto della profezia che lei aveva fatto,
2: che aveva scagliato,
0: ecco, sì, perché sì. Purtroppo adesso siamo in chiusura, noi la ringraziamo comunque tantissimo.
2: E soprattutto ci sentiamo lunedì.
0: Guarda che lune.
1: Ci sentiamo lunedì prossimo con Guarda che lune. Un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie. Un paio di rimaste al volo prima di chiudere. Allora, lo stretto di Bab el-Mandeb, attualmente controllato dai ribelli Houthi che non lasciano più passare le petroliere dell'Arabia Saudita, è da sempre soprannominato lo stretto delle lacrime. Un po' come adesso ogni vialetto per entrare nelle stazioni di rifornimento.
2: È presente quell'imboccare?
0: Esatto,
2: quello lì è proprio.
0: Quando entri, no? Lo stretto delle lacrime. Un'associazione brasiliana di medium ha affermato di essere stata assoldata dal comune per garantire che questo fine settimana il festival Rock in Rio non fosse rovinato dalla pioggia. Purtroppo invece non hanno potuto fare nulla contro Renzi alla Festa dell'Unità. Vabbè. Non so se il comune di Reggio Emilia le avesse
2: assoldati.
0: Però insomma, loro hanno detto, noi come medium abbiamo lavorato, il festival è stato bello asciutto. Vabbè. Niente, ci vediamo domani?
2: Pensavo che ti lanciassi contro l'ora e 40 di comizio, bello asciutto.
0: Anche quello, sì, insomma, è scrosciato.
2: Dai, ci vediamo domani, anche se lunedì mi dispiace che finisce così.
0: Ah,
2: mi
0: troppo
2: piace
0: presto,
2: lunedì.
0: troppo presto.
2: Ma mi piace, poi ci sei tu, c'è Mazza, mi sento coccolato.
0: Sta bene qua tra di noi, vabbè, lasciamo nelle mani sapienti di Massimo Bacchetta, dove c'è anche tra l'altro la possibilità di intervenire e di chiamare. Noi invece ci sentiamo domani mattina alle 6, ciao Claudio.
2: Ciao Cinzia Poli.
0: Ciao a tutte e a tutti.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: BricoK, più vicino a te.
9: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
12: Tutto scorre

0: Un minuto dopo le 9, buona giornata da Massimo Bacchetta, da Tutto Score, nuova settimana, la seconda di trasmissione. E quindi, sesta puntata nel conteggio definitivo. Molte, moltissime cose da discutere, a ben vedere, anche soltanto a guardare le ultime ore potremmo avere. Per esempio, oggi ricominciano le scuole. E non è solo che ricominciano, è che finisce la lunga, lunghissima estate, anche un po' rocambolesca per centinaia di migliaia di genitori, per gestire invece tutte le vicende di scuole chiuse, figli a casa, soldi che non ci sono per fargli fare attività, eccetera. Pare che alcuni stiano festeggiando il passaggio, ci sarebbe da parlarne. Poi c'è, in un ordine di tempo, l'ultimo degli incubi globali che ci viene riversato addosso, cioè l'intelligenza artificiale, cioè lo spettro agitato dagli stessi che la sperimentano, la gestiscano e la manovrano, che l'intelligenza artificiale ci mangi tutti, si mangi tutto, e anche qui ci sarà da parlarne. Poi, in ordine di tempo, l'ultima è la questione politica, che a vario titolo credo che vi coinvolga. Cioè, le elezioni in arrivo, quelle nazionali e quelle amministrative a Milano, e il modo di arrivarci a sinistra. Allora, nel weekend sono finite, ne avete sentito parlare fino a poco fa, le feste del PD, quella nazionale a Reggio Emilia e quella a Milano. E nell'annoso, anche un po' stantio, mi viene da dire, dilemma tra... prima le alleanze, prima il programma o prima le primarie, forse almeno a livello nazionale un piccolo passo in più è stato fatto, almeno tra i soggetti principali, cioè, non ridete, eh? Cioè, prima programma o primarie non si sa, ma se ci saranno le primarie non sarà un problema. A Milano non siamo nemmeno ancora a questo, perché a Milano aleggiano i candidati, ma ancora invece non si sa come verranno definiti. Però della questione, venerdì ne stavamo accennando in trasmissione, poi è stata una trasmissione intrecciata e scavalcata, inevitabilmente, insomma, quindi abbiamo toccato il tema e basta, dalla notizia della morte di Denise, la figlia di Lea Garofalo, poi la morte di Emma Bonino. E allora ci ritornerei questa mattina con tutti voi. E il titolo potrebbe essere questo: primarie, programma, alleanze, ma è un problema davvero?
1: Tutto scorre.

0: Ora, di decidere le priorità, e cioè prima ci organizziamo sul programma, no? Prima ci organizziamo su come definire la leadership, quali cavoli debba avere di punti e quanto specifici un programma, un cosiddetto programma, eccetera. Questo è compito dei partiti, inevitabilmente. Però lo spettro che mi sembra che ci sia dietro a tutto questo giochino è questo. Ma poi alle primarie, se si va e se si votano dei nomi, che la logica dovrebbe dire i nomi vengono decisi dai vari partiti, no? Cioè i partiti che fanno una coalizione dicono va bene, noi mettiamo sul tavolo questi nomi, poi decidano gli elettori, eccetera. Ma lo spettro che c'è dietro è, sì, però se vincono alcuni nomi, poi c'è il rischio che gli altri, quelli che dovrebbero far parte dell'alleanza, non li voterebbero. E quindi come si fa? E dietro a questo giochetto probabilmente si aprono tutte le possibilità di vari accordi o accordini, eccetera. E quindi ve lo chiedo diretto, ma se si facessero le primarie nel centro-sinistra e vincesse un candidato che non è quello che a voi piace, ma poi vi sentireste chiamati ugualmente a votarlo oppure no? Se volete, questa è la trasmissione 02 33 001 001. Per telefonare in diretta, ve lo ripeto, 02 33 001 001. E cioè il fantasma che viene sbandierato da tutti per discutere se primarie sì, primarie no, eccetera, è perché c'è il problema del candidato più idoneo, poi si guardano i sondaggi e tutte queste belle cose qua, ma con lo spettro del poi se vince uno che però a quelli a cui non piace non lo votano, che viene da dire, e allora che cavolo di alleanza è quella lì? 02 33 001 001, se volete, il giorno dopo la fine delle feste dell'unità, dove qualche passo in più doveva essere fatto, parto facendovi ascoltare un paio di persone intervistate dal nostro Luigi Ambrosio a Reggio Emilia, cioè alla festa nazionale di ieri, a proposito di tutte queste vicende.
1: E da dove arriva?
2: Brescia.
1: Anche lei? Brescia. Tutte e due da Brescia. Vedo persone che vengono da molte parti d'Italia oggi. Sei tu qui apposta per Schlein?
2: Sì, sì.
1: Cosa si aspetta dal comizio di oggi?
2: Qualche novità, qualcosa di nuovo, qualche rivelazione.
1: Ma tipo in che ambito? Diciamo il programma, le alleanze?
2: Programma e anche alleanze, sì.
1: Che speranze ha, ad esempio, sul programma? Cosa vorrebbe sentirle dire?
2: Beh, che trovi una soluzione di risoluzione di certi problemi, insomma, che trovi magari un affiancamento con quel programma e anche alleanze, sì.
1: Che speranze ha, ad esempio, sul programma? Cosa vorrebbe sentirle dire?
2: Beh, che trovi una soluzione di risoluzione di certi problemi, insomma, che trovi magari un affiancamento con qualche un altro, non so,

0: primarie si giocheranno per quello che sono, ma il programma è decisivo.
1: Vuol dire fidarsi degli alleati però.
0: Eh sì, ma d'altra parte ci si allea perché ci si fida.
1: Però li mettiamo insieme, c'è Conte, Renzi, Bonelli, Frattoianni, magari pure Calenda.
0: C'è un tema prevalente che è quello di vincere le elezioni e di mettere tutte le persone democratiche e che credono nella Costituzione attraverso questo voto testimoniare che l'Italia ha ancora una Costituzione che vale.
1: Lei è preoccupata per il futuro?
0: Sì, moltissimo.
1: Per cosa?
0: Perché penso che la Costituzione sia sotto attacco e che l'Italia da uno Stato democratico possa diventare passo dopo passo ben altro.
2: Da dove viene?
3: Da Cremona.
1: Apposta oggi o era qualche giorno scorso?
3: Apposta.
1: Per Schlein.
3: Sì.
1: Senta, qui ieri c'era Conte e il dibattito è naturalmente quello sulle primarie, ma la domanda è forse banale, ma vanno fatte queste primarie?
3: Le primarie devono valutare se servono per tenere insieme il quadro, se servono possono essere uno strumento.
1: E secondo lei servono?
3: Oggi come oggi ho l'impressione che servano.
1: Che sono necessarie?
3: Sì,
1: perché?
3: Oggi come oggi
1: perché?
3: Sì. Per dare riconoscere l'importanza di ciascuno dei componenti di questo campo largo.
1: Ma lei è sicuro che poi vince Schlein nelle primarie?
3: No, le primarie fanno parte del gioco, poi sarà quel che sarà.
4: Ma anch'io sono sulla stessa posizione, per me non è che la vinca la Schlein, l'importante è che vinca uno che riesca a tenere unito questo campo e che riesca a dare fiducia a un popolo.
1: Secondo lei le persone che sono insomma in competizione, ancora Schlein, Conte, sono loro due poi alla fine, sono entrambi in grado di farla questa cosa, tenere unito tutti quanti?
4: È una speranza.
1: È una speranza, ma poi invece razionalmente?
4: C'è una speranza.
1: Noi parliamo di Conte e Schlein, però ad esempio c'è Renzi, cioè AVS, magari vuoi rientra pure Calenda, insomma è bello complicato, eh?
4: Ecco perché dicevo, ma io condivido proprio la capacità di tenere questo gruppo proprio perché è complicato. Allora, chi è capace di tenere questo gruppo unito vuol dire che dà una speranza a un popolo che è numeroso, un popolo della sinistra o del centro-sinistra che è numeroso e che non vorrebbe perdere delle occasioni e delle opportunità.
1: Che rischi sta correndo questo paese?
4: Gravi. Gravi.
1: Basta gravi.
4: Gravi. Gravi rischi che non sono soltanto quelli economici, per me sono gravi perché vedo che io ho fatto l'insegnante e vedo su una generazione di ragazzi che si divide proprio nettamente, bravissimi, capaci, ma ragazzi che cercano una semplificazione e le sirene erano Ulisse era riuscito a non farsi abbindolare e ammaliare dalle sirene, ma c'è chi riesce perfettamente.
1: Le sirene sono vannacci, immagino, intenda dire.
4: Oh, le sirene sono un po' tutte, non tutti quelli che dicono che hanno soluzioni semplici.
5: Allora, due persone intervistate da Luigi Ambrosio ieri alla festa nazionale dell'Unità, quella del PD a Reggio Emilia. Rischi gravi, stiamo correndo, e poi diceva una, ci si allea, perché ci si fida. Dice lei. E io ci metto il punto di domanda, cioè così? Cioè, perché dietro la questione delle primarie poi c'è tutta la vicenda del poi non si sa, perché se vince uno ma gli altri non lo votano, secondo voi? Cioè è lì la questione, perché se è lì la questione vale un punto di domanda a un'altra frase che ha detto uno di questi intervistati, cioè i leader sono leader perché riescono a tenere unito tutto lo schieramento, e ci metto il punto di domanda anche lì. Cosa ne dite? 0233 001 001. Pronto?
6: Pronto?
5: Ciao.
6: Sono io.
5: Sei tu, chi sei?
6: Ciao. Allora, io sono di sinistra, sempre stata, anche azionista mazzonata di Radio Popolare. Poi dopo grazie. Ricordami che farò una protesta su Radio Popolare.
5: Va bene.
6: Volevo dire questo. Per me le primarie sono sempre stato uno strumento e quindi è giusto che questo strumento venga di nuovo adottato.
5: Tu parteciperesti?
6: Certo, certo.
5: E poi chi vince lo voti?
6: Certo, chi vince lo voto. Dopodiché io come persona di sinistra convinta sono anche pacifista, quindi io con Schlein posso...

0: essere d'accordo su tutto, non sull'appoggio incondizionato all'Ucraina. Questo assolutamente no, perché io non penso che i soldi debbano andare a finire in altri settori. Quindi la cosa non mi troverebbe molto d'accordo, però se le primarie diranno questo, va bene. Io sono più del parere, io la penso un po' più come Conte, quindi sarei più contenta, però, come dico, mi atterrò al giudizio che ne verrà fuori dalle primarie. Io sarei più contenta se come leader venisse eletto Conte, ma questo non vuol dire.
1: Ultime elezioni eri elettrice 5 Stelle?
0: No.
1: No, ok.
0: Allora.
1: Ok. La mia questione quindi è, tu dici, va bene, primarie valgano e io mi adeguo a chi vincerà, in
0: sì,
1: sostanza.
0: Sì, ma di stomaco, perché io appunto sono pacifista, non ritengo di essere né manipolata, né pagata, né quindi proprio per questo volevo protestare. Ho sentito ieri una trasmissione con Michele Migone e io penso che debbano essere sentite tutte le campane, invece ho sentito servizi dove sono stati intervistati la qualunque, persone qualificate o meno, dove la sintesi era: se tu non sei d'accordo con questa guerra e quindi non vuoi sostenere, continuare a sostenere il riarmo, tu sei inconsapevolmente manipolata, sei malafede, sei qualsiasi cosa, ma tu non è che sei convintamente una pacifista, non sei contro la guerra.
1: Aspetta.
0: Sta veramente stretto.
1: Ok. Te l'ho lasciato dire, come puoi capire, io non sono Michele Migone, io non sono in grado e non sono nella condizione.
0: Dire,
1: no, aspetta,
0: deve dare un po' tutte le campane.
1: Direi che generalmente detta così, qualunque persona di noi che fa delle trasmissioni le fa rendendo le campane che non le fa a tesi unica. Quindi, però. Te l'ho fatta dire perché non fartela dire sarebbe tenere chiusa la cosa, però come dire, io non mi metto a discutere di una trasmissione.
0: No, va bene, comunque se la vai a risentire, ieri se qualcuno l'ha sentita.
1: L'ascolto è libero e il giudizio è libero, ci mancherebbe. Ti ringrazio, grazie di averlo detto. Pronto? Cioè, grazie di aver chiamato. Pronto?
2: Pronto, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao Stefano.
1: Dimmi la tua, se ci sono delle primarie e vince uno anche che non ti piace, poi tu lo voti o no? O non ti senti vincolato?
2: Allora, secondo me c'è una leggera differenza tra le primarie nazionali e le primarie comune.
1: Giusto.
2: In generale, secondo me, oggi la risposta è assolutamente sì. Cioè, io, sia sull'una sia sull'altra, voto vado a votare alle primarie, prendo il candidato che vince e lo sostengo convintamente fino al giorno delle elezioni, perché i tempi sono molto preoccupanti, ovviamente.
1: Senti, dato che una delle cose che viene fatta circolare è che questo atteggiamento che dici tu vale, diciamo così, varrebbe più per i militanti del PD, scusate, mi fermo ai grossi soggetti, ma non per escludere gli altri, molto meno per gli elettori 5 Stelle. Tu fai parte del fronte PD? Giusto per capire. Non fai parte, diciamo, del fronte 5 Stelle?
2: No, non faccio parte del fronte 5 Stelle. Alla fine tendenzialmente voto PD, ma se mi devo descrivere non mi descrivo assolutamente come uno del PD.
1: No, giustissimo. Infatti grazie della specifica, perché poi c'è la questione del votare non significa identificarsi, sacrosanto.
2: No, ecco, un punto però, secondo me, su Milano, secondo me un elemento particolarmente rilevante per tutti quelli coinvolti sarebbe a oggi cercare di discutere delle cose che riguardano Milano. Cioè, te ne cito una, e penso a quello che diceva l'ascoltatrice di prima sulle questioni del pacifismo. Cioè, prima dell'estate c'è stato un mese di maretta e scissioni fantascientifiche dal mio punto di vista, sulla questione israelo-palestinese discussa in consiglio comunale. Ora, siccome il consiglio comunale con la questione israelo-palestinese non c'ha veramente
1: vale un po' meno, certo,
2: quella specie di roba assurda dei gemellaggi, che cioè i gemellaggi sono un boh,
1: vabbè, assurda è già è un giudizio, insomma, poi comunque sì, sì, no, cioè, no, si può limitare a quello, mio, certo,
2: però il rischio che poi uno dica che non vota il candidato della sinistra perché non è abbastanza pro l'uno o pro l'altro, nel momento in cui abbiamo problemi di un'altra natura a Milano.
1: Beh, ti viene da dire, se la spostate su quel campo lì che c'entra la questione amministrativa, cioè è già difficile la vita, stiamo sul merito.
2: Sì, no, e soprattutto se un candidato pensa che la sua missione sia quella di gestire un problema internazionale, che è una missione nobile,
1: vada a Roma,
2: è inutile che si candidi a Milano, vada a farlo altrove, dove è la sede giusta.
1: Però, quindi, scusami, torno alla questione, ma giusto per memoria di tutti, tu dici, no, se ci sono le primarie, al di là del programma, se ci sono le primarie, io partecipo, voto, e poi chi vincerà sarà il mio o la mia candidata, appunto, senza tante questioni.
2: Sì, ma con la massima convinzione, anche un po' finta forse in alcuni casi, perché Milano è una meravigliosa, da un certo punto di vista, enclava in cui ancora sembra che le forze democratiche abbiano un po' di tenuta, e siccome poi è la capitale economica, il fatto che qua abbiano tenuto tengano le forze democratiche è molto rilevante. Cioè, per delle questioni rana caprina, rischiare di trovare qui uno che si esprime come si esprimono quegli altri, secondo me è un rischio che non vale la pena.
1: Ti ringrazio molto, ti chiami?
2: Ciao, Stefano.
1: Stefano, grazie mille. Stefano, beh, hai messo un punto, diciamo, già di piccola differenza a livello piccolo riepilogo tra il nazionale e le amministrative a Milano, perché nelle ultime ore a livello nazionale possiamo dire così, che è arrivato Giuseppe Conte che ha ridetto, no, se non si fa le primarie cosa volete che si faccia, anzi addirittura noi ci siamo adeguati, dice lui, e lui è stato il primo a parlare della sua candidatura alle primarie ormai mesi fa, però dice noi ci siamo adeguati alle vostre regole del PD perché noi non abbiamo la tradizione delle primarie, quindi che volete fare, che non le facciamo, e cosa facciamo, ci chiudiamo in una stanzetta noi a decidere dopo che abbiamo detto agli elettori sarete voi a decidere. Il piccolo passo è che poi è arrivata Elie Schlein, che non è che ha detto sì, facciamo le primarie, ha detto comunque lo si decida, quindi o che lo decidiamo in altro modo o che lo decidiamo con le primarie, noi ci siamo e noi vinceremo, se si fanno le primarie le vinceremo noi, quindi questo è. A livello milanese in effetti si è ancora un passo indietro. Roberto Maggioni, benvenuto.
3: Ciao Massimo, buongiorno.
1: Perché a nome di tutta Radio Popolare, poi tu ti sei seguito, tutti voi, tutti noi, ci siamo seguiti tutto questo giro di Festa dell'Unità a Milano, e qui si è un passo indietro, cioè qui aleggiano i nomi, ma ancora sul come verranno definiti non si è capito.
3: No, perché la situazione milanese si intreccia con quella nazionale e quindi qui siamo in una situazione nella quale abbiamo degli autocandidati alle possibili primarie, ma possibili, probabili, ma ancora non sappiamo se ci sono. Tutto è partito, come abbiamo raccontato, a giugno con le candidature di Tommaso Goisis, poi Lorenzo Pacini, Anna Scavuzzo, Emanuele Conte, che in un'intervista al Corriere della Sera, l'assessore al bilancio, anche lui si è detto interessato a fare le primarie, se ci saranno, e poi sappiamo che c'è il giornalista Mario Calabresi, che anche lui si è dimesso, insomma, dalle sue cariche societarie, dai lavori che stava facendo, per mettersi in attesa che i partiti decidano. Pier Francesco Maiorino, che anche lui è in procinto probabilmente di candidarsi, di fare un annuncio, ma ancora non l'ha fatto fino ad oggi, ha soltanto chiesto le primarie. Una situazione molto...
1: Cioè, ad oggi garbugliata. Quelli che hanno fatto l'annuncio, diciamo che sono Pacini, Goisis, Cossutta, sul dire sì, io, se ci sono Cossutta le primarie, no. Partecipo.
3: Cossutta no.
1: Cossutta no. Gojsis e Pacini, sì, io se ci sono le io mi candido alle primarie se le fanno. Cossutta aleggia e quindi non ha detto mi candido già ufficialmente, giusto?
3: No, no, okay. No, è un nome che gira, che è stato fatto girare, lei sta incontrando insomma la sua comunità okay, poi, di riferimento, ma ancora non c'è stato annuncio.
1: Poi, vice sindaca attuale di Milano, Anna Scavuzzo, che ha detto invece ufficialmente, io mi candido alle primarie per decidere chi è il candidato delle prossime, al prossimo giro amministrativo, giusto? Corrisponde?
3: Giusto,
1: okay.
3: Corrisponde.
1: Poi Calabresi, che ha detto, ma a me, io, insomma, intanto mi dimetto da tutte le mie cariche, perché insomma cambiare una nuova vita, sono interessato a una nuova vita e al momento si è fermato lì e poi sì, negli ultimi sì, giorni al PD di Milano ha detto no, ma le elezioni sono tra tanti mesi, un passo alla volta, state tranquilli.
3: Esatto, si è messo in attesa delle decisioni della politica, ovviamente un segreto di Pulcinella, e alla festa del PD e appunto ha aggiunto che le elezioni sono a maggio, c'è tempo, quindi non c'è fretta, non c'è fretta perché da Roma hanno stoppato l'attivismo milanese, queste candidature, questi nomi, questa discussione che comunque si è avviata da prima dell'estate, si sta trascinando ancora, quindi Eli Schlein ha chiesto a Milano di frenare, di discutere prima dei programmi e poi dei nomi, che è un po' la formula che Eli Schlein usa anche a livello nazionale, di definire il perimetro della coalizione, quindi chi sono i partiti che stanno dentro questa coalizione, e poi di discutere anche di primarie sì, primarie no. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare da Roma, dal PD nazionale, una figura, un emissario insomma di Eli Schlein, che parlerà con tutti i protagonisti, gli attori in campo, quindi non soltanto con i vertici del PD milanesi, ma di tutti i partiti della coalizione, probabilmente anche parlerà con i candidati, autocandidati alle possibili primarie del centrosinistra. I tempi non sono brevi perché appunto nel frattempo i 13 saggi, così sono stati chiamati, che dovranno scrivere la carta dei valori del centrosinistra, dovranno scriverla e quindi passeranno delle settimane di lavoro. I partiti della coalizione si dovranno incontrare per iniziare a discutere dei programmi e del perimetro della coalizione. Da Roma i partiti, dicevo appunto, questo emissario di Lisciani arriverà a Milano per parlare con tutti. Si potrebbe arrivare potrebbe passare anche un altro mese pieno, abbondante, senza che noi sappiamo se le primarie si faranno o no.
1: Anche perché bisogna notare questo, cioè a livello nazionale il centrosinistra balla attorno a una cosa ovviamente, cioè la legge elettorale che deve essere approvata. Domani si va all'approvazione finale in Senato, dopodiché deve tornare alla Camera e quindi tempo un mese si saprà definitivamente se la legge elettorale, così come la vuole la destra, la Meloni, eccetera, e che stanno imponendo pezzo a pezzo, ci sarà o non ci sarà, il che vuol dire si saprà se ci sarà o non ci sarà l'obbligo di indicare il candidato o la candidata Presidente del Consiglio già nei propri programmi elettorali, il che ovviamente renderebbe più necessario e indispensabile sapere per la coalizione di centrosinistra prima delle elezioni chi è il candidato presidente o la candidata presidente del Consiglio. Cioè, se no, invece, se non passasse quella legge elettorale, potrebbe valere la regola generale: il partito che prende più voti sarà quello che deciderà la candidatura. E quindi a livello nazionale è realisticamente immaginabile che il centrosinistra aspetterà di vedere se c'è il cambio definitivo della legge elettorale per poi dire primarie, e a quel punto quello si porta dietro anche la vicenda milanese. Ma c'è l'aria a Milano, Roberto, secondo te, del dipende dal candidato, perché alcuni candidati potranno, cioè la regola che nelle primarie vale è io voto il mio candidato o la mia candidata, poi se vince un altro, diceva una militante prima al microfono di Luigi Ambrosio, beh, se vince un altro però ci si allea perché ci si fida.
3: Sì, anche qui c'è, perché ci sono dei nomi che sono considerati divisivi o a sinistra, Mario Calabresi, o a destra, diciamo nell'area moderata riformista Pierfrancesco Maiorino, per cui noi abbiamo un partito come Azione che dice noi alle primarie neanche partecipiamo, il candidato deve essere calabresi, il PD si prenda coraggio, lo nomini senza passare dalle primarie, però Azione è in coalizione, sostiene la maggioranza del sindaco Beppe Sala, così facendo si mette con un piede fuori, con quell'altro dentro. Allo stesso modo il nome di Calabresi ha suscitato tante discussioni invece nell'ala sinistra. C'è una discussione anche preventiva a Milano che è quella dei candidati che possono farsi concorrenza tra di loro, e quindi c'è stata una discussione su questi possibili nomi a sinistra, appunto perché al momento ci sarebbero 4 possibili candidati di sinistra, ecco, sinistra, che ovviamente si mangerebbero un pochino di voti a vicenda, e quindi si è discusso anche di provare a fare sintesi a sinistra per arrivare a un nome unico.
1: La preselezione per le selezioni che sarebbero le primarie, vabbè, siamo...
3: Esatto, tutti i discorsi che si fanno in modo preventivo, perché appunto da mesi se ne discute, ma se ne discute su una base non ancora reale, visto che nulla è stato convocato e che adesso si farà invece al contrario. Prima si discuterà di programmi e perimetro della coalizione, e poi eventualmente, se non ci sarà un nome unitario, perché questo viene ancora detto, metti che poi ci incontriamo attorno
1: e non c'è un nome unitario, vedremo
3: e qualcuno, e qualcuno pronuncia un nome che mette d'accordo tutti, a quel punto non servirebbero le primarie, sappiamo che
1: e chi lo sa, giusto,
3: ma vediamo.
1: Grazie Roberto, do la linea alle notizie, poi l'affrontiamo la questione, ma se vince quello che io non voglio, lo voto o non lo voto?
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 9.30. Ex Ilva, sciopero dei lavoratori dell'indotto. I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato la prima agitazione dopo la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, confermata venerdì dalla Corte d'Appello di Milano. Lo sciopero sarà di 24 ore fino alle 7 di domani per tutti i lavoratori dell'appalto, circa 2.500 persone a cui è stato già annunciato il licenziamento. I lavoratori stamattina hanno occupato anche una strada a Taranto e annunciato un blocco stradale. I sindacati hanno detto che non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti. Domani a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi un nuovo tavolo col governo.
6: In Svezia, a spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, c'è un solo dato certo: la formazione del prossimo governo sarà difficile. Così poco fa ai giornalisti il presidente del Parlamento, il conservatore Andreas Norlén. Dopo le ultime sezioni scrutinate, il vantaggio del centro-sinistra aumenta, con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese e la differenza col centrodestra che si traduce in 3 seggi. Frena l'ultradestra dei democratici svedesi, che i sondaggi davano per favoriti e che invece segnano per la prima volta una diminuzione dei consensi, registrando il 3% di voti in meno rispetto alle precedenti elezioni.
5: Nuovo bombardamento israeliano in Libano. Nella notte è colpita la città di Adata nel sud del paese, tornata nel mirino dell'aviazione con attacchi quotidiani. Anche in Cisgiordania l'esercito israeliano continua le operazioni militari. Nelle scorse ore sono stati condotti raid in diverse città, ci sono stati nuovi arresti tra i palestinesi. Vicino ad Hebron un uomo è stato ferito mentre veniva trasportato in un centro medico per le cure. I soldati hanno dato fuoco al suo veicolo.
6: Diplomazia in difficoltà nel Golfo Persico. L'Oman ha rimandato il vertice previsto per oggi nel paese, che prevedeva la partecipazione di Iran e degli stati della regione. La decisione arriva dopo che in Yemen gli Houthi hanno conquistato lo strategico stretto di Bab el-Mandeb e dopo che un loro attacco ha causato la chiusura di un importante oleodotto di petrolio saudita. Si muovono anche gli Stati Uniti. Funzionari della Casa Bianca starebbero cercando di riaprire il negoziato con Teheran e propongono di concentrare il confronto sul programma nucleare anziché sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
5: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, cioè il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Dove 34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Imparare a scrivere si può, idee più chiare, trame più forti, personaggi più vivi, questo è arte del narrare. 12 lezioni alla libreria Feltrinelli con scrittori affermati che spiegano come scrivere e commentano i tuoi testi. artedelnarrare.com 349 3206 832.

0: 5 minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione. Lunedì mattina si riapre la settimana. Allora, provando a mettere in elenco gli argomenti che ci abbiamo davanti, abbiamo scelto questa mattina di andare sull'ultimo che si è chiuso in ordine di tempo, cioè la questione delle primarie centro-sinistra, le primarie, il programma, eccetera, eccetera. Si sono chiuse le feste dell'unità, erano un passaggio che veniva dichiarato importante per capire a livello nazionale cosa avrebbe detto la segretaria del PD Schlein. E ha detto, boh, facciamo il programma, poi definiamo il candidato, se dobbiamo, ci saranno anche le primarie, se ci dovessero essere le vinciamo e punto. Quindi, come per dire, non ne abbiamo paura, non le dobbiamo evitare, loro del PD, e poi... Quindi non chiude alle primarie, quindi ci saranno, non ci saranno, che ne si sa. A Milano un passo ancora indietro, cioè si è chiusa quella dell'unità a Milano, del PD. I nomi aleggiano, ancora non si è capito, ne parlavamo fino a poco fa con il nostro Roberto Maggioni, come, quando, no, il quando sì, tempi un po' lunghi per definire, anche il come saranno definiti i candidati. Il punto è, per uscire dalle robette, dalle mezze frasi, è che la cosa che aleggia da mesi attorno alla vicenda di come definire i nomi, diciamo, che si presentano come candidato o candidata a presidente del Consiglio, oppure candidato o candidata a sindaco di Milano, quello che c'è dietro è: ma siamo in una situazione in cui bisogna vedere, perché poi certi nomi magari vincono le primarie ma poi non vincono le elezioni e viceversa. Che sembra, detta così, sembra un po' un testacoda, perché uno dice vabbè, ma la regola dovrebbe essere quello, dicevano dei militanti, beh, ma ci si allea perché ci si fida, no? Quindi se si fanno le primarie e vince un nome, poi tutti quelli che si sentono parte di quell'alleanza lo votano o no? Vale anche per voi sta regola o no? 02 33 001 001. Poi c'è chi lo scrive e dice: no, io per esempio, se mi dicono che sarà Calabresi il candidato sindaco a Milano, io non lo voterei comunque. Un altro che dice: beh, il programma è fondamentale, il resto a me non mi frega niente, chi vince vince, o se perde perde, ma se non mi convince il programma, ma col cavolo che lo voto. Pronto? Pronto?
1: Sono io.
0: Ciao,
1: sono
0: sì, io. Sei tu, chi sei?
1: Ciao, sono Vito. Vito. Buona giornata.
0: Buona giornata, allora, a te.
1: Sono d'accordo con l'ultima frase che hai detto, di quello che ha mandato un messaggio. Non mi interessa chi votare, a me interessa il programma.
0: Ma il programma non è un po' un totem, scusami, perché poi ti faccio parlare. Cioè il programma. Allora, il programma o è un programma sintetico, e allora però è difficile che ti garantisca in tutte le specifiche, o se no rischia che sia un programma come quello di Prodi e dell'Ulivo, che erano 260 pagine e tutti ridono ancora adesso a pensare a quanto doveva essere stato specificato.
1: No, non è un totem. L'osservazione che stavo facendo è che il dibattito che c'è in tutto questo periodo è che concentrato sul primaria sì, primaria no, programma sì, programma no, quale nome, quale non nome, quali sono gli elenchi, quali sono i personaggi, eccetera. E a me non giunge, a me giunge questo paragone stretto, la stessa cosa che sta facendo il governo per mantenere il suo catrino, la sua poltrona, che sta facendo di tutto per modificare le regole in gioco, legge elettorale, salvaguardare le truffe che fanno, la legge per imbavagliare la Corte dei Conti, come riuscire a bloccare la magistratura e tutto il resto che ne consegue. Allora, il dibattito sulle primarie mi sembra tanto concentrarsi su come arrivare alla poltrona. A me, come arrivare alla poltrona? c'è un solo modo, quello che mi venga dato la risposta sulla questione della sanità, come assumere gli infermieri, come assumere i medici, come il rapporto, che rapporto avere con la sanità pubblica, vuol dire Angelucci e tutti i delinquenti come Angelucci. Voglio sapere dove andare a prendere i soldi per fare questo, come combattere l'evasione fiscale, dire chiaramente quali sono i fondi necessari per la scuola. È tutto un programma di questo tipo, perché non sono d'accordo a dire che la destra non ha fatto niente, no, la destra ha fatto.
0: Però scusami, hai citato delle cose che nell'ambito del centro-sinistra ti potrebbero dire, vabbè, hai proprio citato delle cose su cui siamo d'accordo, non c'è nessuno che dice che non è d'accordo sul finanziamento sanità pubblica.
1: Ho citato degli argomenti, ma no, io non ho sentito le risposte come darle. Per esempio, la Bionville che c'è a Foggia, degli immigrati che lavorano in quelle condizioni, non ho ancora sentito niente di come regolarizzare quella situazione, di come fare in modo che gli agricoltori delinquenti che sfruttano questa situazione vengano costretti a normalizzare, cioè non sento solamente citazioni di temi, ma non sento soluzione ai temi, non sento programma come affrontare questi problemi. E per cui di fronte a questo, nel momento in cui c'è un programma chiaro di come affrontare la questione, non mi interessa 500 pagine, ma io voglio risposte concrete, che programma andare a perseguire per risolvere questi problemi. E dopodiché, se ci sono diversi candidati che mi possono garantire...
0: No, questo l'ho capito, il punto è...
1: Allora vado, nel momento in cui devo andare a votare, che c'è un candidato che mi garantisce questo programma, io voto quel candidato, io sono del PD.
0: Ok, ma scusami, quindi però nel momento in cui ci sono diversi candidati che dovessero partecipare a delle primarie, parliamo a livello nazionale, metti a delle primarie, vuol dire che chiunque si presenta alle primarie evidentemente sottoscrive un programma unitario, quindi ti traduco la domanda, vuol dire che qualunque di loro vinca per te va bene e lo voterai?
1: No, io sono sicuro che se c'è un programma, questo programma ci sarà un candidato che lo rappresenta 70-80%, l'altro candidato che lo rappresenterà solamente il 20%, 5-4% o quello che sia. Quello che mi garantisce la rappresentanza di un programma che risponde a quelli che sono i problemi in un modo maggioritario, io vado a votare quello, perché diciamo.
0: No, io sono d'accordo, quello che ti chiedo è se poi vince l'altro. Lo voti lo stesso o no?
1: Se vince l'altro lo voto lo stesso.
0: Okay,
1: la coalizione.
0: Okay. Sì, era questa la domanda, perché ti ringrazio. Perché quello che aleggia, lo saprete anche voi invece da settimane e mesi, è no, bisogna discutere bene di quale sia il candidato giusto, perché se no, guardate che si sa già che ci sono alcuni candidati che se non vince il loro candidato alle primarie, poi non lo votano, viene fatto aleggiare come spettro. Vorrei capire se è vero. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao. Senti, io vorrei fare...
0: Chi sei? Come ti chiami?
2: Sono Walter.
0: Walter, va bene.
2: Walter, io vorrei farla molto più breve rispetto al rispettabilissimo intervento di prima. Allora, io le ho fatte tutte. Ho fatto il consiglio di maggioranza, minoranza, presidente di commissione, membri di commissione di minoranza, l'assessore, le ho fatte tutte. E una cosa l'ho capita. È molto più importante comportarsi, diciamo così, da adulti quando sei a minoranza rispetto a quando sei a maggioranza. Si può saltare una commissione per passare questo seminario?
0: No, aspetta, devi rimetti la bocca un po' lontana dal microfono. È molto più facile?
2: No, è molto più facile. È molto più facile saltare una commissione, saltare un consiglio comunale, cioè meno importante, ecco, scusa, che piuttosto se sei maggioranza piuttosto che minorante. Minoranza devi essere molto più presente, devi essere adulto, devi essere sempre presente, non puoi andare nelle sedi istituzionali una volta sì e tre no.
0: E quindi questo cosa significa? Per il nostro argomento.
2: Chiunque vinca, se siamo maturi, che chiunque vinca va votato.
0: Tu parli come elettore del PD?
2: Sì, parlo come elettore del PD.
0: A questo punto dovete, mi tocca dire, vincere, mi chiamino conto, anche. A questo punto mi viene, mi tocca dire, mi chiamino anche, se vogliono, però, elettori del Movimento 5 Stelle, se per loro vale la stessa regola, perché poi bisogna uscire dal. Dai
2: Io parlo per me, io che sentivi la Schleiner, a questo punto l'ha lasciato volutamente alla fine. Per me le legislative primarie, se non le fanno, è meglio. Se c'è un accordo politico fra i partiti, partiamo direttamente subito con l'idea che abbiamo, che lei ieri ha spiegato, lei non si è limitata ad attaccare la Meloni, ha detto anche alcune cose.
0: No, ha detto alcune cose, no? Esatto. Con onestà, ha messo dei punti.
2: Se siamo adulti, siamo una prova di maturità. Okay. Se siamo adulti e maturi, votiamo chiunque vinca le primarie. Se invece decidiamo che il nostro ombelico è più bello dell'altro, va bene, cioè, accettiamo tutto, ci mancherebbe.
0: Okay.
2: La democrazia è quella roba qua,
0: Ti ringrazio. Ciao. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
3: Pronto, ciao. Sono Luisa. Io voterei chiunque, nel senso che la cosa fondamentale per me è battere queste destre, assolutamente.
0: Tu voti anche a Milano?
3: Come?
0: Voti anche a Milano?
3: Anche a Milano, perché siccome... Diciamo, il problema è che noi non è che abbiamo una maggioranza, no, siamo lì sul filo del rasoio sempre, mm-hmm. anche a Milano, e perciò correre il rischio che vincano le destre? Assolutamente no, questo no, per cui anche se dovessi vincere i calabresi, voto pure i calabresi. Cioè, io sono per far sì che queste destre non arrivare al governo di Milano, men che meno, ma comunque che se ne vadano dal governo centrale. Di conseguenza questa è la mia posizione. E poi naturalmente lo sappiamo, perché ci sono state già delle elezioni e il problema sono i 5 Stelle, perché il PD, di solito quelli del PD votano e basta e hanno queste idee. Quelli dei 5 Stelle, si è visto anche per dire in Sardegna, il PD ha fatto per far vincere anche i 5 Stelle moltissimo, in Liguria questi qui non hanno votato.
0: Vabbè, questo è...
3: E questo è un problema. No, è un problema.
0: È un problema se succede.
3: Sì, perché i Verdi, che io voto, diciamo, la sinistra, anche fra noi questo problema non esiste. Il problema sono 5 Stelle, sono loro che dovranno fare un esame di coscienza e basta.
0: E quindi scusami, se tu però fai questo discorso... Sì. Non sei tanto d'accordo con l'ascoltatore di prima che diceva no, per me conta il programma, mi devono dire come risolvono le cose. Cioè tu dici, allora, se bisogna cacciare la destra, bisogna cacciare la destra, cioè non è che...
3: Sì, assolutamente, però io penso naturalmente che in linea di massima siamo d'accordo, insomma, su tante cose che riguardano i problemi nostri, degli italiani, eccetera, no?
0: Vabbè, ma quindi scusami, posso tradurre quello che dici? Sì. Cioè, vabbè, ma sì. non, cioè, che tu non hai tante palpitazioni al cuore per dire chissà se fanno le primarie o no, cioè tu dici vediamo, chi se ne frega, cioè il candidato che diranno, poi io a quel punto lo voto. Se mi chiedono di farlo alle primarie, lo faccio alle primarie, se no va bene uguale.
3: Vabbè, infatti, è giusto? Infatti, se le fanno bene, e se non le fanno, chi sceglieranno? Penso che in linea di massima sui programmi siano d'accordo, va bene, c'è questa differenza per quanto riguarda l'Ucraina, ma
0: credo che
3: si potrà trovare un modo, un mezzo per fare. Ma l'importante, io credo che noi dobbiamo capire che queste persone devono andarsene da questo governo, perché veramente sono pessime.
0: Ti ringrazio molto. Grazie. Ciao. Beh, ci sono poi ascoltatori che scrivono, per evitare che dopo le primarie qualcuno non voti quello che ha vinto le primarie, non si fanno le primarie, chi prende più voti alle elezioni esprime il capo del governo. Sì, se non cambiano la legge elettorale, perché se invece cambieranno la legge elettorale, credo che a quel punto gli si pone il problema reale di indicare un nome prima, di decidere di come indicare un nome prima, che sia indicarlo... riunendo le varie segreterie dei vari partiti, che sia indicarlo convocando le primarie o che sia indicarlo facendo come aveva detto Speranza e qualcuno con lui, Roberto Speranza, è l'ex ministro della sanità, dicendo beh, si faccia un'azione di disobbedienza civile, si dica che questa è una legge che fa schifo, che vuole introdurre il premierato senza dirlo, e quindi si mette dentro un nome simbolico lì, perché si dice no, la prerogativa del capo dello Stato, e quindi non caschiamo in questo giochetto, ma comunque dovranno deciderlo prima. Quindi bisogna vedere. Pronto?
4: Ciao, sono Renata.
0: Ciao Renata.
4: Allora, io volevo dire questa cosa. Le primarie Conte le ha tirate in ballo subito dopo il referendum, sì, di cui si è attribuito la vittoria.
0: Sì.
4: Giusto?
0: Sì.
4: Allora,
0: è appena finito il referendum, il primo commento che lui ha fatto è: adesso facciamo le primarie.
4: Facciamo le primarie.
0: Per definire.
4: Certo, mi interessa la cadrega, è chiaro. Allora,
0: questa è un'interpretazione.
4: Va bene, è un'interpretazione. Con un tempismo perfetto, sospetto,
0: ha
4: cominciato
0: politica
4: a parlare di politica estera, definendosi il pacifista di questo mondo, cercando di prendere il voto dei pacifisti, ovviamente a senso unico, perché non è che ha parlato che diamo le armi a Israele e lo stiamo armando tuttora, a senso unico.
0: Vabbè, ce l'hai con Conte.
4: Ucraina. Allora, lui vuole beccare i voti dei pacifisti, non è che ha consultato i futuri alleati.
0: Vabbè, tu ce l'hai con Conte, vai.
4: Si è smarcato.
0: Si è capito.
4: No, no, no, volevo finire se posso. Alle amministrative, i 5 Stelle a Venezia hanno votato per il candidato di destra, è vero o me lo sono sognato? A Venezia ha vinto il candidato di destra con i voti dei 5 Stelle.
0: Dicono i flussi, non è che l'hanno dichiarato, cioè non è che hanno fatto l'alleanza col candidato di destra.
4: No, però hanno votato per la destra. Conte ha detto: noi siamo progressisti ma non siamo di sinistra, anche questa dichiarazione, non so come ci possa fare un'alleanza. Noi abbiamo Berlinguer, Pertini, loro hanno Beppe Grillo.
0: Però questa è una roba che non riguarda gli elettori, riguarda le segreterie, cioè tu dici non so come il PD possa fare un'alleanza con loro nel caso OVS.
4: Esatto. E le primarie per me sono solo un modo perché Conte, che fra l'altro ha governato con la Lega e molte cose le ha fatte con la Lega, vuole la cadrega.
0: E però aspetta, perché tu dici non so come si possa fare un'alleanza con loro, e i partiti magari a cui tu fai riferimento, che ne so, il PD o AVS, non lo so, visto che ce l'hai con Conte, ti dicono, dicono con loro bisogna fare l'alleanza perché siamo testardamente unitari, perché sennò non si vince, cioè la risposta te la danno.
4: Bene, bene, allora chi ha più voti detta le leggi.
0: E varrebbe...
4: L'altro c'ha il 10 e le detta il PD, scusami. In democrazia si fa così, chi ha più voti e gli altri si adeguano, anche il signor Conte.
0: Però scusami, allora ti devo fare l'obiezione che viene fatta però un po' a tutti, quindi scusami, tu hai già deciso che Conte non va bene, hai già deciso che le regole le deve dare il PD e stai cercando i motivi per supportare quest'idea, quindi le primarie non servono a niente.
4: Quello che dico ha una motivazione, e nei fatti che le primarie le ha volute soprattutto Conte, e nei fatti che i 5 Stelle hanno votato a Venezia per il candidato di
0: Nero. Si chiama la politica, cioè sarà mica illegittimo, cioè dicono questa roba qui. La mia domanda è, quindi, ma se a te succedessero le primarie e vincesse Conte, parlo a livello nazionale, tu poi lo voti o non lo voti?
4: No, io non lo voto.
0: Quindi passa il tuo candidato, se no tu non voti l'alleanza.
4: Il partito che ha maggiore voti
0: È quello che condividi tu, perché
4: a voce il capitolo, se uno ha il 40 e l'altro ha il 10, non è che perché fa il pacifista del mondo ha senso unico.
0: Aspetta,
4: devo votare. Io non lo stimo questa persona.
0: Aspetta, però, per capirsi, perché diceva l'ascoltatrice di prima: vabbè, però, se il mio partito, fai anche che fosse il PD o FIA AVS, non importa, fa un'alleanza, dice che ci sta a fare un'alleanza con degli altri partiti. E poi,
4: i programmi non coincidono, che
0: beh, ma se dicono che fanno un'alleanza vuol dire che evidentemente si presentano a te dicendoti guarda,
4: per esempio già non c'è alleanza, perché uno è uscito singolarmente con la sua idea, non è uscito quindi, consultandosi col resto delle popolazioni.
0: Oh, quindi scusami, mi sembra che dalla tua voce e anche da qualche altro messaggio mi stai confermando, cioè mi stai dicendo, guardate che non esiste solo il problema dei 5 Stelle che si fa sapere che se vince, se c'è un candidato che non gli piace, loro non lo votano, come a Venezia. C'è anche dalla parte opposta, perché tu dici, io non amo Conte e se per caso Conte vincesse le primarie io non lo voto quello lì, giusto?
4: No, non amo la politica di Conte.
0: Sì, va bene, ma tu mi stai dicendo che tu nel caso vincesse Conte tu non lo voti.
4: Scusami, non è uscito con una posizione concordata, è uscito singolarmente dicendo niente soldi all'Ucraina, io sono per questo, io sono
0: ti rifaccio la domanda.
4: Quindi non è uscito
0: ti rifaccio con la domanda.
4: Le proposte consultando gli altri.
0: Abbi pazienza, ti rifaccio la domanda. Se facessero le primarie e le primarie le vincesse Conte, tu poi lo voteresti o no alle elezioni?
4: No, non lo voterei. Ah, non lo voterei perché secondo me l'alleanza non è un'alleanza.
0: Ho capito. Ti fermo, l'ho capito. Ed è la stessa cosa che infatti viene fatta sapere come spettro degli elettori 5 Stelle che dicono, guardate che poi se passa un candidato che non gli piace non lo votano. E mi sembra che tu dica la stessa cosa da parte invertita. Pronto? Abbassa la radio e parla, tu che hai il 18 finale. Vai, però ti do... Ce la fai? Tu che hai il 18 finale. No.
5: Pronto?
0: Eccoti, ciao.
5: Pronto?
0: Sì, ci sei. Però ci devi ascoltare nel telefono. No, niente, sei cascata. Pronto?
6: Pronto?
0: Eccoti, chi sei?
6: Sono Margherita. Ecco. Guarda, io sono velocissima.
0: Sì, anche perché, perché chiami spessissimo, quindi va bene.
6: No, ma sì, ma perché io ascolto tutto il giorno. Ascolta, io ho 80 anni, ho fatto tutte le lotte, anzi 81, ho fatto 30 anni di fabbrica, tutte le lotte possibili e immaginabili. Io voterei anche Topolino pur di mandare a casa questa destra. Okay. Poi quando sento l'intervento della signora di prima, ma dico, ma vengono fuori i fascisti da tutte le parti, come funghi, e noi siamo lì a farci le pulci su quello mi piace e quello non mi piace. Okay. Ma è logico che in una coalizione con così tanti partiti non potremmo mai trovare tutto quello che ci piace.
0: Però
6: abbiamo la Meloni per altri 5 anni.
0: Però è legittimo che uno come la signora dica, vabbè, però almeno sull'Ucraina ditemi cosa pensate.
6: Io anch'io non gli darei nemmeno un fucile all'Ucraina, appunto.
0: Quindi sei più d'accordo con Conte in questo caso?
6: Sulle armi sì, però su tutto il resto poi si può trovare un accordo.
0: Tu voti anche a Milano, Margherita?
6: Sì, io voto anche a Milano. Guarda, io ho votato gente.
0: Fermati. E anche a Milano, qualunque sia il candidato presentato dalla coalizione, diciamo, di Campolargo, tu lo voteresti?
6: Sì. Okay. Basta che non sia uno di destra. Io ne ho votati che mi sono turate anche le orecchie, non solo il naso.
0: Vabbè, quindi,
6: hai capito?
0: Se fosse candidato Calabresi, Scavuzzo,
6: sì,
0: Pacini, chiunque, cioè tu dici
6: io lo voterei.
0: Okay.
6: Io lo voto.
0: E alle primarie parteciperesti?
6: Sì, allora se decidono di farle.
0: Beh, sì, certo, se decidono di farle, se no non è.
6: Ma non spingerei proprio su, diciamo, una spaccatura sulle primarie. Conte ha sbagliato dopo il referendum dire facciamo le primarie.
0: Ha sbagliato, ha fatto una roba che tu non condividi, non è che l'ha sbagliata,
6: sì, ho capito.
0: L'ha fatta apposta.
6: Ascoltami, però se si vuole trovare una coalizione, ognuno deve dare un pezzettino. Okay. Perché se invece tutti vogliamo mettere il nostro principio sulla lista, in punta, ci teniamo la Meloni per altri 5 anni. Ti saluto e ti auguro buona giornata.
0: Ok, ti ringrazio. Ciao. Allora facciamo così, ci fermiamo 20 secondi e poi continuiamo tutto scuola.
7: curarsi è un diritto, non un privilegio.
8: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
7: L'ingresso è libero.
9: Tutto scorre.
0: Alle 10 di cose sotto ce ne sono un po', perché da chi scrive, vabbè, ma ci vogliono competenze, quindi per me Schlein deve fare la segretaria del mio partito, Conte deve fare il presidente del consiglio, un altro che dice, ma io ve lo dico chiaro e tondo, io non voterei Conte per la sua linea sull'Ucraina, lui non è mai stato di sinistra e vuole riprendersi la poltrona. Ora, tutte queste differenti posizioni, ovviamente tutte legittime, sono anche quelle che definiscono, che ne so, nei singoli partiti, le maggioranze, le minoranze, eccetera. Il passaggio, secondo me, interessante e un po' velenoso, ed è quello che forse andrebbe chiarito, è quello che viene fatto aleggiare dicendo però guardate che l'eventuale minoranza... poi se vince quello della maggioranza, la minoranza non gli dà proprio il voto, che allora è diverso che essere una minoranza, diventa essere un avversario in casa. Poi si va nell'ambito del ricatto, non della politica. Allora vorrei capire se anche per qualcuno di voi vale o non vale sto meccanismo, dato che viene... detto è che vale particolarmente per gli elettori 5 Stelle, per esempio poco fa abbiamo avuto un'ascoltatrice che si dichiara del PD e dice no, infatti se le primarie le vincesse Conte io non li voto questi qua, e allora la questione diventa più complicata. Pronto? Pronto? No,
10: pronto?
0: Eccoti, ciao, tu che sei il 18 finale, prima non riuscivamo a parlarci. Chi sei?
10: Sì, io mi chiamo Esther.
0: Esther, benvenuta.
10: Sono un'abbonata raddoppiata da molti, molti anni.
0: Te ne siamo grati.
10: E voterò, se ci saranno le primarie, voterò Conte. Se vincesse qualcun altro, voterò qualcun altro, perché a quel punto lì ci sarà un programma di cui Conte si farà garante rispetto ai suoi, nei confronti dei suoi elettori, e quindi mi andrà bene.
0: Quindi non è tutta sta tragedia.
10: Come?
0: Quindi non è tutta sta tragedia,
10: no,
0: che stanno
10: non
0: vendendo.
10: È tutta sta tragedia. Ah, non è tutta sta tragedia, no.
0: Ah, ok. E quindi stanno vendendo un po' di tragedia, insomma, per...
10: Sì, ecco, vorrei anche precisare una cosa, che è vero...
0: Anche
10: che
0: su Milano, scusami, varrebbe per te?
10: Provincia di Milano, okay. Non voterò
0: Milano.
10: Voto
0: a Milano, ok.
10: Conte è vero che ha parlato di primarie per primo, però l'ho spiegato molto bene ieri alla Festa del Fatto per la 99esima volta, se lo si vuole ascoltare, è stato... a parte il fatto che ha risposto a una domanda, ma secondariamente ha accolto una tradizione che è del PD, quella delle primarie. Dopodiché adesso al PD non va più bene,
0: no,
10: per pensare
0: che, no, però,
10: che potrebbe vincere Conte, però,
0: vabbè, però
10: non
0: scusami,
10: è un problema.
0: No, però scusami, cioè io non, stando qui al microfono non ho problemi con nessuno. Però dai, non è che vale come giustificazione il dire ho risposto a una domanda, perché a Conte gli possono, a chi o a qualunque capo di partito,
10: no,
0: certo, gli possono anche chiedere
10: certo.
0: Ma tu, a te ti piace di più la cravatta rosso verde, e decide se rispondere, se no dice guardate ne parliamo un'altra volta,
10: certo,
0: quindi,
10: certo,
0: quindi
10: ragione,
0: le spiegazioni ho risposto a una domanda, oppure ma io sono andato nella tradizione del PD perché il PD faceva le primarie, vale, come si dice in latino, sicut in quanto, cioè,
10: beh, per me è una buona giustificazione,
0: è una buona spiegazione,
10: la domanda,
0: okay,
10: scusami se posso,
0: sì, prego.
10: La domanda non gliela facevano per la prima volta ma per la 99esima volta per metterlo in difficoltà, ma comunque al di là di questo voglio dire non è una tragedia, mi piace Schlein, se dovesse vincere Schlein la voterò volentieri, sarei molta fatica a votare un personaggio come la sindaca di Genova, ma la voterei lo stesso se dovesse vincere, perché l'obiettivo primario è mandare a casa questo governo tarlocco che ci abbiamo.
0: Ok, ti ringrazio molto. Ciao. Ciao ciao. Okay. Allora, 02 33 001 001 per telefonare in diretta, grazie che lo state facendo. Vi chiedo, così, dato che quest'anno, lo ripeto, già dalla prima puntata con anche Lorenza Ghidini, non abbiamo detto, guardate, una trasmissione del genere vive, ma non la trasmissione, un'idea del genere di microfoni aperti alla voce di tutti, vive se voi utilizzate il microfono e l'unico strumento che c'è è il telefono, cioè vi mettete in dialogo con noi o anche tra di voi, quindi meno messaggi, più parola. E dato che per molti sotto una certa età, diciamo che dai 50 in giù, parlare al telefono è proprio una cosa che non si fa più, ve lo chiediamo come atto attivo, cioè memorizzatevi il telefono, il numero di telefono della diretta 0233 001 001 e poi costruitela con noi se vi interessa questo pezzo di partecipazione politica in generale, cioè di mettersi in dialogo, e quindi affidatevi alle telefonate. Allora, dato che ve lo chiediamo, stiamo anche cercando ovviamente i modi per rendervela più agevole possibile, quindi per esempio quelli che chiamano e dicono poi sono stato 20 minuti in attesa ma non mi avete chiamato, non mi avete preso la telefonata, quello è un problema di centralino. Adesso ve lo dico anche, i prossimi 5 minuti vi faccio ascoltare altri militanti con cui ha parlato Luigi Ambrosio ieri a Reggio Emilia a proposito di tutte queste vicende, poi continuo con le vostre telefonate.
11: Tu sei Giovani Democratici?
12: Sì, Giovani Democratici della provincia di Varese. Siamo arrivati adesso.
11: Quindi a vedere commissioni Schlein?
12: Prevalentemente sì.
11: Senti, si discute di primarie, si è fatto anche in questi giorni, ieri c'era Conte, sì. Ancora qualche differenza emerge con lui, da parte del PD magari frena un po', lui insiste, tu che cosa pensi sarebbe giusto fare?
12: Io penso che prima di tutto bisogna trovare un programma condiviso e poi sulla base di quello si possono fare tutti i vari ragionamenti. In questo momento secondo me serve fare fronte comune sicuramente per cercare di sconfiggere quello che è il centrodestra che in questi 5 anni purtroppo non ha governato
11: comunque. Ma il programma condiviso è possibile perché la composizione è molto variegata.
12: Sì, senz'altro è variegata, però c'è sempre modo per convergere su quelli che sono i temi che possono essere contenuto di un programma, quindi io sono fiducioso che si riuscirà a trovare una quadra, un accordo.
11: Ma poi le primarie vanno fatte?
12: Le primarie possono essere una valida alternativa, sì. Se non c'è via d'uscita è meglio una soluzione condivisa piuttosto che una rottura.
13: Io mi fido di tutti i leader del campo largo, penso che siano loro a dover trovare una soluzione comune, a me interessa solo che ci presentiamo uniti per vincere le elezioni. Ho sentito ieri Conte.
11: Che ne pensi?
13: Io penso che ha detto esattamente, cioè, ciò che ho detto io, tutti insieme andremo uniti a vincere le elezioni.
11: Ma ti è piaciuto Conte ieri?
13: Diciamo che ha detto quello che la gente sta continuando a dire da mesi, la gente ovviamente del centro-sinistra, stanno ragionando sul programma nelle prossime settimane.
11: Ma poi, ti è piaciuto Conte ieri?
13: Diciamo che ha detto quello che la gente sta continuando a dire da mesi, la gente ovviamente del centro-sinistra, stanno ragionando sul programma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sicuramente uscirà, anzi sicuramente

0: degli angoli sulla questione, forse soprattutto sulla politica estera, però per il resto ambiente, lavoro, io credo che ci siano delle proposte, anzi ci sono delle proposte anche in Parlamento presentate dal campo largo, tutto unito, quindi come dire non c'è necessità di litigare per trovare una linea comune, perché c'è già e appunto temi concreti, appunto lavoro, ambiente, economia su tutti, dove abbiamo la possibilità di fare la differenza rispetto a quanto non è stato fatto in questi quattro anni e mezzo.
1: Da dove arriva?
2: Da Roma.
1: Solo oggi o anche nei giorni scorsi?
2: No, soltanto oggi, siamo venuti in tanti con i pullman, siamo partiti all'alba, siamo stanche, stanchi morti, ma è veramente un'esperienza bellissima, per me è la prima volta.
1: Senta, ovviamente il dibattito adesso è sul campo largo, le primarie, oppure una soluzione trovata prima per scegliere la candidatura alla presidenza del Consiglio. Lei, se fosse nella condizione di decidere, cosa farebbe?
2: Allora, le primarie, come dire, manifestano poi dei risvolti spesso negativi che si ripercuotono nel tempo anche poi durante la campagna elettorale, perché è chiaro, degli sfidanti che si contendono la leadership di uno schieramento, di un campo largo, senza che venga prima elaborata una piattaforma elettorale, chiaramente poi no, rischiano di diventare durante la campagna elettorale stessa fratelli coltelli. È chiaro che bisogna trovare dei punti comuni, dei valori comuni sulla base dei quali elaborare poi un programma che sia condiviso da coloro che vogliono candidarsi alla leadership dello schieramento, ma soprattutto dagli elettori e dalle elettrici.
1: Ma lei la vede questa possibilità? È complicato tenere tutti insieme?
2: Sì, è complicato, però io sono rimasta ancorata agli esempi del passato, non perché io voglia tornare indietro, però l'umiltà che avevano i segretari di partito negli anni dal dopoguerra fino agli anni 80 non la vedo oggi, c'era l'umiltà anche del fare il passo indietro, perché non erano leader di partito punto e basta, erano persone che sapevano stare fra la gente, comunicare con la gente e ascoltare la gente. Oggi manca la capacità d'ascolto e mi permetto di tirarmi fuori un sassolino dalla scarpa, un segretario di partito che rappresenta l'1%, il 2%, il 3% della popolazione non è in grado di aggregare l'intero schieramento.
1: Dice Renzi.
2: Sì, io sono uscita dal Partito Democratico quando lui è diventato segretario.
1: Poi c'è rientrata adesso.
2: Sì, sì, sì.
3: Napoli, siamo arrivati per la conclusione della segretaria.
1: Senta, queste primarie vanno fatte? Perché c'è un po' di dibattito ancora, qualcuno dice magari meglio di no.
3: Non credo che ci sia una regola fissa. Sicuramente il frutto di un'interlocuzione, per cui se non si riuscirà ad avere una sintesi tra i leader, la strada maestra sono le primarie.
1: Pensa che lei è così o vede un'altra possibilità?
4: Guardi, cominciamo a partire da un presupposto, un campo largo si mantiene con un fulcro, il fulcro centrale di questo campo largo, lo dicono gli italiani, è Partito Democratico, quindi si parte da questo e poi dopo possiamo discutere chi e come porterà alla vittoria questo campo largo.
1: Beh, secondo lo statuto del PD, le vostre regole, dovrebbe essere quindi Schlein a fare la candidata premier.
4: Non dovrebbe essere, è Schlein. Guardi, il campo largo è una bella esperienza che abbiamo fatto in campagna, prima con Figo e poi con il sindaco Manfredi. Noi siamo il primo partito in Campania e a Napoli città. E mi creda, non abbiamo fatto nessuna forzatura per un posto in più né di assessore né con i consigli di amministrazione. Quindi più generosi del Partito Democratico all'interno del campo largo non ce ne sono.
1: Però sul programma un po' di differenze ancora ci sono, no? Perché adesso si sta dicendo blindiamo il programma. Però se guardiamo sia alcuni provvedimenti economici che la politica estera non siete proprio esattamente allineati, anche perché c'è anche Renzi oltre che Conte, insomma è complicato.
3: Nessun partito è perfettamente allineato, altrimenti sarebbe lo stesso partito. Per questo si fanno le coalizioni, per portare anche le diversità, il che significa poter rappresentare un campo più ampio, un bacino più ampio di elettorato.
5: Allora, queste sono un po' di persone con cui ha chiacchierato Luigi Ambrosio ieri alla festa del Partito Democratico, quindi sia chiaro, persone, andate lì per ascoltare Elly Schlein. Però sentite le persone, insomma, tutti questi punti che sui giornali vengono sollevati come se fossero delle spade, cioè i programmi, le primarie, eccetera, un po' si

0: capisce un po' di più che cosa pensano le persone. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, benvenuto. Chi sei?
1: Sono Maurizio.
0: Maurizio, torno alla domanda. Se le primarie o se le coalizioni poi presentassero un nome di candidato o candidata che a te non ti piace, per vari motivi, significa anche che non lo voti poi, oppure no?
1: No, assolutamente, io voto per chi si presenta alla fine. Mm. Chi vince le primarie va bene, se si fanno le primarie. Cioè, non è dire. L'importante è, per il momento è che non avere un altro governo Meloni. Cioè, questa è la prima cosa, a me, per me.
0: Anche su Milano?
1: Anche su Milano,
0: cioè,
1: sì.
0: Tu voti, Milano, voti a Milano?
1: Sì, sono voto a Milano, anche qui. Cioè, nel senso, io ho le mie preferenze tra i più o meno i tre che dovrebbero presentarsi, ma alla fine chi vince va bene. Mm.
0: E anche alla fine, in qualunque modo lo definiscano, cioè primarie piuttosto che sono sostanza, allora, solo un modo?
1: Sì, allora, io preferirei che non si facessero le primarie, ma comunque se si faranno andrò a votare chi vince le primarie va bene. Anche detto, cioè io metto, lo dico, a me Conte non piace neanche un po', ma se vince contro le primarie io voto Conte.
0: Ti ringrazio. Grazie mille. Ciao Maurizio, ciao, grazie. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, mi chiamo anche Maurizio, guarda caso.
0: Doppi, va bene.
2: Strana la vita. Senti, no, io penso che nella situazione attuale, a mio avviso, caratterizzata da chiari sintomi di fascismo strisciante, una coalizione di tutte le forze antifasciste sia indispensabile.
0: Quindi tu dici, quando si parla del programma, già i 9/10 del programma sarebbero lì dentro?
2: Penso di sì. Io, forse per me, nel programma farei 3 punti, no? Cioè metti la sanità, il lavoro, una riforma fiscale che finalmente si comincia a parlare di altro, di far sì che l'evasione fiscale sia ridotta. Ci sono i punti, basterebbe 3 o 4 punti qualificanti. Comunque, al di là, ripeto quello che ho detto all'inizio, l'importante è comunque battere questa destra, perché a mio avviso la democrazia in Italia sta vivendo momenti drammatici, dobbiamo invertire la rotta, questa è la cosa più importante.
0: Senti, ti chiedo,
2: da chi vinca le primarie.
0: Ti chiedo un parere, in questi ultimi mesi, facciamo da dopo il referendum, prima lo citava qualcuno, ad adesso, è anche un po' facile dire che alla sinistra sono solo lì che appunto discutono o di primarie o si rimpallano le cose, eccetera. In realtà, secondo te, si stanno muovendo bene? Cioè, ne stai ricevendo comunque un'impressione di responsabilità, di sguardo lungo adatto al momento, che mi sembra di capire per te è un momento grave?
2: Purtroppo noi abbiamo una politica molto, come dire, non adeguata alla situazione, non adeguata alla stragrande maggioranza.
0: Cioè, non si stanno muovendo bene?
2: No. No,
0: però scusami,
2: per tanti motivi,
0: da questo punto di vista motivi. Tu dici, cioè Schlein dice testardamente unitari, noi dobbiamo tenere insieme certo, per battere la destra, va nella direzione che dici tu, certo, e anche infatti. Conte che dice noi puntiamo a governare noi e non la destra l'Italia, va nella direzione che dici tu, no?
2: Sì, ma bisogna andare in mezzo alla gente. Il problema non è tanto, una volta che delle idee in testa, queste idee le devi portare in mezzo alla gente, porta a porta, non ti devi basare sui social, pensando che i social invertino la tendenza del paese. No, assolutamente no, non vanno trascurati, ma non si deve puntare sui social, bisogna che chi fa politica la faccia in mezzo alla gente, no candidati che non hanno mai fatto politica, che si presentano e pensano di vincere in una maniera o nell'altra. No, la politica deve tornare in mezzo alla gente, solo così possiamo invertire la rotta.
0: Ti ringrazio, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Maurizio. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, Maurizio.
0: Non è vero, dai.
1: Non è vero, però
0: per buono. Però ti piace Maurizio, va bene.
1: Sacco allora, di... io sinceramente...
0: Un sacco di gente di voi che chiama sotto anonimato, chissà chi siete. Dai, dimmi.
1: Vorrei ricordare che l'anno prossimo si vota solo a Milano per le amministrative, ma anche a Sesto San Giovanni.
0: Assolutamente sì, giusto.
1: Che non ha ancora un candidato.
0: Ah, certo, certo, vero, vero. Hai molto ragione.
1: Comunque, per tornare al tema...
0: Abbiamo peccato, come molti di voi all'occasione ci accusano di essere di milanocentrismo in questa frase. Giusto? Hai ragione, hai ragione, hai ragione.
1: No, volevo dire che sono d'accordo con chi dice che i 5 Stelle sono un partito di destra, però a ben vedere... anche il PD alla fine, e infatti per questo che c'è tanta lotta attorno al leader, perché secondo me la sinistra il leader non si pone tanto, perché quando uno ha le idee chiare e sa che cosa vuole, che le porti picco, che le porti pallino, non capi niente, no? Cioè, l'importante è che si realizzi il programma. Quindi io ti dico, secondo me se fanno le primarie è meglio, no? Perché poi a quel punto però io sarei anche disposto a votare quel candidato, diciamo, premier che non mi piace, se la piattaforma fosse una piattaforma, per dire, la Schlein venisse eletta con una piattaforma molto più di sinistra rispetto, come dire, al popolo liberale democratico che rappresenta, okay? Oppure viceversa, Conte con una piattaforma, diciamo, più europeista, così, come dire, un compromesso, no? In cui ognuno garantisce.
0: Però scusami, capisco, però una piattaforma, ti chiedo, è un po', credo, un po' illusorio pensare che la piattaforma la si possa chiedere specifica, così come diceva un ascoltatore prima, io voglio sapere sui coltivatori di pomodori a Taranto, cioè, o in Puglia, che cosa fanno, eccetera. Cioè, una piattaforma può contenere delle indicazioni di traiettoria, no? Di direzione su cui tutti si riconoscono, perché sennò non si spiegherebbe perché ci sono dei diversi partiti, se no sarebbero tutti lo stesso partito.
1: Cioè, parliamoci chiaro, il PD potrebbe, come dire, va lì a, come dire, a garantire agli imprenditori, ai liberi professionisti, no? Che improvvisamente l'Italia non viri verso una direzione sovietica, okay. Che è la loro posizione, no? Uh-huh. Però al contempo c'è tutto un popolo di sinistra che su alcune cose non transige, cioè secondo me sulla guerra e anche sulla condanna netta a Israele, okay, cose su cui fa più fatica la Schlein, mi sembra di capire, proprio perché rappresenta anche un popolo liberale, europeista, che su questi temi non la vede come la sinistra. Ora, qualcuno deve cedere qualcosa, quindi, cioè, se volete garanzie, come dire, voi liberali, su, come dire, una certa tenuta dell'Italia da un punto di vista di per garantirci, come dire, una classe di amministratori capaci e che riporti l'Italia in pista anche da un punto di vista economico, cioè io questo lo capisco, no? Però su quelle cose lì dovranno cedere. Viceversa, io temo che se invece vogliamo lavorare per un vero cambiamento, quindi più diritti ai lavoratori, più forse bisognerà, come dire, cedere qualcosa dal punto di vista europeo, e quindi magari farti mandare giù qualcosa sull'Ucraina, cioè,
0: però tu
1: compromessi.
0: Però tu ribadisci dal tuo punto di vista, lo decidano nelle segreterie o lo decidano con le primarie, per me chi vince va bene.
1: No, va bene se effettivamente quello che vedo io è un'unità che è basata su un compromesso che ha senso.
0: Ah sì, capito? Certo.
1: È quello il punto. Se invece è un giochino per cui, cioè, anche dire, allora...
0: non siamo d'accordo su niente, ma votateci. Niente,
1: allora che cosa vi mettete a fare?
0: Beh, cioè, ti faccio però notare che...
1: Penso che è andato a governare. No?
0: Infatti a destra stanno governando da 4 anni con delle divisioni.
1: Non vi mettete d'accordo in qualche modo, non siete due che stiamo qui neanche a parlarne, no?
0: Ti ringrazio molto, Maurizio, tra virgolette. Ciao.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, grazie.
3: Tutto scorre.
0: Allora, andiamo a chiudere. Prima di chiudere, devo dire una cosa a proposito di quello che vi dicevo prima, cioè vi chiediamo di partecipare, se volete, a queste trasmissioni con le telefonate, ma perché... diciamo la premessa che abbiamo messo giù nella prima puntata, ma che continuerei a ripetervi all'occasione, la premessa è molto più generale, cioè la convinzione che oggi, 2026, a differenza di 50 anni fa, quando Radio Popolare è nata, allora la questione rivoluzionaria era dare voce a tutte le persone che da tutti i mezzi di informazione in quel momento erano banalmente semplicemente tenute fuori, quindi già aprire un microfono era la parte di novità. Oggi ci troviamo in una situazione quasi ribaltata, cioè siamo affollati dei social, eccetera, quindi sembra che tutte le strade siano aperte perché ognuno di noi dica la sua nel mondo, al mondo. Quello che manca sono gli spazi di dialogo, cioè in cui tu dici una cosa e uno ti risponde, non attraverso un contromessaggio o un vocale, no, ma si dialoga. Questo è lo spazio che vi chiediamo di costruire insieme a noi. Allora, lo dico perché mi ha scritto un ascoltatore definendo, molto arrabbiato anche, definendo la scelta di privilegiare le telefonate unilaterale e prevaricatrice, perché dice che oltre alle difficoltà di prendere la linea ci può essere anche una limitazione fisica oppure l'emotività di parlare in pubblico, eccetera. E io lo capisco, è solo una proposta che vi stiamo facendo. Mi dispiace di quello che dici dopo, che dici: io vi ascolto dalla nascita, ho sostenuto ogni finanziamento, Scaramucci era un mio caro amico, non siete più la mia radio e la mia unica, anche se ininfluente, forma di protesta è disdire l'abbonamento e non ascoltarvi, tanto per voi non cambia nulla. Questo non è proprio vero. E quindi ricontinueremo a proporvela questa idea di partecipare attivamente con le nostre voci alla costruzione di un pensiero collettivo. Grazie per l'ascolto, basta Pipponi, ci sentiamo domani mattina alle 9 se volete, tutto scorre, buona giornata.
4: NDA, note dell'autore.
5: Manuela Iannetti, Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est, editore Curumuni. Dunque, il libro è composto da 13 racconti di viaggio nel sud-est asiatico, Malesia, Thailandia, Laos, Cambogia, Singapore, Vietnam. Intanto ti chiedo come è nata l'idea del libro, qual è stata la tua ispirazione?
6: Ma è nata un po' per l'amore di quei territori, perché viaggiandoci dentro mi era sembrato bello potersi portare a casa qualcosa da raccontare mettendo sulla pagina delle impressioni, e poi un po' perché dentro quei luoghi hanno viaggiato grandissimi narratori, grandissimi giornalisti, grandissimi viaggiatori, e quindi è un po' anche prendendo spunto dalle loro parole che questo tentativo di raccontare in modo non esaustivo, ma insomma un po' col cuore, un po' con degli occhi diversi questi posti, mi era balzata alla scrivania, diciamo.
5: I racconti di cui è composto il libro, più che di paesaggi, lo dicevi tu, parlano di incontri, e non so se hai voglia di sceglierne uno, un paio, i più significativi, i più importanti per te?
6: Sicuramente il titolo già denuncia l'ottica con cui questo libro è nato, cioè provare ad usare l'artificio dell'aprire la porta per raccontare chi ci sta dietro, e dietro di solito ci stanno le persone sono portatrici sane di storie, e quindi qual era il modo migliore per poter raccontare un posto se non partendo dagli abitanti, dalle persone che incontri anche casualmente lungo la strada, o che il modo con cui noi viaggiamo oggi ti permette di incontrare. Sicuramente le persone che ho incontrato in Borneo, e quindi ti direi quello, sono stati incontri sorprendenti. Il fatto di prendere un sacco di aereo, un sacco di pullman, un sacco di pulmini, la canoa e il treno e il calesse per arrivare a casa di un imam che sta nel mezzo della foresta pluviale è stata un'emozione.
5: Citavi prima grandi giornalisti, grandi viaggiatori, nell'introduzione del libro parli anche di Tiziano Terzani, che appunto è stato un grande viaggiatore prima che un grande giornalista, e volevo chiederti secondo te come è cambiata insomma la nozione, la pratica del viaggiare.
6: Allora, è cambiato sicuramente, e i grandi viaggiatori che in qualche modo poi io cerco di ricordare anche nelle introduzioni, negli esergo, perché i libri poi parlano sempre anche di altri libri, e i libri di viaggio non possono che raccontare anche di chi quei luoghi li ha visitati prima di te, ci arrivavano in un'altra modalità. Noi oggi viaggiamo in una maniera diversa, come dicevi tu prima, perché abbiamo delle possibilità che velocizzano i nostri passaggi, abbiamo degli strumenti che ci permettono di farci capire più facilmente. Dopodiché ci sono posti e posti, e a volte il fatto di avere un cellulare con un software di traduzione simultanea non sempre chiede aiuto quando stai in un posto dove parlano dei dialetti sottomalesi, e quindi quella cosa lì non ti è d'aiuto e ti devi affidare ad altri strumenti, che sono l'empatia, che sono il tentativo di capire comunque l'altro. L'altro tema che citi, e che appunto potrebbe alimentare una discussione lunghissima, è il fatto che ci spostiamo, e questo nostro spostamento non è indolore né per il pianeta, perché ci spostiamo molto spesso con l'aereo, né per le popolazioni che andiamo a visitare, né per i motivi per cui lo facciamo, perché se lo sguardo è vengo a vedere una cosa esotica e poi me ne torno a casa senza portarmi niente, allora forse sarebbe giusto smettere di fare quel tipo di turismo. Se io viaggio perché quello che vivo nella mia realtà mi sta un po' stretto e penso che non finisca tutto oltre il mio naso, e vado in un posto e torno con più domande rispetto alle risposte che pensavo di trovare, allora forse c'è ancora una speranza, e di dare a questo fare il turista, che non è più fare il viaggiatore, un senso.
5: Era Manuela Iannetti, il libro si intitola Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est, l'editore Kurumuni.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Popolare Network.
18: Alle 10.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ex Ilva, sciopero dei lavoratori dell'indotto. I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato la prima agitazione dopo la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, confermata venerdì dalla Corte d'Appello di Milano. Lo sciopero sarà di 24 ore fino alle 7 di domani per i lavoratori dell'appalto, circa 2.500 persone a cui è stato annunciato il licenziamento. I lavoratori stamattina hanno anche occupato una strada a Taranto e annunciato un blocco stradale. Domani a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi un nuovo tavolo col governo.
5: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte aerei russi hanno attaccato le regioni di Kharkiv e Sumy, mentre droni ucraini hanno causato 5 feriti e un grosso incendio nella città russa di Sochi. In Europa intanto cresce la preoccupazione dopo l'attacco russo che ieri ha colpito un treno ucraino vicino al confine con la Polonia. Varsavia teme di finire nel mirino di Mosca e lancia l'allarme in vista di una possibile escalation russa. Dallo European Arctic Summit, che si apre oggi in Finlandia, l'alta rappresentante della UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che la Russia ha voluto inviare un messaggio al mondo occidentale.
18: Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran e la sua delegazione sono stati esclusi dagli Stati Uniti dalla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. È solo l'ultimo scontro diplomatico tra Washington e Teheran. La tensione è confermata anche dal rinvio del vertice tra Iran e paesi del Golfo, che era previsto per oggi in Oman e che è stato invece cancellato.
5: In Svezia, spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, la coalizione di centrosinistra consolida il suo vantaggio sul centrodestra, con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese. La differenza tra i due schieramenti resta però di soli 3 seggi. Per i dati definitivi bisognerà attendere fino a mercoledì, quando verrà ultimato anche lo spoglio dei voti arrivati dall'estero. Frena intanto l'ultradestra dei democratici svedesi, che i sondaggi davano per favoriti e che invece, col 3% di voti in meno, segnano per la prima volta una diminuzione dei consensi.
18: Da questa settimana riparte la scuola per tutti gli studenti d'Italia, circa 8 milioni di ragazzi e ragazze. Stamattina si è tornati in classe in 7 regioni, tra cui la Lombardia. Da domani riprenderanno le altre che mancano. L'ultima a chiudere sarà la Puglia, giovedì. Diverse le novità introdotte dal Ministero dell'Istruzione, tra queste il divieto dell'uso degli smartphone e la stretta sulla condotta alle scuole medie e superiori, dove un'insufficienza equivarrà alla bocciatura. Al via quest'anno anche la contestata riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di privilegiare i percorsi professionali a discapito della formazione culturale degli studenti.
5: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Gli arrivi all'aeroporto di Catania sono stati sospesi fino alle 16.
18: È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30, buon ascolto.
11: Popolare Network.
17: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
19: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
17: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
19: Meno male che ho la Bennett Club.
20: Anteo porta il cinema nei municipi.
21: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
20: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
21: Dal 14 al 18 settembre al Giardino Oreste del Buono.
20: Il programma su spaziocinema.info.

0: come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Come ogni lunedì a Come America Latina, bentornato Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno Sciocchi e ben ritrovati i nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici.
1: Com'è andata la vacanza?
2: Fredda, molto fredda.
1: Argentina?
2: sì, Patagonia, quindi un bel clima, però interessantissimo. Questo è forse un tema di cui parleremo più avanti. C'è questo exploit del gas e del petrolio Shell in Patagonia che sta ridisegnando la mappa degli idrocarburi nel mondo.
1: Io dall'Argentina ti porto in Perù, dove è stata una delle tappe del segretario di Stato Marco Rubio in America Latina. Questo è un pezzettino della conferenza stampa di Keiko Fujimori con Marco Rubio.
3: Y el Perú tiene una gran producción de minerales, de productos pesqueros, productos agrarios. Y va a seguir en ese esfuerzo de seguir teniendo intercambios comerciales con diferentes países del Asia, del Pacífico, de Europa, por supuesto. Pero hoy, con la presencia del secretario Rubio, con los acuerdos firmados en los últimos días, con esta colaboración directa que estamos recibiendo y que será recíproco, pues empezamos una nueva era de las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos.
4: Esto es la consecuencia, esto es producto de nuestra cooperación con los Estados Unidos. Very briefly, the question was in English, what is our message? Our message is what we've been saying all along.
1: Ecco, Alfredo, cosa intende Keiko Fujimori, che prima dice noi abbiamo relazioni economiche e commerciali con tutto il mondo, ma quelle con gli Stati Uniti saranno molto speciali? Ricordiamo che il Perù ha avuto sempre grandi relazioni commerciali con la Cina.
2: Esatto, è proprio intende proprio quello, che è il tassello sul quale stanno battendo gli Stati Uniti, perché i paesi, soprattutto del Sud America, perché Centro America e Messico è diverso, è il rapporto economico soprattutto con gli Stati Uniti, mentre invece Sud America è con la Cina, è per gli Stati Uniti importante che queste relazioni vengano ridimensionate, soprattutto per quello che riguarda alcuni aspetti strategici. Non va dimenticato che vicino a Lima, un centinaio di chilometri di Lima, è stato inaugurato poco tempo fa il porto di Chiangkai, che è il porto costruito dai cinesi per accorciare di una settimana il trasporto tra Shanghai e il Sud America. E proprio per questo motivo il viaggio di Rubio in realtà ha toccato tre paesi di quell'area lì, oltre al Perù ha toccato l'Ecuador e la Colombia, non soltanto perché ci sono dei presidenti affini a Donald Trump, Keiko Fujimori in Perù, Daniel Noboa in Ecuador e Abelardo de la Spriella in Colombia, perché ad esempio con quello che ha discusso in Ecuador è stato quello delle basi permanenti statunitensi, in particolare ci tengono molto a una che dovrebbe sorgere nelle isole Galapagos, che sono un patrimonio dell'umanità, un parco naturale, ma dovrebbe sorgere una base militare che tra l'altro in qualche modo va a intercettare o va a tenere sotto controllo, diciamo, quella rotta che da Shanghai porta fino al Perù. Il leitmotiv del Perù è stato il viaggio in Perù di Marco, è stato proprio questo, cioè da un lato ridimensionare la Cina e ridare diciamo lustro a rapporti con il Perù, ma soprattutto che il Perù aderisca al cosiddetto scudo delle Americhe, che questa iniziativa di politica per il continente americano lanciata da Donald Trump, al quale hanno aderito già alcuni paesi, c'è sostanzialmente un coordinamento nella lotta ai cartelli della droga, al crimine organizzato, attraverso la cooperazione nel campo dell'intelligence, ma anche la cooperazione militare e le operazioni di polizia, cioè il fatto che gli Stati Uniti possano operare direttamente con loro forze all'interno di paesi sovrani. Ecco, Perù non aveva aderito, il presidente precedente non l'aveva fatto, Keiko Fujimori dovrebbe farlo, e a questo punto il Perù dovrebbe sommarsi a una serie di paesi che sono già in quell'iniziativa, anzitutto l'Argentina di Javier Milei. Si sta discutendo di una base congiunta statunitense argentina nello stretto di Magellano, quindi per andare anche lì a controllare un altro passaggio vitale per il commercio tra la Cina e l'America Latina, perché ad esempio tutto il commercio con il Brasile, e la Cina è il principale partner del Brasile, passa dallo stretto di Magellano. Quindi ecco, è una geopolitica in movimento. Gli Stati Uniti erano assenti dall'America Latina da almeno 30 anni, all'improvviso c'è questo interesse. In Colombia Marco Rubio ha discusso di sostegno alla Colombia per lo sviluppo del programma nucleare civile, ma soprattutto come modernizzare aerei, radar, droni, elicotteri per utilizzare la lotta al narcotraffico. Quindi c'è un filo rosso che unisce tutte queste presenze, che è il coordinamento della lotta al narcotraffico e alla criminalità, ma in realtà il tema, diciamo lo sfondo, l'argomento che sta dietro queste dichiarazioni roboanti, sono quelle di in qualche modo segnare il ritorno degli Stati Uniti come potenza commerciale di riferimento in una parte dell'America Latina, cioè in Sud America, dove questo ruolo era stato conquistato da molti anni dalla Cina.
1: Ecco Alfredo, questo abbraccio anche di interessi così che manda Keiko Fujimori agli Stati Uniti è anche una polizza per, diciamo, per la sua carriera politica. Ricordiamo che il Perù è il paese dove ci sono più impeachment.
2: Beh, potrebbe anche esserlo, dipenderà dalla fortuna di Donald Trump. Vedremo a novembre come esce Trump dalle elezioni di medio termine. Non lo dico io, l'ha detto lui, che se dovesse perdere il controllo delle Camere potrebbe esserci nell'aria un impeachment. Comunque, al di là dell'impeachment, negli Stati Uniti saranno due anni in discesa del potere di Donald Trump. Quindi queste esponenti delle nuove destre che hanno vinto ultimamente elezioni in America Latina, che hanno giocato tutte le carte a un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, potrebbero trovarsi senza il referente. C'è da sottolineare invece la intelligenza diplomatica della Cina, che davanti a questa evidente campagna contro di loro sta zitta, non ingerisce, continua a firmare accordi, continua a lavorare dietro le quinte. Cioè la Cina dà l'idea di un paese che lavora sempre con il tempo a suo favore. Gli Stati Uniti, Marco Rubio, ma anche Donald Trump danno l'idea di una potenza che disperatamente ha bisogno di successi nelle prossime settimane per sopravvivere. Questa è una bella differenza, perché questo viene percepito anche dai partner dei paesi, che sanno benissimo che ciò che concordi con la Cina è un impegno che durerà negli anni, ciò che ti promette Trump potrebbe sparire nel giro di un mese.
1: Ed è quello che è uscito fuori anche dal vertice del BRICS: niente scontri, l'economia e il commercio deve andare avanti, no?
2: La parola Stati Uniti non viene mai citata nel documento finale, già questo è un altro esempio di quello che stavamo dicendo.
1: Sì, sì, sì.

0: Questo era Bad Bunny a Santiago del Cile, l'omaggio a Víctor Jara. Il 17 di settembre sarà l'anniversario della sua uccisione nel Stadio Nacional di Santiago del Cile. L'11 abbiamo parlato tantissimo del Cile. Il Cile Allende che ha pagato con la vita per una questione di principio, di sovranità sulle ricchezze del paese, del rame, tutto quello che sappiamo. Non è il caso del Venezuela, Alfredo?
1: Assolutamente non è il caso del Venezuela, dove ancora non è morto nessuno se non le guardie del corpo cubane di Nicolás Maduro, che proprio ieri dal suo account X twittava un ringraziamento. Quindi non si capisce se lui, che in carcere dispone di un telefono, qualcuno per conto suo, un ringraziamento a tutte le persone che si sono dati da fare perché sua moglie venga dato gli arresti domiciliari per motivi di salute e mandava benedizioni in giro, cioè molto, molto tranquillo. Tra l'altro anche Donald Trump ieri ha parlato di Venezuela, anche se in realtà parlava di Iran, perché appunto parlando alla conferenza stampa sull'Iran ha detto testualmente: alla fine ce ne andremo dall'Iran, ma potremmo anche pensare di restare e prenderci il petrolio come in Venezuela. Questo prenderci il petrolio come in Venezuela ci riporta direttamente a capire che cos'è questo accordo che è stato annunciato il 31 agosto di quest'anno tra gli Stati Uniti e il Venezuela. Devo dire, Sciocchi, che non è facile spiegarlo tutto perché molte parti non sono conosciute di questo accordo. No, non sappiamo nemmeno bene quale sia l'assetto societario, cioè chi siano i soci, tranne uno di questa società, questa compagnia che è stata creata, che si chiama North American Blue Energy Partners, NABEP è la sigla, dove il Ministero della Difesa, cioè il Pentagono, ha il 35%, e poi ci sono una serie di soci non identificati, tranne uno che accenno alla fine. Comunque questo accordo si riguarda 65 miliardi di barili di riserve. 65 miliardi è un quarto delle riserve stimate del Venezuela, che ricordiamo è il paese al mondo al primo posto per le riserve petrolifere, e riguarda 17 campi petroliferi. La maggioranza del consiglio di amministrazione di questa società, che è stata creata appunto per gestire questo patrimonio petrolifero, deve essere composta da cittadini statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti dispone di un potere di veto sulla nomina dei consiglieri. Il 20% del petrolio che gestirà questa compagnia, il 20%, sarà acquistabile dagli Stati Uniti al costo di produzione, cioè senza margine commerciale. Il Venezuela non vedrà un centesimo su questo petrolio, mentre l'80% restante, cioè il 20% senza margine commerciale, l'80% è soggetto al diritto di prelazione degli Stati Uniti, cioè sostanzialmente gli Stati Uniti hanno il diritto di prelazione per l'acquisto del 100% di questo petrolio, quindi si garantisce una polizza vita per gli Stati Uniti sul rifornimento di petrolio. Che cosa ottiene il Venezuela? Secondo gli Stati Uniti ovviamente un grandissimo successo per il Venezuela, che avrà investimenti per 200 miliardi di dollari, che nei primi 25 anni dovrebbe incassare 200 miliardi, la cifra 200 miliardi torna spesso, dovrebbe incassare 200 miliardi tra royalties e imposte, e soprattutto ripartirà la produzione e di conseguenza gli investimenti. Le critiche principali sono la Casa Bianca, che parla di concessione a 100 anni, mentre i venezuelani dicono a 25, e non si capisce chi abbia ragione. Il ruolo di PDVSA è la grande impresa petrolifera nazionale venezuelana, che è stata totalmente lasciata fuori e che potrebbe questo contratto violare la Costituzione venezuelana, soprattutto perché non c'è stata nessuna gara pubblica. E infine questo controllo statunitense, che col 35% del capitale controlla il 100% di questa risorsa strategica. Ultima cosa, l'unico socio del quale si sa qualcosa è un venezuelano, si chiama Alejandro Betancourt. Betancourt è in classe 1980, un imprenditore del settore energia che si è trasferito negli Stati Uniti da anni, ha cofondato la società Derwick Associates che si occupa di ingegneria e infrastruttura energetica. Ecco, è un personaggio molto chiacchierato per vicende di corruzione e riciclaggio. vengono contestati, ci sono delle indagini su dei contratti ottenuti in Venezuela negli anni 2000 per gli impianti termoelettrici, poi ci sono altre controversie legate all'anticorruzione che sostengono che i contratti abbiano comportato costi eccessivi, sono stati assegnati senza gara competitiva, cioè sostanzialmente corruzione, e parliamo di corruzione col vecchio regime di Maduro. E poi ci sono inchieste aperte in diverse giurisdizioni, non soltanto in America, ma anche in Spagna e Svizzera, su presunte operazioni di riciclaggio di denaro e altri reati economici. Quindi l'unica faccia, diciamo, riconoscibile di questo accordo, di questa società creata ad hoc, oltre al Pentagono, è una persona sotto inchiesta in diversi paesi e sospettato di operazioni di riciclaggio di denaro, che quando diciamo questo reato viene contestato in latinoamericano di solito riguarda anche il mondo del narcotraffico. Quindi ancora una volta, dopo quello che abbiamo visto in Honduras con la vergognosa amnistia che era stata data al ex presidente López, ha condannato l'ergastolo per narcotraffico, gli Stati Uniti si stanno, diciamo, valendo da una persona, da un imprenditore che è profondamente chiacchierato e che è profondamente sospettato di appartenere a un mondo molto opaco nel quale evasione, corruzione e riciclaggio di denaro si toccano spessissimo.
0: Chiudiamo con il Brasile, Alfredo, perché ci sono degli aggiornamenti e noi la settimana scorsa con Luigi Spera da Rio de Janeiro ci ha raccontato la campagna elettorale. Ovviamente uno dei temi è l'economia, il bilancio di Lula visto da sinistra e visto da, diciamo, da il campo di Bolsonaro, e poi soprattutto questa inchiesta che riguarda quasi tutta la classe politica, la polizia e i magistrati del fallimento di una banca.
1: Sì, sono le elezioni veramente importanti queste, per il significato politico ovviamente, perché vanno a chiudere un ciclo elettorale che è stato vinto dalle destre estreme, tra l'altro dalle destre che hanno battuto le destre tradizionali. Qui si scontrano la vecchia sinistra brasiliana con ancora la quarta candidatura di Lula da Silva e il bolsonarismo nella figura di Flavio Bolsonaro, cioè il figlio primogenito. Non soltanto si vota per il presidente, ma pensate che si vota anche per un terzo dei senatori, per tutti i deputati federali, per i parlamenti locali, il Brasile è un paese federale, e per tutti i governatori, quindi cambia la geografia del paese. Le ultime novità riguardano sondaggi del diario La Folha di San Paolo e la TV Globo, diciamolo subito, che sono due media, cioè un giornale e una televisione storicamente nell'ambito del centrodestra, quindi sicuramente vanno ridimensionati questi numeri, ma quello che dicono, e non viene smentito nessuno, che il primo turno Lula dovrebbe prevalere su Bolsonaro per il 39% contro il 35%, mentre al secondo turno siamo al 46% contro il 44%, e due punti viene dato come margine di errore. Quello che possiamo sottolineare è che la differenza nei sondaggi alla fine di luglio, quindi un mese e mezzo fa, era dei 6 e 9 punti a favore di Lula. C'è stata una crescita della figura di Bolsonaro nell'elettorato, sicuramente per la lontananza rispetto a quegli attacchi di Donald Trump che avevano dato un momento di grande visibilità a Lula, che si era un po' posto come, diciamo, tutore della sovranità del paese. Ecco, le carte che sta giocando Lula in questo momento per frenare questa crescita di Bolsonaro riguarda proprio la corruzione, e riguarda quell'inchiesta di cui avete già parlato, del Banco Master. Proprio ieri Lula ha parlato pubblicamente di questa vicenda, ricordando che Daniel Vorcaro, che è il fondatore di questa banca, o meglio quello che divenne banchiere e passò a controllare questa banca Master, lo ha fatto sotto il governo di Bolsonaro, cioè di Jair Bolsonaro, del 2019-2022, e questa banca invece è stata liquidata giudiziariamente per una frode miliardaria in sistema finanziario. Lula ha detto: loro hanno creato un banchiere e noi abbiamo messo quel banchiere in galera. Loro avevano aperto una banca e noi abbiamo chiuso quella banca. Quindi ecco le carte che giocherà Lula sicuramente in quest'ultima fase della sua campagna elettorale, riguarda proprio queste vicende, anche perché la parte più, diciamo, che più espone Flavio Bolsonaro nei confronti di questo scandalo bancario e i finanziamenti di un film che si chiama Dark Horse, dedicato a suo padre Jair Bolsonaro, dove pare che i fondi che sono stati investiti per fare questo film, per raccontare quanto importante fosse stato Jair Bolsonaro, fossero di provenienza illecita. Flavio Bolsonaro non ha soltanto questi problemi, ne ha avuto altri in passato. Lui è stato prima deputato a Rio de Janeiro e un suo collaboratore era finito in galera per operazioni finanziarie non dichiarate. Lui è stato sospettato, in realtà era molto vicino alle milizie paramilitari di Rio de Janeiro, quelle che avevano ucciso Marielle Franco nel 2018, ma su questo non si è riuscito a dimostrare nulla. E attualmente c'è, diciamo, sul fronte politico invece Bolsonaro è uno dei protagonisti dello scontro politico tra il suo partito e il Supremo Tribunale Federale, in particolare quello contro il ministro del Tribunale della Corte Suprema, Alexandre de Moraes, cioè quello che ha condannato suo padre a finire in galera. Quindi ecco, una figura controversa per quello che riguarda la politica, ma questo ovviamente fa parte del gioco. Ma invece quello che fa meno parte del gioco sono queste connivenze del clan Bolsonaro con la criminalità organizzata, come nel caso delle bande paramilitari a Rio de Janeiro, ma soprattutto con gli ultimi scandali che riguardano la corruzione e il riciclaggio di soldi in Brasile. Vedremo se questo basta perché Lula possa ancora essere eletto per la quarta volta.
0: Grazie Alfredo, seguiremo ovviamente ogni settimana gli sviluppi di questa campagna in Brasile. Si vota, mi ricordiamo, l'8 di ottobre, se domenica 8 di ottobre, poi 3 settimane dopo c'è il secondo turno a ridosso proprio del midterm negli Stati Uniti. Grazie, buona settimana Alfredo.
1: Grazie anche a te, ciao, che buona settimana a tutti.
0: A Come America Latina torna quindi lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buona settimana, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.

0: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachecè.org.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 potete anche ascoltarla attraverso i podcast reperibili sulla pagina di Pubblica, sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it. Non solo le puntate più recenti, ma anche le puntate più antiche, più vecchie, potete trovare sul sito di Radio Popolare.

0: È stato uno shock per tutti, per coloro che l'avevano conosciuta direttamente in questi anni e per coloro che ne avevano seguito le fatiche e il coraggio attraverso le testimonianze di altri. Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, è morta giovedì scorso dopo che domenica 6 settembre si era lasciata cadere dal terrazzo di casa sua ad Ariccia, in provincia di Roma. Unico presente in quei momenti il compagno di Denise, che finora non ha ancora parlato con i magistrati. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio e al momento non sappiamo quando e dove si svolgeranno i funerali di Denise. Questa mattina ascolteremo alcune testimonianze, a partire da quella di Enza Rando, avvocata, una vita passata all'interno dell'Associazione Libera, oggi senatrice del PD. Enza Rando è stata l'avvocata di Denise per tutto il tempo del processo per l'uccisione di sua madre, Lea, che ha portato alla condanna all'ergastolo del padre, Carlo Cosco. L'altra testimonianza che ascolteremo è quella di alcune ragazze del presidio di Libera Lea Garofalo, un presidio che si era costituito per seguire il processo ai responsabili dell'assassinio di Lea Garofalo, processo che era iniziato nel luglio del 2011. Il presidio, composto prevalentemente da ragazze liceali, è stato lo strumento per non lasciare sola Denise in un momento in cui anche lei, come sua madre Lea, si trovava a dover affrontare i rischi di una rivolta contro la propria famiglia pervasa dalle logiche dranghettiste e patriarcali. Cominciamo con l'ascoltare Enza Rando e il suo ricordo di Denise.
1: Guardi, per me è anche un momento molto doloroso, però le posso dire, Denise l'ho vista piccolina, ancora diciottenne, quando ha dovuto decidere di entrare nel programma di protezione dopo l'uccisione della mamma, quando ha dovuto fare delle scelte da ragazza grande, no? E ho visto un coraggio enorme, ma anche tante fragilità, era troppo piccola forse per le sue spalle quel dolore. Quindi cosa ricordo di Denise? Una ragazza che ha voglia di vivere, una ragazza che aveva anche voglia di sorridere, di ridere, di essere Denise. Denise basta, senza questo carico di dolore forte, però ha affrontato il processo con tanta dignità, con tanto coraggio, pur essendo ancora molto giovane, pur essendo un processo in cui insomma ha avuto un interrogatorio molto lungo, per cui ricordo questa ragazza solare, bella, con questo occhi blu, Melli, che aveva voglia di conoscere la verità. Ecco, lei su questa cosa me lo ricordo sempre, io voglio conoscere la verità. E l'altra cosa che mi diceva, che spesso io dicevo, ma perché tu magari vuoi raccontare la tua storia? Dice, ma io non sono un'eroina, io ho fatto la cosa giusta, una cosa giusta. Eppure ci sei costruito la parte civile contro il padre, gli zii, contro l'ex fidanzatino, quindi era la cosa giusta per lei. Quindi è un senso di grande maturità. Mi ha insegnato anche questo, così giovane aveva su questo le idee chiare, forse era tutto questo carico di dolore che lo voleva rompere con la ricerca della verità.
0: Dicevamo della procura di Velletri e dell'inchiesta per istigazione al suicidio contro ignoti che ha aperto la settimana scorsa. Che cosa significa questo? Perché quel tipo di inchiesta è stata aperta? Sentiamo ancora Enza Rando, l'avvocata di Denise.
1: Penso che la procura di Velletri sta facendo bene, perché in un contesto così complesso, no, come la storia di Denise, no, diciamo, considerare e togliere qualsiasi dubbio sul fatto che possa essere più o meno un suicidio, che possa esserci qualche altra cosa dietro, penso che sia giusto per la verità, per la Denise, per questo bambino che crescerà e che un giorno dovrà conoscere la verità. Quindi credo che stia facendo bene. In questo caso credo che sia stato giusto farlo.
0: È stato detto in questi giorni che il sistema di protezione a cui Denise Cosco era sottoposta può avere provocato un eccessivo isolamento rispetto alla comunità di persone che l'aveva sostenuta e accompagnata. È un sistema che in qualche modo va cambiato? Ancora Enza Rando.
1: Guardi, il sistema di protezione con Denise è stato veramente molto attento in tanti modi, sia perché era una giovane ragazza sola, quindi veramente c'è stata molta umanità nell'accompagnarla. È chiaro che il sistema alcune, diciamo, criticità li presenta, cosa che abbiamo voluto superare con la legge liberi di scegliere, che è quella di dare un ruolo invece all'associazionismo, diciamo, all'accompagnamento non solo, come dire, sulla sicurezza, ma anche umano. Credo che questo, diciamo, rispetto al tema della sicurezza per i testimoni di giustizia, forse una riflessione bisogna farla, perché bisogna contemperare la sicurezza e quindi la sicurezza della persona, la possibilità di non potersi essere trovata, no? Perché molti di loro, come Lea, sono state uccise, e allora, e dall'altro invece un non isolamento rispetto alla nuova storia, perché queste persone hanno una storia prima e una storia dopo. Denise, per esempio, ha cambiato generalità, quindi aveva un nome diverso, quindi dovunque è andata nel suo lavoro non si chiamava naturalmente Denise Cosco. Quindi in questa fase della seconda vita, no? Di questa che possiamo chiamare seconda vita, è giusto che ci possa essere anche un qualcosa che possa accompagnarli, però deve essere contemperato con la sicurezza, perché se tu hai cambiato generalità e quindi la prima non ci sei, per accompagnarti nel dopo è come se questa persona, che è un'altra persona, deve costruirsi una sua relazione, le sue relazioni. Ecco, in questo momento forse prevedere che dentro ci possa essere un ruolo dell'associazionismo che magari accompagni quella persona a costruire nuove relazioni, perché veramente è complicato, specialmente quando si parla di cambio di generalità. Però in tutto questo dobbiamo tenere conto che il sistema di sicurezza, diciamo, si incentra molto sulla sicurezza della persona, sul fatto di non potesse essere trovata, di non potesse essere rintracciata. Lea Garofalo 5-6 volte era stata trovata ed ha dovuto cambiare città. Ecco, questo dobbiamo contemperarlo. Quindi io credo che in questo caso, come trovare un sistema in cui le persone che gli stanno accanto non devono conoscere la storia, ma devono stargli accanto a livello umano? Questo bisogna studiarlo e credo che sia importante farlo. E io una di quelle nuove cose che cercherò di fare.
0: Enza Rando, avvocata, è stata la persona tra le persone più vicine, ma forse la persona più vicina a Denise nei mesi del processo al padre di Denise per l'uccisione di Lea Garofalo. Maggio 2017, Auditorium di Radio Popolare, si tiene una delle tante lezioni di antimafia organizzate con la scuola di formazione Antonino Caponnetto e la lezione di quella sera, 8 maggio 2017, viene tenuta dalle ragazze del presidio Lea Garofalo di Libera, qui a Milano. Lezioni di antimafia organizzate con la scuola di formazione Antonino Caponnetto e la lezione di quella sera, 8 maggio 2017, viene tenuta dalle ragazze del presidio Lea Garofalo di Libera, qui a Milano. Francesca, Irene, Lucia, Marilena e Paola fanno

0: durante il processo di Milano in cui Denise ha dovuto testimoniare contro il padre, gli zii e il fidanzato. Nel 2011 erano tutte liceali, ognuna ha una storia diversa rispetto al presidio, e la sentiremo perché adesso riascolteremo alcuni brani di quella serata. Dobbiamo tenere a mente la data in cui quell'incontro avvenne, l'8 maggio del 2017, quindi 9 anni fa. E allora partiamo con la prima testimonianza, il primo racconto, che è quello di Lucia.
1: Questo presidio si è formato in una maniera molto spontanea. Eravamo tutti ragazzi di 18-17 anni, quindi non sapevamo bene come affrontare un tribunale, un'aula o questo genere di questioni. Sicuramente si parla anche di un discorso che in realtà è molto, appunto, è molto semplice, perché è legato a un sentimento puro. Ha un sentimento appunto di libertà, di desiderio di un futuro diverso, e quindi ci siamo formati rapidamente. In questo settembre del 2011 ci siamo detti, abbiamo chiamato un po' di amici e abbiamo cominciato ad andare alle udienze. Poi piano piano abbiamo sentito la necessità di allargare questa cosa ai nostri amici che avevamo conosciuto al raduno nazionale, nei campi di Libera, quindi mi ricordo che sono venuti anche ragazzi da Trieste, da Torino, da Bologna, da altre città, e le scuole di Milano hanno anche partecipato. Infatti questi processi ad un certo punto sono diventati una situazione, cioè la situazione che c'era era piuttosto esilarante, nel senso che i familiari degli imputati erano in netta minoranza rispetto a noi ragazzi di Libera e ragazzi delle scuole. E appunto quando il tema di queste serate, che è ognuno può fare qualcosa, con il senno di poi, comunque dopo 6 anni che ripenso a quel momento, dico che davvero ognuno può fare qualcosa, nel senso che noi eravamo assolutamente le persone anche con meno, cioè, con meno strumenti, cioè non eravamo laureati o specializzati magari in faccende giuridiche, no? Eppure abbiamo partecipato e abbiamo dato il nostro sostegno a Denise, che era la cosa più importante.
0: E questo era il racconto, la testimonianza di Lucia, quella sera dell'8 maggio 2017 nell'auditorium di Radio Popolare. Sono le ragazze che hanno fatto parte del presidio di Libera Lea Garofalo, un presidio che si era costituito, come dicevamo, per sostenere, per stare accanto a Denise Cosco in quel momento particolarmente difficile. Era il processo contro il padre accusato e poi successivamente condannato all'ergastolo dell'uccisione di sua madre, Lea Garofalo. Marilena è un'altra delle componenti di quel presidio di Libera. L'ascoltiamo.
2: E Denise ha la mia età. Io sono del 91. Denise è del 91. All'epoca aveva 19 anni e doveva andare a testimoniare al processo contro il padre, gli zii, l'ex fidanzato, in un'aula di tribunale da sola a 19 anni, senza più la madre. E sarebbe stata completamente sola. E noi avevamo l'obiettivo, ci siamo posti l'obiettivo di non lasciarla sola. Di non lasciarla sola perché per lei ancora si poteva fare qualcosa e si può ancora fare qualcosa per tutte le persone che sono ancora vive e che lottano. E man mano che abbiamo partecipato a queste udienze, abbiamo conosciuto la 'ndrangheta in faccia per la prima volta, abbiamo visto gli imputati nelle gabbie, ci siamo sentiti sempre più legati a questa ragazza che non abbiamo mai potuto vedere in faccia, non abbiamo mai potuto conoscere, perché Denise era dietro un paravento per ragioni di sicurezza. Però sentire la sua voce, sentire il suo racconto ci ha unito a lei, e anche i bigliettini che ci siamo scambiati con lei ci ha unito a lei. E così io vorrei raccontarvi soltanto un episodio che riguarda la prima sentenza del primo grado. Durante il primo grado non era stato trovato ancora il corpo di Lea, quindi la sentenza era un'incognita per tutti noi, non sapevamo come sarebbe andata a finire. Tutto il processo si era basato quasi esclusivamente sulla testimonianza di Denise. Un pomeriggio abbiamo ricevuto degli sms, non c'era WhatsApp, qualche chiamata.

0: data abbiamo saputo, oggi alle 4 c'è la sentenza. Siamo corsi tutti al tribunale, eravamo tantissimi. Durante l'altra udienza ci eravamo dati la staffetta, quindi a volte eravamo anche pochi rispetto ai familiari, ai parenti degli imputati che erano lì sempre come presenza costante e anche un po' pressante. E quel giorno noi eravamo tantissimi, i familiari erano tantissimi, ma noi anche eravamo tantissimi. E c'era una tensione altissima tra di noi, si era creata come una sorta di linea immaginaria, un divario. Da un lato c'erano loro e dall'altro c'eravamo noi. E tutti aspettavamo con ansia questa sentenza che non arrivava, perché siamo rimasti lì fino, credo, alle 9 di sera, alle 10 di sera. Finché finalmente ci hanno detto che adesso c'è la sentenza. Però l'aula di tribunale è piccola. Quindi una guardia giurata ci ha detto: la precedenza ci dispiace, ma va ai parenti degli imputati. E noi ci siamo guardati e abbiamo detto: come ai parenti degli imputati? E noi? Anche noi vogliamo entrare. E Denise? E Denise sarà da sola. Ma noi siamo i parenti di Denise. Noi dobbiamo entrare, perché noi in questo momento siamo diventati la famiglia di Denise. E noi siamo diventati la famiglia di Denise e alla fine siamo entrati anche noi in quell'aula. Ed è stata un'emozione incredibile, veramente, essere lì e poter sentire la sentenza e andare avanti poi col processo e poi con tutto quello che c'è stato. Questo è quello che noi dobbiamo fare, diventare parenti, non lasciare che sia soltanto il legame di sangue dell'andrangheta a vincere. Noi possiamo diventare parenti di tutte le persone che si ribellano a questo sistema. E soltanto così possiamo davvero sconfiggere il legame di sangue dell'andrangheta. Quindi un grazie a tutti voi e un grazie soprattutto a Lucia, Paola, Irene e Francesca.
1: Marilena spiega il concetto di questo, lo scopo di questo presidio, del presidio di Libera Lea Garofalo, che si era costituito, come dicevamo, nel 2011. Quel racconto che avete sentito e adesso gli altri due che ascolterete è stato fatto 9 anni fa nell'auditorium di Radio Popolare durante uno degli incontri delle lezioni denominate lezioni di antimafia, i diversi cicli che abbiamo tenuto qua in questi anni a Radio Popolare. Marilena abbiamo ascoltato, adesso vi faccio sentire quello che in quella occasione, era l'8 maggio del 2017, raccontò Paola nella sua esperienza.
2: Sì, buonasera a tutti. Anch'io, insieme appunto a Lucia, Marilena, che è mia sorella, e Costanza, sono nata appunto al raduno dei giovani di Libera. E lì, come vi hanno detto loro, la domanda era proprio: che cosa possiamo fare noi? E io me lo sono domandata: che cosa posso fare io di utile per qualcuno, di utile per qualcosa? E la risposta è stata data. Infatti abbiamo conosciuto la storia di Lea Garofalo, abbiamo conosciuto la storia di Denise Cosco, che appunto era sola perché doveva testimoniare al processo. Noi abbiamo letto una lettera che ha scritto Lea Garofalo, che ha indirizzato al Presidente della Repubblica ma non ha mai inviato. A noi questa lettera ci ha colpito particolarmente. Ve ne leggo alcune parole. È proprio il momento in cui lei è disperata e non è completamente disperata e cerca aiuto in qualcuno e dice: ho ripetuto e sto ripetendo passo dopo passo quello che nella mia famiglia è già successo. E sa qual è la cosa peggiore? La cosa peggiore è che conosco già il destino che mi aspetta. Dopo essere stata colpita negli interessi materiali e affettivi, arriverà la morte, indegna, inesorabile, senza soddisfazione. Ora, con questa mia lettera, vorrei presuntuamente cambiare il corso della mia triste storia. Vorrei, signor Presidente, che con questa mia richiesta lei rispondesse alle decine, se non centinaia di persone, che oggi si trovano nella mia stessa situazione. Lei, signor Presidente, può cambiare il corso della mia triste storia. Se vuole, può aiutare chi, non si sa bene perché o come, riesce ancora a credere che in questo paese vivere giustamente si può, nonostante tutto. Ho bisogno di aiuto, qualcuno ci aiuti, una giovane madre disperata. Bene, noi abbiamo letto questa lettera, ci siamo guardati e abbiamo detto: cavolo, Lea ci sta chiedendo aiuto, però Lea è morta. Però possiamo aiutare Denise. Denise che sta portando avanti la scelta della madre. Denise che dopo che la madre è stata uccisa è dovuta stare un anno con il padre, gli zii, la sua famiglia, tornare in Calabria dopo che aveva denunciato la scomparsa della madre alla polizia, è dovuta rimanere e stare in Calabria e doveva far finta di non sapere niente. Dopo che sono stati arrestati padre, zio e fidanzato, lei ha fatto la scelta di testimoniare, di portare avanti la scelta della madre, e noi dovevamo starle vicino per non farle ripetere il destino della madre, il destino di tantissime altre donne. Noi eravamo dei ragazzi di un numero ridicolo, 15 persone, massimo 20, alcune volte di più, alcune volte di meno, però grazie all'unione di tante persone, siamo riusciti a fare qualcosa. E questo perché se a volte si pensa che non si possa fare niente, invece non è vero, perché una volta comincia a fare una cosa e ci sono altri che ti seguono, ci sono altre associazioni che ti seguono, ma c'è anche il Comune di Milano che capta il tuo messaggio e libera un palazzo. C'è la Presidente del Tribunale, noi non ci credevamo, c'è la Presidente del Tribunale che vede un nostro striscione, avete visto prima la foto, eravamo massimo 8-10 ragazzi davanti al Tribunale che dicevamo che era assurdo che il processo dovesse ricominciare da capo e magari poteva anche finire con tutti gli imputati che venivano assolti. E ha ascoltato questa richiesta e praticamente ha messo, come diceva Lucia, una scadenza molto fissa di udienze in modo che il processo si concludesse in tempo.
1: Maggio 2017 nell'auditorium di Radio Popolare, la testimonianza che avete appena sentita è quella di Paola. Raccontano che cosa è stato di straordinario anche quel presidio per Lea Garofalo e di solidarietà e vicinanza con Denise Cosco. L'ultimo racconto che vi faccio ascoltare di quella serata è quello di Francesca.
3: Io ho una storia un po' diversa da Lucia e da Paola e Irene. Diciamo che sono l'ultima arrivata. Io mi sono unita al presidio Lea Garofalo nel 2014. Perché la storia di Lea Garofalo mi ha colpito così tanto? I motivi sono tanti, alcuni li hanno già illustrati Lucia e Paola, però ci sono due aspetti fondamentali che mi hanno colpito profondamente. Il primo è la vicinanza territoriale. La storia di Lea, per quanto abbia ovviamente dei legami con la Calabria, è una storia milanese. Io andavo al liceo in Bastioni di Porta Volta, che è una via parallela a Viale Montello 6. Quindi quando io ho conosciuto la storia di Lea, mi sono resa conto che per 2 anni, insieme ai miei compagni, io sono andata in una scuola che era a 2 passi da quello che era considerato il fortino della mafia. Viale Montello 6 era il fulcro del traffico, dell'organizzazione del traffico di droga di Milano e Interland. È stato teatro di un omicidio, di torture e di ingiustizie inenarrabili. Infatti, ad esempio, la famiglia Cosco affittava anche le stanze e le camere a immigrati e disperati. E quindi chiaramente sapere che accadevano queste cose in un quartiere che io frequentavo quotidianamente ha avuto un impatto fortissimo su di me e su anche i miei amici. Un conto è sapere che la mafia a Milano esiste, e noi questo lo sapevamo perché anche grazie ai nostri insegnanti lo sapevamo, ma un'altra cosa è renderti conto che è un mondo molto vicino a te, che non è qualcosa di, non so, che è lontano, che non ti riguarda. Quindi il mio modo di vedere il fenomeno mafioso e queste tematiche è cambiato radicalmente dopo quella storia, perché ho capito che era qualcosa che mi riguardava personalmente.
1: E questa era l'ultima testimonianza di quella serata dell'8 maggio 2017 qui a Radio Popolare nell'auditorium. Le testimonianze di alcune delle ragazze che hanno fatto parte di quel presidio di Libera Lea Garofalo, che ha avuto, come avete sentito, l'obiettivo principale quello di stare vicina a Denise Cosco nel suo tentativo di ribellarsi ai vincoli della famiglia andranghetista, della famiglia patriarcale. Ringrazio ancora Lucia, Marilena, Paola e Francesca. Andiamo a chiudere questa puntata di Pubblica di questa mattina andando a riprendere una delle reazioni che ci sono state alla morte di Denise Cosco venerdì scorso, perché tra le reazioni i magistrati hanno deciso di prendere posizione con una nota ufficiale della propria giunta, cioè il massimo organismo di rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati, e lì hanno scritto, aperte le virgolette: la scomparsa di Denise è una sconfitta per l'intera società e può farci riflettere sull'impegno che va messo ogni giorno dalle istituzioni nella lotta alle mafie. Allora, anche per questo Alessandro Braga ha raggiunto una magistrata, Silvia Albano, che è la presidente di Magistratura Democratica. Sentiamola.
4: Perché l'ANM ha parlato di sconfitta? Perché è vero che lo Stato deve non solo proteggere i testimoni di giustizia, ma anche, credo, garantirgli una vita, la possibilità di ricostruirsi una vita, e probabilmente invece Denise ha vissuto la sua vita sotto protezione, senza la possibilità di ricostruire, anche perché la madre poi è stata uccisa, come sappiamo, senza possibilità di ricostruirsi una vita anche sociale, di affetti, di legami. E questo è un grande problema nella lotta alla criminalità organizzata.
5: L'ANM sottolinea anche il bisogno di un impegno quotidiano da parte delle istituzioni nella lotta alle mafie. In che senso? Cosa serve? Cosa manca magari proprio per questo impegno quotidiano, a suo avviso?
4: Ma intanto c'è da dire che, se è vero che i reati più sanguinosi sono diminuiti insomma nell'ultimo decennio quantomeno, se non ventennio, è vero che la criminalità organizzata è stata in grado di infiltrarsi nell'economia, nella finanza, e questo ha portato un pochino probabilmente a un abbassamento della guardia e anche a un abbassamento degli strumenti di indagine che vengono offerti per la lotta alla criminalità organizzata. Ma la lotta alla criminalità organizzata non è fatta solo di strumenti penalistici, perché è fatta nella capacità di ricostruire un tessuto sociale dove la criminalità organizzata prospera e attecchisce, un tessuto sociale fatto di risposta ai bisogni di lavoro, di spazi di socialità. C'è l'incapacità di offrire risposte alternative a quelle che offre la criminalità organizzata, per cui riesce a reclutare persone che probabilmente non hanno alternative alla filiazione. D'altro canto non dà neanche sufficienti strumenti per affrancarsi da questa affiliazione, perché anche rispetto a chi cercasse di affrancarsi, poi dall'altro lato resta lo stigma dell'appartenenza a una certa famiglia. Quindi insomma il discorso è molto complesso, gli strumenti non possono essere solo quelli del penale e delle indagini o della risposta penale, delle condanne, ma la risposta deve essere proprio rispetto alla ricostruzione di un tessuto sociale, di legami sociali, di alternative in questi posti dove alternative non ce ne sono.
1: Silvia Albano, magistrata, presidente di Magistratura Democratica, intervistata da Alessandro Braga. Abbiamo preso queste sue parole un po' come l'espressione anche del momento straordinario per cosa ha rappresentato Denise Cosco nel tentativo di riscatto, no? Come sua madre dal giogo della famiglia mafiosa, della famiglia patriarcale. Noi chiudiamo qui la puntata di oggi, ringrazio ancora per le testimonianze, le rappresentanti del presidio di Libera, Denise Cosco, quello che appunto per anni ha seguito il processo per l'uccisione di Lea Garofalo, grazie ancora a Lucia, Marilena, Paola e Francesca, e grazie anche all'avvocata Enza Rando che per anni è stata a fianco a Denise Cosco proprio per seguire il processo al padre per l'uccisione di Lea Garofalo. Chiudiamo qui, tra poco la linea va a Cult, Ira Rubini, noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Un saluto, un augurio di buona settimana agli ascoltatori e alle ascoltatrici, o alle ascoltatrici e agli ascoltatori, come preferite, di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Con voi per la seconda settimana del palinsesto autunnale di Radio Popolare fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero per scriverci durante questa diretta 331-6214013 con un sms o con WhatsApp, con Telegram oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Ricordatevi che potete anche scriverci per segnalazioni, richieste di informazioni oppure anche commenti a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare, e che ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. La rubrica del lunedì, ormai lo sapete, Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, una nuova incursione nel mondo del giallo e del noir. Mentre alle 12 saremo in diretta con lo scrittore e fondatore delle scuole Penny Wharton per l'insegnamento dell'italiano ai minori non accompagnati, Eraldo Affinati. Il suo ultimo romanzo, Nella palude del padre, è uscito da poco per Gramma Feltrinelli. Nella prima parte Tiziana Ricci ci porta a scoprire o a ricordare Carla Lonzi e tutto il suo percorso attraverso la conversazione con Francesca Pasini nei giorni in cui esce il documentario firmato da Francesca Archibugi che riguarda proprio Carla Lonzi. Mentre il nostro primo argomento, essendo questo il periodo in cui sono state presentate molte, quasi tutte, insomma, le stagioni musicali, teatrali, insomma, dello spettacolo dal vivo, è la conferenza stampa della Filarmonica della Scala, che si è tenuta qualche giorno fa e che, devo dire, con una decisione davvero intelligente, ma anche diversa dal solito, ha fatto sì che alcuni dei componenti, dei professori d'orchestra della Filarmonica abbiano scandito la presentazione della stagione con degli interventi musicali dal vivo. E allora, proprio perché insomma è stata una, al di là insomma del fatto che il nostro lavoro consiste anche nel raccogliere le informazioni culturali come giusto che sia, vorrei condividere con voi una di queste esecuzioni dal vivo, che ovviamente non sono avvenute in un teatro ma sono avvenute durante la presentazione della stagione. Proviamo a sentire
1: questo arrangiamento che abbiamo fatto, intermezzo di Carmen, del terzo atto di Carmen. Ovviamente il solo del flauto inizia e c'è poi tutta un'apertura con l'orchestra. Penso che la musica abbia questa magia che viene trasmessa a voi anche semplicemente con due strumenti. Quando la musica è bella, arriva.

0: Bene, grazie. L'arrangiamento era ovviamente scritto da loro e fatto da loro. Damiano Cotalas. Rinnovo del CDA di quest'anno ha, diciamo, modificato anche alcuni degli assetti interni, non ultimo quello del, appunto, passaggio di Damiano Cotalas dalla figura di coordinatore artistico a quella di direzione artistica.
1: Buongiorno a tutti. Sì, la Filarmonica della Scala negli anni passati aveva e ha tuttora un coordinamento artistico fatto di musicisti. Ecco, questa era l'idea che 5-6 anni fa ci siamo, diciamo, abbiamo ideato, proposto, per avere un contatto con i nostri musicisti e ragionare insieme su che cosa proporre. Quindi siamo, questo programma, questa stagione qui è frutto di un lavoro di coordinamento e al quale adesso sono a capo io come direttore artistico, ma il coordinamento continua ad esistere e ne approfitto perché è entrato un nuovo musicista, professore dell'orchestra che è qui presente con noi, è Stefano Cardo ed è clarinetto basso, un applauso anche per lui. Quindi, validissimo collaboratore per l'ideazione di programmi e di organizzazione all'interno della Filarmonica. Ecco, la Filarmonica è molto orgogliosa di autogestirsi praticamente, diciamo, siamo in pochissimi che gestiamo tutta la parte artistica e diciamo burocratica, organizzativa, e di tutto questo diciamo, al quale abbiamo Marco Ferullo come addetto stampa, abbiamo Ethel Pigozzi che è la nostra coordinatrice generale e quindi insomma siamo tutti felici di come funzioniamo. La Filarmonica è in ottima salute e come lo si valuta che è in ottima salute? E soprattutto quando noi andiamo all'estero abbiamo un grandissimo riscontro sia delle sale sia del pubblico. Come accennava il Presidente, siamo di ritorno da una tournée di grande successo da Santander, San Sebastián in Spagna, Linz e due concerti a Praga. Ecco, questo un grandissimo successo di pubblico, i rappresentanti delle sale ci rinvitano ogni anno a essere presenti, abbiamo più richieste di concerti di quante ne riusciamo a soddisfare. Ecco, e tutto questo è un motivo d'orgoglio per ognuno dei musicisti e per diciamo, l'organizzazione in sé che gode di ottima salute. La stagione del 2027 ha come fil rouge l'anniversario, come ha detto il Presidente prima, dei 200 anni della scomparsa del compositore tedesco Beethoven. E come lo omaggiamo? Ma l'idea che abbiamo avuto è originale, era impossibile ed era forse anche scontato andare a proporre le 9 sinfonie di Beethoven, come già è stato fatto in passato, o anche proporre concerti per violino, violoncello, pianoforte, come già è stato fatto in passato. Quindi dal momento che Beethoven ha composto 9 overture, considerando le 3 della Leonora comunque sempre una sola overture, e avendo noi nella nostra stagione 10 concerti dei quali uno è l'orchestra ospite, allora abbiamo ideato di fare di iniziare ogni concerto con una overture del compositore tedesco e così sarà. Ecco, iniziamo con il Coriolano, con il concerto di inaugurazione con il maestro Yun Mun Chung e proseguiamo con ogni concerto, avremo l'inizio di ogni concerto, ecco, sarà con un'overture di Beethoven, come diciamo sottolineare, partiamo da Beethoven e poi proponiamo gli altri compositori, perché ogni musicista praticamente riferisce la partenza del vero compositore poi della musica classica un po' da Beethoven. Ecco, quindi questo è un pensiero, diciamo che quando ho avuto l'idea delle 9 overture di Beethoven il minuto successivo me ne sono pentito, perché il grosso problema era adesso devo cercare di comporre il puzzle e vedere quale direttore deve eseguire quale overture, perché non è così semplice, ognuno voleva eseguire magari la più famosa oppure quella che a lui era più congeniale. Ed ecco, posso assicurare che comporre questo puzzle e andare da ogni direttore a dire: maestro, lei deve fare questa, ma io vorrei fare quell'altra, no, guardi, forse sarebbe meglio per lei fare questa. Ecco, insomma, è stato un lavoraccio non da poco, ma alla fine, insomma, se tutto va bene, dovremmo riuscire, no, a comporre questo percorso, ecco così. Tra le altre cose, abbiamo grandi ritorni, grandi conferme, grandi solisti. Non sto a entrare nel merito, più che altro perché per non diciamo annoiarvi, avete a voi a disposizione tutta la stagione. E diciamo, e su questo è una cosa molto importante, la Filarmonica della Scala non è solo la stagione dei 10 concerti, è tutto quello che lei propone come istituzione durante l'anno. Quindi abbiamo sia i concerti in stagione, sia i concerti che la Filarmonica esegue per la stagione sinfonica del Teatro alla Scala, e questi sono altri concerti. Abbiamo tutta una serie di iniziative per il sociale, come il Sound Music, come le prove aperte, come tante piccole iniziative che ci vengono richieste di in tante occasioni, alle quali la Filarmonica partecipa con molto piacere, quando si tratta sempre di o creare un nuovo pubblico di giovani oppure di aiutare il sociale, perché il messaggio della musica è anche quello di portare sia pace che anche aiuto ai più bisognosi, e cercare di coinvolgere tutta la società e non soltanto la parte che può permettersi di venire al concerto la sera. Quindi di tutto questo ne siamo molto orgogliosi, e ogni anno riusciamo a essere abbastanza originali da ideare qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo in quest'anno è l'inizio di questo progetto Fotogrammi, che prevede la proiezione di una pellicola d'autore nella sala del Teatro alla Scala, con la Filarmonica che esegue dal vivo la musica. Ecco, quindi un qualcosa misto di un ritorno a quello che era il cinema agli inizi, quando non avevano ancora trovato il sistema di proporre nella stessa pellicola sia la parte del video che anche la parte audio, perché questo era il problema. Il film all'inizio era muto perché non si riusciva a codificare la parte audio e a trasmetterla nella pellicola. Agli inizi c'era un semplice pianoforte che, guardando un pianista, guardando le immagini, improvvisava. Poi successivamente, ecco, c'è stato il sonoro, grandi pellicole, dicevo, quindi questa qua di Fellini, 8,5, e negli anni a venire avremo, non lo annunciamo adesso sicuramente, ma abbiamo altre iniziative per continuare questo progetto dei Fotogrammi. Ringrazio anche Marco Ferullo per l'idea di aver ideato questa conferenza stampa.
2: E allora, sì, come avete sentito, vi abbiamo fatto ascoltare una delle tre esecuzioni di due dei componenti, dei professori d'orchestra della Filarmonica della Scala, che ha recentemente presentato la stagione 26-27. Alcune delle novità le avete sentite dal neo direttore artistico Damiano Cottalasso, che in realtà è stato nostro ospite per in molte occasioni anche negli anni passati, perché di fatto è stato il rappresentante dell'orchestra, ha svolto diverse mansioni, come avete sentito è in qualche modo portavoce, testimone della autogestione anche dal punto di vista delle decisioni artistiche della Filarmonica della Scala. Torneremo a parlarvi degli appuntamenti della Filarmonica, anche perché, come sapete, fin dalla prima edizione Radio Popolare è media partner delle prove aperte, che hanno sempre una destinazione benefica, normalmente per la formazione di chi è giovane e meno fortunato e appunto o ha interrotto gli studi oppure ha necessità di formazione di base. Noi adesso fra un attimo parliamo di un importante intellettuale artista.

0: Tra una manciata di giorni arriveranno a Milano i film della Mostra del Cinema di Venezia. Fra questi ce n'è uno in particolare di interesse ed è un documentario su Carla Lonzi. Nell'attesa vi proponiamo qualche riflessione di Francesca Pasini, per cui è stato un importante riferimento culturale. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Dunque, sono giorni in cui vengono presentati film documentari a Venezia e Francesca Archibugi, una regista che abbiamo amato moltissimo, ha fatto un lavoro su Carla Lonzi. Carla Lonzi dentro e fuori dal mondo è intitolato il documentario di Francesca Archibugi. Allora è stata l'occasione per Francesca Pasini, che è una nostra collaboratrice storica, di riflettere su Carla Lonzi. Francesca, tu hai scritto anche un pezzo per Art Tribune, no? Allora ci vuoi dare qualche tua riflessione su questa grande intellettuale che è stata storica dell'arte, poi critica d'arte, poi ha abbandonato questo ruolo per il femminismo, no?
2: Sì. Allora, io ho preso spunto dall'idea di questo documentario, che è un ricordo personale di Archibugi, che ha sposato il figlio di Carla Lonzi. Quindi è un loro anche ricordo reale, familiare, personale, che io non ho visto ma che vedrò quando lo daranno qui a Milano, perché non sono andata a Venezia. Però mi ha fatto venire in mente che io potevo, e credo tutte e tutti noi, costruirci un ricordo di come è nata questa amicizia con Carla Lonzi, di come è nata un'amicizia che è un'amicizia di pensiero, politica e per me anche artistica, perché io ho conosciuto Carla Lonzi quando ho letto Sputiamo su Hegel nel 1970, io credo di averlo letto qualche anno dopo, e da lì avevo capito lo snodo centrale per qualsiasi progetto di liberazione politica o anche personale, che era appunto il capitalismo e soprattutto il patriarcato, perché appunto su questo famoso libro Sputiamo su Hegel Carla Lonzi dice che il capitalismo, cioè che il proletariato è ribelle e rivoluzionario nei confronti del capitalismo, ma che è invece conservatore nei confronti del patriarcato. Una frase che mi aveva molto colpito e che mi aveva anche fatto ragionare su che cos'è, su come aderire, su come partecipare ai movimenti femministi che negli anni 70 si stavano creando. Poi, molto tempo dopo, circa nell'86, io che avevo cominciato a occuparmi d'arte contemporanea, vado a una mostra e il gallerista Toselli mi dice: ti regalo questo libro che credo ti interessi, ed era Autoritratto, e io vedo Carla Lonzi, dico: Carla Lonzi, la femminista? E lui dice sì, cioè nel senso che Carla Lonzi è morta nell'82, io ho cominciato a occuparmi d'arte contemporanea nell'85, ma io Carla Lonzi la conoscevo solo come femminista, perché nel mondo dell'arte, dopo la sua decisione del 1970 di abbandonare l'arte e dedicarsi al femminismo e a questo grande movimento che lei ha intitolato Rivolta Femminile, praticamente Carla Lonzi in Italia è quella che inaugura il femminismo.
1: Come ti è sembrata questa scelta? Che impressione ti ha fatto?
2: Io non l'ho vista e non voglio entrare in questa dinamica, perché voglio pensare che quello che Carla Lonzi ha costruito, secondo me, per tutti e per tutte, è una modalità di avere un rapporto con l'altra e con l'altra, che io ho imparato leggendola, ho imparato ascoltando le persone che l'hanno conosciuta e che mi raccontavano di queste straordinarie riunioni che venivano fatte in via Brera a casa sua e della sua grande dote di dialogo, di discussione, di contrapposizione, quindi, e che ho poi ritrovato nei suoi libri, soprattutto nel suo diario Taci e ci parla, per cui ho pensato che per me era giusto raccontare Carla Lonzi non da un documentario, ma dall'ipotetico documentario immaginario che mi sono fatta io leggendola. Per esempio, voglio citare questa frase, lei dice: ho deciso di fare la critica d'arte non per giudicare, ma per chiamare a me degli individui che volessero avere un'iniziazione più profonda di quella che non fosse quella culturale. Mi sentivo una persona alla frontiera, che non era entrata nel paese, ma che sapeva che questo paese esisteva. Avevo questo senso di estromissione. Ho provato interesse per gli artisti, perché mi sembravano quelli che ce l'avevano meno. L'atteggiamento critico per me è coinciso con un bisogno di intromissione nella situazione altrui, e questo l'ho letto in autoritratto, quindi molto
1: sì, e questo
2: dopo.
1: Ci spiega molto bene il suo pensiero,
2: e poi
1: sì.
2: Anche non solo ti spiega chi era, ma anche ti dà un'indicazione di come osservare sia l'arte sia le letture che fai. Per me è stato fondamentale. Io infatti poi qualche anno dopo, quando ho fatto questa mostra a Rivoli nel 96, che ho intitolato Soggetto Soggetto, perché leggendo Carla Lonzi ho capito che ogni opera d'arte è un soggetto col quale si dialoga, delle volte si fa amicizia, delle volte no, sta tutto nell'autorizzarsi ad avviare questo dialogo con questo soggetto, che è quello che viene creato da un'opera d'arte sia visiva che di altro tipo, sì, ma anche tra di noi, ma anche nella relazione tra di noi. Questo per me è stato il grandissimo input che ho letto e che cerco di riconoscere sempre in Carla Lonzi. Un'altra frase che cito sempre di lei, che ha scritto appunto nel 1970, è quella che in cui quando nel testo in cui dice che se ne va, dice che l'intuizione per lei è un modo di vivere e non un sistema per spiegare un concetto astratto. Allora io ho intuito da questo documentario che andremo a vedere quando verrà a Milano la possibilità di raccontare questa intuizione rispetto a una Carla Lonzi che io ho sempre letto, ho sempre immaginato, ho ascoltato, ma che non ho mai conosciuto direttamente. La cosa importante da dire è che io Carla Lonzi come critica d'arte l'ho conosciuta molto in ritardo, perché da quando lei se n'è andata praticamente nell'arte non se ne parlava più, e i suoi scritti sull'arte erano tutti pubblicati in varie riviste molto prestigiose, ma mai raccolti, sono stati raccolti nel 2012, quindi anche studiarla come critica d'arte non era così immediato. E poi mi sono fatta questa idea che questa decisione di abbandonare l'arte sia stata vissuta dagli artisti con cui lei aveva lavorato, che aveva contribuito a far emergere anche prima dell'arte povera, ma erano più o meno quegli artisti lì, se fossero sentiti quasi abbandonati, forse traditi, e quindi non hanno capito questo salto enorme che ci poteva essere anche dentro la critica d'arte, per cui c'è stato un enorme silenzio. Questo silenzio si è rotto rispetto all'arte in una forma possibile per tutti quando sono stati pubblicati i suoi scritti per la prima volta nel 2012.
1: Certo.
0: E dunque, questa era Francesca Pasini che ricordava Carla Lonzi. Ricordiamo che fra poco arriveranno in sala i film della Mostra del Cinema di Venezia, tra cui il documentario su Carla Lonzi firmato da Francesca Archibugi. Pubblicità e torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
6: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
5: L'ingresso è libero.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
7: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
8: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Ogni volta che guardo questa fotografia sprofondo nella palude, non solo mia, diciamo nostra, in un certo senso anche vostra. Sì, perché ciò che accade a me chiama in causa te e viceversa. Tocchi la radice di una pianta e fai vibrare tutte le altre. Non posso essere felice se l'infelicità colpisce chi mi sta accanto. Appena vedo una cosa bella, voglio condividerla, solo così la capisco. Capita a ciascuno di noi, vero? Per verificare il grado di conoscenza che possediamo su un determinato argomento, dobbiamo spiegarlo. Vi dirò fra poco chi sono le persone che compaiono nel ritratto, in quale senso mi riguardano, mi interpellano, mi svegliano dal torpore, mi spingono a scrivere. Prima però ho bisogno di allestire la scena al cui interno esse si collocano. Più le osservo, più scopro i miei cromosomi. Sapete la sensazione che provo? Come gettarsi in un fiume cercando di nuotare controcorrente. Un assurdo, non credete? Tutto ci spinge nella direzione opposta a quella verso cui siamo diretti. Non mi accade soltanto ora. Questo è l'incipit di un importante romanzo, importante per noi che lo leggiamo, importante credo per chi lo ha scritto. Si tratta di Nella palude del padre, uscito da poco per Gramma Feltrinelli, di Eraldo Affinati, che credo i nostri ascoltatori e ascoltatrici conoscono già molto bene, ma io ricordo che per Gramma Feltrinelli ha già pubblicato Le città del mondo, che è uno scrittore che ha al suo attivo importanti titoli, molti dei quali finalisti anche e segnalati in altrettanto importanti premi, ma che a me piace ricordarlo ancora una volta, lo abbiamo fatto anche con altre interviste, era Eraldo Affinati, che nel 2008 insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi ha fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Il resto, insomma, lo potete approfondire leggendo anche questo libro, che parla molto molto di Eraldo Affinati, ma parla anche di noi. Buongiorno, bentornato, grazie.
1: Buongiorno a tutti voi, grazie a voi.
0: Allora, la fotografia di cui stiamo parlando la troviamo prima che il romanzo inizi, la possiamo guardare anche noi in dettaglio, ed è una fotografia che, forse vale la pena di ricordarlo, Eraldo Affinati le spedì un giorno una signora e in cui lei riconobbe suo padre bambino, giusto?
1: Sì. Sì, sì, questa è stata, diciamo, la scintilla iniziale che mi ha spinto poi a raccontare la storia di mio padre, di mia madre, diciamo dei miei genitori, che erano entrambi orfani e ebbero una vita difficile, perché mia madre era figlia di un partigiano che venne fucilato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Mio padre, appunto il bambino ritratto in quella fotografia, era un figlio illegittimo che non conobbe mai suo padre, non venne riconosciuto. Quindi c'era dietro un groviglio, come dire, spinoso anche di fraintendimenti, di equivoci. Io in fondo sono andato un po' alla ricerca delle parole che gli stessi miei genitori non erano riusciti a dire innanzitutto a se stessi per elaborare i traumi che loro avevano vissuto. Però diciamo che attraverso questa storia che ho raccontato dei miei genitori, in realtà ho alzato dietro di loro le quinte scenografiche dell'Italia del Novecento, insomma, ecco, questo è un po', quindi ho anche scoperto la radice della mia doppia vocazione di insegnante e scrittore.
0: Allora, guardando quella fotografia, io sono leggermente, ma solo leggermente, più giovane di lei, Eraldo Affinati, sono andata a vedere tutte le mie di fotografie di quel tipo, perché anche nella mia famiglia, come credo in quella di molti di coloro che leggeranno, anche di coloro che sono più giovani e che possono chiedere a chi c'era prima, insomma, di vederle quelle foto, lo dico perché in un'epoca di social dove le immagini sono facilissime, no? Da, anche troppo, sì, da rintracciare, da condividere, allora quelle fotografie erano fotografie rare, no? Bisognava, come lei ha fatto, scandagliare per poi mettere insieme tutte le cose che c'erano state dette oppure non dette. Credo che molte famiglie italiane abbiano dei non detti, e questo è un romanzo che parla moltissimo del non detto, no? Del fatto che,
1: sì.
0: Ecco, mi pare che questo sia un elemento importante.
1: Sì, questo effettivamente nasce tutto da quel silenzio, da quei non detti, da quelle rimozioni, ecco, che io sin da bambino ho percepito intorno a me. E in effetti ha ragione a dire che non è solo un album familiare, anche se parte da una mia storia personale, perché molte persone hanno dietro di sé dei problemi, dei grovigli. Lo dico da insegnante, perché quando vedo dei problemi in classe con ragazzi difficili, capisco che c'è sempre dietro qualcosa che potrebbe anche spiegare l'inquietudine di certi alunni. E questo effettivamente nel mio caso è stato così, perché il fatto che i miei genitori non avessero studiato, che avessero fatto soltanto la quinta elementare, in qualche modo ha fatto sì che loro consegnassero a me un compito irrisolto, e quindi io è come se avessi voluto dipanare, insomma sciogliere questo groviglio attraverso la loro storia, però collocandoli nella storia italiana. Appunto, mia mamma è stata una staffetta partigiana che fece partecipò attivamente in Friuli, dove lei si era rifugiata dopo essere fuggita dal treno della deportazione dopo la fucilazione di mio nonno, e lì c'è tutta quella storia ben conosciuta da noi, ma che lei, che mia mamma, non era riuscita a elaborare fino in fondo. E mio padre, un orfano, un bambino abbandonato che non sapeva a chi rivolgersi nell'Italia del fascismo, e quindi anche lui una storia difficile, insomma, una storia però anche di vittorie, perché poi dopo loro entrambi, conoscendosi a Bologna dopo essersi conosciuti, perché mio padre era un venerdì nell'Italia del fascismo, e quindi anche lui una storia difficile, insomma, una storia però anche di vittorie, perché poi dopo loro entrambi, conoscendosi a Bologna dopo essersi conosciuti, perché mio padre era un venditore ambulante, quindi c'era un po'

0: titolo del romanzo, no? Comincia con "annaspo nella palude del padre e mi attacco forte forte alla madre", rievocando i tempi antecedenti il loro incontro, per me germinale, ce l'ho appena accennato, no? Germinale in tutti i sensi, perché ovviamente lei non sarebbe qui se non si fossero incontrati, ma germinale letterariamente, chiaramente. Lei ci porta, e trovo che questo sia davvero molto originale, sulle tracce di entrambe le storie, no? Anche se il libro è "Nella palude del padre", perché forse ci sono più misteri dietro quella foto che non nella storia della mamma, che mi risulta abbia poi scritto un memoir, no? Abbia scritto un resoconto della sua vita. E trovo che questo andirivieni letterario, no? Quando faccio fatica a ritrovare il filo, no? Della storia del papà, ritorno a ripercorrere le tracce della mamma. E poi lei scrive sempre in questo capitolo 15 una cosa rivelatrice per noi lettori: perché hai bisogno di toccare le pietre prima di metterti al tavolino? Non riesci a inventare neppure un viaggio? Non t'hanno insegnato niente all'università i grandi maestri? Perché ha bisogno di toccare le pietre?
1: Sì, devo dire, è stato sempre così. In tutti i miei libri io vado sempre nei luoghi, perché ho bisogno davvero di toccare con mano le cose, perché è come se cercassi una legittimazione alle mie parole. In vari momenti racconto il fatto che oggi nella civiltà dei social tutti credono di poter scrivere e dire ed affermare qualsiasi cosa in una libertà, in una gratuità di cui poi no, magari uno non è responsabile, mentre invece io nel momento in cui scrivo una cosa, oppure anche quando ne parlo, devo essere certo di essere legittimato a farlo dall'esperienza che ho avuto. È questo che mi ha sempre portato nei miei libri a incontrare le persone, a vivere le esperienze. Poi certo, nel momento in cui scrivo c'è una forma di trasfigurazione stilistica, dico io, perché tu lavori sulla parola, però è proprio quel lavoro importante che ti consente di capire cosa è successo. E questo lo vedo anche nell'insegnamento ai ragazzi immigrati, nelle scuole Penny Wharton che abbiamo fondato appunto io e mia moglie ormai quasi 20 anni fa. Vedo che anche i ragazzi che vengono dal Bangladesh, dall'Africa, dal mondo slavo, dopo esperienze anche loro difficili, e rifanno lo stesso percorso che ho fatto io, ritrovando le parole dei miei genitori. E quindi c'è questo nesso profondo nel libro che ogni volta si sente tra la storia di mio padre e mia madre e la storia di oggi dei nostri alunni che vengono dall'Ucraina, che vengono da paesi in lotta. Questo rapporto io ho cercato di esprimerlo nella palude del padre, perché è in fondo il passaggio dalla incomunicabilità, dal silenzio, dal non detto alla rappresentazione espressiva di quello che è accaduto.
0: Sì, è proprio così, è un libro pieno di materia, cioè di luoghi, di muri, di oggetti, di case, insomma, che in qualche maniera diventano anche degli appoggi, no? Per la vera e propria indagine che lei ha condotto per scrivere questo libro. Quindi diciamo che poi con ovviamente la maestria di un grande scrittore, lei ci fa appassionare a questa vicenda, non solo perché sua, ma insomma ma perché appunto potrebbe essere e probabilmente è anche di tanti altri concittadini e concittadine nostri. Quindi abbandonando però questa indagine, che davvero diventa molto appassionante e si conclude tra l'altro con un ultimo capitolo di cui non posso dire assolutamente niente, perché si svolge in un'altrove che però non è altrove, perché insomma per il percorso di Eraldo Affinati ha un senso molto preciso. In qualche modo il cerchio si chiude, il senso si trova, insomma, di tutto quello che è successo. E la domanda che le faccio ancora, e questa è un po' più legata alla tecnica letteraria, se mi permette, è questo procedere con un andamento, come dicevamo prima, anche semicircolare, no? In qualche modo durante il libro noi abbiamo la sensazione di arrivare al dunque e poi qualcos'altro ci porta di nuovo in un altro semiviaggio, no? Intanto però il racconto procede verso quella destinazione, verso quell'ultimo capitolo.
1: Sì, ho cercato proprio di inframmezzare il racconto personale di questa storia.

0: familiare con il tema della paternità, della maternità, cosa sì. significa essere padri, cosa significa essere madri in Africa, in Cina, in Russia, in Ucraina. Ho messo insieme anche tutti i viaggi che ho fatto, però li ho fatti tutti questi viaggi con l'occhio anche dell'insegnante, del padre putativo, nel senso che molti miei studenti sono orfani e quindi è come se anche loro cercassero un padre e io cercassi un figlio attraverso di loro. E questo rapporto l'ho voluto rappresentare con dei capitoli ambientati anche in tutto il mondo, insomma. Sì. Da una parte è un libro molto anche sull'Italia, a un certo punto ho uscito il film La strada di Fellini, proprio per ricordare quell'Italia del dopoguerra in bianco e nero, però poi anche un libro sull'oggi, sulle guerre di oggi che i nostri ragazzi incarnano quando vengono da noi a imparare l'italiano. E quindi questo elemento circolare è vero, è un elemento importante del libro, che ha un andamento diaristico, però è anche un po' fuori da ogni convenzione narrativa, perché infatti. È un romanzo, però in realtà diciamo è un diario, è un saggio, c'è cioè un elemento anche lirico spesso, quindi ho cercato di, come spesso faccio nei miei libri, di creare un po' anche una sintesi di tutto il mio mondo. È come se uno se leggesse soltanto questo libro senza conoscere niente di Raldo Affinati, potrebbe però avere un quadro abbastanza diciamo sintetico di tutta la mia opera.
1: Davvero, insomma, grazie per questo libro. Che appunto, ripeto, è appassionante, ma al tempo stesso anche ci permette delle soste letterarie per riflettere. Uno può chiuderlo, pensare un po' anche a quello che condivide con chi scrive, chi racconta e soprattutto chi è in continuo movimento in questo libro, non un movimento come dire nevrotico, ma un movimento lento, inarrestabile, no? Si avverte proprio l'esigenza di procedere anche quando ci sono degli ostacoli. E dunque Eraldo Affinati, Nella palude del padre, Gramma Feltrinelli, ci saranno molte occasioni per incontrarlo, molte presentazioni, ma noi siamo molto contenti di averla avuta ospite oggi. Grazie del suo tempo.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: A risentirci.

0: E prima della rubrica che conclude la puntata di Cult di quest'oggi, Giallo Crovi, abbiamo il tempo, come giustamente mi ricordano gli amici dell'Auditorium San Fedele, che quest'oggi proprio a San Fedele inizia la stagione di Inner Spaces, la rassegna che ormai da molti anni porta alcuni dei più importanti protagonisti della musica elettronica e della sperimentazione musicale a Milano. Oggi alle 20:30 dunque la rassegna si inaugura la rassegna composta da 9 appuntamenti intitolati Ritratti trasversali è affidata a Beatrice Dillon e a Loschil. Si tratta di una artista britannica che presenta in anteprima l'opera di musica elettronica Untitled, mentre l'artista canadese Loschil propone il suo lavoro audiovisivo Lake Fire. Sono due artisti molto importanti, dunque Auditorium San Fedele, l'inizio della rassegna Inner Spaces, di cui abbiamo per molto tempo parlato, forse non abbastanza in queste ultime stagioni, devo dire, colpevolmente, ma l'abbiamo un po' tenuta a battesimo, mi ricordo, quando è iniziata. Vi ricordiamo ovviamente anche la serata che questa sera andrà in parte in diretta a Radio Popolare dalle 20:30 alle 22:30, la nostra diretta che comprenderà anche lo spazio del suggeritore Night Live. Giulia Strippoli e la sottoscritta appunto saranno in diretta dal Magnolia. Per Lei Ballerà, l'evento ideato da molte associazioni Donne per Strada, Fondazione Libellula, la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, che vedrà sul palco importanti interpreti della musica come Francesca Michelin, Anna Castiglia e molte altre, e poi artiste della stand-up comedy che appunto saranno tutte lì per una testimonianza importante. Il ricavato sarà destinato a percorsi di educazione all'affettività, al consenso e alle relazioni nelle scuole, al centro antiviolenza milanese e alla formazione del personale nei locali e nei contesti notturni proprio a difesa delle donne. Infine vi segnaliamo un altro appuntamento, prosegue il Festival Mito con tanti diversi appuntamenti. Stasera ci sarà un famoso pianista, per quanto ancora molto giovane, Cifan Wu, che sarà in un recital nella chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago. Mito infatti utilizza anche spazi non consueti per i suoi concerti, offrendo un ritratto di Schumann, perché tra l'altro Wu è anche un appassionato di fotografia. Dunque questo concerto nell'ambito del Festival Mito, dove trovate il modo sul sito di Mito il modo di prenotare i dettagli del concerto. Ma adesso siamo arrivati al nostro consueto appuntamento con la rubrica Giallo Crovi, e allora diamo spazio a Luca Crovi e al libro di quest'oggi.
1: Cari ascoltatori di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Devo ammettere che amo le storie a tempo, quelle in cui il protagonista vede scorrere i minuti veloci e sa che sta per affrontare un rischio mortale, quelle in cui sta per esplodere una bomba, quelle in cui c'è una corsa disperata, quelle in cui un contagio arriverà puntualmente. Per questo mi sono avvicinato al romanzo Five di Rona Bannister, pubblicato da Giunti, con grande curiosità. La scrittrice ci racconta gli ultimi 5 minuti di 5 persone. Sappiamo che una di loro morirà, inesorabilmente, ma non chi. E mentre la narrazione prosegue, la tensione aumenta. È mattina presto e sulla banchina di una stazione di periferia, come tante altre, 5 persone aspettano il treno che sta per arrivare e che è diretto verso Londra. Non si conoscono, eppure tra poco accadrà qualcosa che le legherà per sempre. Tra loro ci sono Emma, che è una madre esausta, alle prese con le bizze del figlio, che non sta fermo, fa i dispetti, protesta, disturba. Ma c'è anche Liam, un uomo d'affari, abituato a vincere. La signora Worf, un'anziana burbera e diffidente che ci ricorda un po' tutte le vecchiette d'Inghilterra, e Sonny, che è un giocatore d'azzardo che ha già perso troppo e che ha la caratteristica di amare il gioco e di farlo in maniera impulsiva, è dipendente dal gioco e questo in qualche modo gli ha rovinato la vita. Ma come è arrivato a decidere di scommettere, di giocarsi tutto? C'è stato qualche momento nella sua vita che lo ha cambiato? Sicuramente sì. Le vite che ci racconta Ilona Bannister sono diversissime tra di loro e seguono traiettorie lontane che si raccontano una dopo l'altra nel suo romanzo, rivelando quale concatenazione di eventi abbia portato i protagonisti sin lì, proprio lì, su quel binario. Segreti, colpe, scelte sbagliate, piccoli e grandi tradimenti, ogni storia aggiunge un tassello al grande puzzle che compone la loro vita, ma anche il loro destino. Ogni minuto che passa stringe il cerchio, ogni minuto prepara il cappio che potrebbe stringersi intorno al collo di qualcuno. Solo il lettore sa che uno di loro morirà e man mano che l'autrice mette in scena i personaggi, il lettore li giudica, li osserva, li studia, scommette in maniera perversa e spietata sul loro destino, come se fosse anche lui un giocatore. Forse per questo, mentre leggiamo Five di Ilona Bannister, pubblicato da Giunti, ci sentiamo un po' colpevoli e responsabili di ciò che sta per succedere. Il ritmo è incalzante e Ilona Bannister è bravissima a tenerci col fiato sospeso, spiegandoci che nella vita dobbiamo imparare a non giudicare. Nessuno di noi vorrebbe essere uno di quei cinque, nessuno di noi vorrebbe vivere quel destino tragico, nemmeno quello più simpatico, nemmeno quello più innocente ha diritto e colpa per essere morto. Uno dei cinque deve morire e il lettore non può far niente per salvarlo, nemmeno voi, ve lo garantisco.
0: Grazie come sempre a Luca Crovi. La rubrica Giallo Crovi ritorna lunedì prossimo. Noi siamo arrivati quasi alla fine di Cult di quest'oggi. Dunque vi ricordo che ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi abbiamo parlato, che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e che naturalmente, se vorrete, ritorneremo domani alle 11:30 per un'altra puntata del quotidiano culturale di Radio Popolare. A risentirci a presto da Ira Rubini, e fra poco ci sono le notizie delle 12:30.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Ex Ilva, al via le mobilitazioni dopo la chiusura dell'area caldo, stamattina lo sciopero dell'indotto, 2500 lavoratori a rischio licenziamento. I sindacati chiedono misure straordinarie per evitare un disastro sociale, domani previsto un tavolo a Palazzo Chigi. Svezia, il centro-sinistra vince le elezioni di stretta misura, solo 3 i seggi in più sulla coalizione di centrodestra. La formazione del governo resta un rebus, ma Bruxelles esulta per la frenata dell'ultradestra. Contraddicendo i sondaggi, i democratici svedesi perdono il 3% dei voti. In Yemen continua l'avanzata degli Houthi che conquistano due isole sopra lo stretto di Bab el-Mandeb. Sale sui mercati il prezzo di gas e petrolio, gli Stati Uniti si sganciano dai paesi del Golfo e guardano con sempre maggiore interesse alle riserve fossili delle Americhe. Da questa settimana si torna a scuola in tutta Italia, oggi primo giorno in Lombardia e altre 6 regioni, l'anno riprende con le novità del ministro Valditara. Tra queste anche la contestata riforma degli istituti tecnici che punta tutto sull'ingresso nel mondo del lavoro a discapito della formazione culturale degli studenti. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dunque dall'ex Ilva perché dopo la conferma della chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, oggi i sindacati hanno proclamato la prima agitazione. 24 ore di sciopero dei lavoratori dell'indotto, circa 2500 persone a rischio licenziamento che stamattina hanno anche bloccato una strada a Taranto. La richiesta al governo è quella di attuare subito misure straordinarie per scongiurare un disastro sociale. Domani dovrebbe essere previsto un primo tavolo a Palazzo Chigi, ma il futuro dell'acciaieria e dei suoi lavoratori resta in bilico. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
3: Noi oggi vi chiederemo di mettere in campo la prima iniziativa di mobilitazione straordinaria e permanente, perché il governo deve avere la pressione giusta e noi dobbiamo rispedire al mittente le procedure di licenziamento collettivo.
4: Così il segretario della FIOM CGIL Puglia, Francesco Brigati, all'assemblea dei lavoratori dell'appalto davanti alla portineria dell'acciaieria stamattina dalle 7:30. Come annunciato subito dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la chiusura dell'area a caldo, sono partite le mobilitazioni. I lavoratori hanno sfilato lungo la statale per raggiungere il centro della città. Sono 2500 i lavoratori dell'appalto che rischiano il licenziamento, i più vulnerabili da sempre con contratti precari a tempo determinato, con qualifica da multiservizi in aziende metalmeccaniche. Non hanno diritto alla cassa integrazione una volta mandati a casa, non hanno alcun sostegno. Tentano di bloccare il ponte girevole sedendosi sull'asfalto. Sediamoci per terra, altro che dicono che dobbiamo andare a lavorare all'estero. Arrivano infine davanti alla sede del comune, attendono risposte immediate ai sindacati. Non possiamo aspettare i tempi della politica, dice Brigati. Fra il bando di gara e l'eventuale decarbonizzazione e svolta green passeranno anni. Servono subito misure straordinarie a tutele del reddito, la cassa integrazione, l'estensione dei benefici previdenziali per l'amianto. Ma i lavoratori chiedono innanzitutto un lavoro dignitoso.
3: A noi non serve la cassa integrazione. Vogliamo vivere dignitosamente con la salute, perché tutti quanti abbiamo parenti che si sono ammalati e noi non vogliamo né ammalarci noi e nemmeno far ammalare gli altri. Ma abbiamo bisogno di un lavoro dignitoso.
4: Palazzo Chigi ha annunciato che da domani ripartirà il confronto con i sindacati convocati a Roma in mattinata.
2: Adesso in Svezia, dove a spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, la coalizione di centrosinistra consolida il suo vantaggio sul centrodestra con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese. La differenza tra i due schieramenti resta però di soli 3 seggi. Per i dati definitivi bisognerà attendere fino a mercoledì, quando verrà ultimato anche lo spoglio dei voti arrivati dall'estero. Frena invece l'ultradestra anti-immigrati dei democratici svedesi che registrano il 3% in meno dei voti rispetto alle precedenti elezioni. Sentiamo il commento del regista e produttore cinematografico italo-svedese Eric Gandini, nostro ospite questa mattina. A presto presto.
1: Una sorta di governo di centrosinistra ci sarà a questo punto, ci sarà, anche se dovranno poi mettersi d'accordo e lì si apre un capitolo nuovo che sicuramente richiederà molte settimane di contrattazioni, eccetera. Diciamo, il dato più importante è che i democratici svedesi, diciamo l'estrema destra, entrati violentemente nelle ultime elezioni, nel 22, condizionando tantissimo le posizioni sull'immigrazione, perdono per la prima volta in tanti anni, hanno un calo del 3%. L'ideologia contro l'immigrazione, che prima, anche per un partito maggioritario, i socialdemocratici, che questo tipo di posizioni erano impensabili, ora anche i socialdemocratici dicono delle cose, hanno delle politiche sull'immigrazione che 10 anni fa li avrebbero inquadrati come neonazisti. Questa posizione è diventata molto dominante nella politica svedese.
2: Come sentivate, nonostante l'impatto che le idee razziste dell'ultradestra hanno già avuto sulla politica svedese, le prospettive di un loro ingresso nel governo si allontanano e per questo Bruxelles tira un sospiro di sollievo. Jacopo Barigazzi, giornalista a Bruxelles di Politico.eu.
5: E si è creata questa grossa divisione all'interno del Partito Socialista Europeo, con quello che è successo in Spagna quest'estate a Ceuta, con la Mette Frederiksen, il primo ministro danese da una parte e Sanchez dall'altra, e avere la Svezia al tavolo del Consiglio Europeo, quindi dei leader, vorrà dire avere un paese che possa anche mediare fra i due e quindi insomma riuscire possibilmente a tenere più coesi i socialisti a livello di leader. E come si sa, il Consiglio Europeo è dove si prende le decisioni politiche di indirizzo e quindi è il luogo più importante di tutti dal punto di vista decisionale in Europa. È probabilissimo che noi l'anno prossimo ci troveremo con tutti i grandi paesi europei con, in una maniera o nell'altra, cioè in coalizione o non in coalizione, dell'estrema destra al governo, e questo avrà moltissime ripercussioni.
2: Anche in Francia la destra si prepara alle prossime elezioni presidenziali. Ieri sera la leader del partito, il Rassemblement National, Marine Le Pen, ha aperto la sua campagna elettorale verso le presidenziali del 2027. Prima i francesi è stato lo slogan principale del suo discorso. Nonostante i guai giudiziari, la leader resta la favorita nei sondaggi per la corsa. All'Eliseo, in servizio da Parigi.
6: La Francia ai francesi non è lo slogan di campagna ufficiale di Marine Le Pen, ma resta la sostanza, la trama limpida e semplice del suo primo comizio ieri a Nambomont, ormai storico feudo elettorale della leader dell'estrema destra francese nel nord post-industriale del paese. In una regione segnata dalle crisi a ripetizione di un'industria francese che si è ridotta e diradata massicciamente negli ultimi 50 anni, davanti ad un pubblico popolare che fatica ad arrivare a fine mese, Marine Le Pen ha sfoderato la fibra sociale parlando di riduzione dei prezzi, a cominciare da quelli di energia e carburanti col taglio dell'IVA e delle accise, o ancora di case popolari che dovranno essere più numerose e accessibili, la Francia attraversando una delle peggiori crisi degli alloggi degli ultimi decenni, e poi dei beni di prima necessità, di cui per così dire nazionalizzare i prezzi, senza dimenticare le pensioni minime e gli ammortizzatori sociali. Insomma, vasto programma sociale appunto, ma tutto è sempre ad una condizione, quella di essere francese e magari da diverse generazioni. Si chiama la preferenza nazionale, inventata dal famigerato padre fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, di ingombrante memoria e soprattutto conseguente ideologia, quella xenofoba iscritta nelle fondamenta della destra nazionale identitaria e da cui riparte Marine Le Pen per la sua terza campagna presidenziale, con i favori dei sondaggi che la danno grande favorita a 7 mesi dal voto. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Net.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte aerei russi hanno colpito le regioni di Chernihiv, Kharkiv e Sumy, provocando 3 vittime. Droni ucraini hanno intanto causato 5 feriti e un grosso incendio nella città russa di Sochi. Mosca rivendica anche la presa di altri 3 insediamenti in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha aggiunto che attacchi come quello che ha colpito il treno ucraino a poca distanza dal confine con la Polonia continueranno. In Yemen continua l'avanzata degli Houthi dopo aver conquistato lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Le milizie filo-iraniane rivendicano oggi la presa di due isole, Anish Maggiore e Anish Minore, situate a nord dello stretto. Nel conflitto allargato del Golfo Persico, lo Yemen acquista sempre maggior peso, nonostante l'apparente disinteresse di Washington. Che la tensione nella regione sia salita lo conferma anche il rinvio del vertice tra Iran e paesi del Golfo, che era previsto per oggi in Oman e che è stato invece cancellato. E mentre sui mercati finanziari i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, gli Stati Uniti chiudono gradualmente la porta a Riyadh e a Abu Dhabi per concentrarsi sui giacimenti nelle Americhe. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
7: Sempre più Americhe e meno Golfo Persico. Con l'accordo con il Venezuela il panorama strategico per Trump sta rapidamente cambiando, creando un nuovo elemento di crisi. Gli Stati Uniti hanno letteralmente lasciato da sola l'Arabia Saudita nel confronto con gli Houthi, provocando un nuovo potenziale blocco dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, destinato a alimentare le spinte speculative, come sta accadendo ormai da alcuni giorni. A nulla sono valsi i tentativi di spegnere la crisi, generando il sospetto che nuovamente lo staff della Casa Bianca stia utilizzando le tensioni internazionali anche per affari del gruppo di hedge funds insediatosi nello staff presidenziale. I file diffusi sull'intesa e definite epocale da Trump per il Venezuela evidenziano che la nuova compagnia NABEP che si è costituita avrà i diritti per 100 anni su 17 giacimenti petroliferi con riserve accertate pari a 65 miliardi di barili di petrolio. Molti di questi giacimenti erano precedentemente di proprietà di società russe o cinesi. Gli Stati Uniti avranno accesso al petrolio a costo zero, con impatti rilevantissimi sul mercato mondiale, anche se non immediati, e con un'ulteriore restrizione degli interessi relative al Golfo Persico.
2: Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dal gioielliere di Cuneo, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. La difesa aveva avanzato la domanda e richiesto i domiciliari in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Mattarella sulla sua domanda di grazia. I giudici però hanno respinto la richiesta e dunque Roggero resta ancora in carcere. È stata sequestrata una giovane di 18 anni per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute violenze sessuali. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La ragazza, poco più che maggiorenne, aveva conosciuto l'uomo che l'ha violentata tramite un social network. Lui l'ha attirata con l'inganno nella sua cantina, dove poi l'ha violentata. L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata nelle scorse ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, cioè il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Gli arrivi all'aeroporto di Catania sono stati sospesi fino alle ore 16 di oggi. Da questa settimana riparte la scuola per tutti gli studenti d'Italia, circa 8 milioni di ragazzi e ragazze. Oggi è stato il primo giorno in classe per 7 regioni, tra cui la Lombardia. Sono diverse le novità quest'anno volute dal Ministero dell'Istruzione di Val di Tara, tra cui c'è la contestatissima riforma degli istituti tecnici. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
8: La scuola è il luogo dove si impara a vivere insieme, a confrontarsi con l'obiettivo dell'educazione al rispetto. Sono le parole del ministro Val di Tara che con questo messaggio apre oggi l'anno scolastico delle scuole in quasi tutte le regioni in Italia. Un messaggio di apparente apertura che stride invece con la realtà delle novità più importanti introdotte quest'anno, tra cui la necessità del consenso informato da parte dei genitori per le lezioni che abbiano come oggetto l'educazione all'affettività, vietate alle elementari, alle medie e alle superiori solo con il via libera dei genitori, che a volte sono l'ostacolo principale, l'esempio negativo spesso per i figli nell'educazione al rispetto e alle relazioni di genere. Un ostacolo in più, una contraddizione rispetto a quell'annuncio, così come appare un'altra contraddizione. Val di Tara infatti annuncia un prossimo decreto che intende parificare nel nome tutte le scuole superiori, chiamandole tutte licei, in modo, questa è la spiegazione, che non ci siano scuole di serie A e di serie B. Peccato che quest'anno, da oggi, negli istituti tecnici prende il via un nuovo modulo di insegnamento, di organizzazione l'estensione dell'orario. Dal primo anno verranno intensificate le ore delle materie che riguardano le professioni, i laboratori, il contatto col territorio, inteso quelle aziende che avranno bisogno di lavoratori specializzati, il superamento della divisione biennio e triennio, un'attenzione da parte di chi ha costruito questa riforma rivolta a quanto pare più al mondo del lavoro che alla formazione culturale, storica, letteraria degli studenti. Il resto è stato già fatto negli anni passati. Valditara ha differenziato il suo disegno già negli ultimi anni con nuovi sistemi di calcolo per la condotta, sanzioni maggiori per le occupazioni. Da quest'anno, tra l'altro, le scuole potranno installare anche metal detector negli ingressi. La decisione è stata presa mesi fa dopo alcuni episodi di studenti entrati in classe con i coltelli. Linea allo studio.
2: Era l'ultimo servizio di questo giornale radio che si conclude qui alle 12.44 minuti. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 15.30. Da Sara Milanese e Mattia Guastafierro un saluto e una buona giornata.
9: Popolare Network.
10: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.
12: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
13: Anteo porta il cinema nei municipi.
14: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
13: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
14: Dal 14 al 18 settembre al Giardino Oreste del Buono.
13: Il programma su spaziocinema.info.
15: Carriole, carriole, carriole.
16: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
16: Un capolavoro senza tempo.
15: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
16: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
17: BricoK, più vicino a te.
15: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
18: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su artevoxteatro.it.

0: Buongiorno, buon lunedì, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto.
1: Da Federica Giordani, buongiorno.
0: Un'altra settimana con Considera l'armadillo,
1: Come?
0: è la seconda
1: Abbia.
0: della nuova stagione, sono tutta così.
1: Siamo
0: Sì,
1: pronte però,
0: siamo pronte,
1: ormai.
0: con calma che è lunedì per favore.
1: Calmissima,
0: Ecco, però
1: calmissima.
0: lunedì dalla settimana scorsa abbiamo una nuova rubrica.
1: Sì, introdotta da così, un suono di Pettirosso che ci racconta di questa nuova rubrica. No, non è vero, non è vero, ho
0: Va
1: sbagliato.
0: bene,
1: Tiro. Ah,
0: eccolo
1: eccolo,
0: qua.
1: è arrivato.
0: Deve farsi spazio
1: Dovevo
0: sulla
1: fare
0: sigla,
1: per forza, per forza. Allora, questa nuova rubrica che è DJ Dillo, che è appunto ogni lunedì, vi porta a scoprire un brano che parla dei temi che ci stanno a cuore. Questa settimana, appunto, abbiamo iniziato la settimana scorsa con uno splendido brano. Iniziamo con, anzi, continuiamo con i Talking Heads e Nothing But Flowers.
0: Parte così.

0: Eccoci, bellissima, che energia, che allegria di questa bellissima canzone. Due parole brevi per, insomma, contestualizzarla all'interno della nostra rubrica. Siamo nel 1988, questo è il secondo singolo estratto dall'album Naked, ed è particolare questo brano perché è una sorta di satira ecologica, che ci pone una domanda, ossia siamo davvero capaci di tornare alla natura, cioè di in qualche modo rinunciare al nostro status di uomini e donne intrisi di consumismo e città. Qui infatti in questa canzone i protagonisti sono due giovani, come dire, novelli, Adamo ed Eva, che come dire, si sono trovati in un mondo in cui il capitalismo ha perso ma ha vinto, la natura ha preso il sopravvento. Il problema, cioè, ci pensa, è che si annoiano tantissimo a vedere questi campi di fiori laddove prima c'erano i centri commerciali. Quindi,
1: Capisci, perché noi abbiamo trasformato anche la nostra mente, la nostra anima, la nostra
0: come?
1: capacità di osservare intorno a noi e anche di utilizzare il tempo, come si
0: Esatto,
1: dice.
0: quindi ultima curiosità su questo brano che non ebbe un grandissimo successo all'inizio, ma divenne poi con il tempo un cult assoluto, tanto che viene anche citato nelle prime righe del romanzo American Psycho di Bret Easton Ellis. Quindi insomma, bellissima anche la storia che c'è dietro questo brano. Se avete dei brani da proporci, potete farlo, magari riusciamo ad inserirli. La mail a cui farlo è armadillo@radiopopolare.it. Che dici? Diamo il benvenuto alla nostra ospite che nel frattempo ha ascoltato un po' di musica bella.
1: Certamente, buongiorno Rosa Carbone.
2: Buongiorno, buongiorno, come
0: Bene,
2: state?
0: buongiorno Rosa, grazie di essere stata qui di essere con noi ospite a Considera l'Armadillo, tra l'altro per la seconda volta perché ci siamo sentite nella una insomma, delle ultime puntate di giugno.
2: A
0: Sono detto che poi
2: giugno, esatto, sì.
0: a un certo punto la tecnologia ci ha tradite e la linea è caduta e siamo rimaste un po' così insomma, su alcune questioni importanti. Allora, intanto Rosa Carbone, la presentiamo, è biologa e nutrizionista, esperta in alimentazione vegetale e con lei oggi, oltre ovviamente a cercare di riprendere un po' le fila del discorso che facevamo nelle scorse puntate, a me piacerebbe partire da un dato così di attualità, Rosa, che emerge dal nuovo rapporto COP, in cui si sono analizzati un po', come sempre, gli usi e i costumi, chiamiamoli così, dei nostri concittadini, e c'è un buon dato. Allora, è vero che l'alimentazione vegetariana e vegana rimane stabile, il che è già una buona notizia: 6% vegetariani e 3% vegani, ma c'è un aumento del 147% tra 2025 e insomma, i dati del 2026 degli acquisti della gastronomia vegetale sostitutiva, cioè questo nome è un po' particolare, ma insomma dei pranzi pronti vegan, chiamiamoli così, quindi insomma burger, polpette e tutto il resto. Cosa possiamo dire di questi alimenti? Perché insomma, magari tu sei nutrizionista, ci dici, ma stanno tutti facendo molto male. Come dobbiamo definirli? Vanno bene, vanno male, li possiamo mangiare, ci fanno male?
2: Allora, intanto dipende di che cosa stiamo parlando nello specifico, perché per esempio se parliamo di tofu, tempeh, seitan, quelli non sono alimenti processati, ma sono anzi alimenti molto genuini, molto nutrienti, ricchi di proteine e possono essere insomma alla portata di tutti perché sono anche molto digeribili, tranne il seitan che magari non va bene per chi è celiaco.
0: Certo.
2: Se invece parliamo di formaggi similaffettati, burger, allora lì la situazione si complica e comunque bisogna sempre fare una scrematura andando a leggere l'etichetta e la lista degli ingredienti, perché è vero che spesso i burger hanno una lista abbastanza lunga di ingredienti, però questi ingredienti bisogna vedere quali sono, magari appunto sono tutti ingredienti naturali, per esempio amido di patata, fecola di patata, proteine del pisello, sono tutte cose molto naturali, quindi bisogna anche fare attenzione a questo. È chiaro che i prodotti non sono tutti uguali,
0: Quindi no, no.
2: qualitativamente parlando.
1: Ecco, ma ad esempio che cosa dovremmo ci dovrebbe far capire che non va bene? Quale tipo di prodotto? Di
2: Allora,
1: ingrediente, voglio dire di ingrediente
2: intanto
1: nell'etichetta.
2: allora, gli ingredienti nell'etichetta che non vanno bene sicuramente sono una grossa cospicua presenza di sale e
0: Certo.
2: grassi saturi. grassi saturi, come per esempio l'olio di cocco, che purtroppo viene molto abusato nella produzione dei formaggi vegetali e talvolta viene aggiunto anche come emulsionante, però dipende anche lì la quantità e l'uso che ne facciamo nel corso della settimana, quante volte mangiamo questi alimenti, perché se io mangio solo una volta a settimana un burger e una volta a settimana assaggio un pezzettino di formaggio a base di olio di cocco, non sto facendo, insomma, sì, non è la fine del mondo.
1: Non è grave,
2: no,
1: per fortuna.
2: No,
0: ce la possiamo fare, insomma.
2: Sì.
0: Anche perché appunto nei dati emergeva anche questa, insomma, tendenza dove la prima parola che viene associata al concetto, parola che viene associata al cibo è per il 61% salutare. Quindi c'è una, come dire, no, uno spostamento, anche un'attenzione maggiore su questi temi. Rosa, con te, dottoressa Carbone, insomma, sono tanti anni che ci conosciamo, ti do del tu, però insomma, come dire, diamo anche un riferimento e un confronto fra gli alimenti processati vegetali e come dire, l'alimentazione invece onnivora e gli alimenti processati di origine animale. Come ne esce il confronto tra questi due prodotti, insomma, tra questi due aspetti?
2: Gli alimenti processati vegetali ne escono vincitori.
0: Okay.
2: Ne escono vincitori perché gli alimenti processati invece di origine animale, oltre ad avere spesso nitriti, nitrati, solfiti, altri, molto sale, molti grassi saturi, hanno anche spesso il colesterolo, hanno, diciamo, delle molecole che sono intrinsecamente presenti negli alimenti di origine animale, e senza contare che per la loro produzione, oltre a essere uccisi degli animali senzienti, sfruttati, abusati, c'è anche un effetto sull'ambiente non indifferente. Quindi anche se noi dovessimo comprare un burger di soia proveniente dalla Thailandia, faccio l'esempio, oppure
0: certo,
2: dall'America Latina, non andrebbe, dal punto di vista dell'ambiente, non andrebbe mai a inquinare quanto invece un burger di bovino prodotto nella nostra regione in dove viviamo. Quindi da quel punto di vista sicuramente i burger vegetali ne escono vincitori, ma ne escono vincitori anche dal punto di vista etico e dal punto di vista della salute, perché dal punto di vista della salute, come ho già detto, i prodotti di origine animale hanno con sé anche delle molecole che sono praticamente assenti nel mondo vegetale.
0: Certo.
1: Dottoressa Carbone, ci sono un po' di domande che stanno arrivando da parte degli ascoltatori.
2: Sì.
1: Ad esempio Sebastiano si chiede se lei consiglia l'app Yuka per a orientarsi tra i prodotti veg al supermercato. Non so se conosce questa applicazione.
2: Sì, sì.
1: E
2: sì,
1: poi le do un'altra domanda.
2: Sì.
1: Da parte di Luisa, che ringrazia per questo servizio, ma chiede se gli affettati veg sono anche loro super processati. E qui
2: okay,
1: caschiamo tutti, perché
2: okay,
1: guardiamoci negli occhi, professoressa, dottoressa.
2: Ok, allora rispondo alla prima domanda, che appunto riguarda, ripetimi un attimo.
0: L'app Yuka, se va bene per orientarci.
2: Okay. Allora, l'app Yuka, sugli alimenti sui prodotti vegetali, perché anche lì, diciamo, non c'è l'occhio del nutrizionista lì. Quindi direi che su alcune recensioni sono giuste, sono esatte, su altri prodotti no. Quindi non la consiglio come applicazione.
1: Ok, così abbiamo risposto a Sebastiano. Bene, gli affettati veg sono
2: su... per quanto... dipende, perché per esempio l'affettato di lupini... darei un voto 7-8, ok, dal punto di vista qualitativo nutrizionale. Il Mopur anche, se non fosse che c'è così tanto sale. Quella forse è l'unica nota dolens da segnalare. Poi dipende, perché ripeto sempre, dove li compriamo, l'uso che ne facciamo, perché ci sono affettati. In genere sono comunque definiti alimenti processati. Però processato, ecco, cioè vorrei aprire una piccola parentesi, significa tutto e significa niente,
0: certo.
2: Perché ci sono alimenti che noi mangiamo quotidianamente che comunque sono processati e noi non lo sappiamo, per dire i biscotti che compriamo al supermercato, anche quelli sono alimenti processati, però non si fa, non vengono demonizzati così tanto, cioè, come appunto i burger vegetali e gli affettati vegetali, quindi bisogna sempre... Dipende, sempre contestualizzare.
0: E c'è stato proprio un movimento nell'ultimo periodo, soprattutto con l'emergere e con l'aumentare dei consumi di questi prodotti, ovviamente si è cercato dall'altra parte di dire sì, però attenzione, perché però giustamente la dottoressa Carboni sta spiegando che è la moderazione e ovviamente anche la varietà dell'alimentazione a fare, come dire, il vuol dire a tirare poi la riga, sì. No? Da un certo punto di vista.
2: Sì, assolutamente Federica. Sì.
0: Anche perché tra l'altro sempre riguardando un po' questi dati c'è un'altra parola che emerge e della quale secondo me ne avrai un po' le orecchie piene, cioè il 6% delle persone identificano il proprio consumo alimentare pienamente con la dieta mediterranea, però è anche vero che non tutti sanno esattamente come cosa, in cosa consista la dieta mediterranea e quanto spesso l'alimentazione italiana ne sia, questo dai dati ovviamente, dei consumi, parecchio lontana, perché è molto più vegana di quanto non ci si immagini.
2: Esatto, è vero. La vera dieta mediterranea è a base vegetale. Questo significa consumare quotidianamente, oltre a cereali, frutta e verdura, anche legumi e frutta secca, ma guardiamoci negli occhi, chi è che mangia i legumi seguendo una dieta onnivora tutti i giorni? Praticamente certo. Nessuno. La grande percentuale dei pazienti che ricevo in studio onnivori mi dicono che consumano i legumi una, massimo due volte a settimana.
0: E sono già bravi, mi sembra, perché voglio dire.
2: Si lamentano che non riescono a digerirli, grazie, non li mangiate mai.
1: Cioè, questo effettivamente è una delle questioni, quella della non digeribilità o della fatica ad assumere legumi, cosa che io non capisco perché sono una consumatrice di legumi.
0: Sei avvezza.
1: Esagerata, viene da dire, però insomma è vero questo ragionamento per cui meno li mangi e più fai fatica a digerirli?
2: Sì, assolutamente sì, perché il nostro microbiota non è adatto a digerirli, dal momento che contengono una cospicua quantità di fibre che è solo un certo tipo di microbiota è in grado di appunto di metabolizzare, quindi sì, dipende, l'alimentazione ha un grosso potere sulla selezione del nostro microbiota intestinale e viceversa.
1: Mi scusi, ma questo può avvenire anche per alimenti di origine animale? Cioè ci sono degli alimenti di origine animale che hanno lo stesso tipo di problema, diciamo così? Cioè la non digeribilità?
2: Certo, assolutamente. Sì, io ho avuto anche nella mia esperienza clinica diversi pazienti che quasi risultano allergici alla carne, che è una cosa che non si verifica spesso, però si verifica, così come anche il lattosio banalmente.
0: Certo, quello più...
2: Siamo tutti intolleranti, no, semplicemente stiamo mangiando un alimento che non appartiene alla nostra specie, semplicemente, quindi è ovvio.
0: Lì è interessante, perché non tutti forse conoscono questa, diciamo, dinamica rispetto al latte, cioè come funziona? C'è un enzima, no, la lattasi, che tutti sono in grado di digerire, come funziona?
2: Sì, in realtà dal punto di vista evolutivo ci siamo voluti proprio per perdere la lattasi a una certa età, di solito ce l'abbiamo fino ai 2-3 anni, massimo 5 anni di età, dopodiché iniziamo a non aver necessariamente appunto bisogno di digerire questo alimento e tutti i suoi derivati, dairies, proprio perché effettivamente possiamo digerire altri alimenti, quindi per natura l'evoluzione ci ha fatto intraprendere questo cammino per cui perdiamo la lattasi e non abbiamo più appunto bisogno di mangiare questi alimenti. Sì, e quindi qui entriamo nel 20% della popolazione che da adulti continuano a consumare i prodotti a base di latte, vaccino e simili e comunque non stanno male, questo 20% della popolazione è semplicemente perché hanno una mutazione genetica che consente loro di continuare a produrre la lattasi o magari hanno un microbiota tale che li consenta questa funzione.
0: Certo.
2: Quindi, però l'80% di noi In pratica non ha la lattasi in età adulta.
0: Qui mi verrebbe da citare il fatto che nonostante questo e nonostante tante persone consumino le bevande vegetali non tanto per una questione di scelta etica ma appunto per un problema di questa natura, nonostante questo le bevande vegetali sono ancora tassate al 22% invece che al 4% come il latte. Questa è una battaglia tra l'altro vecchissima che tantissimi cioè, piano piano ogni tot viene riportata all'attenzione ma non si riesce a uscirne.
1: Peraltro io sono sempre abbastanza sconcertata perché ormai tantissima è l'offerta di prodotti di tipo caseario, diciamo così, dal latte in giù, dove è molto evidenziato senza lattosio. Uno dice ma allora, allora ci prendiamo in giro. Senta, intanto la Cinzia ci scrive per dire: tra ieri sera e oggi ho mangiato un chilo di ceci, gonfia come un'otre ma felice come una Pasqua. Vegana da 15 anni.
2: Forse un chilo è un po' troppo per una persona sola.
1: Ma difatti credo che stia esagerando volutamente.
0: Una cosa, ecco, magari pratica, visto che appunto l'ultima volta c'eravamo un po' interrotte, quali sono, ovviamente in maniera generale, delle quantità corrette tra frutta, verdura, legumi? Qual è un piatto che tu consiglieresti quotidiano che rispetta, come dire, i canoni non solo della dieta mediterranea ma in generale appunto in questo caso della dieta 100% vegetale e che non ci dà problemi di nessun tipo? Quali sono le porzioni?
2: Allora, se parliamo per esempio del pranzo, un pranzo molto veloce, semplice e unico, piatto unico, potrebbe essere appunto un cereale con o senza glutine, secondo dei nostri gusti, quindi ho riso, quinoa, grano saraceno, appunto farro, grano, eccetera, con l'aggiunta di un legume, e un legume possiamo, insomma, la quantità cotta, insomma, per una persona media che non faccia sport è sui 130 grammi e poi una porzione di verdura 200 grammi, peso crudo 200 grammi e qui possiamo abbondare, insomma possiamo anche andare oltre 200 grammi.
0: Possiamo sforare.
2: Anche alla nostra capacità di digerire le verdure, con l'aggiunta ovviamente di un grasso buono che può essere olio extravergine d'oliva oppure delle olive, dell'avocado, banalmente anche della frutta secca.
0: Abbiamo
2: insomma composto un piatto unico, bilanciato, è assolutamente digeribile.
0: Ci sono tante verdure, 200 grammi non sembrano poche ma in realtà sono veramente una bella quantità. Crude, cotte, cosa consigli? O un po' e un po', come le calibriamo?
2: Allora l'ideale sarebbe consumare ogni giorno una porzione di una o due porzioni di verdura cruda e una
0: bella quantità. Crude, cotte, cosa consigli? O un po' e un po', come le calibriamo?
2: L'ideale sarebbe consumare ogni giorno una porzione di una o due porzioni di verdura cruda e una porzione di verdura cotta. Questo sarebbe l'ideale. Però

0: no, ma quelli in scatola vanno bene o meglio secchi? E poi le faccio un'altra domanda di Anna che dice, gli alimenti bio fanno la differenza? Ecco, sono due domandone o due domandine.
1: Ok. Allora, per quanto riguarda i legumi, se per ragioni di tempo non riusciamo appunto a metterli in ammollo e poi cucinarli, vanno benissimo quelli in scatola. Ovviamente ricordiamoci di sciacquarli bene sotto l'acqua corrente e poi appunto possiamo condirli come meglio crediamo. E vanno assolutamente bene, anzi, spesso per chi ha problemi con i legumi, mangiare quelli in scatola risulta meglio, come scelta, risulta una scelta vincente perché sono più digeribili, perché stando comunque in ammollo nel vasetto perdono parte dei loro fattori antinutrizionali, quindi ottimo. Ma se abbiamo la possibilità di fare del meal prep, ci organizziamo, cuociamo i legumi nella pentola a pressione, ottimo, va bene, risparmiamo anche dal punto di vista economico.
0: Ottimo.
1: Per quanto riguarda il bio, qui si apre insomma una parentesi immensa.
2: Sì. Un ginepraio.
1: Esatto, perché ci sono delle aziende italiane che letteralmente acquistano il marchio bio, pur non rispettando rigidamente quello che invece è quello, insomma, i requisiti richiesti per ottenere il marchio bio, quindi basta pagare e si ottiene. Questa è una cosa purtroppo che non dovrei dire, ma è così, effettivamente. Quindi a meno che uno dice, vabbè, io guarda, ho il mio orticello, sono sicura del mio suolo, sono sicura della mia acqua, sono sicura di quello che ci sto mettendo, allora posso dire che al 90%, 99% il mio terreno è bio. Allora, ok, senza marchio, senza nulla, io sto mangiando biologico,
2: Certo.
1: che sarebbe un po' sarebbe proprio diciamo il gold standard per ciascuno di noi, però se si
0: Chiaro.
1: può, si fa.
0: Certo. Senta, Silvia ci dice: io sono 15 anni che uso latte vegetale, sto da Dio
2: Brava.
0: e io dico assolutamente siamo felici di questo,
1: Brava Silvia.
0: esatto, di questo tuo stato e ricordo quanto questa battaglia sui nomi dei prodotti
1: Ah,
0: alternativi sia veramente tra il ridicolo e il disgustoso, nel senso prende proprio il pubblico dei compratori, perché ormai siamo solo compratori, siamo merce che compra merce, come dei deficienti, perché insomma, voglio dire, non è che chiamare latte, a parte che ci sono come il
2: ma
0: latte di mandorla
2: difficile,
0: che fa parte
2: esatto.
0: della cultura
1: Sì.
0: millenaria e però adesso non si può chiamare latte di mandorla, insomma siamo al ridicolo, no?
2: Magari con Rosa ne riparleremo e insomma, torneremo anche su questo
1: Sì,
2: argomento. Siamo agli sgoccioli, come al solito c'erano anche altre domande, ma come sempre quando si parla di alimentazione l'interesse è molto alto, ma insomma magari appunto
0: ci torniamo,
2: torneremo.
0: certo, che è un
2: Esatto.
0: tema sempre importante e mai abbastanza indagato, come si dice.
2: Esatto, grazie mille alla dottoressa Rosa Carboni, biologa e nutrizionista esperta di alimentazione vegetale. Ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi,
2: A
1: buona giornata.
2: presto, ciao, grazie.
0: Grazie.
1: A presto.
0: Fede,
2: Sì.
0: ci siamo, ce ne
2: Via.
0: andiamo e ci torniamo domani però, eh.
2: Sì, domani ci
0: Amiga.
2: vediamo e ci sentiamo chiaramente sia qui che sia sui nostri social. A
0: Esatto, ricordatevi di seguirci. Ciao ciao.
2: presto.
0: Ciao da Cecilia, ciao da Federica, ovviamente. Ciao.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo
5: Cosa fa
6: Coccinum?
5: Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, andiamo a descrivere un'attività di quelle tipiche che si svolgono al termine delle vacanze, quando si ricomincia la vita quella normale, al vero Capodanno, che è a settembre, non mica il primo dell'anno, a settembre che comincia la nuova stagione. L'attività che si ricomincia è l'attività fisica, l'attività sportiva. Quel qualcosa che un po' ti piace, un po' sai che sei costretto a fare vista l'età. Io credo di poter asserire senza tema di smentita che esista una proporzionalità inversa tra quanto si è adulti risolti e quanto tempo ci si mette finalmente ad andare in palestra. Vado a spiegarmi. Più sei un adulto risolto, dici vabbè, non c'ho tanta voglia, la prima settimana di settembre magari no, la seconda, poi magari i figli iniziano le scuole, un pochettino più di tempo, una cosa o un'altra, iniziamo ad andare in palestra, si comincia magari un po' più piano e si ricomincia la lunga stagione dell'attività fisica. Questo gli adulti risolti. E poi ci sono tutti gli altri, c'è una gradazione, no? Di passi successivi di avvicinamento all'attività fisica che sono interpretati sempre più da chi è meno risolto, come dicevo poco fa. Ad esempio, preparare la borsa della palestra e lasciarla un paio di settimane in macchina prima veramente di iniziare a fare l'attività fisica. Aspetta che ce n'è un'altra. Questa l'ho fatta oggi. La pre-borsa della pre-palestra. Cioè ho preso la borsa e intanto ci ho messo solo le scarpe. Le scarpette lì per fare quelle due cagate di... Le scarpe, perché così intanto hai cominciato vagamente in realtà dentro di te stai già andando in palestra. Ma la verità è che hai messo due scarpe e basta, il resto è vuota. Poi ci sono tante altre gradazioni. Io conosco gente che per esempio si avvicina alla palestra e guarda se è ancora lì. Magari ha chiuso, magari ci sono dei lavori, magari l'ha spostata, magari, che ne so, è crollato il palazzo, senza vittime ovviamente, senza feriti. E allora dice, no, intanto vado a controllare se la palestra è lì. Poi ce n'è un altro che dice, io intanto vado a vedere se c'è ancora il parcheggio. E così, lentamente, un passo dopo l'altro, si potrebbe ricominciare. Io quest'anno ho inaugurato la fase della pre-borsa. La pre-borsa della pre-palestra. Ma per farvi capire che è un lunedì particolarmente produttivo, anziché scaccolarmi al semaforo, mi è venuta in mente una bella rubrica, quella nuova. Una nuova, bella questa qua. Allora, in sostanza, la prima canzone della settimana sarà una cosa che è rimasta particolarmente impressa, messa in onda nella settimana precedente. Probabilmente sarà qualcosa di nuovo, molto facilmente sarà qualcosa che mi piace tanto, per cui probabilmente a voi no. O semplicemente che è rimasta particolarmente impressa. Settimana scorsa abbiamo messo questo brano qua.

E io non ci posso credere. Cioè, sto pezzo è oltre il livello di pezzo. Qua si raggiunge il livello manata. Commenti sparsi, poi iniziamo la trasmissione. Il riff di armonica eseguito da Jagger è di una potenza bestiale. È a 83 anni, Simone da Cremona. Sì, magari non lo fa lui, però... Ma a te piacevano gli arrangiamenti che accompagnavano Amy Winehouse? Meglio questo, è quello che ho detto. Come quest'altro. Bellissima versione, quasi meglio di quella di Amy Winehouse, ma che arriva dopo si sa deve migliorare. Se non meglio stia zitto, concordo. Sono sulla tua linea, Claudio. Questa è più bella, ma non sarebbe così bella se non ci fosse stata prima la versione di Amy Winehouse. Ho fatto la consecuzione a tempo giusto. Veramente bella questa versione degli Stones di una bellissima canzone della bravissima Amy Winehouse. Allora, Manuel ha ridotto i suoi messaggi a 6 righe, però comunque... A me di settimana scorsa era piaciuta la canzone della MILF. Roberto, lo so, ma è un, come dire, un rimasuglio della scorsa stagione. E comunque la metteremo, quella della MILF. Figures. Ciao Davide, io allora sono risolta a metà, ho ricominciato yoga, sto cambiando corso ed ho già fatto 2 lezioni di prova a gratis. Rigenerativo e non lo diresti, tonicissimo. Baci Anna, lo Zion è già lì pronto dalla scorsa stagione. No, vabbè. Nuovi livelli di adulti risolti. Anna, alla fine della stagione scorsa, ha lasciato pronto la borsa dello yoga per la stagione che arriva. Questa. Beh. Scrive Diegoli, livello manata, virgola, sì. Secondo me è una di quelle volte in cui si sente che si sono divertiti a suonarla, sì? Ciao, ho fatto 2 conti, mi sono iscritto in palestra per farmi delle mega docce. Visto il costo del gas, penso che convenga unire l'utile al dilettevole. Bravo Franco. Le 10:28, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Musica Leggerissima, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, 39 minuti di musica per chi non ha voglia di niente. Segnate il numero perché oggi facciamo un bellissimo bellissimo microfono scritto, 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta@popolarenetwork.it. E la domanda del microfono scritto, o meglio il tema, è già presente sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Domani andremo in onda per la prima volta in questa stagione in registrata, per cui alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it potete rinnovare le vostre richieste, rinfrescando la rubrica ormai un po' stantia, ma che ci teniamo anche quest'anno. La rubrica che si intitola Oh, mi metti quella bella? Ossia il disco a richiesta. Una volta sola per ogni puntata in cui registriamo. Però voi tanto portatevi avanti, domani. In chiusura di questo slot introduttivo, mi piace Luisa, mi piace quando fate polemica fra di voi. Secondo me la tipa con lo zaino pronto è perché è rimasto lì e dall'anno scorso non è che era già pronto. Ah, polemica. Distorsione. Plurima distorsione.

Allora, settimana scorsa mi avete cazziato ampiamente perché ormai ho smesso proprio di leggere i titoli delle canzoni e dirvi gli autori. Questi sono da Glasgow i Vaselines con Son of a Gun. Va bene, ancora due minuti di palestra poi basta. Metti una nuova categoria. Io che preparo la sacca da ginnastica la dimentico al ristorante. Super irrisolta Eli. Oggi prima sessione di Pilates e primo concerto a San Fedele. Indovina dove vado, gli orari si sovrappongono. Urco, il risolto di ritorno. Molto bene, Marco. Prima settimana, tre volte in piscina. Seconda, due. Terza, zero. Ma poi ricominci da tre. Come diceva quello là che aveva fatto un film. Va bene, basta questa palestra. Voltiamo pagina. Che tutto contento al semaforo. Senza che scaccolarmi. Pensavo alle notizie di questi giorni, anzi proprio di queste ore. Non contiene giudizio alcuno, figurati. E Daniel Maldini, già figlio di Paolo Maldini, già nipote di Cesare Maldini, al termine della partita Atalanta-Cagliari, lui gioca nel Cagliari, è pure segnato, si è fermato a Milano in permesso, serata, incidentino, data precedenza, è fermato, controllo in ospedale, etilometro positivo ed è anche positivo, attenzione, come lo stai dicendo Facchini, è positivo al pretest della droga, è un pretest, avranno utilizzato un pretest, è un pretest per non farlo più giocare. Vabbè scusate, no, non è vero, l'ho pensato. Vabbè, questa è la storia, punto. Non parliamo dei Maldini che non ci interessa in questo momento, ma anzi ci serve per il microfono scritto di oggi. La premessa è che ognuno ha il diritto di essere la pecora nera della propria famiglia. Al 331-6214-013, SMS, Telegram e WhatsApp, la mail è diretta @popolarenetwork.it. La domanda è: la pecora nera della vostra famiglia e perché? Non deve essere oggettivamente una pecora nera per tutti, ma all'interno della vostra famiglia chi è visto come pecora nera e perché? Vi anticipo, della mia sono io, però per... così, perché non... cioè, non le sanno tutte, per cui in realtà no, le sapessero tutte. La notizia fa un pochettino, come dire, scalpore. Una famiglia tutta di perfettinismi ineccepibili. Ma tanto sono sicuro che anche da voi ci sono e probabilmente siete voi. 331-6214013, la pecora nera della vostra famiglia, perché?

Allora Gianluca, non fare battute sceme, non è che ho messo il pippero dopo una notizia sull'ultimo dei Maldini, un po' sì, un po' sì. E vai col microfono scritto, la pecora nera della vostra famiglia, perché 3316214013. La pecora nera della mia famiglia è il Roberto, che invece di affettare doverosamente il formaggio nella bancarella del mercato aveva messo su un'orchestrina di liscio per le balere che girava in pullman. Molto bene. La pecora nera è sempre stato considerato mio zio. In una famiglia di luminari plurilaureati ha passato la vita a suonare la chitarra nelle peggiori osterie di Beoni della Valle. La pecora nera è il parente di successo, amato da tutti, con famiglia perfetta. Ma io ho scoperto i suoi scheletri nell'armadio, perché una mia paziente, non vado oltre, senza sapere che fosse mio parente, mi ha detto di essere stata una delle sue amanti. Io ovviamente poker face, che è quella faccia da poker, quando non fai vedere nulla, non esprimi espressioni. Mia madre non mi chiama più per nome. Anche davanti agli altri sono la brutta bestia. In bergamasco, non credo averlo detto bene, la brutta bestia. Preferisco non approfondire i perché. Perché sei tamarra, la cinzia. Dalla famiglia da parte di mio padre sono tutti democristiani di destra. Io unico comunista. Fortunatamente da parte di mia madre tutti comunisti. Marco da San Benedetto del Tronto, che piacere. La pecora nera sono io, perché giudicato un fan cazzista, ma sono solo menzogne. Ora scusa, ma ti lascio, vado a farmi un pisolo di un paio d'ore, che non c'ho voglia di fare niente. Sono io la pecora nera, vegano, comunista e rompicazzo per la loro poca coerenza. Pecora nera, sono io, Amedeo, l'unico laureato con velleità intellettuale. Spoiler, avevano ragione loro. Fumi, ascolti musica che solo tu, non sei sposato, non hai una macchina, ma solo la moto. In più sei comunista, tutto questo fa di te pecora nera. Se poi c'hai pure i capelli lunghi e gli orecchini. Va bene, con l'elenco delle pecore nere della vostra famiglia andiamo avanti subito dopo il brano al 3316214013, sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta @popolarenetwork.it, ma controllo pure il muro di Facebook per la rubrica. Oh, sai chi c'è in tour a Milano questa sera insieme ai Queen of Saba sul palco del Magnolia? Suona Birth.

0: Ballare, ballare, ballare.
1: Io la trovo molto molto brava, Birth. E sarà sul palco del Magnolia insieme a tanti altri artisti: Francesca Michelin, Ginevra, Gioia Lucia, Laura Formenti, Queen of Saba, abbiamo detto. Tanti altri: Simonetta Musitano, Serena Bongiovanni. Per la serata lei ballerà insieme contro la violenza di genere questa sera, appunto, al Magnolia. Concerto manifesto di raccolta fondi e sensibilizzazione. In tutto questo ci sarà la diretta di Radio Popolare dal Magnolia con Giulia Strippoli e Ira Rubini. Ah, la radio dove lavoro. Siateci. Torniamo alla pecora nera molto velocemente. No, aspetta, prima chi è questo qua che non si firma? Sì, è questo, ma Manuel, cioè, ho appena letto tutta questa roba, violenza di genere, eccetera, e bla, e tutto il resto, e tu mi mandi sto messaggio? Insieme contro la violenza di genere. Scrive Manuel. Censura, censura, censura, censura, censura, censura, firmato Manuel. Vergognati. Torniamo alla pecora nera, va. La pecora nera della mia famiglia, tutta la mia famiglia, mi salvo io. E poi ancora. Ma bisogna vedere cosa si intende per pecora nera. Io sarei la figlia, nipote, sorella perfetta, ma sono di sinistra, l'unica. Per quello, pecora nera. Per il resto sono top di gamma della famiglia. Stefania, top di gamma della famiglia? 6-7? Eh? Aura? Bello Gianluigi. Io sono considerato la pecora nera della famiglia perché nella vita ho fatto solo ed esclusivamente lavori notturni, alcuni non legali, e poi praticamente tutti: panettiere, netturbino, guardia giurata, DJ, tutto per non stare a casa di giorno.

Va bene, prossima cosa che il tempo stringe. Sì, per il Magnolia ci vuole la tessera Arci, già che ci sono. Questa è una roba che mi tengo da quest'estate, ho una voglia di metterlo, ti è venuto ben 6 settimane di trasmissione prima di...

No, ma solo io la trovo bellissimo sto pezzo. Oddio. Basta questa roba, bello, è bello sto pezzo, basta. Invece non sono affatto sicuro di questa nuova base. Shazammata subito, ah, il club dei shazammatori che ritorna fuori. Ricordiamo il record di puntata è 3 shazammate, il record di settimana 5, 6, sono 7 shazammate. Tenete i conti voi, per questa settimana siamo a 1. Ancora pecora nera prima della chiusura. Mi sono divertito a fare la pecora nera a metà anni 90 dicendo alla mia famiglia catto comunista che scrivevo sulla Padania come divulgatrice scientifica. Ho svelato l'imbroglio dopo 20 anni perché alcuni parenti mi avevano tolto saluto. Guarda te i pregiudizi, lei è Cristina. Però Cristina, dovevano capirlo che era una balla. Che divulgazione scientifica vuoi fare sulla Padania? Ale, la re di diva Noemi, guardala qua, nella mia famiglia è una bella lotta. Credo anch'io, Noemi. Ne salvo una. Yeah. Altra shazammata di Caterina su questo pezzo, dobbiamo dire di chi era. Sì, Facchini, dai, ogni tanto dillo che pezzo è. È Little Girl. Con Julian Casablanca sta la voce. Ma poi se la shazammata cosa fai? Mi chiedete ancora. Allora in chiusura che ripetiamo alcuni appuntamenti di Radio Popolare per questa sera e non solo.

0: Ma dai, la versione originale spacca. Questa è una un po' moschetta, sì. Cinzia, quest'altra. Il remix da Mende meno Tamarra, sì. Vabbè, devo mettere l'originale. Mi è scappata via questo nuovo visto che era il remix, va bene? Hola. Comunque interessante. Ancora a proposito di pecore nere, poi la chiudiamo. Di recente ho scoperto che in Calabria abbiamo una cugina trans di cui nessuno aveva mai parlato e non sanno neanche che pronomi usare. Devo assolutamente conoscerla. Allora, lei ballerà questa sera insieme contro la violenza di genere al Magnolia in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Proseguono gli aperitivi in auditorio Demetrio Stratos con i DJ della radio che mettono la musica il giovedì prima del live in auditorio Demetrio Stratos. Tutto gratis, sempre per quella questione che siamo di babbi. Ogni ultimo martedì del mese alla sera succederanno delle cose in giro per la città con i DJ e le trasmissioni di Radio Popolare. Ne parleremo avvicinandoci al 29 di settembre. A proposito di pecore nere delle proprie famiglie, tra poco comincia Volume, Elisa e Dario.
1: In che senso, scusa?
0: Parlavamo della pecore nera della famiglia.
1: Ah, beh, io sono io, eccomi.
0: Sei tu la pecora della famiglia?
1: Sì, certo.
0: Perché?
1: Beh, sono già pensata a quella un po' ribelle.
0: Quella un po' ribelle. Tutte. È vero.
1: Sì. Sì. Tu, Dario?
0: Dario?
1: Aspetta, Dario, mettiti vicino al microfono.
2: Pecora nerissima.
0: Tu?
1: Hai detto un bravo ragazzo, no? Ma... con questo baffetto.
2: Ma non
1: poi...
2: sai mai.
1: Hai visto il baffetto?
0: L'ho visto. Non sono settimane che non mi parli altro del baffetto.
1: No, ne parlano tutti.
0: Ne parlano tutti.
2: Ma avete rotto.
0: Ma infatti vedi che io non dico nulla. Però fa impressione.
1: Allora, secondo me le pecore nere poi finiscono a lavorare qui a Radio Popolare.
0: C'è quella roba lì. Fa un po' impressione il fatto che ognuno di noi sia il peggiore esatto. della propria famiglia, no? Che dice tante cose,
1: troppe.
0: Va bene. E la cosa più bella di oggi a Volume sarà?
1: Sicuramente il mini live che ascoltiamo.
2: Di chi? Commento sul nuovo album della settimana. Il mini live è di Atarde, un giovane marchigiano che quest'estate ha suonato
1: già quello,
2: in giro.
1: Già quello, diciamo tutto. Poi dai, abbiamo un sacco di novità. Abbiamo il nuovo album della settimana. Abbiamo il cinema col professor Remy Narini. Abbiamo un sacco di roba.
0: Bene.
1: E poi stasera anch'io sarò a Lei Ballerà. Quindi sono già felice.
0: Sì, è proprio un peccato non esserci. È vero.
1: Dai,
0: eh?
1: Venite,
0: andate tutti. C'è Birth e Queen of Saba, tra l'altro, sono bravissimi. Sì. Poi passate a salutare le redattrici e i redattori della radio e, come dire, date il contributo a questa importante iniziativa. Dobbiamo andare. Tra poco c'è Volume. Ciao!
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
4: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Volume. Volume. Volume.

0: 14.01, puntualissimi, pronti a cominciare con il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, che ha solo un nome, Volume. Buongiorno Elisa Graci.
1: Buongiorno Dario Grande.
0: Buongiorno,
1: sì, siamo noi. Siamo noi di Volume,
0: esatto.
1: Noi pecore nere di Volume.
0: Le pecore nere.
1: Beh sì, dai, parliamo anche di quello se volete, ma parliamo anche di musica oggi, come sempre, non solo. Oggi torna anche il cinema con il nostro professor Roy Menarini,
0: wow.
1: Che ritroviamo anche quest'anno, ormai nostro collaboratore da tantissimi anni e mio ex professore anche.
0: Grande,
1: diciamolo, Roy. Al DAMS di Bologna, sì, ordinario di cattedra di cinema al DAMS di Bologna, anche quest'anno sarà con noi per delle belle biografie su attori e attrici e diciamo lavoratori del cinema che ci piace investigare e approfondire un pochino. E poi c'è un mini live.
0: E poi c'è un mini live molto interessante. Andiamo anche oggi a recuperarne uno di quelli fatti nei nostri studi durante l'estate, quando conducevo al Mendra, durante il mese di luglio. È passato a trovarci a tarde. Lui arriva dalle Marche e quest'estate è andato in giro a suonare tantissimo il suo nuovo disco, che si intitola Waterproof, con il suo inseparabile ukulele. Quindi di base lui con la voce e il suo fedele ukulele, e poi, come racconta, poi sentirete insomma nell'intervista, ha una band intorno a lui che cambia forma praticamente ogni volta, quindi andatelo a vedere anche più di una volta perché potrebbe stupirvi con formazioni differenti.
1: Bello bello, lo scopriremo intorno alle 14.30 e anche oggi scopriamo il nuovo album della settimana tra una decina di minuti circa, un bel po' di musica nuova da farvi ascoltare. Allora iniziamo subito con i contatti se volete, ma lo sapete ormai, il nostro numero è sempre quello, SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214013, e anche oggi siamo in diretta Instagram, quindi potete vedere le nostre belle facce qui davanti.
0: Allora oggi siamo
1: microfono.
0: Particolarmente belli per essere,
1: devo
0: un
1: dire
0: lunedì.
1: No, riposati forse.
0: Evidentemente il weekend sì, è andato bene.
1: Il weekend ci ha rigenerati in qualche modo, quindi dai, se volete venite anche voi a far parte della nostra diretta su Instagram, Elisa Graci Radio e dar.grande.
0: Esatto.
1: Iniziamo?
0: Oh, io ho visto il documentario sugli Oasis.
1: Ah già.
0: Dovremmo invitare Giulia Strippoli a fare uno speciale di Io e Lei che ne parliamo.
1: Sì, in effetti, due chiacchiere da bar con Dario e Giulia. Beh,
0: perché
1: voi l'avete
0: no?
1: Visto? Soprattutto, dai, sentiamo anche se i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono andati a vedere il documentario sugli Oasis. Oggi dovrebbero uscire ufficialmente le date.
0: Alle 17.
1: Alle 17 non saremo in onda, ma insomma ve lo diremo chiaramente domani, anche se ormai lo saprete già. Però escono ufficialmente le date o la data, chi lo sa.
0: Già quello è il tema.
1: Dei concerti degli Oasis a Roma nel 2027. Roma, per ora si dice Roma, però chissà. Speriamo di avere delle sorprese. Sarà una lotta comprarsi questi biglietti. Ma
0: all'ultimo sangue.
1: Ci proviamo. Iniziamo con una bella canzone, sono molto contenta del ritorno di The War on Drugs, con cui condivido tanti ricordi che ormai vi ho detto tante volte, abbiamo suonato insieme con loro, con la mia ex band, quindi l'ho incontrato al supermercato un sacco di volte. Adam Grandusiel, la voce dei The War on Drugs, che escono con un nuovo singolo che si chiama Who's That, che lui stesso dice: Who's That è stata scritta in 10 minuti in un momento tra il primo caffè e l'accompagnamento dei bambini a scuola. È una canzone sul cercare di amare se stessi nonostante le cose che non sempre possiamo controllare, come l'ansia, la depressione e l'insicurezza, che possono ostacolare il modo di vivere e la vita che desideriamo veramente. Questa è una bella canzone dei The War on Drugs, che sempre non ci deludono, direi. Si chiama Who's That?

0: Dussel, anche bravissimo cantautore, con i suoi The War on Drugs. Questo era Who's That, il primo singolo di quello che sarà, ancora non si sa molto, del nuovo album di The War on Drugs.
1: Molto bella, molto bella, molto bravi, ma fatemi dire che se non state seguendo la diretta Instagram state commettendo un grave errore, perché le cose più interessanti Elisa le sta raccontando fuori onda.
0: Sì, allora diciamo che nella nostra diretta Instagram una delle cose che potete chiaramente avere è quella dei racconti tra una canzone e un'altra, quindi se volete venite su Instagram e vi racconto un po' di fatti miei a Elisa Graci Radio, a dar.grande.
1: E vabbè, ma in questo caso erano incontri ravvicinatissimi,
0: esatto,
1: insomma,
0: era roba musicale.
1: Però volta che hai incontrato War on Drugs, Kurt Vile,
0: sì, li ho incontrati più volte nella mia vita e sono stati così destini che si sono incrociati, e persone meravigliose oltre ad essere dei grandi artisti, dei grandi talenti.
1: Esatto, quindi seguiteci su Instagram se non volete perdervi le prossime storie.
0: Estorcerò anche qualche informazione da Dario, promesso.
1: Esatto, vediamo. Allora, la prossima canzone è un pezzo di quest'estate che ancora non vi abbiamo fatto ascoltare, mi sembra a volume, il nuovo disco dei Mary in the Junkyard. Contiene un bel po' di pezzi interessanti, secondo me. Loro arrivano da Londra, un po' indie, un po' folk a volte, un po' anche semplicemente post-punk. Anche loro, come altre band che stiamo vedendo emergere un po' recentemente, infilano dentro il loro sound un bel po' di violini, violoncelli, cose archi, insomma, per farla breve. E finalmente hanno pubblicato questo disco d'esordio dopo un bel po' di singoli ed EP che avevano pubblicato in precedenza, accostati un po' a Big Thief, un po' a Black Country New Road. Una band secondo me promettente, su cui tenere insomma
0: gli occhi
1: da tenere
0: puntati.
1: D'occhio, sì, esatto. Quindi Mary in the Junkyard, questa si intitola Blood.

0: Blood, uno dei brani recenti dei Mary in the Junkyard, il nuovo disco ha tutte queste atmosfere un po' dark, a volte molto dolce, a volte anche diventa bello pesante. Rogue Modern Hermit, andatelo ad ascoltare.
1: Bello, ci piace anche la copertina, piuttosto sì. Dark, piuttosto
0: sì. Quel mood.
1: Sì, quel mood lì, in bianco e nero, diciamo. Allora, scopriamo finalmente il nostro nuovo album della settimana. Siamo molto contenti perché seguiamo questo progetto e questo musicista già dall'inizio di volume, già dalla scorsa stagione. Parliamo di Nate Amos, ovvero il protagonista della band, un one man band, diciamo un progetto solista indie rock del cantautore e produttore di New York, Nate Amos, che si chiama This Is Lorelei. Siamo molto felici di ascoltarci tutta la settimana questo suo nuovo disco. Lui anche, lo sappiamo, noto per far parte dei Water From Your Eyes, nato in Vermont ma ormai vive a New York, dove scrive e registra in modo super prolifico con tutte le sue band e tutti i suoi progetti. This Is Lorelei è diventato, insomma, devo dire, un progetto a cui si sta molto molto attenti, perché è davvero molto molto bello. Lui, come abbiamo detto, è molto prolifico ma anche molto bravo, molto talentuoso, e questo è il suo nuovo album, che è uscito proprio pochi giorni fa, che si chiama The Singer in My Band.
0: Esatto, un brano che andiamo ad ascoltare è quello proprio che apre il disco. Lui ha raccontato un po' che ha scritto la maggior parte di questi pezzi fantasticando proprio in macchina durante i viaggi, tra una data, tra un concerto e un altro, anche senza avere proprio gli strumenti in mano. Aveva delle idee, magari le canticchiava e le registrava. Andiamo ad ascoltare quindi appunto il brano di apertura per entrare un po' nell'atmosfera di questo disco, I Will Eat My Heart in the Morning Light.

0: Away Lit My Heart in the Morning Light, il brano che apre il nuovo disco di This Is Lorelai nella vita Nate Amos. Un brano in cui parla più che altro di cercare di vivere nel presente piuttosto che nel passato o nel futuro. Da qui si sente un po' la direzione verso il sonorità un po' countryggianti,
1: esatto,
0: che anche più semplici magari rispetto ai precedenti lavori.
1: È vero che poi insomma sono le sue radici ovviamente musicali. Lui che è cresciuto negli Stati Uniti, vive a New York, tra l'altro questo nome di Mrs. Lorelai è un po', lui lo racconta, è un po' il suo rifugio da tutti i suoi vari progetti che ha con soprattutto con i Water From Your Eyes, un po' il suo rifugio solista. E poi non ha mai spiegato perché si chiama This is Lorelai. Lorelai è un nome proprio femminile. Certo, quando penso a Lorelai io penso sempre solo a Una mamma per amica, che è un telefilm a cui il protagonista si chiama Lorelai, e per me Lorelai è proprio solo quello.
0: Ma vuoi dire che lui è un fan di Una mamma per amica?
1: Magari, chissà.
0: Non sapevo.
1: La mamma di Una mamma per amica si chiama Lorelai, è un personaggio fantastico, meraviglioso. Comunque This is Lorelai lo scopriremo questo suo nuovo album tutti i giorni, più o meno a quest'ora qui a volume. Allora adesso invece andiamo a ascoltare per la prima volta, perché appena uscito questo singolo, X-Ray, che è il progetto solista di Elena Tonra, cantante e chitarrista del band indie che tutti noi amiamo moltissimo, i Daughter. Il nome si dice deriva da un gioco di parole che sarebbe regarding ex, ovvero riguardo ad un ex.
0: Chissà
1: di chi parla. la cara Elena,
0: ho letto anche che doveva essere un album solo, appunto un progetto X-Ray che aveva solo un disco nelle intenzioni, e invece che appunto il disco era del 2018 e adesso in realtà ne è uscito fuori.
1: Ci ha preso gusto X-Ray, quindi iniziamo ad ascoltare questo nuovo singolo da quello che sarà il nuovo album di Elena Tonra dei Daughter, X-Ray, e questa è proprio come noi, Radio Station.

0: sempre bellissima la voce, ascoltare la voce di Elena Tonra, che avete conosciuto bene con il progetto Daughter, in questo caso il suo progetto solista, che a sorpresa esce con un nuovo album anticipato da questo brano che si chiamava Radio Station, quindi ci fa ancora più piacere ascoltarlo.
1: Bella, bella. 30 ottobre nuovo album fuori, vediamo se riusciamo a intervistare Elena.
0: Beh, sarebbe bellissimo averla qui nei nostri studi.
1: Sì.
0: Nei nostri studi invece ci sono stati gli ospiti che ascolteremo tra poco.
1: Esatto, allora A Nice Noise forse vi dice già qualcosa questo nome. Si tratta del secondo brano che è appena uscito di una nuova formazione. Loro sono l'unione di due realtà importanti, diciamo, della musica alternativa italiana. Da una parte Any Other, dall'altra She's Analog, un trio jazz un po' elettronico. Quindi vabbè, Any Other è passata un sacco di volte
0: qui. Cara amica.
1: Esatto, cara amica.
0: Salutiamo
1: della radio.
0: Adele, ciao.
1: Adele, altro, un'unione molto molto interessante, anche qui tra pochissimo, il 16 ottobre esce il nuovo disco, quindi ci ascoltiamo questo secondo assaggio che si intitola Get Go.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 14:33 minuti, sempre volume qui su Radio Popolare. Dopo le novità musicali freschissime della prima mezz'ora è finalmente arrivato il momento del mini live di volume. Quindi con grande piacere introduco il nostro ospite, ovvero Leonardo in arte a tarde. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao, grazie Dario, grazie dell'invito.
0: Ciao, come va? Come stai innanzitutto?
1: Sono emozionato, non so da quanto, forse è la prima volta che faccio un'intervista, un live in radio, sicuramente un live.
0: Un live radiofonico la prima
1: volta.
0: Vabbè, insomma, del resto sei in giro a portare il tuo, a suonare, a portare, a promuovere il tuo primo album, quindi ci sta che sia anche la prima volta che fai questa cosa. Tra l'altro so che, allora, il tuo nuovo disco è Waterproof, iniziamo a dirlo, è uscito verso metà maggio, è un disco che ci è piaciuto molto, per quello ho pensato di provare così a invitarti e mi ha fatto piacere che sei stato subito disponibile. So che nel weekend, sabato sera, eri qui a Milano a suonare, avevi la tua data milanese pronta, programmata, e invece un po' come a Bad Bunny è successo, è saltato anche il tuo concerto.
1: Sì, sì, ci siamo anche confrontati io e Bad Bunny insomma a riguardo, perché comunque dispiace, entrambi aspettavamo questa data a Milano con grande emozione, purtroppo sì.
0: Chicchi di grandine, grossi come palle da tennis.
1: No, è stato incredibile, perché poi abbiamo iniziato in realtà le prime due canzoni, dicevamo vabbè, continuiamo, poi c'è una canzone del disco che dice c'è vento di tempesta, e piano piano cominciano a vedersi questi fulmini, dicevamo mamma mia, cioè la musica in 4D finalmente è arrivata. Però niente, è stato un po' troppo eccessivo, abbiamo dovuto smettere subito.
0: Sì, tutto divertente, anche perché poi il tuo album si intitola Waterproof, l'acqua è uno degli elementi diciamo centrali, ricorrenti, protagonisti, certo. A prova d'acqua, però comunque i concerti se piovono chicchi grossi, di grandine così grossi.
1: Assolutamente, ci siamo scoperti non waterproof durante questo concerto.
0: Alla fine sì. Senti, ma dov'è che era previsto? Dove è iniziato il concerto poi interrotto?
1: Esatto, è iniziato alla redazione, vicino alla Martorana.
0: Ok.
1: Uno spazio aperto di recente, molto, molto carino, mi sono trovato molto bene. Sarà per un'altra volta però, a quanto pare, insomma.
0: Diciamo che l'inizio stava andando tutto bene, poi... vabbè, sarà da riprogrammare questa cosa.
1: Esatto,
0: magari, vabbè, è solo il 20 luglio, magari entro la fine dell'estate si riesce.
1: Ne abbiamo parlato, adesso vedremo, proveremo a organizzare sicuramente.
0: Senti, ma tu invece arrivi dalla zona di Ancona, dico bene?
1: Ancona. Proprio.
0: Ah, proprio città.
1: Sì,
0: ok,
1: sì, esatto.
0: Ok. Raccontaci un po', prima di arrivare a questa pubblicazione, questo primo vero e proprio album, Waterproof, prima avevi pubblicato qualche singolo già, ma prima del progetto a tardi, invece musicalmente come eri attivo, come ti eri avvicinato alla musica?
1: Guarda, io, grazie della domanda, arrivo... Praticamente mi sono approcciato alla musica proprio grazie alla scrittura di canzoni, quindi in realtà prima di a tarde non c'era nessun Leonardo Celsi musicista, devo dire, diciamo.
0: Sì.
1: Ho già iniziato appunto con la scrittura e a 19 anni, appena finito il liceo, ho scelto di iniziare questo progetto, perché appunto mi producevo da solo le canzoni in cameretta, come facevano molte persone. Tra l'altro i miei 19 anni corrispondevano più o meno al periodo del Covid, quindi
0: sì,
1: come tanti ho iniziato in quel periodo lì. E niente, quindi fin da subito a tarde sono usciti diciamo due EP prima di questo disco, quindi un
0: sì,
1: po' di musica da parte l'ho fatto, ho fatto dei live e niente, diciamo che la passione della musica è nata proprio a casa mia, perché avevo mio papà che suonava il violino in una band folk marchigiana, e quindi l'approccio alla musica è stata quella cosa lì, quei saltarelli.
0: Ti ha influenzato un po' con il suo violino, quindi?
1: Guarda, mi piace pensare di sì, perché comunque dei rimandi a quel folk, cioè, penso di averceli, per quanto poi con i miei ascolti molto influenzati da anche cose non italiane, fra tutte in adolescenza ascoltavo molto i Lumineers, per dire.
0: Ah, okay.
1: Ho preso, diciamo, ho mescolato un po' quelle due, è un po' una bestemmia questa per i musicologi, però ho mischiato un po' quelle due, il folk diciamo un po' più locale marchigiano con quel pop che richiama vagamente il folk di Lumineers, di
0: quel
1: altri
0: sound, sì, sì,
1: esatto,
0: sì, sì, sì, un po' anni 2010,
1: esatto, quella cosa molto hipster,
0: però ha definito molto quegli anni, vero?
1: Esatto, sì, sì. Esatto. E diciamo mi sto riavvicinando a quella corrente lì, per quanto in realtà a tarde prima di questo disco qua era molto più sull'indie pop un po' generico, non saprei inquadrarlo bene, mentre invece questo disco secondo me va un po' più verso una direzione che è un po' più pop folk, appunto.
0: Sì, sì, infatti si sente qua e là dei richiami a queste cose anche che citavi, Lumineers ed altro di quel periodo storico. Riguardo all'aver pubblicato adesso finalmente un vero e proprio album, come ti senti? L'hai vissuta in maniera un po' eri emozionato? È stata una sfida diversa rispetto a EP di qualche brano?
1: Guarda, in realtà c'è voluto veramente tanto a scrivere questo disco, perché il precedente EP, che si chiamava Muschio, in realtà doveva essere una sorta di appoggio, cioè ero fermo dei mesi, diciamo, ho questi brani da parte, pubblichiamoli. Poi in realtà dall'uscita di Muschio al disco sono passati 2 anni, quindi in totale sono 3 anni che ragioniamo su questo, ragiono su questo disco, e non avevo trovato un qualcosa che unisse i brani, un concept che fosse forte abbastanza. E poi mi è venuta in mente l'idea di Waterproof e ho costruito tutto un po' attorno a questo immaginario legato all'acqua. Io purtroppo, sì, come diciamo buon ascoltatore di musica della generazione Z, non è molto legato all'idea di album, diciamo, uh-huh, l'ascoltatore medio secondo me, e quindi ero molto più su canzoni un po' sparse qua e là, quindi ho avuto anche difficoltà di trovarmi su quello che fosse un sound unico. Ci sono riuscito abbastanza, secondo me, nel senso che non è molto uniforme rispetto ad altri dischi validi, insomma, però ci stiamo provando, stiamo imparando, esatto, è un grande percorso.
0: Ti sei voluto comunque cimentare nella sfida, insomma, del primo album. Direi assolutamente giusto, e abbiamo già citato alcune cose, si è capito un po' quello che è il mood anche acquatico del disco dalle parole che abbiamo detto. Direi che siamo pronti ad ascoltare un primo brano che ci suoni qui dal vivo con un bellissimo ukulele.
1: Proprio lui, sì, sì.
0: Come si intitola il primo brano?
1: Ah, tra l'altro un fun fact, questo ukulele ha la firma del cantante di Lumineers.
0: No,
1: Wesley,
0: te l'ha autografato.
1: Questo LM che vedi qua è proprio il cantante dei Lumineers.
0: Vabbè, quindi è un pezzo, è unico.
1: Sì,
0: è
1: sì, diciamo, è un ukulele che diciamo è un po' economico, ma che diventa di incredibile valore dopo questa.
0: Beh, questo autografo, ma quando risale?
1: Sarà 2018.
0: Pazzesco, sì, sì. E da quando te l'ha firmato hai iniziato a sentirti più talentuoso musicalmente?
1: L'ukulele suona incredibilmente meglio.
0: È
1: dopo
0: magico,
1: quella
0: è diventato male. Fantastico, bellissima storia anche quella dell'ukulele che stai per suonarci. E invece il primo brano che ci suoni si intitola?
1: Si chiama Ipoteca, tra parentesi, storia di una casa al mare.
0: E allora ti ascoltiamo a tarde dal vivo a Radio Popolare.

0: Ipoteca, storia di una casa al mare, il titolo di questo brano, di questa canzone che oggi ci ha suonato dal vivo qui a Radio Popolare a tarde oggi nostro ospite del nostro mini live. Raccontaci un po' brevemente la storia di questo pezzo e anche di questa casa.
1: Assolutamente, infatti appunto l'ho cantato perché è ovviamente un brano rappresentativo di questo, di questo disco. Diciamo, il disco si è fondato su alcuni brani che avevano questo fil rouge in comune, che era appunto il mare. Questo brano qua nasce in compagnia di due miei amici molto cari musicisti.
0: Sì.
1: Uno si chiama, un produttore che si chiama Kasha.
0: E un altro, sì, lo conosciamo.
1: Esatto,
0: è
1: esatto,
0: anche
1: so che è passato
0: qui.
1: Qua. Assolutamente, sì, sì. Infatti, conoscevo Radio Popolare per appunto per Casta. Questo è il nome, soprannome che gli diamo.
0: Sì.
1: E Caotico Buono, che è questo artista che un tempo si chiamava Yuzu. E niente, è partita da questa frase, che questa piccola poesia che aveva scritto questo mio secondo amico Caotico Buono, che si chiama Riccardo, che parlava di un bambino essenzialmente che si nascondeva fra i rovi. A me è venuta in mente questa storia, questa immagine di questo bambino che si vergogna, diciamo, magari di presentarsi a un'altra bambina.
0: Mm-hmm. Un po' timidezza.
1: La timidezza, esatto. E ambientata questa storia in una casa al mare, perché ad Ancona molte persone, magari turisti, si comprano o affittano l'estate la casa al mare. Quindi capita questa cosa che magari sì, ti vedi estate per estate,
0: esatto,
1: con gli amici, magari si cresce, però appunto è questo buco di 9 mesi, ti vedi solo per i mesi estivi. E quindi passano gli anni, magari quella cotta continua. E la storia, appunto, si chiama Ipoteca, questa canzone, perché questo bambino si nascondeva fuori dalla casa al mare di questa bambina. E dopo 10 anni, passano 10 estati, questo bambino è diventato grande, aspetta là fuori, ma questa casa al mare non è più abitata, è diventata addirittura un rudere.
0: Certo.
1: E probabilmente la batteranno e ci faranno un parcheggio ed un motel.
0: Uh-huh.
1: E quindi, insomma, è un po' triste questa cosa, perché lui rimane in quell'idea di quell'amore infantile,
0: certo,
1: adolescenziale, sì, che però non si è più sviluppato.
0: Sì, sì, no, è una, diciamo, malinconia che così si ritrova all'interno di queste tracce, di questo nuovo album Waterproof che hai da poco pubblicato, con il nome di A Tarde. Esatto, volevo chiederti, mi è venuta curiosità anche di questo, il nome A Tarde e poi anche Waterproof, entrambi, da dove arriva l'idea?
1: Allora, A Tarde è un nome che appunto mi porta presso ormai da parecchi anni, e ha radici molto, anche molto più indietro rispetto a quando è nato effettivamente il progetto, perché appunto a un certo punto mi sono trovato a dover scegliere un nome d'arte e la mia memoria è risalita a questa cosa specifica qua. Alle medie studiavo spagnolo come lingua e avevo un'insegnante bravissima, tra l'altro l'insegnante più brava penso che ho avuto, e fra le cose che apprezzavo della materia c'era il suono della lingua. Lo spagnolo è una lingua estremamente musicale. C'era una parola che era atardecer, che significa tipo tramonto, imbrunire, e io l'avevo fatta mia quella parola, nel senso che suonava particolarmente bene. Già all'epoca scrivevo delle piccole poesie, delle cose, e mi affascinava ovviamente, da bravo romanticone quale ero, l'idea dell'imbrunire, del tramonto. In particolare apprezzavo tantissimo, apprezzo tuttora una luce, un colore particolare che ha il cielo nelle serate d'inverno, poco prima che tramonti effettivamente il sole, quando il cielo è blu elettrico.
0: Sì.
1: E io, da bravo romanticone qual ero, avevo detto quello è il colore a tarde, non a tarde sera, a tarde proprio, ovvero un colore specifico del cielo. E questa informazione io l'ho dimenticata poi, e a 19 anni, quando appunto dovevo scegliere il mio nome d'arte, mi sono ricordato di questa cosa, che ho trovato anche molto simpatica e carina. E diciamo che quell'atmosfera che avevo in mente, quella tarde, quel colore del cielo, quel momento della giornata,
0: certo,
1: quando io magari andavo in giro con le cuffiette, guardavo questo tramonto invernale così cupo, è sempre una cosa che mi ha ispirato in me qualcosa di molto intenso,
0: molto suggestivo.
1: E mi ha detto,
0: sì,
1: diciamo, il nome A Tarde è un auspicio, nel senso che io spero di fare musica che mi richiami a quell'atmosfera lì.
0: Certo.
1: Sono riuscito per ora? Ancora no, ma ci sto lavorando.
0: Ci si sta avvicinando.
1: Esatto, sempre di più, sempre di più.
0: Perfetto. Invece Waterproof dà il titolo al disco, appunto, scherzavamo prima, prova d'acqua riguarda questo.
1: Esatto.
0: Ma immagino ci sia sia nato da un pensiero diverso.
1: Guarda, nasce in particolare da una canzone che sta nel disco, che si chiama Bonaccia, che ho coscritto con un mio carissimo amico che si chiama, sempre di zona Ancona e di Camerano, che è una città in provincia di Ancona, si chiama Francesco Pesaresi, questo in arte Pex, questo cantautore, questo autore. E scriviamo questa canzone, e il testo in particolare, e a un certo punto, diciamo, alla frase iniziale avevamo e mi tuffo tutto blu e lui dice mi rendo conto che l'umore non è waterproof, e ho pensato cazzo, waterproof è una parola incredibile messa in quel punto, e ho pensato sembra un titolo, perché io appunto da bravo figlio degli anni 20 ovviamente ero un grande ascoltatore di Calcutta,
0: sì.
1: che tra i dischi diciamo mainstream, evergreen, relax, quindi questa waterproof mi sembrava proprio un titolo, cioè evidentemente simile a
0: scuola calcuttiana,
1: scuola calcuttiana, esatto. E quindi ho perseguito l'idea, sono partito proprio dal titolo per fare il disco, cioè waterproof, ok, acqua, però si deve chiamare waterproof.
0: Sì era lui. L'hai capito immediatamente,
1: sì, no, è troppo impattante.
0: Bella storia. Allora, so tra l'altro, perché me l'hai già detto prima fuori onda anticipandomelo, che hai in mente oggi di suonarci anche un brano che invece non è contenuto in questo nuovo album.
1: Certo, è un brano che è tra i vari scartati per il momento, non perché sia lo qualifichi come peggiore, ma perché ci abbiamo messo, abbiamo provato tante vie di produzione diverse e non siamo ancora giunti a una quadra, però era un brano che volevo inserire, sicuramente uscirà insomma prima o poi, quindi si chiama Vivai.
0: E che stai già inserendo nella scaletta dei tuoi concerti.
1: Sì perché ci piace tantissimo, piace molto ai miei amici di Ancona che saluto,
0: certo. Uh-huh.
1: E quindi abbiamo detto dai, oggi lo faccio perché mi piace. Poi essendo da solo, questo brano tempo fa per un concerto l'avevo un po' arrangiato con delle sequenze, quindi ho detto può essere una cosa simpatica per variare un po' rispetto all'ukulele solo insomma.
0: Certamente, e beh poi è anche bello dal vivo dire adesso è il momento di un inedito.
1: Esatto, fa effetto.
0: Fa assolutamente effetto. L'ha fatto anche su di me prima quando me l'hai detto, quindi molto volentieri lo ascoltiamo. Come si intitola?
1: Si chiama Vivai, mi prendo un secondo per accordare l'ukulele, giusto?
0: Ah, ecco, esatto. Accordatura ukulele, ma è in un accordatore in una chiave diversa?
1: No, semplicemente
0: è l'ukulele che...
1: È l'ukulele che non può fare certe tonalità in modo molto comodo e quindi devo mettere il barré, e dato che è un ukulele,
0: okay,
1: come accennavo, non particolarmente...
0: Lo vedo.
1: Di alta qualità, se metto il barré si scorda. Perfetto, ci siamo.
0: Perfetto, siamo in tono e siamo pronti ad ascoltarvi. Vivai a tarde dal vivo a Radio Popolare.

0: A tarde dal vivo a Radio Popolare con un brano inedito che si intitola Vivai, ci è piaciuto un sacco, anche questo insomma molto malinconico, molto estivo, l'immaginario insomma marino che contraddistingue il disco poi che sei qui oggi a raccontarci c'è, è presente, si sente che fa parte diciamo di questo periodo di scrittura di brani. L'hai suonato tra l'altro insomma con l'ukulele e poi chiaramente con delle basi di accompagnamento che non so se esatto utilizzi anche dal vivo. Come porti, ecco, volevo chiederti questi brani, come stai portando questi brani in concerto durante quest'estate?
1: Allora, in realtà il tour è stato costruito praticamente ho iniziato a cercare le date verso giugno, mi sono messo e ho scelto di iniziare a cercarle, e questo ha portato il fatto che dovessi un po' arrangiarmi, nel senso che spesso suono con dei musicisti che però a volte erano occupati, quindi spesso in ogni live porto una formazione diversa. Diciamo che la mia standard sarebbe quest'anno pianoforte, chitarra, ukulele, voce e percussioni, una cosa molto acustica, molto particolare. Però capita che a volte magari manca uno, manca l'altro, mi capita addirittura di essere magari per risorse del posto o per magari quanto è lontano il posto, insomma capita di dover essere da solo, e quindi a volte mi sostengo con delle basi per alcuni brani, però ecco, tendenzialmente mi accompagno con i fedelissimi di sempre.
0: Ok, super efficaci anche con esatto, con queste basi di accompagnamento che abbiamo sentito, però è interessante anche la cosa della formazione così modulabile e variabile.
1: Sì, esatto, siamo proprio totalmente elastici.
0: Difficile magari a livello logistico da organizzare data per data in questo modo.
1: Hai capito.
0: Però molto curioso di vederti dal vivo. Allora, andate a vedere tutte le date su chiaramente i social, su Instagram di A Tarde, perché il calendario è fitto. Ci salutiamo con un brano che tra l'altro ascoltiamo da disco, e lo hai scritto, registrato insieme a un altro musicista diciamo di questa nuova generazione indie, un po' elettronico, lui Faccianuvola. Due parole per presentarlo al volissimo.
1: Il miglior artista italiano che c'è al momento, penso. Cioè, insomma, no, vabbè, è una persona assurda, un musicista incredibile, una persona davvero poco reperibile.
0: Vabbè, è concentrato sulla musica.
1: Però, insomma, per chi non lo conoscesse, insomma, è un cantautore che si approccia, diciamo, al songwriting in modo parecchio, utilizzando molto suoni elettronici per il momento, perché secondo me cambierà direzione anche lui. Ed è ha una penna raffinatissima, mette molta allegria e pace. Ed è, il suo disco è penso quello che ho ascoltato di più tutto l'anno scorso, e quindi consiglio a tutti.
0: E allora lo ascoltiamo ovviamente però insieme a te in questo brano che è presente nel disco Waterproof che oggi ci hai presentato, si intitola Oblò, e quindi grazie ancora Tarde per essere passato a Radio Popolare.
1: Grazie Dario, grazie Radio Popolare.
0: Ci vediamo presto qui a Milano quando recupererai la tua data.
1: Assolutamente, speriamo.
0: Ciao.
1: Non con la pioggia.
0: Esatto, magari meglio questa volta. Grazie, alla prossima.

0: tarde è piaciuto tantissimo anche ai nostri ascoltatori che stanno iniziando a seguirlo nelle varie piattaforme. Bravi, avete ascoltato bene questo bel mini live di A Tarde, un progetto davvero molto molto interessante.
1: Esatto.
0: Portaci indietro in quelle giornate estive in cui lo hai intervistato.
1: Sì, era proprio verso fine luglio, esatto. Come
0: eri anche alla fine della tua...
1: Le vacanze erano ormai dietro l'angolo, forse si sente anche dal tono della conversazione, ma comunque era stato un paio di giorni dopo quel famoso concerto di Bad Bunny che, come commentavamo appunto insieme, era stato annullato per una grandinata devastante qui all'ippodromo, e lo stesso A Tarde quella sera suonava qui dalle parti di Milano, e pure lui, come insomma Bad Bunny, aveva dovuto annullare il suo concerto.
0: Mannaggia. Il tempo è così, tutto completamente folle anche
1: esatto.
0: quest'estate.
1: Però sì, dai, ci mantiene su atmosfere molto estive, appunto. Waterproof il titolo del disco, atmosfere anche marine, acquatiche,
0: molto bello,
1: malinconiche
0: davvero. Seguitelo quindi, come ha fatto Oja Luna e altri ascoltatori che ci hanno scritto qui al 331-6214013. State ascoltando Volume su Radio Popolare. Tra poco parliamo di cinema e di un personaggio che avete visto soprattutto a Venezia, è stato premiato. Abbiamo già parlato, ma vi lascio un po' così con
1: mistero.
0: Col mistero. Andiamo a riascoltare una band che avevamo ascoltato molto l'anno scorso, erano stati anche protagonisti dell'album della settimana, se non mi sbaglio.
1: Già, certo.
0: Da Chicago, Ifr.

0: E anche quest'anno parliamo di cinema, parliamo di personaggi che amiamo vedere sul grande schermo. E come sempre, davvero lo ringrazio della sua disponibilità. Ringrazio e do il benvenuto anche in questa stagione al professor Roy Menarini. Buongiorno, Roy.
1: Ciao Elisa, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, ben trovato Roy per il terzo anno, ho perso il conto adesso di quanto tempo è passato, anche se noi avevamo già iniziato molti anni fa a collaborare a Bologna. Tu ci parli appunto da Bologna, dove insegni cinema all'Università di Bologna, e ogni paio di settimane ci porti dentro la vita, la carriera di un grande personaggio del cinema. Proprio in questi giorni si parla moltissimo, ma non solo in questi giorni, ormai da diversi anni, di una star, di una vera e propria star di Hollywood.
1: Eh sì, parliamo di George Clooney. Qualcuno addirittura lo definisce l'ultima star possibile di Hollywood, perché essendo tanto un po' cambiate, no, le cose all'interno del sistema di vistico statunitense, oggi siamo in un'epoca più trasversale di celebrity multimediali, ecco, chiamiamole così. George Clooney è un po' quello che ha la statura, il carisma della star maschile classica trasportata nel mondo moderno. Quindi è considerato per questo un po' l'ultima espressione di una tribù in via di scomparsa.
0: Ma poi secondo me anche come aspetto, no, fisico, incarna un po' quelle star hollywoodiane anche di altri tempi.
1: Assolutamente sì, pensa, visto che citavi anche il lavoro all'università, che in università facciamo spesso un approfondimento su Clooney e mettiamo, cerchiamo online a chi viene paragonato anche dai motori di ricerca, dalle intelligenze artificiali, e vengono sempre fuori i classici. Quindi c'è Clark Gable che viene paragonato a lui, James Stewart, Gary Cooper, insomma le grandi figure classiche, in particolare però Clark Gable e Cary Grant, che sono considerati i grandi volti maschili, mascolini, ma allo stesso tempo raffinati, seduttivi della Hollywood degli anni 30-40, e George Clooney non viene mai paragonato a quelli, ai suoi contemporanei, viene paragonato solo a loro. E quindi c'è questo lato un po' neoclassico, no? C'è questo lato su cui lui poi ha molto giocato all'interno dei film e della sua carriera. Peraltro lui è consapevole di questi aspetti, e nei film lui anzi ha preso anche molta della capacità recitativa di questi maestri dello stardom classico. Lo si vede in molti film.
0: Eh sì, adesso li citeremo ovviamente, quelli più importanti e quelli insomma anche più belli da vedere nella sua carriera d'attore, sono tantissimi. Ma tra l'altro lui ha un'infanzia con una famiglia numerosa, tra l'altro nipote di una cantante famosissima negli Stati Uniti, Rosemary Clooney, che era già conosciuta prima di lui, però l'inizio non arriva con il cinema.
1: No, Clooney ha lavorato tantissimo. Ecco, uno che ha fatto gavetta è assolutamente George Clooney, che ha lavorato tantissimo prima di venire fuori in serie, produzioni tra le più bislacche. Lui ricorda sempre uno dei suoi primi film, che è Il ritorno dei pomodori assassini, e tra l'altro, se nessuno ha visto, consiglio di recuperare,
0: no,
1: perché si
0: manca.
1: Tratta di uno dei film più trash della storia del cinema. E dopo questa lunghissima gavetta è stato finalmente scelto per il dottor Ross di ER in Emergency Room. Tutti lo ricordiamo, una serie molto longeva, 15 stagioni. Clooney non le ha fatte tutte, ha fatto le prime 6, se non sbaglio. Comunque gli anni 90 sono stati segnati da questo suo personaggio, e bisogna dire che però anche questa non è una, come dire, una storia normale, no? Quella di essere finalmente scelti non è l'unico, però è l'unico quasi ad essere riuscito a scavallare la fama televisiva ed essere andato sul grande schermo, perché come voi sapete è difficilissimo per un personaggio di una serie televisiva riuscire poi a diventare un attore versatile per il cinema. Si rimane un po' inchiodati o incollati, no, al proprio personaggio televisivo, e il numero di attori che non ce l'ha fatta passare da uno all'altro è veramente altissimo. Quindi insomma bisogna dire che Clooney ha avuto anche questo merito di essere tra i pochi che sono passati dalla TV al cinema senza problemi.
0: E già, diciamo, qua più ultra trentenne sbarca al cinema, quindi dopo una cavetta di cui abbiamo parlato, sbarca al cinema intorno alla metà degli anni 90 e non lo lascia più, direi.
1: e non la lascia più. Tra l'altro devo dire che lì c'è la seconda mossa intelligente che fa Clooney negli anni 90, ed è quella di affidarsi anche a dei film interessanti, non che giri solo bei film, ma sicuramente aver lavorato molte volte con Steven Soderbergh, con cui costruisce anche una casa di produzione, con Terrence Malick, uno dei maestri del cinema americano, con cineasti indipendenti come i fratelli Coen, David Russell e così via, senza rinunciare ovviamente ad alcuni film più giocosi, più di grande incasso, ne fa un personaggio che viene preso sul serio, ne fa un attore, produttore, poi anche regista, su cui eventualmente torniamo tra un attimo, molto stimato, ecco, e anche in grado di abitare forme di cinema americano complesse, serie, mature, ecco, non solo quelle della commedia romantica, dove ovviamente, come in Un giorno per caso, si è lasciato ammaliare più volte, però è perché gli è un po' cucita intorno per il personaggio seduttore che è, però in verità ha lavorato anche in film molto più rischiosi di quelli hollywoodiani classici.
0: E qual è il film che, diciamo, ci porta George Clooney, poi porta George Clooney alla fama internazionale? Quali sono i primi ruoli davvero importanti che gli danno una grande visibilità?
1: Ma come dicevo, si tratta di film che sicuramente sono un po', da una parte sono dei veicoli, quindi grandi film come Batman e Robin, no? che lo portano all'interno dei blockbuster e della fama, ma dall'altra parte ci sono, come dicevo, dei film decisamente più, un po' più piccoli, come Fratello dove sei, dei fratelli Coen, che è una rilettura, lo dico perché è una rilettura dell'Odissea, e veniamo da un'estate segnata dall'Odissea di Nolan, e questa è una rilettura ambientata negli anni 30 americani dell'Odissea di Omero, dove lui, ecco, a proposito di quanto dicevamo prima, imita molto il tipo di recitazione scanzonata di Clark Gable. Però se dobbiamo trovare il picco assoluto della sua fama, è sicuramente Ocean's Eleven, perché Ocean's Eleven e i seguiti, una trilogia, mettono insieme tanti attori famosi, Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Casey Affleck e così via, e un remake di un film del Brat Pack, quindi quei film che si facevano con Frank Sinatra, Dean Martin e così via negli anni 60, quindi un concentrato di star, e lì il fascino di Clooney arriva al massimo livello, un film di rapine e allo stesso tempo fatto con grande ironia insieme a Brad Pitt, i due diventano tra l'altro grandi amici anche come produttori, vi potete immaginare.
0: Visto, rivisto mille volte, davvero super piacevoli da rivedere anche questi film di Ocean.
1: E arriverà anche il quarto Ocean, ecco, tra un paio d'anni, quindi lo annunciamo.
0: E poi grandissimi successi, è impossibile nominarli tutti. Io ricordo anche forse uno dei primi in cui l'ho visto, La tempesta perfetta,
1: certo.
0: E poi vabbè, gli altri film che tutti voi conoscete, è impossibile nominarli tutti. Io ricordo anche forse uno dei primi in cui l'ho visto, La tempesta perfetta,
1: certo.
0: E poi vabbè, gli altri film che tutti voi conoscete, da Michael Clay,

0: Caccia alle streghe, di cui abbiamo una riedizione, ahinoi, adesso sotto Trump, e lo fa anche per ricordare le difficoltà di suo padre, che era un anchorman, che ebbe grosse difficoltà per questo motivo nel periodo, è un omaggio a tutte le vittime del maccartismo. Quindi questo importante film del 2005, che era il suo secondo da regista, lo ha sicuramente lanciato, ma anche i suoi film successivi sono molto interessanti. Quindi si tratta di un autore che non ci aspettavamo avrebbe anche dietro la macchina da presa saputo dire la sua.
1: Eh sì, e da lì appunto, come dicevi, un po' la parte della sua vita molto importante, quella dell'impegno politico, dell'impegno umanitario, a cui non si è mai sottratto, anche le guerre, insomma, lui ha parlato molto spesso degli avvenimenti nel mondo, del mondo, e in modo anche critico, senza filtri, insomma, non sono tanti gli attori famosi come lui che si sono aperti, come ha fatto lui anche recentemente in commenti assolutamente critici contro gli orrori del mondo e contro l'amministrazione Trump, in questo caso anche a Venezia.
0: Sì, l'amministrazione Trump, che non di rado lo cita tra i nemici assoluti insieme a Bruce Springsteen e ad altre star che
1: Beh,
0: sono
1: un
0: in
1: bel
0: vise a
1: gruppetto.
0: Trump. Eh beh, non è male. Ovviamente Clooney sa che il suo peso di vistico è tale che lo mette al riparo dalle vendette dell'industria, come invece è successo a Susan Sarandon, che ha avuto il problema di nuovo negli ultimissimi
1: Sì.
0: mesi di essersi schierata con Gaza. Ne avevamo parlato anche in trasmissione. Clooney riesce, come dire, ad avere una forza di vistica che lo mette al riparo dalle vendette dell'industria e fa bene a sfruttare questa sua visibilità attraverso i film, ma anche attraverso tantissima militanza. Poi chiaramente sappiamo che oggi come oggi a volte questa militanza di vistica, chiamiamola così, funziona e non funziona all'interno di un elettorato sempre più rabbioso, però ecco, l'importante è non stare zitti e sicuramente Clooney non sta zitto.
1: No, l'abbiamo visto in alcune anche meme come possibile candidato alla presidenza americana del Partito Democratico 2028. Ovviamente si tratta così, di scherzi, però ecco, quella è l'atmosfera nella quale certamente molti americani, non solo, vedono George Clooney. Allora, vabbè, tanti film che non abbiamo nominato, magari nominiamo quelli che secondo te sono anche, forse anche magari meno conosciuti, ma che vale la pena rivedere, di George Clooney
0: Ma sì,
1: attore.
0: sicuramente. Eh sì, uno l'hai citato tu, Michael Clayton, ma un altro, tra l'altro, per il quale lui ha vinto un Oscar come non protagonista, che è Siriana, che pochi ricordano, che è un film sul terrorismo internazionale, sul post 11 settembre, molto molto cupo, molto molto interessante, ma secondo me un altro momento importante del suo cinema, questo abbastanza conosciuto, è Gravity di Alfonso Cuarón, dove appunto si entra addirittura in un racconto di fantascienza con Sandra Bullock, dove il Clooney che gira intorno alla Terra nella capsula ha sicuramente affascinato tantissimi, e non ultimo, anzi ultimo in termini di tempo, ricordiamo anche J. Kelly di Noah Baumbach, che è un film Netflix, che però è un film nel quale Clooney si prende anche la soddisfazione di fare un personaggio che è un po' se stesso, perché interpreta un attore sul viale del tramonto, ma famosissimo, e con tutti i suoi problemi familiari, personali, gestendo appunto il proprio divismo in una maniera autoironica e tragicomica. Quindi forse un film che è stato anche a Venezia nel 2025, che meriterebbe un po' di più del poco che se ne è parlato.
1: A Venezia è stato premiato, giusto?
0: Sì, ha avuto il premio alla carriera del 2026, sì.
1: Beh, insomma,
0: È
1: quindi.
0: grande amico di Alberto Barbera, grande, come dire, Barbera è un direttore che ha avuto sempre con Clooney un rapporto speciale. Clooney gli ha portato i suoi film da regista, ha fatto in modo di essere molto presente, quindi è stato un po' anche un momento per sancire l'importanza che Clooney ha raggiunto alla fine nella storia del cinema contemporaneo, e Venezia era forse il luogo giusto per premiarlo, più di Cannes o di Berlino, di altri festival. Era proprio Venezia che insomma Clooney avrebbe meritato, e così è stato.
1: Beh, poi un bel rapporto con l'Italia, lui anche vissuto,
0: Eh
1: sappiamo
0: sì.
1: benissimo, poi insomma è stato anche protagonista del gossip qui in Italia, spesso spesso e volentieri, ma davvero
0: e come?
1: Sì. Bravissimo attore, grande carisma e soprattutto anche importante quello che dice, ha delle grandi, grandi platee spesso e volentieri. E ci salutiamo magari con una canzone tratta dalla bellissima colonna sonora di Fratello Dove Sei, che era comunque un film musicale in lui anche si dilettava a cantare e a suonare.

0: Uno dei film di Joel Cohen. E quindi grazie mille ancora una volta, Roy Menarini. Ci risentiamo per la prossima biografia cinematografica.
1: Grazie a te, un saluto a tutti, ciao.

visto Fratello dove sei o Brother where I go, il film del 2000 scritto e diretto dai fratelli Coen, tra l'altro, come ci diceva anche Roy, liberamente tratto dall'Odissea di Omero, una storia pazzesca e soprattutto un gran bel film ambientato durante la Grande Depressione negli anni 30 negli Stati Uniti. Sono tre galeotti evasi dai lavori forzati, tra i quali c'è anche ovviamente George Clooney, John Turturro. È davvero un film esilarante, molto molto bello, nel quale appunto loro si improvvisano cantanti e cantano anche questa canzone, I'm a Man of Constant Sorrow, dalla colonna sonora di Fratello dove sei o Brother where I go, visto che abbiamo parlato di George Clooney con il nostro Roy Menarini, il professor Roy Menarini, ordinario di cinema all'Università di Bologna, che ringraziamo e ritroveremo tra un paio di settimane sempre qui ai microfoni di Radio Popolare. Ci avete scritto un po' di vostri film preferiti di George Clooney, ad esempio L'uomo che fissava le capre. Ecco, questo proprio non lo conoscevo, quindi grazie a Marco mi sono informata. È un film del 2004, una versione romanzata del libro del 2004, in questo caso il film è del 2009, commedia nera satirica di guerra. Vedi, sempre impariamo sempre qualcosa. Roberta, Lady di marzo appena rivisto, bello. Tommaso, dal tramonto all'alba. Ma sono tanti i film di George Clooney che vi sono rimasti nel cuore. Vabbè, io forse sì, se dovessi scegliere tra tutti sceglierei o questo Fratello dove sei o anche, beh, tutti gli Ocean sono fantastici, no? Alessandro ha la colonna sonora, il CD, quello sconosciuto. Ma lo sapete tra l'altro che i CD stanno tornando, a quanto pare? Avevo letto questo articolo, magari ne parliamo uno di questi giorni, a volume, che sta tornando il formato CD. Non ci avrei scommesso un euro. Invece Alessandro ha il CD di Brother Where Art Thou, che appunto è la colonna sonora, molto bella, se vi piace insomma la musica un po' così, un po' country, un po' banjo, un po' tradizionale americana, di Fratello dove sei. E quindi così salutiamo George Clooney, anzi no, lo salutiamo con una delle sue canzoni preferite, tratte da il suo album preferito. Insomma, c'ha anche dei bei gusti, ha tutte le qualità George Clooney, perché il suo album preferito è Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles, il suo preferito di tutti i tempi, dicendo che non ha una canzone brutta. E in un'intervista ha raccontato che per lui quel disco ha cambiato il modo di pensare la musica stessa. Beh, non ha tutti i torti. E quindi così salutiamo e così prendiamo anche l'occasione per ascoltare una bellissima canzone e la voce del nostro amato John. Lucy in the Sky with Diamonds.

Beh, niente male come disco preferito di George Clooney. Grazie George per averci dato l'occasione di riascoltare Lucy in the Sky with Diamonds da Sgt. Pepper, ovviamente album preferito di George Clooney. Tra l'altro, appunto, questa canzone parlava di un disegno fatto da Julian Lennon, il figlio di John Lennon, l'altro figlio di John, Sean Lennon, è appena diventato papà, quindi tanti auguri al piccolo Lennon. Tra l'altro sarebbe stato il primo nipote di John e Yoko. Nel frattempo vi siete scatenati sul film di George Clooney, che appunto era nominato da uno dei nostri ascoltatori, L'uomo che fissa le capre. Non so come ho fatto a perdermi questo film di George Clooney. Tra l'altro io sto guardando il cast, ma è incredibile. C'è George Clooney, c'è Ewan McGregor, c'è Jeff Bridges, c'è Kevin Spacey, ma Nick Offerman. Ma come abbiamo fatto a perdermi? Come ho fatto a perdermi questo film? Voi lo conoscevate, oltre al nostro ascoltatore Marco? Vabbè, da recuperare assolutamente, direi, questo film interpretato appunto da George Clooney. Oggi abbiamo parlato di lui, ritroveremo il nostro professor Menarini tra un paio di settimane per una nuova mini biografia musicale qui sulle frequenze di Radio Popolare e a volume. Allora, tra poco ci salutiamo perché ci sono le notizie di Popolare Network, ma vi raccomando di rimanere all'ascolto perché avremo un paio di festeggiamenti insieme a Dario. Festeggiamo un disco e un artista che oggi avrebbe compiuto gli anni. Poi, come sempre, c'è il nostro quiz cinematografico che dice sarebbe troppo scontato fare un quiz su George Clooney, ma chissà, vedremo, non vi posso assicurare niente. 331-6214013, iniziate a segnarvi il numero di telefono per partecipare al nostro quiz tra una decina di minuti circa, perché vi farò ascoltare un film misterioso e voi dovrete indovinare, proverete ad indovinare il film esatto e a portarvi a casa un bellissimo premio che è il pacco di volume, dove dentro ci sono libri, dischi, a proposito i CD anche, che stanno tornando a quanto pare. Allora, ci ritroviamo dall'altra parte insieme a Dario, qui nell'ultima mezz'ora di volume. Adesso do la linea alle news e alle notizie di Popolare Network. A tra poco!

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Popolare Network.
11: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Al Senato si sta votando sulla riforma della legge elettorale, diversi articoli del testo sono già stati approvati, mentre il voto finale sul provvedimento è previsto domani. La riforma poi tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva. Chiederanno la fiducia e impediranno ogni discussione su una legge incostituzionale, ha detto nelle ultime ore il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Angelo Bonelli, mentre alle 17 fuori dal Senato ci sarà un presidio di Rifondazione Comunista contro la norma che ha quadruplicato le firme necessarie per i partiti che non sono già in Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni.
12: Sono state rimosse a Taranto i blocchi stradali contro licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Silva dopo un'interlocuzione col sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi e chiedono il blocco dei licenziamenti, primi annunciati dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ribadito la chiusura dell'area caldo da completare entro fine ottobre.
11: La situazione è molto preoccupante, i lavoratori al momento in forze sono 310, 131 esuberi, significa oltre il 42% della forza lavoro. Siamo usciti dagli uffici dopo l'assemblea di stamani per cercare di esprimere la rabbia, il malessere e la grande preoccupazione che provano questi lavoratori, dietro ai quali ci sono 131 famiglie. Lo ha detto Sonia Montaldo, segretaria generale SLC CGIL di Genova, durante il presidio sotto la palazzina di Ericsson. L'azienda di telecomunicazioni infatti ha annunciato la settimana scorsa 131 esuberi per l'esternalizzazione dell'intero reparto ottica. Domani i lavoratori saranno in consiglio regionale e mercoledì verranno ricevuti dalla sindaca.
12: È stato posticipato l'incontro tra Iran e paesi arabi del Golfo che sarebbe dovuto tenersi in Oman. Durante la riunione gli iraniani avrebbero dovuto illustrare l'accordo di massima raggiunto con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. In ogni caso Teheran aveva già detto che la riapertura dello stretto dipenderà solo dal rispetto del memorandum dello scorso giugno da parte degli Stati Uniti. Intanto oggi c'è stato un nuovo attacco da parte degli Houthi dello Yemen su una base militare in Arabia Saudita.
11: Non siamo spaventati, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, staremo al fianco dell'Ucraina, lo ha detto la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, commentando l'attacco russo di ieri in Ucraina vicino al confine polacco dove era appena passato un treno con dei funzionari europei. Quello di Mosca è stato chiaramente un messaggio all'Occidente, ha continuato Kallas. Stiamo facendo in modo che Kiev sia in grado di difendersi al meglio. Proprio oggi l'Istituto per gli Studi della Guerra, con base negli Stati Uniti, ha suggerito alla NATO di difendere direttamente, con sistemi antimissile, una parte del territorio ucraino.
12: A New York in questi minuti inizia la seduta quotidiana della borsa di Wall Street e ci si aspetta un andamento negativo sulla scia dei mercati asiatici europei, in particolare nel calo dei titoli del settore tecnologico. Al centro dell'attenzione gli allarmi sull'intelligenza artificiale lanciati negli ultimi giorni rappresentanti delle maggiori aziende americane del settore. In Italia oggi il tema è stato toccato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato di nuove tecnologie che rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
11: Al processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha parlato il difensore della famiglia di Vincenzo Cacace, detenuto che era in sede a rotelle quando fu picchiato il 6 aprile 2020 e che poi morì circa 2 anni dopo. Nella sua vicenda risulta pienamente integrato il delitto di tortura cosiddetta di Stato, ha detto l'avvocato, denunciando anche che all'uomo sarebbero state negate cure e visite mediche e che dopo la scarcerazione avrebbe sofferto di ansia e depressione. Nel procedimento, che riguarda le violenze subite da Cacace e da altri detenuti e testimoniate da una serie di video, sono imputate 106 persone tra agenti di polizia penitenziaria, funzionari e medici. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
13: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club.
14: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
15: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui a Live Pop su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.

0: Siamo tornati dopo le notizie di Popolare Network a volume. Elisa e Dario, ciao, ben trovati.
1: Eccoci, ciao.
0: Con un bel compleanno di un bel disco.
1: Wow.
0: Un disco che compie 22 anni, perché era già proprio la giornata di oggi, nel 2004, quando usciva l'album di debutto degli Arcade Fire, che si chiamava Funeral. Gran bel disco. Tra l'altro stavamo proprio fuori onda parlando di quei tempi, di quando era uscito questo disco. Io ricordo che ero a Bologna ancora e conducevo Pacianca con Marina Petrillo. Ricordo queste tragitti da casa alla radio a Bologna, ascoltando il mio iPod mini.
1: Bellissimo, bellissimo. Anche questi bei ricordi.
0: I primi iPod, ascoltando questo disco, essendo assolutamente completamente innamorata di Funeral degli Arcade Fire. Band che, insomma, nei primi anni 2000 fino a, diciamo, a qualche anno fa era un po', insomma, diciamo, un punto di riferimento per la scena indie rock. Poi, insomma, alcuni problemi per la strada, alcuni problemi soprattutto per Wim Butler, la voce e l'autore principale delle canzoni degli Arcade Fire, qualche problema nella vita privata. Tra l'altro è proprio notizia di quest'anno che i cofondatori, che sono Wim Butler e Gene Cassagna, hanno annunciato la fine del loro lungo matrimonio, che è, insomma, anche alla base, no, di questa, di questa fortunata collaborazione artistica, anche se hanno confermato la volontà di preservare la band. Non sappiamo come andrà, anche c'è stato, era stato già l'addio di Will Butler, l'altro fratello di Wim, altro, insomma, componente assolutamente fondamentale della band. Un disco Pink Elephant di quest'anno, dell'inizio di quest'anno, che non ha avuto grandissimi riscontri. Quindi chissà,
1: ricordo
0: come andrà.
1: Vedremo.
0: Come andrà la vita degli Arcade Fire. Li ricordiamo però gloriosissimi
1: con
0: questo e altri due o tre dischi successivi, veramente
1: devastanti. Peccato che non li ho mai visti dal vivo. E questa è una grave lacuna.
0: Nemmeno io.
1: Wow, davvero.
0: Tra le tante cose che ti racconto, non ti posso raccontare.
1: Questa non me l'aspettavo.
0: No, nemmeno io, vedi. Non me l'aspettavo da me stessa. Non è successo. Non è
1: vabbè, capita.
0: Allora,
1: ehi là.
0: Siamo al quiz. Vabbè,
1: senti, è già partita la sezione tecno.
0: Che, allora, diciamo per l'ennesima volta che il film non ha niente a che fare con la sigla, che non è Trainspotting. No, perché arrivano sempre due o tre messaggi. Trainspotting, no.
1: No, quella è solo la sigla.
0: Questa è solo la sigla.
1: Mi fa capire che sta per arrivare la clip audio misteriosa da indovinare.
0: Ok, io non dico niente perché, vabbè, non aggiungo altro. Se avete seguito la mezz'ora precedente, forse immaginerete che attore, uno degli attori di questo prossimo film. 331-6214-013, indovinate il film misterioso.
2: Il nome è M. Diaz, D-I-A-Z. È un borsone nero morbido.
3: La squadra è a Rotterdam, la borsa è a Bruxelles.
4: È l'uomo moderno, scollegato, spaventato, paranoico ma per dei buoni motivi. È troppo triste per essere buffo, inutilizzabile. Magari potrei farci una ventina di minuti.
3: Bene,
2: ho saputo. La squadra è a Barcellona, la borsa è a Madrid.
5: È ridicolo, oltretutto si pone anche una questione morale. E poi così non abbiamo più il contorsionista perché è in una borsa, disperso, chissà dove.
4: Abbiamo un borsionista?
5: Razza di bestia, sei un animale, senza sentimenti, niente.
4: Io ho i sentimenti.
5: No, non è vero.
4: Senti, io... Sì, invece, mi dispiace per quel poveretto. È un essere umano in una valigia, ma l'acqua, l'aria, che dovevano fare?
5: Oddio, dovevano scendere dal pullman.
4: Scendere dal pullman, cercavano di passare inosservati.
5: Ma
4: quante squadre di calcio mettono in campo giocatori di 50 anni?
2: Ma che dici, Rusty non ha 50 anni.
5: Sì, lo sappiamo che lui non ha 50 anni.
2: E io invece ho 50 anni. Ti faccio una domanda. Anzi, no, voglio farla a te. Quanti anni mi daresti?
4: 48.
2: Ti sembra che ho 48 anni?
4: 52.
5: Doveva chiederlo a me.
4: Nessuno dovrebbe chiederti niente.
5: Non ha una vita abbastanza difficile, no? Tu devi metterti a...
4: Non vuoi difendere?
5: Sì, un po'.
4: Hanno ficcato ieri in una borsetta.
2: Ehi, posso chiederti una cosa? Hai notato
5: se mi devi chiedere se puoi chiedermi una cosa, dammi il tempo di rispondere. Perché se è una domanda retorica, allora la risposta è ovvia.
4: Sì.
2: Ok, posso chiederti?
5: Sì.
2: Grazie. Hai mai notato che Tess è identica?
5: Questo non lo chiedere mai. Sul serio. A nessuno, soprattutto a lei.
2: Scusa, perché no?
5: Senti, non mi è mai piaciuto fare il misterioso. Ma non posso parlarne, non posso nemmeno dire perché.

0: Vabbè, dai, è sempre bello andare a Manchester dagli Stone Roses, direi.
1: Mica male, mica male.
0: Che bella, Waterfall, qui a volume su Radio Popolare, dopo il nostro quiz cinematografico, che è stato individuato, diciamo, il film da molti di voi, ma il numero esatto
1: era
0: da Marco.
1: Era un trappolone gigantesco, ammettiamolo.
0: È sempre un trappolone quando si tratta di Ocean, perché non so mai se è Ocean 11, Ocean 12, era esatto. 12, era 12, Ocean 12... Grande film, ovviamente, con George Clooney, in questo caso dell'amico Steven Soderbergh, con mega cast, anche qui siamo su star internazionali, da Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, Matt Damon, e poi il ragazzo nella valigia, che è un po' insomma, il protagonista, direi, del sottotesto di questo film e anche di questo audio. Quindi complimenti Marco, Marco, ti mandiamo un messaggio così sai che sei tu, visto che ci sono sempre tanti Marco all'ascolto. E una domanda da Jus.
1: Ecco.
0: Allora dice: vabbè, Ocean's 12 li so tutti a memoria, ok. Anzi, vi faccio io una domanda: chi c'è nel biglietto da 100 dollari?
1: Chi se lo ricorda?
0: Io no.
1: Neanch'io.
0: Chi c'è nel biglietto? Dai.
1: Altra domanda, altro quiz.
0: Diamo tempo agli ascoltatori, la prossima canzone magari la indovinate. Chi c'è nel biglietto da 100 dollari nel film Ocean 12?
1: Esatto, pensateci, fateci sapere. Nel frattempo recuperiamo un disco che è uscito solo un paio di settimane fa, il ritorno degli Afghan Whigs, band storica, anche loro più o meno, insomma, nati negli anni degli Stone Roses, seconda metà degli anni 80, da Cincinnati, esatto, Greg Dalli. Soft Control è il loro decimo addirittura disco, ovviamente disco molto, diciamo, che parla della maturità, del tempo, di fare pace con se stessi. Ascoltiamo uno dei pezzi, forse di quelli che mi sono piaciuti di più, Jungle Rooks.

0: Questi erano gli Afghan Wings con uno dei nuovi brani tratti dal nuovo disco appena uscito. Noi eravamo ancora qui a tentare di arrovellarci sul quesito posto da Juice.
1: No, non lo sapevamo, abbiamo dovuto consultare, abbiamo dovuto barare e consultare internet che cosa c'era nel biglietto da $100 in Ocean's 12. In Ocean's 12 praticamente è una serie di battute tra i protagonisti, chi dice Adams, chi dice John Travolta. Questa è la risposta. Però sì, giusto, no, devo dire che dimostri una particolare passione per questo film, da saperlo a memoria così, complimenti. Allora, siamo quasi alla fine della puntata di oggi, noi ovviamente vi diamo l'appuntamento domani sempre alla stessa ora. Stasera vi ricordiamo, saremo, no, molti di noi, io ci sarò a Lei Ballerà, al Circolo Magnola, mi raccomando venite, sarà un'occasione per vedersi, ma per supportare insomma una causa importantissima, quella contro la violenza di genere, e anche assistere a dei concerti meravigliosi, quindi venite, c'è anche la diretta della radio, vi aspettiamo lì. Vi ricorderemo nei prossimi giorni anche i giovedì, primo giovedì targato volume di Live Pop,
0: è arrivato,
1: ne parliamo domani, già avete sentito lo spot, ma vi invitiamo tutti quanti in auditorium giovedì sera. Adesso è il momento di invece celebrare un artista, oggi sarebbe stato il suo compleanno, sto parlando di Amy Winehouse, era nata a Londra il 14 settembre, quindi nella giornata di oggi del 1983, scomparsa come sapete nel 2011 a soli 27 anni, e quindi anche qui un'occasione per ascoltare la voce meravigliosa di Amy Winehouse, che so molti di voi non hanno mai dimenticato. Qui in radio abbiamo insomma dei grandi fan di Amy Winehouse, a quali sono stati dedicati documentari, film, ovviamente insomma una figura che rimane ormai nel mito, purtroppo appunto scomparsa in questa età in cui troppi artisti sono scomparsi appunto a 27 anni. Con questo ci risentiamo domani, ciao Dario Grande,
0: ciao Elisa Gracci, a domani.
1: Amy Winehouse, Love is a Losing Game, ciao.

0: Le ore 16, in questo caso di lunedì 14 di settembre. Un buon inizio di settimana, ascoltatori. Ben ritrovate, ascoltatrici, sulle frequenze di Radio Popolare. 16.01 appena scattate. E come ogni pomeriggio, dalle 16 alle 17, vieni con me. La trasmissione all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi. Perché questo titolo sarà un po' didascalico, ma appunto vuole essere un invito a partecipare, a segnalare, ad invitare a tutte quelle iniziative, quegli appuntamenti, quelle cose alle quali voi date una mano, a cui partecipate, a cui prendete parte e per le quali quindi vi dite: ma perché non farlo sapere a tutti e a tutte? Appuntamenti da raccontare allo 02 33 001 001 con la vostra viva voce, se avete voglia, se volete. Ma se invece no, guarda Giulia, adesso non posso, sono al lavoro, non posso chiamare. A parte, fatelo fare. Quindi chiamate o fate chiamare. Oppure scrivete un messaggino al 331-6214013. Vi leggo via WhatsApp, Telegram, SMS e poi anche via email, proprio perché magari siete ancora al lavoro, in ufficio. Diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, tra un'email e l'altra, tra una call e l'altra. Ehi Giulia, giorno X alle ore Y c'è questa cosa qua che è una figata. Vieni, venite. Qui il telefono, pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Ciao Giulio, sono Antonio.
0: Ciao Antonio, non ti sentivo da un po'. Non ce l'hai un'iniziativa da segnalare
1: Giulia.
0: Ancora
1: io
0: però.
1: Ti voglio bene Giulia.
0: Grazie Antonio, a presto.
1: Fammi un favore, salutami tutta la redazione di Radio Popolare e la dottoressa Lorenza. Poi
0: stai facendo
1: che sono
0: tu.
1: Democratico di ferro e ascolto un po', perdonami se poi un po' di Radio Matera anche.
0: Va bene, ciao.
1: Perdonami, ciao Giulia, ciao.
0: Ecco, preferibili le telefonate dove si rilanciano attività, gite, passeggiate, proiezioni, talk, momenti.

parto sempre io e oggi vi porto a fare una giratina in Sormani. Anzi, vi racconto, vi recupero un po', vi rinfresco la memoria. Con gli appuntamenti di Sormani 70, sono tanti per i 70 anni della Biblioteca Sormani, posto storico di Milano. Da domani, ai prossimi giorni, si va cantando. E voi ne sapete qualcosa. E poi ancora vi porto a passeggiare, qua andiamo fuori Milano, in realtà Maria Luisa dovrebbe trovarsi dalle parti della Bosnia. E poi ancora gli appuntamenti fissi, quelli che ritornano e anche quelli che creiamo nuovi, perché poi ovviamente vi ricordo anche questa sera dove ci vediamo al Circolo Magnolia, mi raccomando, numerosi, numerose. Intanto è lunedì, un po' di carica,

si può non ancheggiare con questo pezzo di Daniele Silvestri. Salirò sulle frequenze di Radio Popolare, sono le 16:08 minuti e intanto un ben ritrovati, ben ritrovate appunto a chi sta salutando adesso. Tra l'altro arrivano con un delay pazzesco, con un ritardo pazzesco, anche i messaggi di voi ascoltatori che eravate in allizza, si vede con i quiz, i premi di volume, e tipo Marco che dice grazie, ho vinto qualcosa. No Marco, non al momento, oppure non avvieni con me, probabilmente a volume, però nel caso avessi delle segnalazioni di iniziativa, appuntamenti, cose che farai, cose che non vuoi perdere, cose che vuoi rilanciare, appunto puoi scrivere al 3316214013 oppure al 02330010001, sei benvenuto a chiamare. Avete visto che appunto c'è anche chi saluta l'Antonio che chiama vieni con me. Vi siete resi conto per questo? E lo sapete, perché se ascoltate Radio Popolare lo sapete, che appunto le linee sono a vostra disposizione, sono libere, voi chiamate, io rispondo. Intanto appuntamenti, a proposito vi dicevo che vi segnalo delle iniziative per Sormani 70, i 70 anni della Biblioteca Sormani. A proposito di iniziative in biblioteca ce ne sono tantissime di questa settimana e il prossimo weekend, proprio dedicati, incontri dedicati ai più piccoli e anche alle mamme, ai papà, insomma diverse iniziative. Se andate su milano.biblioteche, diverse attività tipo la biblioteca Cursio, Biblio Bebè, che sono degli incontri dedicati a mamme in attesa, e anche ai papà, aggiungo io, andate, insomma, a fare essere papà deve essere insomma un'esperienza incredibile tanto quanto quella dell'essere madre. Siate presenti anche negli incontri, anche se talvolta ancora persistiamo nel rivolgere queste cose solo ed esclusivamente alle mamme. Poi ancora, sempre il 17 settembre alla Biblioteca Vigentina, invece Lettura e Salute, è un ciclo di 3 incontri, 2 online e 1 in presenza, anche questo rivolto ai genitori con bambini nascituri fino ai 12 mesi. E poi ci sono invece per bambini più grandi alla Biblioteca Dergano Bovisa questo sabato Letture Piccolissime Nati per Leggere. Io aspetto ancora le vostre segnalazioni, iniziative, appuntamenti. Intanto vado a raggiungere invece Federica per Sormani 70.

0: detto vi avrei portato in biblioteca. Mi arriva intanto una segnalazione da Silvia, che sempre in mezzo ai libri stiamo. Anzi, in un posto che è più di una libreria, è un luogo dove accadono cose, a proposito di iniziative, attività, momenti in cui incontrarsi, dal lato di Desiderio, libreria che sapete essere in zona Porta Venezia, l'appuntamento è per il 19 di settembre, c'è un laboratorio di ricamo erotico dalle 16 alle 19, orchestrato da Goga Mason. Trovate tutte le informazioni sulla pagina Instagram di Lato di Desiderio, mentre invece ascoltando Radio Popolare trovate le informazioni su quelle che sono le iniziative legate a Sormani 70. Tra le tante cose, domani parte una 3 giorni di canto, di musica, di piazza, insomma un'iniziativa che noi ricordiamo, cioè che ci sembra molto simile ad una che abbiamo organizzato qualche tempo fa, l'Ascoltacori. Intanto ben arrivata Barbara Raposo. Ciao, benvenuta.
1: Grazie, ciao e buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao, buongiorno a te. Do un saluto anche a Federica Reali, che erroneamente ti avevo chiamata prima Federica e pensavo invece alla tua collega Federica Reali, con la quale appunto ci siamo sentite per rilanciare Sormani 70, o meglio, nello specifico Musica senza confini, che sono queste iniziative, un palinsesto che parte da martedì, domani, arriva fino a fine mese, e che appunto porta le persone di nuovo ad ascoltare cori, orchestre, musica, insomma fatta insieme, è appunto il caso di dire corale. Raccontaci un po' cosa succede, come si articola l'iniziativa, e poi soprattutto guarda che te lo dico, i nostri ascoltatori sono preparatissimi sui cori, quindi magari si aggregano, possono farlo.
1: Assolutamente, credo che sia proprio il momento più adatto. Noi partiamo domani, appunto, come dicevi, il 15 settembre alle 18 con il coro di rifugiati e richiedenti asilo di Fondazione Progetto Arca, quindi un coro che raccoglie appunto persone migranti, persone che hanno appunto intercettato Progetto Arca per necessità e che poi hanno trovato anche questo momento così, diciamo, di musica e di convivialità. E quindi, oltre naturalmente a migranti e persone appunto che vengono da altri paesi, ci sono naturalmente volontari e musicisti che li supportano, e quindi domani incominciamo con loro. Giovedì invece avremo il coro Amici della Nave di San Vittore, che è una realtà, diciamo, abbastanza stratificata, ecco, nel tempo. Loro sono un'associazione che svolge numerose attività proprio nel reparto della nave di San Vittore, che è un reparto particolare che accoglie persone detenute con problemi di dipendenza e persone per le quali si cerca di appunto avviare dei progetti.

0: progetti di recupero sociale. Il coro in questo caso raccoglie appunto quindi ex detenuti, ex pazienti dei SERD del territorio con cui appunto il coro collabora e naturalmente sempre volontari, cittadini e cittadine che partecipano con entusiasmo. In entrambi questi appuntamenti ci dicono, ecco, però sarà tutto un po' una sorpresa, che la musica sarà, diciamo, quella pop rock italiana e non, cantautori, ma anche nel caso appunto degli Amici della Nave un omaggio alla tradizione milanese, quindi alla musica delle periferie degli ultimi di Enzo Iannacci. Poi andiamo al 24, giovedì 24 settembre, in cui invece ospiteremo il concerto della piccola orchestra dei popoli con gli strumenti del mare che conoscete, sono appunto gli strumenti realizzati all'interno del carcere di Opera con i legni recuperati dalle navi, dalle barche, naufragate a Lampedusa, quindi questo è un progetto della Fondazione della Casa dello Spirito delle Arti e avremo uno spettacolo, un concerto. Lo spettacolo è Orazione, liberamente tratto dalla Memoria del Legno di Paolo Rumiz, che narra proprio le diverse fasi della vita di un albero, quindi dalla gioia di essere barca di pescatori alla tristezza di accompagnare invece l'ultimo viaggio. E poi il concerto è un concerto di musiche, diciamo, internazionali, di diverse culture, canti greci, albanesi, turchi, libanesi, insomma ci sarà da spaziare. Tutto ciò, ecco, non vi ho detto, all'aperto, se naturalmente il tempo ce lo consente, quindi nella corte d'onore di Palazzo Sormani, che è un posto molto suggestivo, ecco, e quindi merita anche di essere visitato.
1: Decisamente sì, poi a prescindere, diciamo che anche per la logica, ciò che insomma la logica che fa sì che questi cori siano tre cori non presi proprio a caso, tre cori che corrispondono a tre progetti del terzo settore, di tre ambienti del terzo settore, insomma rispondendo ad associazioni, a realtà che ben conosciamo e che è un modo come un altro per mettere in relazione sia queste realtà alla città, sia per mettere alla città alle persone di parteciparle, di sostenerle in un modo, ecco, come dire, trasversale, alternativo, utile e coinvolgente.
0: Certo.
1: diciamo
0: sì,
1: così.
0: Perché appunto questa piccola rassegna fa proprio parte, diciamo, di quelle iniziative che all'interno di Sormani 70, appunto Palinsesto, che vuole celebrare appunto i 70 anni della presenza della Biblioteca Centrale a Palazzo Sormani, ecco, appunto questo filone è quello che dà più attenzione agli aspetti sociali della biblioteca, in particolare di una biblioteca di pubblica lettura centrale come la nostra, ecco, perché la biblioteca è uno ormai dei pochi posti gratuiti e, diciamo, in cui tutti sono accolti e quindi questo fa sì che naturalmente l'utenza sia molto varia e che comprenda persone in difficoltà, persone con esigenze particolari, quindi diciamo il tema sociale è un tema ben presente, ecco, nella realtà delle biblioteche milanesi e in particolare appunto della Biblioteca Sormani, che è una biblioteca nel centro città e
1: storica.
0: Che il centro città tra l'altro accoglie ben il 31% di persone senza fissa dimora, ecco, quindi questo fa sì che appunto questo sia un luogo non solo di studio, di consultazione, ma anche un luogo che per tanti è un po' una casa.
1: Nonché uno dei luoghi in cui, non lo dico io, bensì un report sul sistema bibliotecario, uno dei luoghi, la biblioteca, dove ci si innamora di più. Lo sapevi, Barbara?
0: Ma pare.
1: Pensa. Eh già, dove proprio scoppia l'amore, sarà lì, presi dai libri, e poi magari certo. incontri l'anima gemella, lo riconosci dal titolo, chissà. Tutto questo, certo. Gli appuntamenti di questi tre giorni, Musica Senza Confini, li trovate sulle pagine sì. di Milano.biblioteche, ma anche sulla pagina di Sormani. Il palinsesto di Sormani 70 non termina a settembre, va avanti fino a fine anno, è bello ampio. Ci vuoi dare qualche highlight, qualche evento al quale proprio dobbiamo cerchiare le agende con largo anticipo?
0: Guarda, io direi un evento che secondo me può essere molto interessante è quello che dovremmo ospitare l'11 di ottobre, quindi una domenica in cui straordinariamente saremo aperti, nel quale proprio sempre su questi temi sociali ci sarà la proiezione di una parte di un documentario curato da Lorella Beretta proprio su questi temi, a partire da Biblioteca Sormani, ma che poi ha coinvolto anche altre biblioteche rionali, e a seguire ci sarà la proiezione di un film uscito nel 2025 negli Stati Uniti che si intitola The Librarians e che tratta il tema scottante della censura nelle biblioteche statunitensi, fenomeno in crescita, e che mostra appunto come i bibliotecari e le bibliotecarie cerchino di opporsi a questo triste fenomeno, ecco, a questo continuando diciamo a proporre le biblioteche come luogo di democrazia e di apertura.
1: Assolutamente, come presidio culturale, è proprio, esatto. proprio vero, e sociale, civico. Grazie sì. mille Barbara Raposo di Biblioteca Sormani, gli appuntamenti iniziano domani, ve lo ripeto, trovate tutte le informazioni, Musica sì. Senza Confini, su milano.biblioteche.it. Ciao Barbara, grazie.
0: Vi aspettiamo, grazie.
1: Ciao.

0: diversi messaggi vostri tra richieste di informazioni e approfondimenti. Allora, per chi volesse riascoltare i dettagli per capire un po' di che cosa si parlava degli appuntamenti di Sormani 70, vi invito a riascoltare il podcast che troverete online sul sito di Radio Popolare subito dopo, un paio di minuti dopo dalla fine della trasmissione. Per chi invece chiede dove si trova la biblioteca lato di Milano, è in via Signorelli, lato di Libreria del Desiderio, via Luca Signorelli 1 a Milano, per il laboratorio di ricamo erotico. E poi invece la segnalazione di Giovanni ve la dico nella seconda parte, perché è arrivato il tempo della pubblicità. Sono le 16:28 e seconda parte, vi porto a camminare, poi segnalazione sportiva e mamma mia, ma come siete bravi, io a ricamare, capito, a vedere le biblioteche, voi subito con lo sport, adrenalinici, rimanete là, a tra poco.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e Decathlon.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Vieni con me. Seconda parte. Iniziativa, appuntamenti, cose da fare, da non perdere, quelle che volete raccontare, a cui volete invitare tutte le persone che questa radio l'ascoltano. Allo 02 33 001

praticamento. Stretching. È un ritmo giusto che accompagna il passo, come dire. Secondo me indicata sia per chi ha più voglia di muoversi, chi di lunedì ha l'energia per farlo, chi invece dice mollami, no. Ce n'è per tutti i gusti. Su Radio Popolare fino alle 17, tra le iniziative di Vieni con me, ci impegniamo, mi impegno, vi impegnate anche voi per rilanciare veramente cose di ogni natura, di ogni genere. Ben ritrovati, ben ritrovate, sono le 16:35 minuti, vieni con me fino alle 17, la trasmissione all'interno della quale siete invitati a chiamare lo 02 33 001 001 per rilanciare, allargare il giro di un invito, estendere la partecipazione ad un evento, ad un'iniziativa che sale dal basso, al quale date una mano a realizzarsi e che pensate possa essere interessante anche per chi sta ascoltando in questo momento la radio. E quindi ben vengano a maggior ragione tutte quelle iniziative che ci portano un po' fuori Milano, quelle che effettivamente hanno una minore diffusione, quelle che se proprio non lo conosci quel posto magari non ci vai, anche se dietro casa tua, però ascoltando Radio Popolare magari sei lì a lavorare e senti quel posto che dici ma sai che magari domani, dopodomani, per quella data X ci vado. È così che si fa comunità, chiamando lo 02 33 001 001, in onda, in diretta. Poi timidone de mi corazon, io lo so che vi vergognate a chiamare, non avete tempo, non posso, poi lo faccio, va bene, allora email oppure messaggio 331 6214013, vi leggo ora anche a diretta @popolarenetwork.it. Poi colgo l'occasione per ricordarvi che anche fuori da questa oretta che siamo insieme potete scrivermi a vienicommè@radiopopolare.it e lì magari con maggiore calma, come fa Maria Luisa, che appunto mi scrive di essere partita lo scorso 18 agosto da Vicenza per prendere parte alla Peace Walk, i cui dettagli trovate su www.peacewalk.info, ed è un cammino internazionale che si propone di che è partito anzi il 31 gennaio 2026, quindi ormai diversi mesi fa, e si propone di arrivare a Gerusalemme nella primavera 2027. Quindi le insomma tutto quello che sta succedendo, e visto che Maria Luisa si trova lì, dovrebbe essere dalle parti del territorio bosniaco, glielo chiederemo, quindi tutti i dettagli, vi dicevo, li potete trovare se proprio siete di fretta, siete di fretta, no guarda state scendendo dalla macchina, su www.peacewalk.info, oppure ascoltate Radio Popolare perché tra un po' ce la racconta Maria Luisa.

0: Ciao Maria Luisa, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ci senti? Sì, dove arriviamo? Sì, dove ci porti?
1: Ti sento perfettamente. Dunque, allora io sono in un posto della Croazia che si chiama, spero di dirlo bene, Jelište Drežniško, che è nella zona dei famosi laghi di Plitvice.
0: Sì.
1: E quindi molto molto vicini, siamo molto molto vicini al confine con la Bosnia, che attraverseremo a piedi domani.
0: Ecco.
1: E entreremo in Bosnia e la nostra meta più immediata è Sarajevo, che raggiungeremo il 5 ottobre.
0: Allora, raccontaci un po', intanto io ho fatto un piccolo, proprio anticipato, giusto quando sei partita, il 18 di agosto da Vicenza, però tu ti sei unita alla Peace Walk, che è in realtà partita molti mesi prima, a gennaio, e vi proponete tu con loro di arrivare a Gerusalemme in primavera?
1: Esattamente.
0: Wow.
1: E dunque, questa è un'iniziativa, diciamo, come dire, dal basso, cioè proprio
0: vera, così, quelle...
1: da cittadine, sì, da cittadini spontaneamente, così riprendendo un po' l'idea storica delle marce, quelle famose di Gandhi, di Martin Luther King, hanno pensato che sia necessario in questo momento in cui cioè, sembra che ci sia solo una cosa da fare, la guerra, così, e invece noi vogliamo sostenere che bisogna fare la pace, che non, insomma, non è possibile che non ci sia spazio per il dialogo, la non violenza e dirimere le questioni in un modo che non sia quello della guerra.
0: Violento.
1: E,
0: Maria Luisa,
1: esatto.
0: Scusami, mi inserisco solo per dire, dicevo, un'iniziativa dal basso vera, tutte le iniziative che qui segnaliamo che sono dal basso sono vere, questa però proprio perché voi di vostra spontanea volontà, cioè le persone che decidono di camminare, di unirsi, possono raggiungere la Peace Walk in qualsiasi momento del percorso,
1: giusto?
0: In maniera, e terminarlo anche in maniera
1: assolutamente
0: spontanea.
1: Tieni conto che adesso, dunque, il braccio italiano è partito, come dicevi prima, da Vicenza in agosto e si è concluso il 31 agosto a Trieste, dove siamo stati nella Piazza del Mondo, dove arriva
0: dove arrivano i migranti, braccio, le persone migranti,
1: esatto,
0: che attraversano
1: dalla,
0: a piedi
1: dalla zona balcanica, sì. Esatto. E poi adesso prosegue, appunto, attraversiamo la Bosnia e poi scenderà attraverso il Montenegro, la Macedonia e poi la Grecia e poi attraverserà la Turchia e andrà verso Gerusalemme, dove si conta di arrivare, nella prossima primavera, verso aprile. E la cosa è strutturata in questo modo che ognuno può venire per un periodo di quello
0: quando
1: che vuole,
0: vuole
1: o che può.
0: Esatto. Senti Maria Luisa, ma tu come ti sei preparata a questo cammino, che sarà quindi di diversi mesi per te, partito il 18 agosto, di 4-5 mesi?
1: No, dunque, io in questo momento ho intenzione di arrivare fino a Sarajevo,
0: okay,
1: anche perché dove ci sarà, arriviamo il 5, poi fino al 12 ci sarà una settimana di iniziative, ovviamente sul tema pace, e il venerdì e sabato andremo anche a Srebrenica, teatro appunto del genocidio dell'11 luglio 1995. E poi penso che tornerò a casa, quindi dopo un paio di mesi di cammino. Per quanto riguarda la preparazione, le tappe che facciamo sono tra i 20 e i 25 km al giorno, quindi insomma una cosa assolutamente fattibile per chiunque. E non,
0: anche per
1: non
0: persone meno allenate, diciamo.
1: Assolutamente,
0: così,
1: cioè, io provenivo da quel periodo di grande caldo a Milano, sono una camminatrice, devo dire, però non è che ho fatto
0: una camminatrice urbana
1: fisica.
0: O una camminatrice,
1: sì,
0: proprio di...
1: Ti ricordi che ci siamo già sentite che abbiamo fatto un cammino disarmante con Repubblica Nomade?
0: Mi ricordo, tempo fa,
1: esatto.
0: Sì, prima del...
1: due settimane da Brescia, la capitale delle armi in Italia, a Genova, dove abbiamo incontrato i sindacati che non fanno partire le armi per Israele.
0: I portuali,
1: da Genova.
0: Senti, invece,
1: esatto.
0: Insomma, com'è stato il vostro percorso finora, il vostro viaggio? Avete incontrato difficoltà, soprattutto alle frontiere, tutto liscio? Insomma, raccontaci un po'.
1: Allora, no, dunque, siamo stati da Vicenza a Capodistria, ha vinto il Gran Caldo e il Piattume. Non abbiamo avuto nessun problema di frontiere perché siamo ancora in area Schengen, e poi devo anche dirti che noi andiamo anche per sentieri, quindi praticamente non l'abbiamo neanche vista la frontiera tra Italia, Slovenia e poi Slovenia e Croazia. E
0: adesso andrete verso territori un po' più complicati, più difficili,
1: esatto.
0: Vi state preparando in qualche modo?
1: No, assolutamente, anche perché incontreremo la prima città che incontriamo, che è Biaccia, dove saremo mercoledì, è proprio un terminale della rotta balcanica, perché da lì se riescono a passare si arriva in Europa, no? Quindi appunto non so se c'è a corrente, c'è una cosa che si chiama game, che è proprio insomma questi ragazzi, queste persone che chiamano game questa lotteria, che è per loro la possibilità di riuscire
0: a passare
1: di notte
0: in Europa.
1: Attraverso le frontiere. E tra l'altro nella Piazza del Mondo a Trieste abbiamo ascoltato racconti terribili su questo argomento, proprio dalla viva voce dei ragazzi. Comunque
0: immagino.
1: Noi camminiamo anche per combattere questo senso di impotenza che abbiamo, penso, in tanti, e quindi è anche un modo di fare qualcosa per divulgare un messaggio, che è quello che appunto ci deve essere un'altra possibilità nella nostra storia, che non sia questa che stanno apparecchiando.
0: Posso...
1: con grande impegno.
0: Sì, decisamente sì. Come hai detto tu, è un modo per sentirsi meno inoperosi, meno inermi, ma anche per ribadire che non si può camminare solo se si ha il passaporto giusto, se si è nati alla parte giusta del mondo,
1: certo.
0: E per causa appunto poi di logiche che non appartengono a nessuno se non a chi le scatena, si è costretti poi appunto a doversene andare. Maria Luisa, io ti ringrazio.
1: Sì.
0: Ci risentiamo magari prima che termini il viaggio. Quando vabbè, tu arriverai a Sarajevo, quindi nei prossimi giorni. Il 5 ottobre.
1: Quindi,
0: se riusciamo, magari.
1: Ancora, abbiamo 20. Sì, io penso che così il viaggio in Bosnia sarà, cioè il cammino in Bosnia sarà molto interessante, perché quello è il paese che è stato veramente più martoriato nella guerra dell'ex Jugoslavia. Qua in Croazia, tutto sommato, devo dire che è stata anche molto più tranquilla durante la guerra. Solo qua intorno al confine abbiamo visto, anzi per la verità abbiamo visto solo una casa ieri ancora così con i buchi delle pallottole.
0: Mentre invece noi a Sarajevo ne vedrete parecchie, insomma è un viaggio che io ho avuto modo di fare tra l'altro con i viaggi di Radio Popolare, Viaggio e Miraggi, e effettivamente
1: certo.
0: I segni di quello che è stato sono ancora ben evidenti, soprattutto a Sarajevo.
1: Assolutamente, e anche nella memoria e nel cuore delle persone.
0: Buon viaggio ancora, Maria Luisa.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Scusami, abbiamo un sito internet, peacewalk.info, comunque se andate la trovate, è www.peacewalk.info.
0: Grazie.
1: E anche un Instagram e Facebook. Andate, guardate, partecipate. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: l'antipatriarca di Anna Tijoux. Tanto per ricordarvi l'appuntamento di questa sera al Circolo Magnolia, io e Ira Rubini vi raccontiamo Lei ballerà in diretta da lì, dalle 20:30. Le porte si aprono però ben prima, dalle 19. Tutte le informazioni sul sito del Circolo Magnolia, ma anche sulla pagina Instagram @ Lei ballerà. Invece, un'informazione che torna e che facciamo bene sempre a ribadire e che non trovate da nessuna parte se non andando lì al presidio, che ogni giorno in maniera instancabile e continuativa da oltre un anno ricorda che a Gaza è ancora in corso un genocidio. Oggi riprendiamo questo appuntamento ricorrente, tanto per contare i giorni insieme a voi. Ciao Andrea, benvenuto, ben arrivato, anzi ben ritornato.
1: Grazie, grazie Giulia, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, quanti giorni sono di fila che in piazza per Gaza, così vi siete autonominati, giusto?
1: Il 9 settembre abbiamo compiuto 450 giorni, quindi sono qualcuno in più. Diciamo che dopodomani sono esattamente 15 mesi. Ecco,
0: un bel po' continuativi, senza sabato, senza domenica.
1: No, tutti i giorni, a Ferragosto siamo stati anche alla mattina per cercare di prendere qualcuno che entrava in chiesa, e quindi siamo andati avanti proprio tutti i giorni, dalle 6:30 alle 7:30. Meno male adesso comincia a esserci un po' d'ombra, perché sennò è stata tutta l'estate al sole, chiaramente. E niente, andiamo avanti, nel senso che certo che vorremmo smettere, vorremmo che tutto finisse, e la cosa è sempre più insopportabile, perché più passa il tempo più possiamo solo immaginarci che, se noi siamo stanchi in qualche modo, non riusciamo a immaginare cosa voglia dire abitare e vivere a Gaza. Cioè, la stanchezza loro io credo che sia indescrivibile.
0: Immagino. E sentivamo prima, parlavo con Peace Walk, la marcia per la pace partita a Finisterre, che si propone di arrivare a Gerusalemme, che appunto loro camminano proprio per sentirsi meno potenti, meno inermi. Mi sembra che la logica del presidio sia questa, certo, la stessa, e che sempre più persone però stanno partecipando, il messaggio sta arrivando ben chiaro, il gruppo è sempre più cospicuo. Adesso, orientativamente, quante persone ogni giorno si ritrovano in piazza?
1: Tre file, quindi vuol dire intorno a 60-70 persone, e spesso succedono cose diverse. Per esempio, ieri e oggi esporremo, tenendo davanti a noi in mano questi disegni di una mostra Art for Gaza, che è abbastanza famosa, di cui è stato fatto un calendario. Sì. Quindi oggi terremo fra le mani questi disegni di questi bimbi. Qualche giorno fa, con tante altre città italiane, abbiamo manifestato contro il DDL che vogliono far passare, quindi abbiamo fatto questa enorme scritta che era: antisionismo non è antisemitismo, e dovremmo ripeterlo perché il 2 ottobre tornerà alla Camera. E quindi, cioè, ci sono tante battaglie da fare, e qualche giorno fa è stata con noi Margherita Napoletano, che forse conoscete, questa donna che, licenziata al San Raffaele, e fa parte dei sanitari per Gaza. Quindi le lotte si incrociano e la piazza è aperta. Quindi venite, lo diciamo sempre, insomma, venite, portate un cartello, ma se non ce l'avete ve lo diamo noi.
0: Basta
1: dalle 6:30 alle 7:30 tutti i giorni siamo in Piazza Duomo. È facile, non c'è poco da ricordare, insomma, basta ricordare l'orario.
0: 18:30, 19:30 in piazza per Gaza, il presidio permanente. Andrea, grazie dell'aggiornamento. Noi ogni settimana, in maniera appunto costante, insieme a voi contiamo i giorni, e anche per rilanciare l'invito a partecipare. Ciao Andrea, grazie mille.
1: Grazie Giulia, vi aspettiamo. Grazie, ciao.
0: Bene, sono le 16:57 minuti. Vieni con me, finisce qui. Ci risentiamo domani, grazie a tutti e a tutte della partecipazione e dell'ascolto, e ci vediamo questa sera al Circolo Magnolia. Per chi c'è, per chi non c'è, accendete la radio dalle 20:30, la sottoscritta Giulia Stripoli e Ira Rubini in diretta su queste frequenze. A domani, ciao o a dopo.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
5: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
4: L'ingresso è libero.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: BricoK, più vicino a te.
7: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
10: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
11: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
10: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Buon pomeriggio a tutti, sono le 5:02.
1: Che ridi?
0: Perché mi fa ridere che...
1: Eravamo molto impegnati qui a pensare a cose molto decisive.
0: Perché si stava litigando quasi...
1: Sì, furiosamente!
0: Sul fatto di andare a pranzo giovedì con Dindini della Cedola.
1: Beh, voglio vedere, cioè, i pranzi con Dindini sono momenti centrali, formativi.
0: Ho capito, però come ti dicevo...
1: Sono momenti seminali per quanto riguarda Poveri Mabelli. Disma,
0: è vero,
1: vedi di esserci.
0: È vero, dopodiché lo preannuncio già agli ascoltatori: giovedì mattina alle 11 io e il collega Parena saremo a fare un reportage nel studentato di Porta Romana. Se riusciamo a saltare il cornicione
1: di Scalo Romana, quindi l'ex villaggio olimpico.
0: Scalo Romana. E quindi dicevo, c'ho sta roba qua, e quindi non so se faccio in tempo per pranzo.
1: E vabbè, allora proviamo ad andare in zona lì.
0: Ah, bravo, questa sarebbe un'ottima idea.
1: Andiamo in zona Porta Romana, è pieno di ristoranti.
0: Quella è un'ottima
1: idea. Pienone.
0: Quella è un'ottima idea. E anzi, se all'ascolto c'è uno studente o un padre di uno studente che soggiorna in Porta Romana, sappia che stiamo cercando qualcuno che ci faccia andare dentro a vedere le... gli appartamenti, i campi di paddle,
1: campi di paddle,
0: le pools, i campi di biliardo, ci sono anche i campi di tavoli da biliardo per giocare a
1: paddle, ping pong, a ping pong, a tennis, tavolo
0: con le bocce di biliardo,
1: o a pickleball,
0: pickleball, e poi ci sono i falò.
1: Delle vanità? O i falò di confronto ci sono, come a Temptation Island?
0: No, tu guardi Temptation Island?
1: No, però minchia, cioè, basta che guardi Instagram e c'ha un falò di confronto continuamente che ti salta fuori.
0: Sai che su Instagram...
1: Con questi zarroni e queste pupe tatuate che... Cioè, perché, capito, Jessica mi aveva detto che Erminia non te la voleva parlare in quel modo e invece... Tu le hai dato corda, non sei autentico. E quell'altro, pupa, guarda che io l'ho chiesto solo l'ora.
0: Così è?
1: È più o meno. Vogliamo fare una parodia di Temptation Island dentro Frontiera?
0: Non l'ho mai vista.
1: E guardati, no, sai che se tu guardi una puntata diventi...
0: divento fan totale.
1: Io ti conosco troppo bene. Diventi fan della primissima ora.
0: Allora, sono stato fan del Grande Fratello nelle prime 8-9 stagioni, questo lo ammetto. Volevo anche partecipare al Grande Fratello, ti ricordi che c'era questa mia tentazione?
1: Allora, il Grande Fratello, in confronto a Temptation Island, è una specie di simposio di Platone, Sofocle e Pasolini insieme.
0: Ma praticamente, cioè, si tratta che di coppie che si tradiscono.
1: Perché no, che mettono a repentaglio
0: figli e delle fighe pazzesche
1: e vanno con i cosiddetti tentatori, che mi sembra che però quest'anno abbiano chiamato singles. Praticamente tu vai lì con tua moglie, però venite messi in due posti diversi, e da lei ci sono dei manzi che si strusciano continuamente su di lei.
0: Noi cediamo dopo 20 secondi.
1: E da te
0: siamo lì che ci caliamo le braghe immediatamente.
1: Ci sono delle pupe tatuate con dei canotti al posto delle labbra che altrettanto si strusciano continuamente. Più o meno è quella roba lì.
0: No,
1: è un programma di quelli proprio di cui c'era bisogno, diciamo.
0: No, ma dico, se io e te andiamo, partecipiamo.
1: Sì,
0: immediatamente, cioè.
1: Ma tu vuoi partecipare?
0: Giù le braghe e nel letto.
1: In senso
0: lato. No, in senso fisico.
1: No,
0: senso letterale.
1: ma noi siamo dei miti assoluti, scusa.
0: Ma anche i miti assoluti hanno le loro esigenze biologiche o fisiologiche.
1: Fisiologiche. Biologiche. Ma non fare gesti. I gesti fai.
0: È una temptation.
1: Sì.
0: Guardare. Allora, piantagioni temptation. Guardate che secondo me funziona. Potrebbe. Avevamo fatto per un episodio così un po' protoerotico di piantagioni. Quando c'era Pussycat.
1: Quello era l'episodio delle truffe romantiche.
0: È vero.
1: Era un'altra roba.
0: Sai che oggi sono andato dal dentista, tra l'altro il dentista appassionato di Pink Floyd.
1: Ma da The Dentist, quello dei film horror.
0: No, per fortuna uno molto bravo e gentile, No, il problema è che ho fatto due anestesie e mentre parlo credo che di sbavare, solo che non...
1: Ma no, è per Temptation Island che stai sbavando.
0: Sto immaginando, forse la somma delle due cose, non lo so. Vabbè, ma si sente che parlo un po'...
1: No, parli bene, nonostante... allora, adesso voi non lo sapete, ma Disma ha due denti d'oro. Fra l'altro, oro a 24 carati, quindi c'è una fila di personaggi equivoci fuori che girano attorno qua, nella via chiusa, via Ollearo. Forse lo aspettano per cavarglieli e andare dal comproro.
0: Esatto, però non mi avranno mai e non sarò come mi volete voi, perché sono più veloce nello scatto sui 100 metri di tutti quei bastardi.
1: Grazie a quelle gambe da minotauro che ti ritrovi.
0: Esattamente.
1: Luis dice di smacchione spernacchione.
0: Ah, si sente? No,
1: no. No, ma non è vero.
0: Allora, intanto abbiamo scoperto che il 90% dei nostri ascoltatori guarda Temptation Island.
1: È vero, poi c'era qualcuno che diceva, ci suggeriscono, se l'abbiamo letta la notizia secondo cui c'è un sociologo che ha proposto di analizzare in classe puntate di Temptation Island nell'ora di educazione sesso-affettiva. Allora sì, è una cosa che è uscita quest'estate, ma noi l'abbiamo superato in libidinosità proponendo di allargare l'educazione sesso-affettiva anche a tutte le parafilie come il BDSM e il gummi.
0: Sì. Ricordiamo,
1: oggi sono cominciate le scuole, quindi rilanciamo ancora questa
0: ricordiamo
1: proposta.
0: Che stiamo ancora cercando il ruolo della principessa Mistress Latex,
1: la principessa.
0: Principessa, è vero.
1: Poi c'è Andrea Cegna nei panni dell'orco,
0: no, che però è gagball, no, è maschera di cuoio.
1: Maschera di cuoio. Poi c'è Tony Gorgonzola che fa druido. Un personaggio, un druido equivoco
0: che fa pozioni d'amore, ma probabilmente anche altre cose. Poi abbiamo Paletta, che a sto punto dovremmo assegnarlo al paletta
1: dei pancreas. Dovrebbe sculacciare la gente, sì.
0: Poi c'è Gummi.
1: Poi ci chiedono che cos'è il Gummi qua.
0: Beh, il Gummi è una, diciamo che è una branca del BDSM che si ammanta di gomma.
1: Di caucciù,
0: sì. Praticamente ti indossi delle tute di gomma con delle valvole alle quali attacchi delle pompe e poi col piede schiacci la pompetta e ti gonfi. Dopodiché una volta che sei gonfio,
1: è a elio, puoi addirittura volare.
0: Puoi volare.
1: Sì.
0: E diciamo, ci sono dei pezzi di gummi che ritengono si debba gonfiare una maschera sulla faccia, altri il corpo, e poi comunque delle parti del corpo possono rimanere esposte a seconda dei capezzolini o altre cose, insomma.
1: Sì, dicono molto comoda questa,
0: no,
1: questa pratica, e no, ed è prevalentemente di ambito teutonico.
0: È ambito teutonico, che diciamo che il gummi è cugino molto vicino, forse fratello, della mummification.
1: Esiste?
0: No, ed avviene...
1: è una pratica estremissima, avviene in Egitto.
0: Ci sono due tecniche principali, sì. Una che avviene attraverso delle bende.
1: Sì.
0: E una catena attraverso dei materiali gummi, quindi per questo viene.
1: Ossia dei sempre bende di gummi.
0: No, dei materassi in cui sei infilato dentro e viene assorbito. Le hai viste anche te? Cioè,
1: vabbè, ovvio, cioè, comunque voglio dire, dobbiamo essere sul pezzo.
0: Sul pezzo. E in questo caso non si gonfiano, al contrario, viene aspirata l'aria. Sì.
1: E quindi sono un po' più pericolosi.
0: Esatto, sono più pericolosi.
1: Quindi non fatelo,
0: no. Non fatelo a caso.
1: Cioè, non fatelo. Già comunque, voglio dire, è difficile fare tutte quelle situazioni senza gomma.
0: Gomma, esatto.
1: Figuratevi con la gomma.
0: E comunque...
1: E i materassi aspira tutto.
0: Se proprio lo fate, poi ci dovete mandare dei video, ve l'abbiamo detto, dei video... delle immagini, delle vostre situazioni personali più intime, perché poi le mettiamo sul gruppo Facebook.
1: No, non le vengono censurate, Disma, ci chiudono il gruppo.
0: Ah.
1: Non è mica Splinter del 2006,
0: Non lo sapevo.
1: No.
0: Non lo sapevo. Vabbè, e tra poco c'è il grande ritorno, abbiamo già detto.
1: C'è il grandissimo ritorno di Pierfelice degli Uberti che ci parla del bon ton delle piccole cose. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me. Felice degli Uberti che ci parla del bon ton, delle piccole cose.

0: Allora, è vero, ci fanno notare i nostri ascoltatori e ascoltatrici che più che Gummi, visto l'età media del nostro ascolto, più genere Granny. È vero, vabbè, però si possono anche sommare.
1: Beh, è genere di Smalonette.
0: Esatto. Vabbè, allora, torniamo da Pierfelice degli Uberti, gli diamo il benvenuto intanto. Benvenuto e bentornato, Pierfelice.
2: Buon pomeriggio a tutti ed ottima settimana, ottima. Ci siamo di nuovo.
1: E rieccoci, ottima settimana anche a te.
0: Ricordiamo, Pierfelice degli Uberti, massimo esperto mondiale di araldica, ma attenzione anche di sistemi premiali e cavallereschi, ma anche di bon ton e galateo. E quest'anno gli faremo un po' di cose, su un po' di domande su piccole cose che accadono quotidianamente. Per esempio, proprio domenica, mentre bevevo i miei tre spritz Campari, avevo trovato un giornale, tra l'altro era il giornale di giovedì, quindi un giornale di alcuni giorni prima, e me ne sono impossessato avidamente per leggerlo a lungo, Alone. E quello che ci domandavamo, ne parlavamo anche prima in redazione, il giornale lì, per quanto me lo posso tenere? 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, se sto al bar tutto il giorno, come spesso accade, lo posso leggere dall'inizio alla fine tutto il giorno? Alone, non so tu quanto lo leggi, non c'è il paywall.
1: Io solo online.
0: Col paywall.
1: Col paywall, cercando in tutti i modi di bucarlo, ma quindi di fatto poi non so niente, non sono aggiornato perché non riesco a leggere niente, sono dei mezzi titoli.
0: Quindi il giornale al bar, quanto lo possiamo tenere e soprattutto se c'è qualcuno che lo tiene tanto, glielo possiamo chiedere o è maleducato? Chi è il maleducato?
2: Beh, io direi una cosa, partiamo da questo punto. Dietro un semplice giornale possiamo trovare una delle regole più importanti del galateo moderno che tutti dobbiamo conoscere. Quando una cosa è destinata a tutti, la persona educata ricorda di non essere sola. Il galateo non è soltanto sapere quale forchetta usare a tavola o chi deve passare per primo da una porta. Il galateo è soprattutto attenzione verso gli altri. Vuol dire capire che quello che facciamo può creare comodità oppure disagio a chi ci sta vicino. E questo vale perfettamente per il giornale del bar. Quel giornale è un piccolo bene condiviso. È come una rivista nella sala d'attesa del medico, una panchina, una poltrona comune, un tavolo a disposizione di più persone. Chi lo usa non ne diventa proprietario. Lo usa per un certo tempo, sapendo che poi dovrà servire anche ad altri. Ed è proprio qui che nasce la differenza tra buona educazione e cattiva educazione. La persona poco educata dirà: sono arrivato prima, quindi posso tenerlo quanto voglio.
0: Eh beh, certo. No, dico certo. Se, ecco, chi primo arriva, meglio alloggia.
2: Ecco, la persona vera.

0: veramente educata, penso, sono arrivato, quindi c'è una differenza sostanziale con gli altri, devo avere rispetto per chi è in questo momento che la legge ed aspetto. Noi esseri umani, senza accorgerci, trasformiamo facilmente che ciò che usiamo in qualcosa che sentiamo nostro. Ci sediamo a un tavolo e poco dopo ci sembra che è il nostro tavolo. Prendiamo un giornale e incominciamo a sentirlo il nostro giornale. Ma il bon ton, soprattutto, ci indica alcune cose che sono fondamentali. E dobbiamo ricordare sempre qualcosa di semplice, quello che stiamo usando non sempre ci appartiene. Torniamo allora a Lorenzo, dopo mezz'ora che legge il giornale e ha ancora nelle mani del cliente a lui vicino, che cosa deve fare? La prima regola è quella di non trasformare mai un piccolo problema di educazione in una lite.
1: Cioè non si può andare lì per felice e dirgli ce l'hai da troppo, ci siamo scassati la Wallera e dacci il giornale.
0: Ma neanche per sogno. Ci sono dei modi che ci portano ad essere amici dell'utente che lo sta leggendo. Esempio, mi scusi, quando ho finito potrebbe per caso passarmi il giornale? La ringrazio. È una frase semplice. Non dice sono 30 minuti che lo legge. Sono 40 minuti. Siamo arrivati a mezz'ora. Quando finisce, me lo passa? Questo dimostra la nostra cattiva educazione. Ma Lorenzo fa capire.
1: Lorenzo è l'ipotetico possessore lettore del giornale.
0: Esattamente, è quello che fa capire con eleganza una cosa molto chiara. C'è qualcuno che lo sta aspettando. E spesso basta questo, perché non sempre chi tiene il giornale a lungo è intenzionalmente maleducato. Può essere semplicemente un distratto. Rendiamoci conto di queste realtà. Noi dobbiamo valutare molte cose. Ad esempio, diciamo, mi scusi, se non le serve l'inserto della cultura, posso prenderlo un momento? Oppure, le dispiace se leggo la cronaca locale mentre lei guarda il resto?
1: Ah, lo scompaginiamo, cioè scompaginiamo il giornale, lo dividiamo in pezzi, ne strappiamo le pagine.
0: 30 anni fa i giornali erano a pezzi, certo, e venivano messi a disposizione nei bar di più persone. Ma una cosa è sempre importante. Oggi noi siamo abituati al telefonino, dove ognuno ha il proprio schermo. Forse proprio per questo abbiamo perso un po' l'abitudine di condividere gli oggetti comuni con gli altri. Ma il giornale del bar ci ricorda sempre invece una regola semplice. E la ripeto, non tutto ciò che utilizziamo è nostro soltanto. Arriviamo allora a una domanda importante. Quanto tempo è corretto tenere un giornale?
1: Ecco, quanto tempo è corretto?
2: C'è un tempo?
0: Una regola precisa, come con il cronometro. Il Galateo non dice 13 minuti, 17 minuti o 22 minuti. Esiste però un principio. Più persone possono aver bisogno di qualcosa, meno dobbiamo monopolizzarla. Se il bar è vuoto e ci sono più giornali, possiamo leggere con calma. Se invece c'è una sola copia e vediamo che tutti aspettano, dobbiamo limitarci. 15 o 20 minuti possono essere ancora ragionevoli. Mezz'ora, 40 minuti o un'ora è un'assurdità, una maleducazione galoppante.
1: Pier Felice, ti faccio una domanda. Ce lo possiamo portare in bagno al bar?
2: Ma per Dismap. Per leggerlo,
1: leggerlo, per diciamo facilitare l'evacuazione.
0: Beh, diciamo una cosa, dipende come il bar. Io sono piemontese, esistono ancora molti bar dove c'è il bagno turco. Credo che sia realmente impossibile poterlo leggere.
1: La turca è scomoda, effettivamente.
0: Sì. Non ti sembra?
1: Un po' sì.
0: E io vorrei sottolineare che molte forme di maleducazione nascono da una cosa molto semplice, dimenticarsi che esistono gli altri. Il vero bon ton comincia proprio qui, non dall'etichetta complicata, non dalla forma, ma del rispetto. Da persona elegante non pensa solamente posso farlo, si domanda anche ma sto disturbando qualcuno. E questo vale per il giornale, ma anche per altre tante situazioni, vale in treno, vale al ristorante, vale in sala d'attesa, vale in ascensore, vale quando parliamo al telefono e vale anche quando ci occupiamo in un parcheggio o occupiamo un tavolo. Il principio è sempre lo stesso, non comportarsi come se fossimo soli al mondo. Ma torniamo ancora a Lorenzo. Immaginiamo che chieda gentilmente il giornale e che l'altro gli risponda male. Allora cosa fare? A iniziare una lezione di educazione. Mai dire lei dovrebbe conoscere il Galateo. Mai dire le persone civili non si comportano in quel modo. Perché a quel punto il problema non sarà più il giornale, diventerà una questione di orgoglio. Meglio rivolgersi con calma al barista e dire: ma scusi, c'è per caso un'altra copia del quotidiano? Mi piacerebbe leggerla.
1: Ma in modo da farlo sentire a quello lì che lo sta leggendo?
0: Chiaramente, gridandolo.
1: Okay.
0: Il barista capirà immediatamente la situazione, magari potrà intervenire lui stesso con una semplice frase: quando ho finito passiamo il giornale anche a quel signore. Ma senza tensioni, senza litigi, senza mettere nessuno in imbarazzo.
1: Pierfelice, intanto c'è un nostro ascoltatore, Suox, che è proprio l'opposto, perché dice che lui al bar nasconde il giornale sotto la seduta, sotto la sedia, così da leggerlo quando vuole.
0: Fa benissimo, è il modo esatto per avere a disposizione sempre il giornale. C'è un unico problema. La carta stampata dei quotidiani perde l'inchiostro. C'è un grande rischio che ci troviamo tutti i pantaloni neri.
1: Speriamo.
2: Soprattutto perché poi lui va in giro vestito in pantaloni bianchi generalmente.
0: Chiaramente, mai farlo. Pensa adesso che ci sono i giornali a colori, si trova i pantaloni di tutti i colori. Era meglio il bianco e il nero, no?
1: Senti, vogliamo tirare le fila dando qualche semplice regola di comportamento sintetica?
0: Allora, diciamo questo, chi insegna la buona educazione deve chiedere con gentilezza e non con debolezza. Chi insegna soprattutto che la vera eleganza consiste nel non costringere gli altri a reclamarci ciò che dovremmo spontaneamente lasciare disponibile. Vorrei allora concludere con 5 semplici regole. Prima regola, ciò che è comune non diventa nostro perché lo stiamo usando. Seconda regola, il tempo degli altri vale quanto il nostro. Terza regola, prima di trattenere qualcosa a lungo, guardiamoci intorno. Quarta regola, chiedere con cortesia è sempre meglio che lamentarsi. La quinta regola dice, la vera educazione consiste nell'accorgersi degli altri prima che siamo costretti ad essere richiamati. Il bon ton in fondo è proprio questo.
1: Pierfelice, che dire, ci dai anche quest'anno delle grandi lezioni di vita, ci insegna a stare al mondo.
2: Noi dei barbari da rieducare, è così.
0: Siamo tutti barbari, il mio DNA è barbaro, io sono un regalo delle invasioni barbariche.
1: Siamo figli degli
2: eruli.
1: Del nord.
0: Io o sono goto e quindi o vandalo, mia moglie sostiene che sono vandalo.
1: Lo scopriremo a fine stagione, ci facciamo tutti insieme un bel esame del DNA, così lo scopriamo.
2: A presto Pierfelice!
0: Bene.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a voi e ottima settimana.
2: Ottima.
0: Divertitevi.
1: Grazie anche tu. Un saluto. Pierfelice degli Uberti, direttamente credo dal Monte del Titano, come spesso accade. E diamo la linea al GR.

Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Popolare Network.
8: Thank you.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Ostia un operaio è morto e un altro è rimasto lievemente ferito per il cedimento del cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro. I due stavano lavorando su un'impalcatura dove uno dei due operai si è aggrappato, riuscendo così a salvarsi mentre il collega è precipitato a terra. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello.
1: Putin pensa che questi attacchi possano minare la nostra unità e la nostra determinazione, ma avranno esattamente l'effetto contrario, ha commentato così il segretario della NATO Rutte, l'attacco russo di ieri sul confine tra Ucraina e Polonia. Un drone ha colpito una stazione poco dopo il passaggio di un convoglio sul quale viaggiavano diversi funzionari occidentali. Parole simili a quelle di Rutte da diversi altri leader occidentali. L'Unione Europea ha prorogato oggi le sue sanzioni a Mosca, ma sta ancora cercando un'intesa per adottare nuove misure contro la Russia.
0: In Israele il capo dell'esercito, Eyal Zamir, ha ordinato un'inchiesta sulla presunta diffusione di materiale riservato legato a Naza, il film che racconta il genocidio di Gaza attraverso testimonianze di soldati israeliani, che nel fine settimana ha ottenuto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Ieri il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello della cultura Miki Zohar avevano attaccato i due registi, arrivando a ipotizzare per loro la revoca della cittadinanza israeliana.
1: In Turchia il profilo di Amnesty International sui social network X in questo momento non funziona. Il contesto è quello di un blocco da parte dell'autorità che in queste ore starebbe colpendo una serie di associazioni. Nei giorni scorsi nel paese c'era stata un'operazione di polizia contro le organizzazioni per i diritti LGBTQ che nel fine settimana ha portato a decine di arresti. Tra le accuse ci sono quelle di oscenità e di sfruttamento della prostituzione.
0: Dopo averlo fatto già ieri, Donald Trump torna a contestare i rappresentanti delle maggiori aziende americane del settore dell'intelligenza artificiale che negli ultimi giorni hanno lanciato allarmi sul suo sviluppo, chiedendo di rallentarlo. L'unico controllo di cui li ha bisogno è un presidente forte e intelligente, gli Stati Uniti ne hanno uno, ha dichiarato Trump, denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center. L'unico paese a rallegrarsene è la Cina, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima aveva parlato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino. Le narrazioni di minaccia, scontro e competizione maligna servono solo a ostacolare il processo di governo globale dell'intelligenza artificiale.
1: In Lombardia nasce il gruppo di Futuro Nazionale in consiglio regionale. Il leghista Riccardo Vitari lascia il partito di Salvini e passa a quello di Vannacci, in cui erano già entrati altri due consiglieri, uno eletto con Fratelli d'Italia e uno con la lista Moratti. Domani sarà ufficializzata la nascita del gruppo in regione.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero. Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
5: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dal 14 al 18 settembre al giardino Oreste del Buono.
5: Il programma su spaziocinema.info.

0: Vai con le cale. Ce l'hai o no?
1: Le cale? Ma no, basta. Cioè,
0: come
1: con
0: basta?
1: Questa droga.
0: Come basta?
1: Ci droghiamo di Cristo.
0: Sei diventato... quelli sono i peggiori.
1: Drogati di Cristo.
0: Io non mi drogo, io mi basta l'oratorio.
1: Oppure facciamo un pieno di sole con
0: quello là, il solito.
1: Quel solito.
0: Quello supini? No,
1: sì.
0: Supini, scusami, proni.
1: Proni. Anal sunning.
0: Non lo facciamo adesso perché il sole è troppo basso in questo momento. Bisogna farlo a mezzogiorno perché così fai anche se stretching della schiena per portarla tutta su in verticale.
1: Mamma mia, che male, cacchio. Sì.
0: Credo c'è ancora appunto sta anestesia del dentista, come dicevo prima. Credo che mi sto masticando la guancia mentre parlo e di avere la bocca piena di sangue. Però non te ne accorgi quando hai l'anestesia.
1: No, c'è questo rivolo rosso che ti scende da un lato della bocca.
0: Vedi?
1: Sì. Ma sai che prima mi è venuto in mente che i tuoi denti d'oro 24 carati puoi andarli a vendere, oppure quelli che te li strappano, da quel comproro che fa anche un programma, l'hai visto?
0: Partecipa a Temptation Island?
1: No, però c'è su, non so se Di Max o qualcosa, un nuovo reality con un comproro milanese.
0: Milanese come...
1: Non fare...
0: Cosa?
1: Non fare...
0: Milanese come Kelly che è il Veneto.
1: Non fare
0: dalla Calabria.
1: L'etnocentrico.
0: Milanese come il Zacca.
1: Vabbè, il negozio è a Milano. Faminga l'etnocentrico, eh?
0: Vabbè, perché stiamo parlando di contro oro?
1: Per le vie dei tuoi denti. No. Era una cosa che mi era venuta in mente prima, ma non avevo detto.
0: Mi fai venire in mente una cosa.
1: Sì.
0: Chissà se c'è all'ascolto qualcuno che proprio per un momento di miseria ancora più miserabile del solito si è rivolto a un comproro o un banco dei pegni o una cosa del genere. Io per esempio in questo momento sono in contatto con una persona della quale ovviamente non dirò il nome, che sto cercando di rifilargli tutte le mie litografie.
1: A cui sto cercando, parla bene.
0: Cos'è che ho detto?
1: Che sto cercando di rifilargli.
0: Ho capito, ma io sono fatto come il...
1: Oh, mamma
0: sono fatto
1: mia,
0: come i muri di Malta.
1: Rozzone proprio.
0: Che gli sto dicendo, quando è che vieni?
1: Mamma, ma chi è? È un culega, ho già capito.
0: No, non è anche lì. No, allora, io sto provando a vendere, adesso non è che voglio fare pubblicità, magari qualcuno all'ascolto è un appassionato di litografie e vuole pagarle a peso d'oro, c'è anche un quadro, insomma. Però sto provando a venderle, insomma, per raccimolare 2 lire.
1: Il pezzo più pregiato è a firma di chi?
0: Comunque c'è un grande artista bergamasco, del quale non mi ricordo il nome.
1: Niente.
0: Impegnato politico, tutta roba degli anni 70. Tutte robe molto, no, sono belle, tutte robe molto politiche.
1: Vai a Cash or Trash, giusto per rimanere alle trasmissioni televisive.
0: C'è anche per le litografie.
1: Puoi portare qualsiasi cosa.
0: Vabbè. Sì. Manzù.
1: È di Manzù? Ma no.
0: No, ci scrivono di Manzù, no.
1: No. No, però potremmo fare un microfono aperto in quest'ultima parte di trasmissione con insomma il racconto delle proprie pezzentate presso i Comproro o il Banco dei Pegni. Io la più grossa era quando molti anni fa, 20-25 anni fa, quando ero molto povero e giovane e ovviamente molto povero, ravanavo nei
0: cassonetti, mi ricordo,
1: della radio, perché c'erano colleghi che buttavano via libri nuovi. Adesso non avviene più, ma allora sì, io li raccattavo e poi andavo a venderli in un famoso negozio che prende libri usati, ma con una tecnica sopraffina. Pochi libri alla volta. Perché era guardato il prezzo di copertina di ciascuno e quindi mi veniva riconosciuta una percentuale. Se tu vai lì con una valigia di libri, praticamente te li fanno fuori a peso e ci smeni un casino. Sì. Quindi devi fare più viaggi, però averne 5 libri, non di più.
0: In realtà credo che sia cambiato tutto oggi.
1: Allora era così, sì, adesso no, com'è? Non esiste.
0: Allora,
1: più.
0: Io sono andato l'ultima volta a vendere molti libri in quel negozio lì, sarà stato però 2016, una roba così, e io feci l'errore di andare, non so se è un errore, di andare con tantissime cose molto pesanti, tutte prese dalla scrivania della Titti.
1: Sì, anch'io, il libro che ho, su cui ho guadagnato più di tutti era un catalogo di una mostra fotografica.
0: No, ovviamente non dal cestino, dalla scrivania.
1: No, dal cestino. 20 euro mi diedero, perché ne valeva tipo 100 di copertina.
0: Che probabilmente l'avevo nascosta io nel cestino, perché lei non le butta via, le tiene tutte lì e noi gliele raspiamo. No, e a me pagarono delle cose completamente inaspettate a prezzo giusto, insomma, e altre che invece pensavo che valessero un sacco non me pagavano niente. Mi ricordo uno che avevo veduto molto bene, che era un libro fotografico di barche, che mi avevano dato invece questo a me a una conferenza stampa.
1: Di barche?
0: No, non mi ricordo.
1: Eri andato a una conferenza sul mare?
0: Non mi ricordo che conferenza stampa fosse. E quello lì mi avevano pagato. Comunque tendenzialmente sì, quei libri lì un po' belli li pag... Vabbè, mettiamo un brano intanto che la gente ci riflette.
1: Sì, spero... telefonateci invece di scriverci. Cioè è meglio se ci raccontate le cose. Oggi c'era una polemizzavano con Massimo Bacchetta Tutto Scorre. Ah, perché se non ci fate, se non leggete i messaggi, volete solo le telefonate, siete dei fascismi. Questa è una radio, cioè le vostre voci compongono la trasmissione, siatene consapevoli.

0: Gli Oasis che si sono palesati ieri con dei droni a Roma e che faranno...
1: Ci hanno attaccato Roma con i droni?
0: No, hanno
1: gli Oasis.
0: Uno spettacolo di droni e saranno in concerto, le voci dicono 24 e 25 luglio.
1: Ma di qua? Ma è dell'anno prossimo?
0: L'anno prossimo.
1: Ma chi se ne frega, ma può succedere di tutto da quel 25 luglio dell'anno prossimo.
0: Io non sono mai stato a un concerto degli Oasis, ma è una di quelle band che mi sono sempre piaciute molto e non ci ho mai riflettuto abbastanza.
1: Allora, venerdì sono andato a vedere i Black Keys all'Alcatraz e il concerto precedente di Black Keys che avevo visto era alla Maura, tre anni fa, e loro erano apertura, quindi gruppo spalla di uno dei due fratelli. E io quando hanno finito i Black Keys me ne sono andato.
0: Che affronto.
1: No, mi fanno proprio cagare, cioè non è che non li voglio sentire.
0: Pronto, 0233-001-001, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Chi sei?
2: Io ho un perfetto esempio di filatelia con la pezzenteria.
1: Vai.
2: Vale?
1: Certo, cioè,
2: aspetta, quando era morto il mio caro.
0: Aspetta,
1: come ti chiami?
2: Jacopo.
0: Jacopo.
2: Tanti anni fa, ma tanti, più di 20, 22 anni fa, era morto il caro nonno che mi aveva lasciato dei francobolli,
1: sì,
2: di cui io non capivo niente e non me ne fregava neanche troppo. Li ho venduti a Milano, uno di quei negozietti che non so se esistono ancora, che valutano i francobolli, ma ci pagai una bellissima vacanza, quindi era stato un ottimo modo di investirli.
0: Posso chiederti una cosa?
2: Chiedi.
0: Allora, perché ho un aneddoto simile al tuo. Quando tu li hai portati lì, quanti erano questi francobolli?
2: C'erano tanti libroni, ma quelli di valore erano pochi. Però nel complesso mi ricordo era il 2000, forse il 2002, una roba del genere. Era appena entrata l'euro e mi diedero 1000 euro, non ricordo perché poi fu il costo della vacanza.
0: Ma la domanda vera è: come fai a fidarti? Cioè tu gli molli lì tutti i francobolli e poi quando torni a prenderli, che tu li venda o meno, come fai a sapere che non ti ha ciulato in mezzo a tutti quei francobolli quell'unico che valeva un casino o che lo ha sostituito con uno molto simile che vale molto meno?
2: Niente, ci devi credere, tutta questa discrede. Ma sai quei negozietti che c'erano una via di Milano, sì, tipo via Santa Marta, che avevano, insomma, lì dietro, sì, via Torino, sì, che sì, ce n'erano tanti.
0: Ce n'è ancora, ce n'è ancora.
2: Ce ne sono ancora.
1: E Disma li va a visitare di notte col piede di porco, sì.
0: Allora, no, ti racconto la mia, Jacopo. Io ero andato in un negozio di francobolli a portare i miei cosi di francobolli, e glieli volevo lasciare, poi mentre stavo per lasciarglieli questo qua mi fa: ma sai, sono amico di, e dice il nome di un noto costruttore milanese, al che io gli faccio: col cazzo che te li lascio se sei amico di quello lì, perché diciamo che insomma dell'area socialista degli anni 80 e 90. E al che non gli ho lasciato niente, poi dopo non ho più cercato.
1: Ha fatto dei gestacci a Disman mentre lo diceva.
0: Ho fatto dei gestacci. E perché non mi fidavo mollarli lì. Tu invece li hai lasciati lì senza...
2: Ma io ero andato con mio papà, che faceva da garante, e ho detto: papà, ti fidi? Ma sì, ci fidiamo. Allora, non c'era il gronchi rosa, quindi sicuramente non c'era niente di trascendentale. Poi, chi lo sa. Comunque la vacanza ne valse la pena, perciò
0: bravo.
2: Non abbiamo rimpianti.
0: Grazie Jacopo, ciao.
1: Ciao.
0: Qualcuno vuole raccontare aneddoti simili a 0233-001-001? Lo può fare adesso, mentre alcuni ce li scrivono.
1: Sì, ce l'hanno scritti e ce n'era uno, un SMS che era da leggere. Ah, questo qua, Roby. Io al comproro ho venduto tutti i regali delle feste religiose fatte dai parenti, i miei, quelli di mia sorella e quelli di mia cugina. Ma, cioè, praticamente hai taglieggiato tua sorella e tua cugina e ti sei tenuto i proventi? O avete diviso equamente? In base al valore.
0: No, credo che li abbia tenuti lui.
1: È lui, e si è comprato il moffo top dry poi con i soldi.
0: Esattamente, a quanto? Non mi ricordo, 20 euro al grammo.
1: 20 euro al grammo, moffo top dry scritto sui muri di Saronno.
0: Una vecchia sotto casa mia è stata rapinata il giorno dopo. Questo come si chiamano gli scavengers. Il giorno dopo sono passato di lì e ho trovato sulle strisce pedonali un gancino da circa 1,5 grammi in oro 18 carati, proprio dove erano probabilmente passate nel frattempo centinaia, se non migliaia di persone. Però non ci si firma, ma non finisce aneddoto. Cosa hai fatto con questo gancino? Sei andato a vendere quel grammo e mezzo di oro portandoti a casa questi 6 euro? Oppure hai cercato la vecchia vittima di una rapina e le hai restituito il suo povero gancino?
1: Ma tanto era vecchia, cosa se ne faceva di sto gancino?
0: E già, poi tanto è già stata rapinata e la sua testa l'aveva già
1: perso.
0: Esatto.
1: E quindi anche lui via di vendita e acquisto di alcuni grammi di Top Dry.
0: Allora, 0233-001-001, compro oro, banchi dei pegni, poveracciate di questo genere, insomma di quei momenti in cui siete rimasti davvero a corto soldi e dovevate fare qualcosa. Ciò che si impegna.
1: Ma il Banco dei Pegni c'è?
0: Banco dei Pegni è in via Monte dei Pegni.
1: Uno ce n'è? Ma è normato dallo Stato?
0: Ce n'è uno vicino a casa mia.
1: Ma dietro c'è uno di un vetro blindato, no, allora, eccetera? Com'è che funziona? Come in America?
0: No, il Banco dei Pegni tale è, credo, è normato dallo Stato ed è quello lì in via Monte di Pietà. E poi gli altri invece sono dei, li chiamiamo Banco
1: succedanei.
0: Dei Pegni, ma sono, sì, cioè i pawn shop,
1: dei strozzini,
0: sì, di gente che gli dai le cose.
1: E il Banco dei Pugni invece è in TV, è a Detroit.
0: In TV,
1: sì.
0: Potevo morire.
1: Bravo, mio figlio poteva morire.
0: Mio figlio poteva morire. Sì. Allora, no, vicino a casa mia ce n'è uno in Piazza Napoli.
1: Mm-hmm.
0: Non mi ricordo come si chiama, però l'ho visto da fuori e fa una roba del genere. Devo fare un annuncio, Alone. Domani alle 16.30 il comitato inquilini del quartiere Aler di via Lulli Porpora terrà un presidio con conferenza stampa, alla quale sto già cercando di mandare qualcuno di Metro Regione, in via Fabio Filzi al 22. Tu dirai, ma perché? Perché l'iniziativa per contestare la perizia tecnica relativa alla stabilità degli immobili di via Lulli Porpora e per denunciare il rischio di sfratto per circa 160 famiglie. Secondo il comitato, le motivazioni adotte da Aler sulla sicurezza degli edifici sarebbero prive di fondamento e nasconderebbero la volontà di liberare gli appartamenti.
1: Urbastri, come al solito.
0: Quindi domani c'è questa roba qui e noi con ogni probabilità, se convinciamo qualcuno di Metro andarci, la seguiremo. Pronto? Alle 16.30. Pronto?
2: Ciao Disma, ciao Loren.
0: Ciao. Chi sei?
2: Sono Dario da Como.
0: Ciao Dario da Como.
1: Dici.
2: Valgono le pezzentate su eBay?
1: Sì.
0: Beh, diciamo che il senso è quello, sì.
2: Allora, ero giovane e volevo i soldi per la birra e i CD in
1: sì.
2: Vendetti su eBay, che poi era stato tutto un cinema perché avevo 17 anni, penso, ed era l'anno in cui potevi fare la PostePay. Io non stavo aspettando altro, mi stavo fregando le mani perché volevo mettere in vendita, era su eBay. E vendetti due Urania di Resident Evil, che parlavano delle storie del primo e del secondo Resident Evil, su eBay dicendo boh a caso, e ci tirai su un bel centone.
1: Quella. Ma perché erano delle rarità, quindi?
2: A quanto pare poi scoprì che erano belle rarità e così mi pagai, se non erro, il primo God of Metal.
1: Fantastico. E però non le birre, solo l'ingresso. Per le birre non bastavano.
2: Esatto.
0: Ma scusa, Urania ha pubblicato dei libri su Resident Evil?
2: Sì. Era tipo un'edizione speciale, me li comprò mia mamma mentre andavamo in Campania, non ho idea di quanti anni fa.
0: Interessante. Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao
1: Dario, ciao, grazie.
0: Ciao, buona serata e buona serata a tutti, perché siamo arrivati in chiusura. Chi c'è dopo di noi?
1: C'è l'Orizzonte con
0: Maglioni o Mattia? Secondo me è Maglioni.
1: Più Maglioni, secondo me. Sì, sì. Oggi Luigi domina la situa.
0: Vi diamo appuntamento a domani e vi abbracciamo e vi diamo anche delle leccate sul Non... Naso. Ah. Naso. Cosa pensavi che dicessi? No.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sabato 19, domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione, un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola, scopri il programma su fieralisolachece.org.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoGay, okay, più vicino a te.
4: BricoGay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it. Okay.

0: Minuto Radio Popolare, Popolare Network. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Allora vi dico subito cosa facciamo nell'Orizzonte, quello delle 20, a partire dalle 8 di sera, e cioè ci occuperemo della legge elettorale, perché domani ci sarà il voto definitivo del testo al Senato, che poi dovrà tornare alla Camera. Lì naturalmente il governo Meloni, il governo Meloni, in realtà qualcuno nel governo Meloni teme che ci sia qualche sorpresa, magari invece qualcun altro nella maggioranza la sta preparando, la sorpresa. Resta il fatto che non c'è soltanto il tema della legge in quanto tale, che ha degli aspetti di incostituzionalità di cui questa sera parleremo con Roberto Zaccaria ad esempio, ma c'è anche un tema legato al quadro politico più in generale, perché dai tempi della nuova legge elettorale, da come diventerà questa legge elettorale, forse capiremo anche quando andremo a votare, e quindi forse capiremo anche ad esempio cosa vuol fare il centro-sinistra con le primarie, primarie sì, primarie no, alla festa dell'unità, insomma se ne è discusso. Alle 8. Adesso tra poco c'è già Massimo Alberti in studio, parliamo dell'ILVA di Taranto, perché avrete sentito dalle notizie che oggi i lavoratori di diverse aziende dell'indotto hanno scioperato, hanno dichiarato uno sciopero di 24 ore, hanno anche bloccato le strade, perché naturalmente hanno paura per il loro futuro, si preparano 2500 licenziamenti, e questo è uno degli effetti naturalmente della decisione dei giudici di chiudere l'area caldo dell'ILVA di Taranto, perché sappiamo quali disastri ambientali sulla salute ha combinato nei decenni l'ILVA. Parla tanto di intelligenza artificiale, con l'allarme lanciato nel fine settimana dal capo di Anthropic, la risposta di Trump anche oggi ha insistito il presidente degli Stati Uniti sul fatto che non bisogna fermare la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma intelligenza artificiale è anche guerra. Ne parliamo con Anna Momigliano del Corriere della Sera, perché già sono diversi i teatri di guerra dove si sta usando l'intelligenza artificiale. Ma cominciamo con l'ILVA. Ciao Massimo.
1: Buonasera, eccoci qua. E niente, oggi, diciamo così, in attesa di capire cosa accadrà all'acciaieria, possiamo dire che prima a pagare il prezzo degli anni dell'abbandono ambientale e anche occupazionale siano stati i lavoratori delle numerose ditte dell'indotto che ruotano attorno all'ex Ilva. Passato l'abbiamo definita un po', anche quando siamo stati a Taranto, una monocultura su cui è centrata praticamente un po' tutta l'attività dell'area, senza che sia stata costruita un'alternativa, io dico anche in vista di un epilogo che si poteva considerare, se non già scritto, perlomeno abbastanza probabile.
0: Ce lo si doveva aspettare che prima o poi sarebbe arrivata.
1: Non è stato fatto nulla, non c'è stata, come sempre, di nuovo alcun tipo di politica industriale, alcun tipo di ragionamento. Si è andato avanti così finché la situazione non è deperita, nonostante anche gli allarmi lanciati negli anni dai sindacati. Ora anche questo aspetto presenta il conto. 2500 persone appunto di varie ditte che perderanno e rischiano di perdere il lavoro a breve. I sindacati chiedono il blocco di questi licenziamenti, vedremo se sarà una strada in qualche modo percorribile, anche perché il problema è che il governo continua a mostrare di non avere troppo idea di che cosa fare, è aggrappato alla speranza che arrivi da fuori qualche salvatore disposto a mettere mano a quei soldi, a quegli investimenti, a partire da quelli per ripulire i decenni di inquinamento che si è ormai stratificato e che lo Stato non aveva voluto mettere, e anche per l'assenza, abbiamo ripetuto più volte, di una visione anche della versione ideologica ad un ruolo pubblico di politica industriale. Ora, difficile capire i nuovi tavoli che proseguiranno, e bisognerà capire se già domani ce ne sarà uno, come richiesto, quali soluzioni tampone potranno continuare ad adottare per mettere l'ennesima pezza a però qualcosa che non si tiene più insieme. A queste condizioni è difficile che la procedura di vendita abbia un epilogo diverso da un forte ridimensionamento, uno spezzatino, e latitano però anche i piani sull'immediato. A giorni verranno avviate le procedure di spegnamento, che certo già limiteranno le emissioni nocive, ma non risolveranno neppure il problema ambientale. Anche qui non si vede la strada di un'idea da parte del decisore politico, e perché il problema poi di fondo è questo: il decisore politico sulle crisi industriali dimostra A, subalternità alle imprese, nonostante l'ILVA peraltro la controlli essendo commissariata. In questo caso viene un po' semplice il paragone col caso dell'altra crisi in corso, quella di Electrolux, a cui tavoli il governo non sa imporre una linea, nonostante Electrolux negli anni abbia ricevuto ampi finanziamenti pubblici. siamo un po' così. Questo è stato il primo scoppio di crisi, rabbia e disperazione, e ovviamente si tratta di fare in modo che questa cosa non si allarghi ulteriormente, anche se le conseguenze anche in termini di cassa integrazione, ammortizzatori sociali, è difficile pensare che non ci possano essere, perlomeno sul breve periodo.
0: Con noi c'è Franco Rizzo della USB di Taranto. Buongiorno, buonasera Rizzo.
2: Buonasera, buonasera.
0: Beh, lei oggi ha contribuito a questo sciopero e al blocco stradale che avete fatto.
2: Stamattina le segreterie territoriali di Wilmo USB hanno fatto 2 ore di assemblea con i lavoratori dell'appalto e poi si è deciso, diciamo, di dare una prima risposta ad una situazione che è gravissima, e rispetto a quello che si diceva prima, io credo che sia un po' la fotografia dell'incapacità, della totale incapacità che la nostra politica, non solo con questo governo, ma da 14 anni ha avuto rispetto a quella che è una visione industriale per noi chiarissima, uno stabilimento di quel tipo, 2,5 volte più grande della città. Quindi a Taranto si dice, l'Ilva a Taranto, viste le dimensioni si potrebbe tranquillamente dire che Taranto è dentro l'Ilva. Non puoi lasciarlo nelle mani dei privati, la storia di Riva insegna. E l'intervento pubblico era l'unico intervento che poteva mettere nelle condizioni quella fabbrica, visti i ritardi accumulati negli anni rispetto, diciamo, alle politiche industriali che gli altri paesi europei hanno fatto, come Belgio, Francia, Germania negli anni 80. Era l'unico strumento da mettere in campo per trovare una soluzione, per evitare quella che sta esplodendo, la guerra sociale, perché stamattina abbiamo avuto le prime avvisaglie. Io sono preoccupatissimo. Prima si diceva ci sarà l'aumento della cassa integrazione, per alcuni ci saranno lavoratori che non hanno neanche la cassa integrazione, che si troveranno dalla mattina alla sera, sono circa 4.000, con il rischio tangibile di non avere neanche un centesimo in tasca. Tutti i lavoratori con la famiglia, con figli, debiti sulle spalle, mutui, bollette da pagare, insomma, una situazione che andava e stiamo denunciando da anni. Abbiamo proposto una serie di strumenti a tutti i governi che si sono avvicendati, però io ho detto, su questa storia ci farò un film. Alla fine dirò, quando stanno al governo dicono che non si può nazionalizzare, quando vanno all'opposizione tutti i partiti, nessuno escluso, dicono il contrario. Funziona così. Io credo che l'incapacità della nostra classe politica nella vicenda Ilva sia proprio, come dire, qualcosa di clamoroso.
1: Franco Rizzo, ma non ho capito, perché oggi poi mi sembra aver capito che col sindaco di Taranto abbiate parlato anche col sottosegretario Mantovano. Sappiamo che, per fortuna avrebbe da dire, il ministro Urso non ha più in mano questo dossier, che dovrebbe essere finito in capo alla presidenza del Consiglio, anche i risultati siano migliori ovviamente. Ma non ho capito se poi domani un incontro l'avete ottenuto o no.
2: Allora, Mantovano ha confermato che domani c'è l'incontro, okay. Ma in questo momento, mentre parliamo, noi stiamo partendo tutti domani mattina presto per stare lì a Roma, ma nessuno è arrivato alla convocazione ufficiale, okay. Noi addirittura da venerdì sapevamo la notizia dell'incontro di martedì, ma ad oggi riscontri concreti non ce ne stanno.
1: Ok, quindi andate a Roma e si spera che non dobbiate aspettare fuori dalla porta, insomma, che ci sia almeno anche su questo punto un minimo di dignità da parte del governo. È una questione che lo dicevamo prima, e fa abbastanza sorridere, ma è vero quanto diceva Rizzo, che i paesi europei hanno iniziato a ragionare negli anni 80 su politiche su cui in Italia si sta ragionando da alcuni mesi, se non da alcune settimane, almeno a livello politico. Però questa è la verità della situazione. Abbiamo raccontato di uno stabilimento fatiscente citando gli ultimi incidenti dove letteralmente i lavoratori sono morti e si sono fatti male perché gli è caduto il pavimento da sotto i piedi. E il problema è che, diciamo, al di là delle prospettive, qualche tampone adesso serve, ma che tamponi si possono mettere ora a questa situazione?
2: Ma noi abbiamo già indicato la strada, noi abbiamo detto, già nella riunione di agosto, la situazione è drammatica perché gli impianti in realtà non si spegneranno a partire da fine del mese, ma sono già in fase di spegnimento. Quindi noi arriveremo all'inizio di ottobre con lavoratori che già non entreranno più in fabbrica perché non ci sarà più necessità, visto la fermata degli impianti. Quindi noi abbiamo detto, prima mettiamo in sicurezza tutta la platea dei lavoratori, soprattutto quelli più deboli, che in questo momento sono i lavoratori dell'appalto, tra l'altro con 50.000 contratti diversi, altra cosa che abbiamo denunciato da anni, perché questa contrattualistica, come dire, assurda è scoppiata con la gestione di ArcelorMittal. C'è gente che, per intenderci, Loris, il ragazzo si è rimesso la vita, l'ultimo ragazzo si è rimesso la vita sulla passerella, ci andava a lavorare lì dentro in quelle condizioni per 1.200 euro al mese, prendeva meno di quanto prendo io in cassa integrazione, che sono un dipendente che faceva la sua stessa attività prima del passaggio con ArcelorMittal. Abbiamo detto questi lavoratori gli strumenti non ce l'hanno, perché i contrattori di ammortizzatori sociali sono finiti per le loro aziende. Abbiamo chiesto di fare un'operazione di salvaguardia di tutti i dipendenti urgente, perché la prima cosa è mettere in sicurezza i lavoratori. Poi ci sono gli obblighi, e ce l'ha detto la Procura di Milano, bisogna bonificare. Allora, vedi, metterci i soldi sul tavolo, perché la cosa grave che nessuno racconta è che il ministro Giorgetti non partecipa più agli incontri oramai da settimane, da mesi, che si fanno a Palazzo Chigi. Cioè manca quello che ha le chiavi della cassaforte. Io lo dico in tutta onestà, io domani sera la prima cosa che chiederò è i soldi che ci dovete mettere sul tavolo, perché ci sono le urgenze, avete l'obbligo di fare le bonifiche, da quello si riparte, dovete bonificare l'amianto, dovete eliminare i problemi ambientali e ci dovete mettere i soldi sul tavolo, garantendo le persone. È chiaro che noi stiamo chiedendo da tempo un progetto di decarbonizzazione vero. Guardate, io ve lo dico, 14 anni sono stato l'unico a essere presente praticamente a tutti gli incontri svolti da quando è iniziata sta vicenda. Se uno di voi mi chiede, ma se uno qualsiasi mi chiede, ma tu hai visto mai un piano di straccio, uno straccio di piano industriale per la costruzione dei forni elettrici degli impianti DRI? No, l'unica bozza che ho visto è quella che fece Bondi nel 2013-2014.
0: E sono passati 12 anni. Franco Rizzo, ricordiamo USB di Taranto, di quanti lavoratori stiamo parlando? Quanti sono a rischio lavoro?
2: In questo momento sono fra i diretti in tutto il gruppo e i lavoratori di amministrazione straordinaria in attesa di essere richiamati sono 12.000, quasi 4.500 quelli degli appalti solo su Taranto, e poi ci sono fra i diretti in tutto il gruppo e i lavoratori di amministrazione straordinaria in attesa di essere richiamati sono 12.000, quasi 4.500 quelli degli appalti solo su Taranto. E poi ci sono, credo in totale, parliamo di 17-18 mila

0: quasi 3.500 circa commerciali. È chiaro che gira molto meno moneta.
1: E quindi anche di conseguenza tutta l'economia. Grazie Franco Rizzo per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buonasera.
1: Grazie Massimo, buon lavoro.
2: A voi.

0: Oggi il presidente degli Stati Uniti, Trump, tra le tante cose che dice ogni giorno, è tornato sul tema dell'intelligenza artificiale. Sapete che nel fine settimana lui si è scagliato contro tutti coloro che hanno lanciato un allarme sui rischi di uno sviluppo eccessivamente veloce e incontrollato dell'intelligenza artificiale, dicendo: non possiamo certo lasciarci superare dalla Cina, ma quale frenata, noi questa battaglia la dobbiamo vincere. Oggi ha detto, ha rincarato la dose alla sua maniera proprio, ha detto che contro l'intelligenza artificiale c'è cospirazione, e quindi che cosa bisogna fare contro tutti i rischi del caso? Avere un presidente forte, cioè lui. Saluto Anna Momigliano del Corriere della Sera. Buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Perché con te vogliamo parlare a proposito di intelligenza artificiale di un aspetto che è centrale nella questione, ossia l'utilizzo in guerra per fini bellici dell'intelligenza artificiale. Questa prospettiva viene descritta come una ipotesi del futuro inquietante, in realtà è il presente, sta già succedendo.
1: Esatto, sì, è importante ricordare appunto che parliamo di cose che stanno già accadendo. Chi segue la guerra in Medio Oriente sa per esempio del caso di Lavander, che era questo software che di fatto era una forma di intelligenza artificiale con cui, almeno nella fase iniziale, l'esercito israeliano individuava dei target da bombardare, a cominciare da casi di sorveglianza di massa. E qualche giorno fa è uscito questo report di Anthropic, cioè la società che ha sviluppato Claude, una delle intelligenze artificiali più diffuse, che usano anche tante persone comuni nella versione free o in quella a pagamento, che in soldoni diceva: noi ci siamo accorti che la nostra intelligenza artificiale, quindi parliamo di un'intelligenza artificiale commerciale, a livello abbastanza basico, almeno nella versione comunemente disponibile, è già stato utilizzato in guerra in diversi casi. E loro in questo report parlano per esempio di sviluppo di armi convenzionali da parte degli Houthi Yemen, da parte dei russi, da parte della Cina, che hanno usato Claude, o forse una versione modificata di Claude, per sviluppare armi. Lo Yemen, per esempio, gli Houthi utilizzavano Claude per guidare i droni, e la Russia utilizza Claude per i droni, non solo, ma per generare una memoria che poi diciamo da un drone viene passata a un altro. E casi molto più comuni riguardano l'utilizzo di Claude per infrangere le protezioni di cyber security dei sistemi informatici di altre nazioni, con intenti di sabotaggio, spionaggio, furto di dati o cose del genere. E poi casi più classici invece, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sempre parliamo di Claude, per generare propaganda e infowar, guerra di disinformazione. Ora, il lato interessante è che questo report riguarda solo un caso di un'intelligenza artificiale che si accorge di essere stata usata a sua insaputa, o così sostiene Anthropic, ed elenca una serie di casi molto concreti, circa una dozzina, però è veramente la punta dell'iceberg. Okay. E questo arriva mentre poi tanti, per esempio Eric Schmidt, l'ex capo di Google, no, che adesso poi lavora nella difesa, lavora con gli ucraini, ha aiutato lo sviluppo di un'intelligenza artificiale per i droni ucraini, è andato a Kiev e dice: attenzione che i russi stanno diventando ancora più bravi degli ucraini. E altri leader di Anthropic dicono, ex di Anthropic dicono: attenzione, perché l'intelligenza artificiale potrebbe persino decidere da sola di ammazzare delle persone. Ora c'è tutto un insieme di allarmi, e questo report di Claude, che riguarda casi molto specifici, è solo una punta dell'iceberg.
0: È una punta dell'iceberg perché i sistemi di intelligenza artificiale sono diversi, e Claude, come dici tu, è anche l'interfaccia commerciale che molti conoscono e utilizzano nelle varie versioni. Hai raccontato uno scenario dove questo strumento di intelligenza artificiale, che è statunitense, viene utilizzato anche in Russia, nello Yemen, dagli Houthi, cioè anche da formazioni militari e paesi che stanno fuori dal campo occidentale. Questo significa che quando Trump dice dobbiamo vincere questa battaglia sulla egemonia dell'intelligenza artificiale, di cosa sta parlando veramente?
1: Allora, diciamo, la cosa va separata su due piani. Allora, qui parliamo di un'intelligenza artificiale, tra virgolette, commerciale, per quanto poi ci siano delle versioni molto premium, anche piuttosto costose, che viene utilizzata da attori ostili o comunque in competizione con gli Stati Uniti.
0: Sì.
1: E quindi il fatto che una tecnologia di utilizzo quotidiano ti si può ritorcere contro, può essere utilizzata dai tuoi nemici per compiere azioni, però stiamo parlando di azioni relativamente semplici. Poi c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, partiamo del caso di Lavender, diciamo a livello un filino più alto. Gli Stati Uniti, Trump in soldoni, ha una linea completamente pro big tech, ma lo vediamo anche col tema dei data center, e in cui, nonostante poi lo stesso partito repubblicano è molto scettico, no? Perché gli americani non sono tanto contenti, andranno alle urne di tutti questi data center che sono molto inquinanti e costosi, e lui si schiera in modo acritico sul dicendo no, dobbiamo, il big tech ha sempre ragione, poi se lo usano anche i nostri nemici chi se ne frega. E questo chiaramente è Trump che fa il Trump, e poi lui non interessa niente, non è un paese che ha veramente alleati gli Stati Uniti, quindi se lo usano contro gli ucraini non è che gli interessi tanto, e questa è una cosa. L'altro tema è la competizione con la Cina, e lì, diciamo, al di là di Trump che fa il Trump, il tema c'è, perché c'è una tensione tra l'esigenza di contenere questo potenziale potenzialmente molto pericoloso, e anche il fatto che comunque poi, diciamo, ci sono i tuoi rivali o potenziali nemici che non lo fanno, e qui già torniamo al famoso paradosso della guerra fredda, no? Cioè lo stesso discorso che si faceva con l'atomica, mutatis mutandis, il tema è sempre l'esigenza di contenere uno sviluppo potenzialmente pericoloso, e anche che potrebbe portare a dei punti di non ritorno, col fatto che però dall'altra parte c'è una controparte che probabilmente ha meno remore di te, e dove comunque non c'è insomma, parliamo di una dittatura, e quindi diciamo che insomma sicuramente ci sono persone che sanno molto più di me, però non è un paradosso che è una facile soluzione.
0: Anna, ti rubo un minuto e mezzo, che è il tempo che ci separa dal giornale del radio delle 18.30, per un altro argomento che però riguarda la tua competenza, la tua area di competenza, diciamo. Israele, c'è un'azione, un attacco molto violento nei confronti dei registi del film NASA, che denuncia le violenze dell'IDF a Gaza. Oggi, a dire la parte Ben-Gvir, che insomma ha detto le solite cose alla sua maniera, addirittura arrivando a dire togliamo loro la cittadinanza, ma anche, forse questo è più concreto, IDF ha ordinato una indagine sulla fuga di notizie. Che cosa, dove potrebbe portare?
1: Diciamo che fa parte del diciamo di un clima diciamo che c'è da un po' di intimidazione dei media, prima di tutto israeliani interno, no? Cioè, pensiamo quando Haaretz ha pubblicato l'anticipazione sul libro che sull'inchiesta che dimostrava che gli emiratini avevano avvisato Netanyahu del 7 ottobre e lui non aveva fatto niente, e che pare che il governo voglia fare causa ad Haaretz. C'era stato anche quando c'era stata ormai 10 anni fa la serie Our Boys, che è stato un successo incredibile nella televisione israeliana, che però in soldoni in estrema sintesi parla di violenze dei terroristi, che poi sono anche i coloni di terroristi ebrei, che anche lì Netanyahu aveva detto mettiamo fuori legge, è chiaro che adesso c'è un indebolimento delle strutture più o meno democratiche, a cominciare dalla Corte Suprema, che rendono queste minacce molto più credibili. Ecco, la cosa che mi preoccupa è questa. Il fatto che ci sia un'inchiesta da parte dell'IDF, cioè, quelli indagano sempre quando ci sono le fughe di notizie, in teoria, però il problema è che tutto questo è ammantato di un clima politico persecutorio, ed è questo il dato preoccupante.
0: Grazie Anna Momigliano, buon lavoro. Noi dopo la
1: Buon lavoro a
0: pubblicità
1: voi,
0: abbiamo,
1: grazie mille.
0: grazie a te, dopo la pubblicità abbiamo le notizie delle 18:30.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Popolare Network.
4: Buonasera, le notizie delle 18.30. Ilva, con lo sciopero dell'indotto scoppiano la rabbia e la disperazione contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama all'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. Aveva 45 anni l'operaio morto sul lavoro a Ostia, caduto dal montacarichi di una gru che ha ceduto mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega si è salvato aggrappandosi all'impalcatura. In Parlamento si vota sulla legge elettorale, domani l'ultima approvazione in Senato, poi il testo tornerà alla Camera per il sì definitivo. Per la destra si avvicina l'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni, nonostante le critiche su questioni come il premio di maggioranza e i capilista bloccati. Non ci faremo intimidire da Putin, continueremo a supportare l'Ucraina, così i leader occidentali il giorno dopo l'attacco russo a ridosso del confine con la Polonia. Poco fa Trump ha detto che Russia e Ucraina hanno accettato di non attaccare più siti energetici. Nessuna conferma dalle parti interessate. La crisi in Medio Oriente, è saltato il vertice Iran-Paesi Arabi del Golfo su Hormuz. Gli Houthi dello Yemen hanno colpito un'altra base militare in Arabia Saudita. Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani nella regione. Giornata negativa per le borse, in particolare per i titoli legati all'intelligenza artificiale. Oggi Trump è tornato a respingere gli allarmi sullo sviluppo dell'IA arrivati nei giorni scorsi dalle maggiori aziende americane del settore. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: rientriamo alle 18.36 Radio Popolare, Popolare Network, questo è l'Orizzonte. Buonasera Alessandro Principe.
1: Buonasera, ciao Luigi.
0: Alessandro, un ascoltatore chiede: ma che musica è? Allora, questo brano si chiama True e il suo autore si chiamava lo pseudonimo di AVC, lui si chiamava Tim Berling, non c'è più da qualche anno, un brano svedese molto ascoltato dai giovani ancora oggi in Svezia, quei giovani che stanno contribuendo allo stop, quando non diciamo la vittoria della sinistra, perché non è così, però insomma si è fermata un pochettino questa onda nera, no? Che ci preoccupa in tutta Europa. Avevamo paura che i sovranisti, la destra estrema anche in Svezia, sfondasse dai dati elettorali che abbiamo. Non è così, ma non è di questo argomento che parliamo con te, con Leonardo Bianchi, che ci ha raggiunti in collegamento. Ciao Leonardo.
2: Ciao, buonasera a tutti e tutte.
1: Ciao, buonasera.
0: Vogliamo parlare di questi influencer, sempre più influencer per modo di dire, insomma attivisti di destra sempre più violenti nelle strade delle nostre città. Io ho visto stamattina dei video di Venezia dove si sono picchiati. Cosa succede?
1: Guarda, è un fenomeno da capire, per questo appunto abbiamo pensato anche di chiamare Leonardo, perché sicuramente stanno succedendo diversi episodi. Quello di sabato è successo a Venezia, dove un gruppo di ragazzi di un centro sociale veneziano, si chiama Morion, e di AWS, che stavano trasportando delle cose per fare una festa di quartiere, sono stati affrontati, aggrediti. Loro hanno risposto verbalmente dando dei fascisti a questi personaggi. Ne è nato un parapiglia, sono stati anche menati. Un consigliere comunale, che si chiama Giovanni Fassiol, ha preso un pugno in faccia e è finito a terra sanguinante. E c'è stata oggi un'interrogazione parlamentare anche al ministro Piantedosi da parte di Alleanza Verdi Sinistra. Altri fatti simili, ad esempio a Bologna la settimana scorsa, lì è intervenuta anche la polizia. È un fenomeno nato sui social, che sui social si diffonde. Diciamo che il filone è quello delle cosiddette denunce antidegrado, cioè ci sono questi personaggi che vanno, che ne so, nelle metropolitane ad additare presunti borseggiatori, mettendosi a gridare, aizzando la gente contro di loro. C'è chi fa delle passeggiate provocatorie in quartieri difficili, con le bandiere, con fare truce, con i tatuaggi e tutto un armamentario, diciamo, che richiama all'estrema destra. C'è chi arriva in zone di spaccio e comincia a filmare gli spacciatori, i quali li cacciano, li aggrediscono. Loro naturalmente filmano tutto, postano sui social, migliaia di visualizzazioni, di follower, e quindi alimentano, diciamo, la popolarità di questi protagonisti, di questi personaggi. Non c'è apparentemente una matrice politica esplicitata, dichiarata, però la domanda che io mi facevo oggi è proprio questa, cioè c'è un filo conduttore al di là della notorietà che questi personaggi vogliono avere, cioè una matrice di qualche tipo, non dico un disegno, ma un qualche cosa che li mette in relazione tra loro,
0: filo conduttore tra loro,
1: quindi meno estemporaneo di quello che sembra.
0: Tu dici non c'è matrice, io quando vedevo sto video pensavo, vabbè, ma questi sono fasci, però, perché a parte che erano vestiti di nero, insomma i modi, Leonardo.
2: Diciamo che io l'ho definito squadrismo algoritmico, cioè nel senso che siamo di fronte alla degenerazione di un format già degenerato da tempo, e sono, diciamo, tutti questi episodi di cui abbiamo parlato finora rientrano appunto nel formato della denuncia antidegrado, delle passeggiate nelle cosiddette zone off limits delle città, che nel corso degli ultimi anni sono diventati appunto sempre più virali e al tempo stesso sempre più comuni, e quindi per riuscire a catturare l'attenzione e a fare numeri rilevanti sui social, che poi permettono di accedere alla monetizzazione, specialmente su YouTube, tutte queste persone di cui stiamo parlando hanno canali YouTube abbastanza seguiti. Bisogna alzare la posta sempre di più, bisogna fare un salto di qualità sempre maggiore, e quindi la denuncia non basta più. Ormai, questo è un fenomeno globale comunque, europeo ma anche statunitense, ormai si agisce direttamente in prima persona, cioè se ad esempio si marchiano i presunti borseggiatori con la vernice rossa, o si alzano direttamente le mani, e quindi si sostituisce diciamo così, alle forze dell'ordine.
0: Noi
2: Quindi siamo
0: avevamo in
2: già.
0: Italia, personaggi come Ciccalone a Roma o altri
2: Sì,
0: sigle a Milano.
2: Ciccalone
0: Mi
2: poi
0: sembra che siamo
2: è
0: un
2: un po'
0: po'
2: l'evoluzione di Brumotti alla fine, cioè è l'evoluzione di un format televisivo.
0: ancora, sì, esatto, di quel formato lì televisivo. Qui però c'è un salto di qualità. A parte la violenza, mi pare di capire, Leonardo, ci sia una connotazione politica più precisa.
2: Sì, infatti l'affiliazione più diretta di questo formato, secondo me, non è tanto Cicalone o Striscia la Notizia, per restare nell'ambito italiano, ma è piuttosto Tommy Robinson e l'alt-right statunitense. Tommy Robinson è un episodio di cui mi ero occupato quando lavoravo a Vice. Tommy Robinson nel 2018 Tommy Robinson è il più importante attivista neofascista britannico, che è sostenuto finanziariamente e politicamente da Elon Musk, quindi un personaggio estremamente pericoloso e ormai molto noto, che organizza manifestazioni molto grosse ormai nel Regno Unito.
0: Sì.
2: Nel 2018 Tommy Robinson si spacciava come, ed è una persona che ha una lista di precedenti penali sconfinata, giusto per la cronaca, si presentava come giornalista indipendente per una rete canadese che si chiamava Rebel News, che faceva parte dell'alt-right, ed era arrivato a Termini, a Roma, per documentare il degrado intorno alla stazione. Ed è finita che dopo qualche minuto ha preso a pugni una persona senza fissa dimora. Ed è esattamente quello che stiamo vedendo
0: Ecco,
2: adesso,
0: Leonardo.
2: in un ecosistema diverso, più social rispetto al 2018, più monetizzabile e anche in un contesto politico
0: È
2: diverso, in
0: più
2: cui Tommy
0: visibile
2: Robinson non è
0: anche
2: più il
0: perché,
2: reietto,
0: esatto,
2: ma
0: perché è quasi mainstream se pensiamo insomma al clima politico che c'è in Italia. Ma questo episodio che tu mi dà,
2: assolutamente.
0: come dire, l'occasione di farti la domanda che stavo cercando di elaborare un po' in testa. Ma siamo noi italiani che vediamo questa cosa, perché così siamo provinciali, non vediamo quello che succede nel resto del mondo? Oppure questi soggetti che vengono anche da appunto Stati Uniti, Gran Bretagna, altri paesi, Olanda, si stanno concentrando in Italia per qualche ragione?
2: Secondo me è un problema, cioè secondo me è una cosa veramente europea. Cioè, questi creator sono trasnazionali, anche perché il format è trasnazionale e parlano tutti in inglese. Comunque, i loro canali si rivolgono a un audience internazionale, non nazionale. Sono un po' i turisti del degrado, tra virgolette, e i giustizieri diciamo così, del declino dell'Europa causato dall'immigrazione e della grande sostituzione. Ovviamente poi molti di questi, quelli che erano presenti in Italia nelle ultime settimane, hanno legami con l'estrema destra. Ad esempio uno di quelli coinvolti nei fatti di Bologna e di Venezia, si chiama Dutch Travel Maniac, il canale, ed è, diciamo che ha avuto appoggio
0: Saltato,
2: con il
0: ecco.
2: partito di estrema destra, Forum per la Democrazia. Sì.
0: No, eri saltato un secondo, ma poi hai concluso. Beh, insomma, da noi
2: E poi
0: c'è.
2: ci sono altri un altro uno dei bodyguard, un YouTuber bodyguard che era presente, cioè un picchiatore presente sempre nei fatti di Venezia e Bologna. È uno che è vicino all'estrema destra britannica, è vicino a Tommy Robinson, quindi è chiaro che, cioè, la matrice, è inutile girarci attorno,
0: È
2: è di estrema
0: quella lì, da
2: destra,
0: noi c'è, stavo dicendo, da noi
2: quell'estrema
0: c'è.
2: destra
0: Certo,
2: moderna, digitale
0: da noi c'è
2: e così via.
0: sicuramente, Leonardo, un terreno fertile in questo momento, non solo mediatico, ma anche politico, anche perché si voterà tra qualche mese. Tutto questo siamo in grado di misurare se porta consenso, se sposta consenso?
2: Al momento direi di no, però secondo me è interessante per vedere anche le dinamiche all'interno dell'estrema destra, anche italiana, perché è uscito un articolo su Primato Nazionale, che è la rivista di Casa Pound, che critica fortemente questo modello, che è molto più vicino a Futuro Nazionale, infatti. Non dimentichiamo che Vannacci, mentre ancora ero deputato della Lega, aveva fatto una specie di ronda in metro con Cicalone, una ronda digitale, da YouTuber con Cicalone. E quindi quello è più un modello, appunto, che riguarda alternative für Deutschland, futuro nazionale, cioè l'estrema destra, la nuova estrema destra che sta incalzando l'estrema destra meloniana, per intenderci, e anche i neofascisti di vecchio stampo. Quindi,
0: Più tradizionali, non, che chissà,
2: esatto.
0: non avremmo mai immaginato che sarebbe arrivato il giorno in cui avremmo definito Casa Pound fascisti vecchio stampo, ma quel momento è arrivato. Grazie Leonardo Bianchi per essere stato con noi. Buona serata.
2: Grazie a voi.
0: Io non lo so, Alessandro, se è una notizia bizzarra, una trampata, una delle solite trampate, o se è una cosa più seria, ma ne facevate cenno tu e Leonardo. Trump avrebbe detto che c'è una tregua tra Russia e Ucraina, quantomeno rispetto a un aspetto della guerra, cioè i bombardamenti delle strutture energetiche, ho capito bene?
1: Sì, lui aveva già criticato l'Ucraina ieri dicendo che Zelensky dovrebbe smetterla di bombardare le raffinerie russe. Oggi è andato avanti, ha fatto un passo in più dicendo che avrebbe mediato, ottenuto, trovato. Il fatto sta che dovrebbe esserci una tregua tra i due proprio sulle infrastrutture energetiche. Sì, lo ha ribadito.
0: Allora io chiedo ad Anna Zafesova della stampa se ci crede naturalmente a questa notizia. Anna, buonasera.
3: Buonasera, ma diciamo che la notizia per il momento proviene da una delle fonti più inattendibili nell'universo, quindi
0: L'abbiamo già chiuso.
3: speriamo.
0: Finiamo qua. No, scherzo,
3: Però,
0: naturalmente.
3: no, no, speriamo che sia vera, perché in effetti allora i presupposti razionali per una tregua del genere ci sarebbero. D'altra parte anche la campagna di bombardamenti ucraini degli ultimi mesi, soprattutto contro le raffinerie russe, era finalizzata proprio a spingere la Russia, come dire, a scendere a più miti consigli, perché non avrebbe più bombardato impunemente come ha fatto per i 4 anni precedenti della guerra, ma avrebbe avuto delle ritorsioni e quindi, diciamo, ci sarebbe stato, come dire, in materia di scambio, ecco, un calcolo molto, molto semplice. Quindi se Vladimir Putin ha deciso che in effetti o Vladimir Putin o anche Donald Trump, che comunque questa guerra gli sta costando troppo e quindi è disposto a dare in cambio qualcosa, o a questo punto siamo finalmente a un negoziato. Sarebbe, al di là della vicenda dei bombardamenti in quanto tali, sarebbe una notizia fantastica, perché significherebbe che finalmente siamo arrivati a quello che è la diplomazia, cioè rinunciare a qualcosa in cambio di qualcos'altro, cioè molto, molto semplice e molto, molto banale. Vladimir Putin fino a pochi giorni fa letteralmente aveva rifiutato qualunque tipo di tregua. Se c'è stato questo movimento, poi sotto pressione di Trump, che vede le ripercussioni sul prezzo del petrolio, soprattutto del gasolio, vuoi perché in realtà è Putin che è in difficoltà, ma preferisce, come dire, mandare avanti Trump. In ogni caso sarebbe un'ottima notizia, perché la Russia sta preparando in queste settimane, l'abbiamo visto chiaramente, sta preparando una catastrofe umanitaria Kiev quest'inverno, quindi se si riesce a evitarla, benissimo.
0: Ma è un negoziato relativo a questo aspetto, non alla fine della guerra.
3: Ovviamente, però, certamente sì, ma intanto significherebbe già fare una de-escalation enorme, enorme. E poi significa comunque mettere al riparo i civili, cioè di fatto la guerra diventerebbe una guerra circoscritta al Donbass, con attacchi sì a obiettivi militari, aeroporti, basi militari, depositi, eccetera, ma non a civili. Infatti Zelensky, reagendo a questa notizia, ha fatto la lista non solo di bersagli energetici, cioè raffinerie, che tra l'altro in Ucraina vengono colpite dai russi regolarmente fin dall'inizio del conflitto, quindi non è un'invenzione di Kiev, ma anche quello che è stato colpito soprattutto nella capitale ucraina negli ultimi giorni, cioè depositi e fabbriche di alimentari, di farmaceutici, di farmaci, di materiali e di produzione di cibi liofilizzati, cioè esattamente quello che gli ucraini mangiano quando si trovano per 24 ore sotto attacco, sotto allarme aereo, o quando i russi li bombardano le centrali elettriche e quelle di riscaldamento che non hanno più la possibilità di cucinarsi il cibo in casa, quindi gli attacchi degli ultimi giorni, soprattutto appunto delle ultime 2-3 settimane, li abbiamo visti, sono chiaramente gli attacchi russi finalizzati a rendere Kiev un luogo invivibile, ancora più invivibile di quanto è stato nell'inverno scorso, questo inverno. Quindi se si fa un passo indietro rispetto a questa situazione, sarebbe, sì, non farebbe finire la guerra, ma risparmierebbe tantissime vite civili. La domanda ovviamente è A, se è vero, e B, a quali condizioni, perché il diavolo come sempre è nei dettagli, chi, dove, come, quando, chi lo monitorerà, cosa succede se la tregua viene violata, cosa succede se i russi decidono che per esempio le ferrovie, abbiamo visto che negli ultimi giorni sono stati diversi attacchi ai convogli ferroviari civili, se i russi decidono che le ferrovie per esempio non ne fanno parte e continuano a bombardare treni pieni di civili, cioè queste sono tutte ovviamente domande che per il momento rimangono senza risposta.
0: Grazie Anna Zafesova, ti leggiamo domani sulla stampa, buon lavoro.
3: Grazie, buon lavoro.
0: E 53 minuti è il tempo delle notizie da Milano e dalla Lombardia. Luca Parena, ciao.
4: Ciao Luigi, buonasera a tutti e a tutte.
0: Oggi dove ci porti?
4: Oggi vi porto, in Lombardia, non meglio precisata, non meglio
0: la
4: localizzata.
0: La regione in generale.
4: Esatto, parliamo di una notizia che riguarda, sì, il territorio lombardo in generale, in particolare gli stipendi di chi lavora nel territorio lombardo in generale, perché la UIL Lombardia in particolare ha messo assieme questo studio, questa indagine basata su dati dell'INPS, quindi della Previdenza, che fotografa la situazione degli stipendi, indicando dei dati piuttosto interessanti ma allarmanti. Ce li facciamo spiegare rapidamente da Salvatore Monteduro, della segreteria della UIL Lombardia, che è in collegamento con noi. Buonasera Monteduro.
5: Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
4: Allora, dicevo, dati allarmanti, interessanti se vogliamo, allo stesso tempo ci evidenzi quelli principali che emergono da questo studio che avete diffuso, Monteduro.
5: Sì, diciamo che lo studio ha osservato i lavoratori del settore privato non agricolo, quindi a questo target come riferimento, e il dato più preoccupante che si evidenzia sono che più del 36% di lavoratori hanno una retribuzione media annua, stiamo riferendo all'anno 2024, o inferiore ai 20.000 euro lordi. Se poi passiamo al target un po' più specifico dei giovani fino a 34 anni, addirittura i giovani interessati da un salario che va sotto i 20.000 euro è il 50%. Tra questi poi, se allarghiamo quella che è la fascia di retribuzione fino a 25.000 euro, arriviamo a una rappresentanza di questi giovani lavoratori che arriva al 63%. Credo che questo già possa far emergere la fuga dei cervelli dal nostro paese, perché con 20.000 ma anche con 25.000 euro lordi all'anno sfido chiunque a poter stare e vivere in un paese dove l'inflazione è galoppante.
4: Anche perché mi perdoni se la interrompo Monteduro, sì. Sappiamo che il costo della vita anche in Lombardia, a Milano in particolare, è quello che è. Rapidissimamente volevo ancora chiederle qualcosa a proposito della differenza, anche non è una novità purtroppo, che emerge nelle retribuzioni se consideriamo il genere, cioè tra uomini e donne. Secondo lei anche questa differenza qua che cosa ci dice insieme agli altri dati che ci ha riassunto?
5: Ci dice che le donne sono ancora una volta quelle più penalizzate, che questo, attenzione, non significa che a pari mansione una donna guadagna meno dell'uomo, ma alcuni elementi di criticità stanno determinando nei confronti delle donne quello che è una situazione di povertà dal punto di vista della retribuzione. E faccio un esempio: il part-time, che spesso è un part-time involontario che colpisce le donne, la discontinuità nei rapporti di lavoro, perché sono ancora una volta loro a prendersi cura di quella che è l'assistenza familiare, che sia a dei figli, che sia degli anziani. Questa discontinuità sta penalizzando fortemente le donne, sia nella retribuzione in questo momento, ma anche pensiamo alla futura pensione purtroppo che avranno.
0: Certo,
5: quindi ci sono alcuni elementi molto crediti.
0: La fermo qua, Salvatore Monteduro della UIL, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Luca Parena, lo sentiamo.
4: Grazie.
0: Ci sentiamo alle 19.45 Mezzogiorno, ora c'è Esteri dopo la pubblicità.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
8: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su artevoxteatro.it.
9: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
10: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
11: Anteo porta il cinema nei municipi.
12: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
11: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
12: Dal 14 al 18 settembre al Giardino Oreste del Buono.
11: Il programma su spaziocinema.info.
13: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
14: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
13: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
15: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
16: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
17: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
18: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
19: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
20: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
21: Sommario della puntata, la sfida dell'IA. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale che chiedono più regolamentazioni, mentre Pechino osserva con attenzione. Guerra in Ucraina, dopo l'attacco russo alla stazione dei treni vicino al confine polacco, la NATO cambierà il suo approccio di difesa. La battaglia per l'Artico. Davanti alle crescenti tensioni geopolitiche, 12 paesi europei chiedono all'UE di rafforzare la propria presenza nella regione. Regno Unito, un altro weekend di proteste anti-immigrazione a Portsmouth. I gruppi di estrema destra guidati da Danny Tom portano queste proteste a un livello successivo. Stati Uniti, un rapporto indipendente del governo federale conferma le terribili condizioni di vita dei migranti all'interno di Alligator Alcatraz. Francia, la paura del futuro. In vista delle presidenziali del 2027, la preoccupazione principale dei francesi è quella del proprio potere d'acquisto e della situazione economico-sociale del paese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: In questi giorni il dibattito sull'intelligenza artificiale è uscito dai circoli degli addetti ai lavori, entrando un po' a gamba tesa non solo nel discorso pubblico più ampio, ma anche in quello governativo. Oggi sia Donald Trump che il governo cinese hanno commentato le dichiarazioni del CEO di Anthropic, Dario Amodei, che aveva chiesto una regolamentazione della tecnologia di intelligenza artificiale. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha detto che l'allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'IA, mentre Trump ha detto l'unico controllo o argine di cui l'IA ha bisogno è un presidente forte e intelligente con un quoziente intellettivo elevato, e gli Stati Uniti ne hanno uno, parlando di sé chiaramente, e ha sottolineato che l'amministrazione Trump ha impedito a certi personaggi di compiere azioni dannose o potenzialmente tali, come Dario Amodei di Anthropic, che ora finge di essere un angioletto perfetto. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore Marco Schiaffino, autore della trasmissione Doppio Click.
2: Per capire quello che sta succedendo dobbiamo partire dall'inizio, quindi dal 9 settembre, giorno in cui Jacob Coxon, sviluppatore 27enne che nella sua carriera ha avuto un ruolo sia in OpenAI che in Anthropic, quindi due delle più grandi società che si occupano di intelligenza artificiale, ha postato una serie di comunicazioni su X in cui annunciava di aver dato le dimissioni da Anthropic e di averle date per motivi etici. Quello che ha detto Coxon, e ha fatto parecchio rumore, è in buona sostanza che le aziende che si occupano di intelligenza artificiale starebbero giocando d'azzardo con la vita delle persone e che l'intelligenza artificiale, per come viene gestita adesso, rischia di provocare sostanzialmente un'apocalisse entro i prossimi 10 anni. A stretto giro, quindi il 12 di settembre, Dario Amodei, amministratore delegato e fondatore di Anthropic, ha pubblicato un saggio che si intitola We Must Pace the Frontier, cioè dobbiamo rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale, in cui sostanzialmente conferma quello che ha detto Coxon. Dice in buona sostanza in questo lungo documento che l'intelligenza artificiale, per come viene sviluppata adesso, rischia di andare fuori controllo, rischia di creare tutta una serie di problemi sia a livello di cyber security ma anche di usi impropri dell'intelligenza artificiale, e propone una serie di misure per tenerle sotto controllo.
1: Amodei, appunto, lui, tu dicevi che ha detto che bisogna rallentare, ma poi nei fatti rallentare che cosa significa?
2: Allora, rallentare significa riuscire a mettere delle forme di controllo che arginino la corsa che si è generata fra le varie aziende nello sviluppo dei modelli. In particolare il focus è sui sistemi di automiglioramento dell'intelligenza artificiale, cioè il fatto che ci siano ormai dei modelli che migliorano se stessi e che non vengono più controllati dagli sviluppatori. Leggere tutto il testo è abbastanza impressionante, perché a un certo punto Amodei fa riferimento al fatto di capire come funziona l'intelligenza artificiale come a qualcosa che è ancora in corso d'opera, cioè conferma che l'intelligenza artificiale, come si dice in gergo, è una black box. Gli stessi sviluppatori non capiscono esattamente come funzioni nel dettaglio e stanno ancora lavorando per riuscire ad avere questo livello di consapevolezza. Questo è uno degli elementi che lui pone, dicendo dobbiamo sostanzialmente prenderci del tempo, rallentare, prenderci un anno o due per avere maggiore consapevolezza di come funzioni questo sistema, perché io la dico così, stiamo giocando un po' gli apprendisti stregoni.
1: Su questo, come dicevamo in apertura, la Cina, oggi il ministro degli esteri ha detto che questi appelli dei big dell'IA sono allarmismo, e un pochino di contrappunto anche Trump ha detto c'è solo cospirazione. Alla luce di quello che abbiamo detto fin qui, cosa leggiamo dietro le righe di queste dichiarazioni?
2: Leggendo quanto riporta la stampa internazionale sulle dichiarazioni c'è una grandissima confusione, perché intanto la Cina ha una posizione ambivalente, ci sono le dichiarazioni del ministro degli esteri che vanno in una direzione etichettando questi allarmi come eccessivi, dall'altra parte c'è il ministro della sicurezza statale che invece dice che c'è grande preoccupazione, che consiglia un atteggiamento del partito che aumenti il controllo. C'è poi la posizione di Donald Trump che è la solita un po' tagliata con l'accetta. Donald Trump è convinto che gli Stati Uniti in questo momento abbiano una supremazia netta nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e considera che mantenere questo livello di supremazia sia fondamentale a livello geopolitico. Lui ha detto chiaramente che chi vince la gara dell'intelligenza artificiale vince anche la gara a livello geopolitico, a livello globale. Lui considera come prioritaria la supremazia degli Stati Uniti e quindi per lui qualsiasi tentativo di regolamentare l'intelligenza artificiale, di rallentare nello sviluppo, è contrario agli interessi nazionali.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: L'attacco russo contro un treno ucraino vicino al confine polacco dimostra quanto il presidente russo Vladimir Putin sia disperato. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte oggi. Ha detto: Putin pensa di poterci impedire di sostenere l'Ucraina e di poter minare la nostra unità, ma si sbaglia, ha detto in una dichiarazione alla stampa. Ora diversi analisti si stanno interrogando se quell'attacco possa in qualche modo cambiare l'approccio di difesa della NATO in Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Non ci faremo intimidire, continueremo ad aiutare l'Ucraina, come abbiamo sempre fatto. Hanno risposto così i leader europei all'attacco russo di ieri a pochi chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito una stazione poco dopo il passaggio di un convoglio sul quale viaggiavano diversi funzionari occidentali. Tra loro l'ex primo ministro britannico Boris Johnson, l'ex capo della CIA Petraeus, l'ex ministro degli esteri svedese Carl Bildt. Putin pensa che questi attacchi possano minare la nostra unità e la nostra determinazione, ha commentato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ma avranno esattamente l'effetto contrario. Parole simili dalla responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, e dai governi di Francia, Gran Bretagna e Polonia, tra gli altri. Come al solito è difficile però comprendere le reali intenzioni del Cremlino. Di sicuro Putin gioca su più tavoli. Sottomettere l'Ucraina, ma anche intimidire, dividere il fronte occidentale, già abbastanza diviso di suo. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi fatti a conferma di tutto ciò. Basta citare i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, in Germania. Pochi giorni fa Putin addirittura ha ricevuto gli inviati di Trump, ma il fronte diplomatico rimane sostanzialmente congelato. L'unica cosa certa è che la Russia non ha mai rinunciato al suo obiettivo iniziale. Lo ha modificato, ha cercato di adattarsi agli sviluppi del conflitto, ma non ha mai fatto un passo indietro su alcuni punti molto chiari, molto fermi. Mantenere il controllo di una parte importante di territorio ucraino, tenere il paese in uno stato di perenne instabilità, evitare che l'Ucraina entri a tutti gli effetti nell'orbita occidentale. E infatti gli inviati di Trump in questi giorni, dopo essere stati a Mosca e a Kiev, hanno detto che l'accordo sarebbe possibile se Zelensky accettasse di trattare sui suoi territori. Insomma, le parole che voleva sentire proprio Putin. Quindi, di fronte a questo quadro così complesso, i leader occidentali, lo abbiamo detto, hanno ribadito il loro supporto incondizionato all'Ucraina. Ma nella pratica, dopo quest'ultimo attacco russo, al confine con la Polonia, paese NATO, cambierà qualcosa? L'Istituto per gli Studi della Guerra, autorevole istituto di ricerca americano che monitora dall'inizio dell'invasione russa con un minuzioso lavoro di ricostruzione quello che succede sul campo, l'Istituto per gli Studi della Guerra ha detto che la NATO dovrebbe rivedere la sua politica, quella di intercettare i droni o i missili russi solo quando entrano nello spazio aereo dei paesi membri e valutare invece se non sia il caso di farlo già nello spazio aereo ucraino. Ricordiamo che da settimane Kiev chiede agli alleati proprio nuovi sistemi di difesa di cui ormai è sprovvista. Una presa di posizione che alimenterà ulteriormente il dibattito. Da una parte c'è chi teme un'ulteriore escalation e quindi pensa che l'Alleanza Atlantica non debba in alcun modo entrare in Ucraina. C'è però anche chi pensa che questo sia un segno di debolezza, che fa solo il gioco di Mosca. L'attore più pesante, Donald Trump, non vorrà di sicuro modificare la sua politica su questo dossier. Una delle tante contraddizioni di questa storia passa proprio dalla prospettiva del presidente americano, che oltretutto questa sera ha parlato di una tregua energetica tra russi e ucraini. Trump aveva detto che avrebbe risolto questa crisi nelle prime 24 ore alla Casa Bianca. Non solo non l'ha fatto, ma ha anche cominciato un'altra guerra, quella in Medio Oriente. E anche di questa non si vede la fine all'orizzonte.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Si è concluso oggi il vertice europeo sull'Artico che si teneva nel nord della Finlandia. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale dopo le minacce provenienti sia dalla Russia che dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nello specifico nell'area della Groenlandia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi nella dichiarazione congiunta al termine del vertice. Eleonora Sartirana ne ha parlato con Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico.
1: Dunque, quello che emerge da questo summit fondamentalmente non è qualcosa di nuovo, nel senso che i leader europei che si sono riuniti a Rovaniemi su richiesta di Petteri Orpo, del premier finlandese, hanno evidenziato come la Russia comunque continui a rappresentare una minaccia, soprattutto per le minacce ibride. Tra l'altro la Finlandia la terza volta ho riuniti a Rovaniemi su richiesta di Petteri Orpo, del premier finlandese, hanno evidenziato come la Russia comunque continui a rappresentare una minaccia, soprattutto per le minacce ibride. Tra l'altro la Finlandia la terza volta ospita un foro internazionale dedicato

0: l'Artico, verso le sue coste e quindi ad esempio verso sia le risorse delle materie prime critiche e anche ad esempio verso il finanziamento di nuove navi rompighiaccio.
1: Quindi l'attenzione alla regione artica si è rinnovata e quindi viene chiesta, vengono chieste delle misure all'Unione Europea per via della situazione geopolitica o anche per la sua tutela ambientale soprattutto.
0: In virtù del cambiamento climatico cambia tutto. Se noi avessimo lo stesso clima di 25 anni fa, ad esempio, difficilmente si potrebbe anche soltanto che ipotizzare una rotta marittima nell'Artico. Oggi invece il cambiamento climatico va a impattare in questa regione, come sappiamo, dalle 3 alle 4 volte in più rispetto alle nostre latitudini, quindi fondono i ghiacci marini artici in estate sempre di più, quindi si aprono degli altri scenari e soprattutto si aprono anche delle terre che non conoscevamo. Il problema sta ovviamente nel fatto che la governance di tutto questo non esiste. La corsa, la classica frase, no? La corsa all'Artico, eccetera, non è tanto da leggere in una chiave di estrazione di risorse, per carità, c'è anche quello, chiaramente, quanto il fatto che sia un mondo in cui tutte le nazioni, o quantomeno tutte le realtà coinvolte e non coinvolte, cercano di essere presenti. Oltre a tutto questo, serve comunque che l'Unione Europea abbia un'idea concreta su che cosa fare nell'Artico da qui ai prossimi 5 anni.
1: Certo, e dunque si possono fare delle previsioni su quanto l'Unione Europea pubblicherà nella nuova strategia per l'Artico?
0: Molto probabilmente l'accento più grave sarà tenuto sulla parte di sicurezza. Questo è già proprio un cambio di scenario completo rispetto all'ultima, strategia, che è quella del 2021, che invece appunto era concentrata sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sulla tutela, degli animali, della fauna ittica, eccetera. In questo caso, 99 su 100, si parlerà tanto di investimenti, certamente in chiave green, ma di investimenti industriali.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo nel Regno Unito. Quello appena passato è stato un altro weekend di proteste anti-immigrazione, dopo un altro weekend 2 settimane fa a Portsmouth. Gruppi di estrema destra guidati da Danny Tommo hanno portato questo tipo di proteste, che non sono nuove nel Regno Unito, a un altro livello. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
1: Bandiere dell'Inghilterra e del Regno Unito che sventolano ovunque. Un coro di voci che urla «Send them back», rimandateli indietro. Questa era la scena sabato pomeriggio a Portsmouth, una città sulla costa sud dell'Inghilterra, sede di proteste anti-immigrazione per il secondo weekend di fila. 2 weekend fa, un gruppo di uomini vestiti di nero con i volti coperti da balaclava sono arrivati a Portsmouth in dei van organizzati. Prima hanno cercato di impedire lo sbarco di un'imbarcazione che trasportava circa 120 richiedenti asilo. Poi hanno bloccato le strade, cercando di fermare gli autobus che trasportavano i richiedenti asilo fuori dalla città. La protesta è poi degenerata in atti di violenza. Di proteste anti-immigrazione se ne sono viste tante negli ultimi anni in Regno Unito, ma i video di questi uomini che marciavano vestiti di nero da capo a piedi hanno spaventato un po' di più il paese. La polizia ha deciso di bannare l'utilizzo dei balaclava alla protesta del weekend successivo. Uno dei manifestanti ha comunque pensato fosse divertente presentarsi alla protesta in burka e affermare di essersi appena convertito all'Islam. Il livello di organizzazione di queste proteste, specialmente

0: Quella di 2 weekend fa e l'utilizzo massiccio di abiti neri e balaclava sono una nuova espressione della destra radicale del paese. I manifestanti a Portsmouth hanno di fatto usato una tecnica comune anche ai gruppi di sinistra come Extinction Rebellion o Just Stop Oil: creare manifestazioni di grande impatto visivo, simboliche, che rimangano impresse. Molti degli uomini che sono arrivati a protestare a Portsmouth in queste settimane sono parte di un nuovo gruppo chiamato Patriot Platform. Il gruppo dice di battersi per i soliti temi cari all'estrema destra: nazionalismo, famiglia tradizionale, un paese senza immigrati, e in più per la religione cristiana. Il loro organizzatore, un uomo di nome Daniel Thomas, che si fa chiamare Danny Tommo, è una specie di Tommy Robinson 2.0. Secondo il Guardian, Thomas è stato proprio il bodyguard di Robinson. Dando una lettura veloce alla home page del sito di Patriot Platform, si nota un'insistenza su un tipo di azione politica legale e non violenta. Non è l'odio verso gli altri a unirci, legge il sito. Danny Tom sta tentando di dare una facciata credibile al suo nuovo movimento, ma basta guardare i video dei manifestanti a Portsmouth lo scorso weekend per capire che di una facciata si tratta. Tra i vari cori cantati dai manifestanti c'era anche Allah, Allah, who the fuck is Allah? Secondo alcuni commentatori, la differenza tra questo gruppo e i precedenti è che invece di focalizzarsi sui numeri, su enormi proteste come quella di Tommy Robinson tenutasi a maggio a Londra, Danny Tommo vuole meno seguaci ma disposti ad agire, a sporcarsi le mani. Il suo messaggio di estrema destra, mischiata a cristianesimo, mischiata a un maschilismo secondo il quale le donne devono essere protette dall'incubo dell'immigrato musulmano, purtroppo sembra avere un certo seguito. C'è da dubitare di conseguenza che le proteste di questa settimana saranno le prime e le ultime.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Un rapporto pubblicato oggi indipendente del governo federale conferma quanto le ONG avevano già detto in passato sulle terribili condizioni di vita dei migranti che venivano detenuti all'interno di quella che è stata definita Alligator Alcatraz. Sentiamo Roberto Festa.
1: L'hanno chiamata Alligator Alcatraz per una ragione, perché la prigione Alcatraz appunto si trovava così isolata e nel mezzo di paludi che i migranti, cui magari sarebbe venuto in mente di fuggire, avrebbero dovuto imparare soprattutto a scappare dagli alligatori. Alligator Alcatraz, soprannome per la South Florida Detention Facility, è stata chiusa durante l'estate, sommersa da una valanga di critiche riguardo le condizioni inumane cui erano costretti gli immigrati detenuti, i costi enormi per i contribuenti, tenerla aperta costava $1 milione al giorno e l'inquinamento diffuso che la prigione appunto causava in questa area tutelata del Parco Nazionale delle Everglades nel sud della Florida. I repubblicani sono stati costretti a chiudere Alligator Alcatraz, ma ne hanno comunque esaltato il ruolo, l'utilità. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha spiegato esultante che Alligator Alcatraz è servita a deportare 21.000 persone. Un rapporto uscito oggi è stilato dal Watchdog, cioè l'agenzia che controlla il Department of Homeland Security, che gestiva la struttura, conferma comunque le terribili condizioni di vita per i migranti all'interno della prigione. In particolare, i migranti venivano cacciati in celle da 1,5 metri per 1,5 metri, quando c'era bisogno, a giudizio delle guardie, di placare, di calmare i migranti psicologicamente alterati. Lo spazio minimo che le regole carcerarie federali ammettono per una cella è 7 metri per 7 a persona. Gli investigatori del Watchdog hanno anche concluso che la struttura ha sì rispettato gli standard quanto ad uso della forza da parte degli agenti, ma non hanno rispettato gli standard federali in materia di assistenza sanitaria, alimentazione, igiene personale e attività ricreative. Il rapporto del Watchdog conferma dunque molto di quanto già si sapeva su Alligator Alcatraz, solo che questa volta la rappresentazione cruente e crudele della prigione non è parte delle fake news spesso criticate da Donald Trump e dai suoi collaboratori, ma questa rappresentazione viene da un organo indipendente del governo federale stesso.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In chiusura andiamo in Francia. Il 74% degli elettori francesi ritiene che la situazione della Francia peggiorerà nei prossimi mesi, quanto emerge dalla prima grande inchiesta elettorale realizzata dall'istituto Ipsos in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Prima di sentire Veronica Gennari, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Le tematiche economiche e sociali sono attualmente la prima preoccupazione dei francesi, seguite da quelle ambientali e in seguito dalle identitarie. Questo è quanto è emerso dall'ultimo sondaggio IFOP per il quotidiano Le Monde. Da questo sondaggio emerge infatti che i francesi sono molto pessimisti sul loro futuro. Il 74% pensa che nei mesi a venire la situazione del paese si deteriorerà. La loro prima inquietudine è legata ai problemi economico-finanziari della Francia, il debito pubblico, il deficit e la crescita del PIL. Queste questioni sono tallonate e strettamente legate alla questione del potere d'acquisto, che preoccupa il 53% degli intervistati. Questi dati non stupiscono e anzi sono lo specchio della situazione attuale del paese. Nel 2025, infatti, il deficit della Francia è stato stimato al 5,1% del PIL, dopo il 5,8% del 2024. Situazione critica anche sul debito, dove la Francia sta prendendo il posto dell'Italia, come hanno dimostrato gli studi di certi quotidiani, quali il Financial Times. Il debito si sta infatti progressivamente abbassando a Roma, mentre si alza a Parigi, una curva che inquieta i mercati e quindi i francesi. I francesi vogliono un cambiamento radicale, vogliono invertire la tendenza, o almeno questo mostrano i sondaggi, e per fare ciò guardano al 2027, anno delle elezioni presidenziali nel paese e fine del regno decennale di Emmanuel Macron, che dopo due mandati consecutivi non potrà più presentarsi. I candidati alle elezioni presidenziali hanno capito la preoccupazione dei loro elettori e da qualche giorno a questa parte moltiplicano le proposte economiche. Ieri a Hénin-Beaumont, cittadina nel nord della Francia, fortino dell'estrema destra, Marine Le Pen, attualmente in testa a tutti i sondaggi, ha parlato di ridurre l'IVA su energia, diesel e benzina dal 20% al 5,5%. Tra le bandiere tricolore che sventolavano, la candidata all'Eliseo ha parlato anche della priorità nazionale, uno dei pilastri del suo programma. Se dovesse vincere, i francesi verranno prima degli altri cittadini in diverse questioni, fra le quali possiamo ricordare l'alloggio. Gli alloggi sociali, ha dichiarato dal Palcol la leader RN, andranno prima ai francesi che ne hanno bisogno. Stessa cosa per gli alloggi studenteschi. Musica molto diversa invece nel partito La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Questo weekend il candidato, terzo nei sondaggi, ha proposto la reintroduzione degli stipendi mobili. Detto in altre parole, per Mélenchon gli stipendi dovrebbero seguire l'inflazione. Del candidato però si ricorda soprattutto la sua proposta di fine agosto, quando al primo dibattito pubblico ha proposto di annullare il debito francese detenuto presso la BCE, una proposta che è stata tacciata di antieuropeismo. Sempre questo weekend, Fabien Roussel, segretario del Partito Comunista, abbastanza in basso nei sondaggi per le presidenziali, in cui si classifica tra il 3 e il 7%, ha chiamato alla mobilitazione dei gilet gialli, il movimento sociale che nel 2018 aveva messo la Francia a ferro e fuoco contro l'aumento dei prezzi alla pompa. Per finire, letargia invece tra i centristi, eredi ed ex primi ministri di Emmanuel Macron. Edouard Philippe, attualmente secondo nei sondaggi, mette, come l'attuale presidente Macron, gli industriali al centro delle sue preoccupazioni.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: Let's go! Domedy Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Popolare Network.
9: La crisi in Medio Oriente, è saltato il vertice Iran, paesi arabi del Golfo su Hormuz, gli Houthi dello Yemen hanno colpito un'altra base militare in Arabia Saudita, il prezzo del petrolio continua a salire. Secondo Trump, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica, nessuna conferma dalle due parti. Zelensky, pronti a valutarla, ma solo di fronte a garanzie certe. L'Europa intanto si mostra compatta dopo l'attacco di Mosca vicino al confine polacco. Non ci faremo intimidire, sempre al fianco di Kiev. Ilva, scoppia la rabbia e la disperazione dell'indotto contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama l'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. Parlamento, giornata di votazione sulla legge elettorale, domani l'ultimo sì al Senato, poi il testo tornerà alla Camera, per la destra si avvicina l'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30, la crisi in Medio Oriente, l'allargamento della guerra, le difficoltà della diplomazia continuano a pesare sul mercato energetico. Anche oggi il prezzo del petrolio è aumentato, a un certo punto il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, ha sfiorato i $110 al barile. Donald Trump è tornato a parlare di un possibile accordo con l'Iran, ma la realtà sembra completamente diversa. In studio Emanuele Valenti.
10: Beh, direi di sì, non si vede alcuna soluzione all'orizzonte, anzi, come dicevi tu Andrea, siamo di fronte a un allargamento della crisi con l'avanzata degli Houthi in Yemen, il loro sostanziale controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e nuovi attacchi sempre degli Houthi sull'Arabia Saudita. Oggi il principe saudita Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani in Medio Oriente, l'incontro è stato a Jeddah, non sappiamo cosa si siano detti, ma sappiamo che Riyadh aveva chiesto nei giorni scorsi, senza successo, il supporto americano contro gli Houthi. I sauditi oltretutto, e questo pesa molto sul mercato energetico, continuano a tenere chiuso l'oleodotto che stavano usando per bypassare il blocco di Hormuz. La posizione dell'Arabia Saudita, sulla carta un peso massimo in Medio Oriente, è molto emblematica della complessità di questa crisi e del pasticcio creato da Trump. Riyadh è stata attaccata dall'Iran nei mesi scorsi, lo sappiamo, viene attaccata ora dagli Houthi, non vuole rispondere per evitare un'escalation, ma sta anche perdendo il supporto americano. Oggi intanto Iran e paesi arabi del Golfo si dovevano incontrare in Oman per parlare di Hormuz e dell'intesa di massima tra Oman e Iran per la gestione dello stretto, ma l'incontro è saltato e in ogni caso Teheran aveva già detto che senza il rispetto americano del memorandum dello scorso giugno Hormuz rimarrà chiuso. Andrea.
9: Grazie Emanuele, abbiamo detto delle ricadute di questa imprevedibilità sul mercato energetico. Secondo gli analisti il peggio deve ancora venire. Francesco Sassi insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo in Norvegia.
11: Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Una pressione ulteriore a un rialzo dei prezzi, non soltanto nel petrolio ma anche nel settore del gas naturale, nel mercato del gas naturale, in particolare nel mercato europeo. Più ci avvicineremo verso l'inverno e la stagione fredda, più c'è il rischio che questi rialzi, soprattutto nel settore del gas naturale, siano ancora più corposi. Siamo probabilmente, proprio visto lo scenario attuale e dati gli elementi ad oggi disponibili, siamo soltanto agli inizi di questa crisi e soltanto agli inizi delle ripercussioni sui mercati.
9: La guerra tra Ucraina e Russia. Questa sera Donald Trump ha detto che le due parti hanno concordato una tregua energetica, quindi niente raid sui siti energetici di entrambi i paesi. Mosca e Kiev non hanno confermato. Zelensky si è limitato a dire che aspetta dettagli, soprattutto garanzie che la Russia non colpirà le sue infrastrutture. Ma il presidente ucraino ha anche aggiunto di essere comunque molto scettico sulle reali intenzioni di Putin. Oggi intanto i leader occidentali hanno commentato l'attacco russo di ieri a ridosso del confine polacco. Sulla carta, soprattutto gli europei hanno ribadito la loro unità e la determinazione nel supporto a Kiev, il servizio.
8: L'attacco russo al valico di frontiera tra Ucraina e Polonia costringe l'Europa a guardare agli sviluppi della guerra sempre più nell'ottica delle implicazioni dirette che potrebbe avere per i paesi alleati di Kiev. Il primo ad aver alzato la guardia è stato il premier polacco Tusk, che non esclude un'escalation russa che possa coinvolgere il territorio nazionale. Parole riprese dal cancelliere tedesco Merz, che ha parlato di settimane o mesi in cui sarà in gioco la difesa della libertà e della pace del nostro continente. Insomma, c'è tensione sul rischio di coinvolgimento diretto dei paesi europei, che sono non solo membri UE ma anche della NATO. E se per il segretario generale dell'alleanza Rutte la Russia sta diventando sempre più sconsiderata nella sua guerra, l'alta rappresentante UE Callas dà voce a un ampio schieramento che va dall'Italia alla Francia, quando spiega che l'obiettivo è chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali per impedire loro di sostenere l'Ucraina. Ma la domanda che la stessa alta rappresentante pone, cosa dobbiamo trarre da questo messaggio, lascia grossi dubbi. Secondo il governo polacco, in caso di aggressione russa alla NATO, gli europei hanno la superiorità aerea anche senza gli Stati Uniti, ma in generale si avverte un senso di fatica che ostacola la determinazione necessaria nei momenti decisivi. È vero che Kiev sta ricevendo sostegno finanziario e militare dall'Unione, ma anche oggi 27 ambasciatori non sono riusciti a trovare un'intesa sul rinnovo delle sanzioni alla Russia e hanno preferito prendere tempo un'altra settimana per limare le ancora profonde divergenze sui nomi degli oligarchi da depennare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
9: Veniamo in Italia. Ostia, un operaio edile di 45 anni è morto sul lavoro cadendo dal cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega è riuscito a salvarsi aggrappandosi all'impalcatura. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello. E sempre in provincia di Roma, a Guidonia Montecelio, nella cella frigorifera di un'azienda è stato trovato il corpo di un uomo di circa 60 anni. L'uomo viveva in azienda, aveva funzione di guardiano. Al momento non si esclude un malore dovuto a uno sbalzo termico. L'ex Ilva, oggi è scoppiata la rabbia e la disperazione dell'indotto contro i licenziamenti collettivi per circa 2.500 persone, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa alla monocultura dell'acciaieria di fronte a un epilogo scritto. Oggi ci sono stati presidi e blocchi stradali, i sindacati chiedono al governo di fermare i licenziamenti. Domani l'ennesimo tavolo, senza però una chiara prospettiva sia sull'ambiente e lo sviluppo industriale, mentre è imminente l'inizio delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
12: Terminerà domani alle 9 lo sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici confederali e dall'USB per sventare i 2.500 licenziamenti dell'indotto che partiranno nel momento in cui l'area a caldo sarà fermata. A sentire Nicola Convertino, il presidente di AIGI, associazione che raggruppa 40 aziende dell'indotto Ilva, i lavoratori coinvolti nei licenziamenti saranno anche di più.
13: Oggi abbiamo chiesto anche ai commissari ufficialmente cosa comporterà questo ridimensionamento, perché non abbiamo contezza. Gli impianti come saranno messi, se saranno messi in sicurezza, completamente spenti, quindi 2005 è un numero anche per difetto, perché 2005 riguardava le persone della nostra associazione, poi ci stanno più o meno un migliaio di persone che non sono della nostra associazione, il numero è destinato a superare i 3.000, li chiamiamo i fantasmi. Che purtroppo non beneficeranno dei rinnovi, no?
12: Fantasmi sono i precari, insomma.
13: Sono i precari, sì, quelli a tempo determinato, che poi sono le prime vittime. Queste cose così, in 90 giorni, chiudi un'area a caldo e con una penna si tira una linea su 3.000-3.500 persone che lavorano, imprese che hanno comprato materiali, che stavano svolgendo lavori.
12: Sono 14 anni che la magistratura interviene per riportare nei limiti legali emissioni inquinanti, pretendendo la bonifica di impianti carichi di amianto. L'azione inibitoria contro ex Ilva presso il Tribunale di Milano, che ha infine disposto la chiusura dell'area a caldo, è stata depositata nel 2021. Di tempo ce n'è stato, evidentemente, per programmare. Vedremo domani cosa verrà fuori dall'incontro di Palazzo Chigi con i sindacati.
9: E al Senato oggi si è votato sulla legge elettorale, che domani sarà approvata nel suo complesso e tornerà alla Camera per il sì definitivo. Da Roma, Anna Predice.
14: Mentre sotto le finestre del Senato protestano quei partiti come Progetto Civico Italia dell'assessore Onorato, a cui si è avvicinato nel sit-in anche Giuseppe Conte, presente anche Rifondazione Comunista, cioè quei partiti a cui è resa quasi impossibile la presentazione di liste in Parlamento, a Palazzo Madama intanto va verso la conclusione e l'approvazione di tutti gli articoli della legge elettorale, 9 articoli che a guardarli tutti sembrano essere stati scritti su misura per questa maggioranza per poter vincere le prossime elezioni, non solo per il premio di maggioranza e le preferenze, referenze agli articoli principali della legge, ma anche per quelli votati oggi, forse di secondo piano, ma lo stesso molto importanti. Si tratta appunto del numero di firme da presentare per quei partiti che non hanno parlamentari alle Camere, proprio quelli che oggi hanno protestato fuori. Ci vorranno 6.000 firme per ogni collegio, un ostacolo in più posto dalla destra all'opposizione per evitare la presentazione di liste che potrebbero rendere possibile il raggiungimento del premio di maggioranza, una soglia alta di firme che invece non esiste per i collegi all'estero, ne bastano 500, ma per i collegi all'estero oggi si è approvato l'articolo che riduce il numero dei collegi, 2 alla Camera e 1 solo al Senato. Anche in questo caso sembra danneggiare l'opposizione, che ha negli anni fatto eleggere più parlamentari all'estero che l'attuale maggioranza. E infine la norma sugli studenti all'estero e caregiver, permesso previsto ma con tante limitazioni, come ad esempio per gli studenti il voto varrebbe solo nei collegi dove temporaneamente vivono e non in quelli di residenza, con l'obbligo di iscriversi nelle liste parecchi mesi prima. E poi la parte sui caregiver, bisogna dimostrare che le persone che seguono nelle cure risiedano in una struttura e non in una semplice casa. Domani il voto al Senato e dal 28 la legge va alla Camera. Linea allo studio.
9: Oggi l'Alto Commissario ONU per i diritti umani ha chiesto agli stati e alle aziende di agire con urgenza per regolamentare l'intelligenza artificiale, parlando di rischi senza precedenti. L'allarme si somma a quelli arrivati nei giorni scorsi dalle maggiori aziende americane del settore e respinti da Donald Trump. Sull'IA gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, ha detto oggi il presidente, denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center e aggiungendo che l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Poche ore prima aveva parlato proprio il Ministero degli Esteri di Pechino. Le narrazioni di minaccia, scontro e competizione maligna servono solo a ostacolare il processo di governo globale dell'IA. In questo contesto, quella di oggi è stata una giornata negativa a livello internazionale per le borse, condizionate proprio dall'andamento dei titoli del settore dell'intelligenza artificiale. In Svezia non è ancora certa la vittoria del centrosinistra, che sembra delinearsi dopo le elezioni parlamentari di ieri. La coalizione è in vantaggio di alcune decine di migliaia di voti, ma lo spoglio non è ancora finito. Restano da scrutinare ancora diverse decine di migliaia di schede, in particolare per i voti in anticipo e per quelli dall'estero. Resta il fatto che il successo previsto dell'estrema destra non c'è stato, dopo anni in cui però la sua visione sull'immigrazione si è imposta nel paese. Sentiamo il regista e produttore cinematografico italo-svedese Erik Gandini.
15: Una sorta di governo di centrosinistra ci sarà a questo punto, ci sarà, anche se dovranno poi mettersi d'accordo, e lì si apre un capitolo nuovo che sicuramente richiederà molte settimane di contrattazioni, eccetera. Diciamo, il dato più importante è che i democratici svedesi, diciamo l'estrema destra, entrati violentemente nelle ultime elezioni, nel 22, condizionando tantissimo le posizioni sull'immigrazione, perdono per la prima volta in tanti anni, hanno un calo del 3%. L'ideologia contro l'immigrazione, che prima, anche per un partito maggioritario socialdemocratici, che questo tipo di posizioni erano impensabili, ora anche i socialdemocratici dicono delle cose, hanno delle politiche sull'immigrazione che 10 anni fa li avrebbero inquadrati come neonazisti. Questa posizione è diventata molto dominante nella politica svedese.
9: C'è un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra sull'aggressione avvenuta sabato a Venezia. Protagonista un gruppo di influencer che, in base alle testimonianze, ha aggredito militanti di sinistra del centro sociale Morion e della stessa VS. Un consigliere comunale, Giovanni Fassioli, ha preso un pugno in faccia ed è finito a terra sanguinante. L'episodio arriva dopo altri fatti simili avvenuti in altre città, ad esempio a Bologna, dove è intervenuta anche la polizia. Si tratta di un fenomeno nato sui social e che sui social si diffonde. Il filone è quello delle cosiddette denunce antidegrado. C'è chi in metropolitana addita presunti borseggiatori e aizza la gente contro di loro. C'è chi organizza provocatorie passeggiate in quartieri difficili. C'è chi arriva in zona di spaccio e comincia a filmare. Questo perché tutto appunto viene ripreso e postato sui social network, con migliaia di follower che alimentano la popolarità dei protagonisti. Non c'è una matrice politica dichiarata che unifica tutti questi personaggi, ma slogan, obiettivi, toni sono quelli dell'estrema destra. Esiste un filo conduttore, un livello politico meno estemporaneo di quello che appare? Sentiamo Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
16: L'ho definito squadrismo algoritmico. L'affiliazione più diretta di questo formato, Tommy Robinson, è l'alt-right statunitense. E Tommy Robinson è il più importante attivista neofascista britannico, che è sostenuto finanziariamente e politicamente da Elon Musk, quindi un personaggio estremamente pericoloso e ormai molto noto, che organizza manifestazioni molto grosse ormai nel Regno Unito, si presentava come giornalista indipendente ed era arrivato a Termini per a Roma per documentare il degrado intorno alla stazione ed è finita che dopo qualche minuto ha preso a pugni una persona senza fissa dimora. Ed è esattamente quello che stiamo vedendo adesso,
17: ecco, Leonardo.
16: In un ecosistema diverso, più social rispetto al 2018, più monetizzabile e anche in un contesto politico diverso. Il format è transnazionale, sono un po' i turisti del degrado, tra virgolette, e i giustizieri del declino dell'Europa causato dall'immigrazione e della grande sostituzione. Ovviamente poi molti di questi, quelli che erano presenti in Italia nelle ultime settimane, hanno legami con l'estrema destra.
9: Le 19:45 minuti, la prossima edizione del giornale radio alle 22:30. Buon ascolto.
18: Popolare Network.
19: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
20: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
19: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
20: Meno male che ho la Bennett Club.

0: Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. Caso Rami, i legali di Fares Busidi hanno depositato una perizia che ribalta la versione dei carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'incidente sarebbe stato causato da due manovre dell'auto dei militari. Electrolux, alla vigilia dello sciopero nazionale si sono fermati i lavoratori della sede di Solaro. Oltre a licenziare, l'azienda vuole anche aumentare i ritmi di produzione e la denuncia dei sindacati. La Lega fa resistenza, ma salgono le quotazioni verso la candidatura a Milano del sottosegretario Matteo Perego di Cremnago. Oggi incontro dei vertici cittadini dei partiti del centrodestra. Gli avvocati Marco Romagnoli e Deborah Piazza hanno depositato una nuova perizia sul caso della morte di Rami El Gamle, che costruisce i momenti finali dell'inseguimento che la notte tra il 23 e il 24 novembre 2024 portò alla morte di El Gamle. Secondo la ricostruzione della ONG investigativa francese Index, l'auto dei carabinieri avrebbe provocato l'incidente con due distinte deviazioni verso lo scooter su cui viaggiava il giovane insieme al conducente della moto Fares Busidi. La ricostruzione della ONG francese contraddice quanto detto dai carabinieri fino ad oggi. La perizia è composta da un video e 40 pagine allegate. Il 24 settembre prossimo il giudice per l'udienza preliminare deciderà se aprire il processo per gli 8 indagati oppure no. Perché potrebbe essere importante questa perizia? Sentiamo l'avvocata di Fares Busidi, Deborah Piazza.
1: Ma ci dice che la condotta posta in essere dai carabinieri è una condotta di omicidio volontario. È assolutamente chiaro e pacifico. Se noi vediamo il video, è una costruzione tridimensionale fatta sul video e sulle tracce del manto stradale e sono dati assolutamente oggettivi. Alle 3.56 parte l'inseguimento. Alle 3.58 c'è il primo impatto dell'autovettura di servizio dei carabinieri con lo scooter, dove si sente un carabiniere dire va fanculo, non è caduto, testualmente. Alle 4.01 e 50 secondi si sente un carabiniere dire ha perso il casco. Quindi da quel momento i carabinieri sanno che uno dei fuggitivi è senza casco, pericolosissimo. Infatti, come appunto si dimostrerà, alle 4.03 e 38 secondi Fares ha perso il controllo sulle rotaie del tram e c'è un primo speronamento da parte dell'autovettura di servizio contro lo scooter. Subito dopo c'è un secondo momento in cui vi è un vero e proprio schiacciamento dell'auto dei carabinieri contro il semaforo.
0: Quindi ecco, secondo questa ricostruzione il contatto nelle fasi finali ci sarebbe stato e l'auto dei carabinieri avrebbe, come dire, ecco, indirizzato poi la moto verso il palo semaforico?
1: Esattamente, e li ha schiacciati, li ha letteralmente schiacciati. Rami ha perso la vita e Fares ci è mancato veramente poco, anche perché loro sapevano perfettamente che uno dei due aveva perso il casco.
0: Electrolux si prepara allo sciopero nazionale di domani, 8 ore in tutte le fabbriche italiane della multinazionale degli elettrodomestici. Ci sarà una manifestazione unitaria davanti ai cancelli dell'azienda a Cerreto Desi nelle Marche, lo stabilimento di cui Electrolux ha annunciato la chiusura. Un gruppo di lavoratori e sindacalisti partirà anche da Solaro nella fabbrica milanese. Oggi c'è stata già un'ora di sciopero per tutti i turni. Alle ragioni della protesta si è aggiunta la sperimentazione di un nuovo sistema di carico dei materiali che, dicono i lavoratori e i sindacati, mira all'aumento dei ritmi di produzione e provoca un netto peggioramento delle condizioni di lavoro a rischio della salute degli operai. Questa è la dichiarazione di Francesco Caruso, segretario generale UILM Milano, Monza e Brianza.
2: La situazione in Electrolux a Solaro è tesissima. Le lavoratrici ed i lavoratori oggi hanno scioperato in tutti i reparti perché la multinazionale unilateralmente ha deciso di attivare lo scellerato piano lacrime e sangue presentato a Roma al Mimit ad inizio settembre. Le loro intenzioni sono quelle di aumentare la produzione di lavastoviglie passando da 90 pezzi a 140 pezzi all'ora, riducendo i tempi di una trentina di secondi e licenziando 116 dipendenti. Le lavoratrici e i lavoratori di Solaro chiedono che Electrolux ritiri il piano e cerchi con i sindacati soluzioni alternative e concrete. Domani sono previste ulteriori 8 ore di sciopero e saremo a Cerreto Desi in provincia di Ancona per protestare contro la chiusura di quel sito. Gli svedesi devono sapere che lotteremo fino alla fine e che resisteremo un minuto in più di Electrolux.
0: Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'Istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso di accertamento. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale con il codice di massima gravità. Dopo Lodi, anche a Bergamo sono tornate le ronde neofasciste. Il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
3: Meno di 10 persone, qualche testa rasata, un paio di volti giovanissimi e qualche veterano hanno fatto quella che definiscono passeggiata per la sicurezza nel centro di Bergamo, giovedì scorso in serata, nella zona cosiddetta multietnica delle vie Quarenghi e Spaventa. Una ronda a tutti gli effetti, rivendicata sui social con lo slogan «Bergamo è nostra e ci appartiene». La firma è di Roccaforte Bergamo, sezione locale del movimento neofascista Rete dei Patrioti, che ha sede in città in via Loreto. Sollecitiamo la popolazione a reagire a degrado e microcriminalità che attanagliano la città, dicono nel video che hanno diffuso sui social. Non staremo fermi a guardare che il meticciato prende il sopravvento. Sgrammaticature a parte, la ronda neofascista ha preoccupato alcuni residenti che hanno inviato segnalazioni all'assessorato alla sicurezza del comune. Ho avvisato la questura, dice l'assessore Giacomo Angeloni. Sono manifestazioni vietate, fatte solo per creare allarme sociale. Duro il commento di Alleanza Verdi Sinistra Bergamo, che ha denunciato in un comunicato: i problemi esistono, ma la risposta non può essere la propaganda suprematista di destra. Queste iniziative sfruttano paura e retorica del degrado per sdoganare milizie di piazza. Chiediamo alle autorità di impedire le ronde. Servono più fondi dal governo per le politiche sociali, dice AVS. Intanto il video di Roccaforte Bergamo su Facebook ha superato quota 8.000 like.
0: Il centrodestra discute per la scelta del candidato sindaco a Milano. Oggi il ministro degli esteri Tajani ha ribadito che il sottosegretario Matteo Perico di Cremnago è il candidato che proporranno a Lega e Fratelli d'Italia, il candidato dunque di Forza Italia. Credo che abbia molte chance di essere il candidato per le sue qualità, la sua capacità di garantire sicurezza a Milano e di essere un giovane che ha profonda conoscenza della città, ha detto Tajani. Perego è considerato vicino al ministro Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, ma non avrebbe ancora avuto la via libera di Ignazio La Russa, che da sempre controlla il partito a Milano. Frena anche la Lega con il segretario Matteo Salvini. Proporremo un nostro candidato agli alleati.
4: È il candidato di Forza Italia. La Lega presenterà il suo candidato, come altri presenteranno il loro candidato. Quindi rispetto alle scelte degli altri, a Pontida diremo come la pensiamo noi.
0: Tre passanti sono rimasti feriti, nessuno in modo grave, questa mattina dopo la caduta di un olmo avvenuta in Piazza Risorgimento vicino al centro di Milano. L'olmo era stato segnalato, era stato classificato dagli agronomi di MM, che si occupano della verde cittadino, come da monitorare ogni anno, ma non a rischio di caduta. La prossima settimana, ha fatto sapere il comune, era prevista una prova di trazione per valutare lo stato di salute delle radici. Per l'assessore al verde Elena Grandi, tra le cause della caduta ci sono i cambiamenti climatici.
5: Questo olmo era ipermonitorato, un po' perché noi monitoriamo 250.000 alberi in città e abbiamo migliaia di classi D e di classi C. Questo era in classe C1, per cui non era un albero a rischio di schianto, secondo le classificazioni che sono universali, però non sono solo del Comune di Milano. I cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo e che dovremo affrontare in maniera molto molto più consapevole determinano degli stress ai nostri alberi, che sono appunto dovuti alle grandi siccità prolungate, alle piogge intense che vengono dopo queste siccità, che di colpo inzuppano terreni e radici, minando a volte l'equilibrio di questi alberi.
6: Non sarebbe dovuto succedere quello che è successo stamattina?
5: Non così, non in una situazione di calma, senza il vento, senza le tempeste. Questo era un albero monitorato, probabilmente destinato, magari non quest'anno, l'anno prossimo, all'abbattimento, anche perché era oggettivamente inclinato, e questo può essere ovviamente un elemento che determina un disequilibrio, però secondo i parametri non era un albero che doveva cadere. Parliamo di alberi, non di case, cioè la natura a volte si comporta in un modo che c'è una parte di imponderabile, purtroppo c'è.
0: Il centro sportivo di via Cilea 61 a Milano, in zona Gallaratese, l'impianto, chiuso dal 2019, è tema di dibattito per la decisione presa nei mesi scorsi dalla giunta comunale di riconoscere il pubblico interesse al progetto di riqualificazione presentato dalla società Camfit dell'ex calciatore dell'Inter Cambiasso. Un'interrogazione presentata in consiglio comunale è tornata anche sulle condizioni di abbandono del centro sportivo comunale per le inadempienze della società che ha in gestione l'impianto. Il consigliere comunale del PD Alessandro Giungi sta seguendo la vicenda.
7: È completamente abbandonato a se stesso da anni, non fanno nessun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, tanto è vero che ad agosto io, Federighini e dei cittadini del comitato tutela Parco Ovest abbiamo fatto intervenire la polizia locale perché c'erano diverse persone che in condizioni veramente terribili erano lì a dormirci senza luce, gas, senza nulla, servizi igienici, e c'era un rischio che tutti i rifiuti poi producessero anche un incendio che già c'è stato nel 2025 ed è molto pericoloso perché è pieno di aghi di pino e pieno di comunque materiale infiammabile, quindi è importante che ci sia intervenuto. Adesso è stato messo quantomeno in una condizione dove non ci sono più, diciamo, queste discariche che c'erano e le persone non sono più dentro.
8: Quello voi chiedete comunque che quel progetto rientri?
7: Davanti a una condizione in cui non c'è l'interesse pubblico, davanti a un abbandono della struttura, per cui comunque il gestore avrebbe il dovere, guardania, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, che comunque non sta assolutamente. Ho capito che il centro non è operativo, ma tu non lo puoi abbandonare a se stesso, è incredibile che comunque si permetta una cosa di questo genere, che si dia il pubblico interesse, ma non è che funziona così, nel senso qualunque altro gestore ha l'obbligo di mantenere e di custodire il bene che non è suo, non è mio, non è tuo, è del comune di Milano, dei cittadini e delle cittadine milanesi, quello non è uno spazio privato.
0: Ora le previsioni meteo questa sera con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: Nelle prossime ore avremo su tutta la regione cieli sereni o poco nuvolosi. Domani una giornata in gran parte soleggiata, ma con qualche banco nuvoloso irregolare di primo mattino e poi nuovamente in serata, in particolare a ridosso delle Prealpi. Le temperature massime da 26 a 30 gradi, in leggera diminuzione, minime invece tra 16 e 20 gradi.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Luca Parena. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7:15.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Gay, più vicino a te.
10: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: 20 precise, questa è Radio Popolare, io sono Luigi Ambrosio, l'orizzonte delle 20. Domani il voto definitivo al Senato sulla legge elettorale, dico, sottolineo al Senato, perché poi la legge elettorale dovrà tornare alla Camera in terza lettura perché c'è stata una modifica sulla introduzione delle preferenze a Palazzo Madama. La legge elettorale è un argomento importante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto questa sera ci chiederemo se ci arriva poi dopo alle elezioni politiche, quando saranno, senza essere fatta a fette dalla Corte Costituzionale, perché gli elementi di incostituzionalità se ne intravedono. Ma naturalmente c'è un tema prettamente politico che riguarda la scelta di Meloni e della sua maggioranza di costruirsi proprio l'abito su misura, una legge elettorale fatta pensando quasi nei dettagli, anzi non quasi, proprio nei dettagli, a come arginare una possibile crescita, un successo nelle urne delle opposizioni, con la variante anche a destra, che è di Vannacci, poi non si sa se sarà veramente opposizione o qualcos'altro Vannacci. E poi c'è un tema più generale, la legge elettorale, se e quando sarà approvata, ma togliamo il se, la approveranno, metteranno la fiducia alla Camera, e poi determinerà anche i tempi del voto e di conseguenza, giù per i rami, se guardiamo al centro-sinistra, i tempi delle eventuali primarie e comunque della scelta della candidata o del candidato Presidente del Consiglio. Anche perché se la Corte Costituzionale non dovesse intervenire, si dovrà indicare quel nome sul programma elettorale del partito o della coalizione, cosa che naturalmente lascia molte perplessità. Cominciamo dall'immediato, cioè dal voto finale domani al Senato. Saluto Alessandro Alfieri. Buonasera Alfieri.
1: Eccoci,
0: capogruppo dei senatori del Partito Democratico. Domani quindi una giornata, lei come la prevede? Una di quelle giornate che saranno molto movimentate, che daranno molto spazio, molti input ai cronisti?
1: Ma in realtà, diciamo, la parte più movimentata è stata nei giorni scorsi, quando abbiamo discusso degli emendamenti, quelli più delicati. Essenzialmente il finto emendamento delle preferenze, in realtà a Meloni, per tenere insieme la sua maggioranza e per tirare a campare, ha accettato il diktat di Forza Italia e la Lega, quindi i capilista sono bloccati, quindi per la stragrande maggioranza dei partiti vuol dire che pochissimi verranno eletti con le preferenze.
0: Noi qui abbiamo al fine deciso di chiamarlo pseudo preferenze, quel testo, insomma, perché non c'è i capilista bloccati, questa cosa va un po' spiegata, magari ci aiuta lei. Significa che per i partiti più grandi ci sarà anche una quota di deputati, senatori, insomma di parlamentari in generale eletti con le preferenze, ma per chi prende meno voti no, di fatto.
1: Sì, perché eleggono solo i capilista. Dovete capire che i collegi plurinominali sono 49 alla Camera e 26 al Senato. Quindi nei sondaggi attuali la Lega alla Camera è data molto meno dei 40 seggi, quindi vuol dire che non eleggeranno neanche i capilista bloccati in tutti i collegi plurinominali, quindi eleggeranno solo bloccati, con un aggravante che hanno tolto l'equilibrio di genere, perché la norma precedente prevedeva che i capilista dovessero essere 60 massimo, 40 minimo di un genere, e quindi questo garantiva una rappresentanza più equilibrata fra donne e uomini in Parlamento. Quindi l'hanno tolto, volendo possono candidare quasi tutti uomini e saranno bloccati. Partiti più grandi potranno esprimere anche le preferenze, ma sarà una roba molto complicata, perché Poi noi pubblicheremo i facsimili delle schede che è obbligatorio allegare alla legge e ci sarà un numero enorme di nomi in cui l'elettore o l'elettrice faranno fatica a muoversi e saranno tre tipi di candidature: i super bloccati che staranno sia nel listone di maggioranza, questo listone di 70 deputati e 35 senatori che si aggiudicherà la coalizione che vince, quelli sono decisi dalla segreteria di partito, ne troveranno una parte scritti gli elettori e le elettrici nella scheda, poi ci saranno i capi di lista bloccati, di questi la maggioranza per i partiti, quelli più importanti, verranno eletti, quindi bloccati, decisi e nominati dalle segreterie di partito, poi ci saranno tantissimi nomi invece che saranno scritti, che potranno essere scelti, ma la stragrande maggioranza di questi, la quasi totalità, non verrà eletta, quindi è una beffa, diciamo, per l'elettore. Gli si fa credere di scegliere, che forse è ancora peggio di metterli tutti bloccati, perché li illude di poter scegliere, in realtà la stragrande maggioranza di questi non verranno eletti.
0: Non sceglie esattamente nessuno, soprattutto se non vota. Vabbè, poi ci siete voi del PD e Fratelli d'Italia che possono immaginare che qualcuno di voi, insomma, verrà eletto con le
1: Esattamente,
0: preferenze. Tutti
1: esattamente.
0: gli altri, assolutamente no. Senta, poi quando va alla Camera, secondo lei che cosa succede? Perché qui sono state reintrodotte queste pseudo preferenze al Senato, quindi si deve tornare di là dove già la prima volta con il voto segreto il governo sulle preferenze era andato sotto. Immaginiamo che metteranno la fiducia, insomma.
1: Sì, io immagino che mettano fiducia, non è l'unica cosa, non sono le finte preferenze che hanno inserito, ci sono stati altri cambiamenti, un'altra norma truffa che avevano inserito nella prima lettura alla Camera, e cioè che quei partiti sotto il 3%, che prendevano, diciamo, meno del 3%, non concorrevano se non il miglior perdente a contribuire alla soglia in cui poi può scattare il premio di maggioranza. Questo voleva dire che, siccome devono salvare il movimento di Lupi che è dato nei sondaggi tra lo 0,8 e l'1%, se noi avessimo, e non è, basta guardare i sondaggi e tutti lo possono fare, due forze politiche intorno a 2,5 e 2,6 nella coalizione progressisti del centro-sinistra, solo una verrebbe conteggiata e l'altra no, con il risultato che la coalizione, il centro-sinistra, potrebbe prendere più voti, ma vincerebbe l'altra coalizione. Una
0: Perché quei voti
1: porcheria
0: non
1: che
0: vengono
1: sarebbe
0: redistribuiti nella coalizione, ma
1: assolutamente. No, però adesso questa è stata
0: entrano nel
1: fermata, è
0: computo
1: stata
0: totale.
1: modificata, ma per farla passare. Cosa hanno fatto? Hanno alzato il numero delle firme a dismisura per chi è fuori dal gioco politico, facendogli raccogliere una cifra monstra di
0: Quante sono?
1: 9.000 firme a collegio plurinominale, e poi dopo insomma, si sono accorti che era una roba straesagerata, l'hanno abbassata a 6.000,
0: E che
1: sono comunque più di
0: comunque
1: 300.000 firme, è enorme. Faccio solo un esempio: con la norma dei 9.000, la Lega l'altra volta che aveva il 17%, per presentarsi in tutti i collegi, in quelli più piccoli, avrebbe dovuto raccogliere più firme dei voti ricevuti. Quindi c'è una norma per penalizzare chi è
0: sì,
1: in questo momento fuori dal
0: anche in questo
1: Parlamento e
0: caso
1: potrebbe entrare.
0: PD e Fratelli, ma forse anche voi fareste fatica a raccogliere così tante firme.
1: Sì, noi ce la faremmo, però siamo
0: Un bel
1: nettamente più
0: lavoro,
1: grandi.
0: insomma, ecco.
1: E qui se stabilisci una soglia del 3% per poter accedere, devi permettere a quei partiti che stanno intorno a quella cifra di poter ragionevolmente concorrere e non di mettergli un numero di firme più alto degli elettori che dovrebbero prendere per superare la soglia. Mi sembra una cosa folle. E
0: Senta.
1: queste sono solo alcune delle operazioni fatte dalla destra. Oggi ne hanno fatto un'altra su cui abbiamo discusso e litigato. E cambiare a proprio uso e consumo le modalità di elezione degli eletti all'estero. Siccome il Partito Democratico ne aveva la maggioranza, hanno cambiato il sistema per toglierci una serie di deputati e senatori. Però alla fine hanno danneggiato la rappresentanza delle comunità italiane all'estero, perché facendo un unico collegio mondiale si eleggerà in Europa e le nostre comunità in Australia, negli Stati Uniti, sia nel Nord America che nel Sud America, verranno penalizzate, verranno eletti solo europei. Anche questo è un altro errore: per colpire il PD si colpisce la
0: Beh, è
1: rappresentanza
0: un,
1: delle
0: è un,
1: comunità
0: è, cu è
1: italiane all'estero.
0: curiosa questa cosa perché fu un deputato di provenienza dal movimento sociale come Tremaglia, vorrei il voto
1: Ministro Tremaglia,
0: del
1: certo.
0: ministro Tremaglia, vorrei il voto degli italiani all'estero, insomma, per ragioni così patriottiche, ma anche perché si faceva il conto che probabilmente per ragioni culturali avrebbero votato a destra, e poi invece quelle elezioni videro per il rotto della cuffia nel 2006 l'elettorato del centro-sinistra grazie ai voti degli italiani all'estero. Fu una beffa.
1: Questo, quando bisogna stare attenti a quando si toccano le leggi elettorali, perché non è detto che poi dopo porti 90.
0: Però questa volta se quello fu un calcolo innocente rispetto a quello che sta succedendo, sì, oggi, perché veramente è tutto costruito su misura. È sparito il doppio turno, secondo lei perché?
1: Ma il doppio turno è sparito, era abbastanza singolare che il centrodestra lo prendesse in considerazione dopo che per 2 anni ci ha tenuto bloccati in Commissione Affari Costituzionali per provare a cambiare la legge dei comuni, perché sostengono che il ballottaggio favorisca i candidati del centro-sinistra. In realtà non è così, però loro, convinti di questo, volevano modificare la legge sul ballottaggio. Adesso, siccome hanno fatto un po' di conti, c'è il fenomeno Vannacci e si sono innamorati improvvisamente del ballottaggio. Adesso, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Dopodiché si sono fermati perché hanno paura che con il ballottaggio si sdogani il voto a Vannacci al primo turno e quindi in qualche modo porti via voti alla Lega, che già è in crisi di consenso dappertutto, e anche la stessa Fratelli d'Italia, sapendo che poi, insomma, quegli elettori potrebbero votare secondo turno per la Meloni e non per la sinistra. Quindi questo rischio
0: quando si va a votare
1: porterebbe al di sotto del 38%, che è la soglia per far scattare comunque la possibilità di andare a ballottare.
0: Ah sì, perché poi c'è la questione del premio di maggioranza, poi sì, lo vediamo con Roberto Zaccaria nel dettaglio. Senta, quando si va a votare secondo lei?
1: Bah, non lo sappiamo. Di certo la destra, la Meloni, non è che possono fare quello che vogliono con le istituzioni.
0: Voi in queste settimane, in questi giorni, ne state facendo tanti di calcoli sulle elezioni anticipate, voi del PD, dico, perché Campolardo,
1: sì, però non decide,
0: dovete,
1: lei non è che può,
0: dovete anche pensare alle primarie, quindi dovete calcolarle nei tempi in maniera corretta, quindi un'idea ve la sarete fatta.
1: Sì, noi dobbiamo essere pronti a votare in qualsiasi momento, dopodiché ragionevolmente si arriverà a fine legislatura, perché c'è una spinta dei partiti più piccoli in difficoltà, Forza Italia, Lega, ad andare fino a fine legislatura. La stessa Meloni probabilmente vuole vedere se Vannacci è destinato a sgonfiarsi. In alcuni momenti ha lasciato presagire che si potesse votare anche prima, a quel punto prima delle elezioni amministrative, perché non vorrebbero darci il vantaggio di avere un effetto traino, visto che il centro-sinistra è storicamente più forte nelle grandi città.
0: Prima delle amministrative, ha detto.
1: Vanno al voto da Torino a Roma, a Milano, a Napoli, passando per Bologna.
0: Lì si vota, a maggio, se non ricordo male.
1: Un effetto traino del voto delle amministrative. Ha portato a fare qualche riflessione sull'anticipo, quindi si parlava della data dell'11 aprile. Però è anche complicato fare un turno diverso per le elezioni politiche e le elezioni amministrative senza che il capo dello Stato faccia notare che sarebbe un enorme spreco di risorse andare a un mese di distanza o poco più a votare in un turno che in qualche modo coinvolgerà 15 milioni di elettrici e di elettori, quello delle elezioni amministrative.
0: Alfieri, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Alessandro Alfieri, capogruppo PD al Senato.

0: Vediamo se i giornalisti sono più sciolti. Sara Menafra, buonasera.
1: Buonasera, ci proviamo.
0: Vice direttrice di Open, no, rispetto ai politici, perché c'era Alfieri prima, a cui ho chiesto quando si va a votare, lui era molto, diciamo, prudente, però magari tu invece un'idea più...
1: Alfieri è sempre prudente, dai.
0: In questo caso in particolare, perché riguarda molto da vicino il campo largo la questione. Secondo te quando si va a votare?
1: Secondo me a fine legislatura. Io penso che la tirino, Alfieri è sempre prudente, dai.
0: In questo caso in particolare, perché riguarda molto da vicino il campo largo la questione. Secondo te quando si va a votare?
1: Secondo me a fine legislatura. Io penso che la tirino lunga il più possibile. Addirittura c'è chi dice novembre.

0: di tirare a chiudere la legislatura, magari a diciamo, preconizzare o comunque impostare anche la finanziaria successiva, dando quindi no, delle promesse, delle cose, cercare di far sgonfiare il fenomeno Vannacci e che quindi tutto sommato, anche per allontanarsi poi, ultimo punto, dalle amministrative, cioè non potendo, secondo me molto difficilmente votare ad aprile, l'effetto amministrative in questo momento sembra poter favorire il centrosinistra, quindi
1: Quindi
0: se proprio deve
1: dopo.
0: essere dopo le amministrative, meglio più dopo, insomma, che non siano così vicine.
1: Sì, anche perché d'estate fa caldo, quindi meglio non votare
0: Esatto.
1: giugno e ottobre, su quello sono d'accordo anch'io, ma per ragioni diverse da quelle, da quelle politiche. Senti, alla Camera dovranno mettere la fiducia per evitare sorprese, posto che domani al Senato la legge passerà, la legge elettorale.
0: Ma ci potrebbe essere questo rischio della fiducia, però comunque il voto conclusivo, insomma, credo che comunque ci possa essere qualche problema e che loro avevano un po' la difficoltà di non votare, diciamo, la fiducia su un testo come la legge elettorale, perché non l'avevano fatto finora. E credo che ci sia un punto ulteriore che riguarda, diciamo, la fiducia con un maxi emendamento e poi si rivota al Senato, cioè devi comunque, credo, inserire un'ulteriore modifica per votare la fiducia e rivotare poi, cioè non puoi, credo, mettere la fiducia su un testo identico a quello che è uscito da un ramo del Parlamento, mi pare, perché in genere la fiducia si mette su un emendamento intervenuto, cioè un intervento del governo, perché è su quello che poi il governo chiede la fiducia. Quindi su un testo parlamentare esattamente così com'è, poi nella sostanza magari rimane simile, ma insomma, tutte cose tecniche che fanno pensare che si cercava di evitare questa cosa e che comunque ci potesse essere un problema dietro l'angolo.
1: Eh sì, perché se non c'è la fiducia c'è di nuovo il rischio franchi tiratori, insomma, potrebbe diventare complicata politicamente, poi lì dopo si aprono dei terreni incogniti se dovessero esserci problemi sulla legge elettorale alla Camera.
0: Assolutamente sì, il problema ci può essere. Tra l'altro, io al Senato non c'è molto questa percezione e non ho ancora capito bene alla Camera se ci possa essere, ma che anche questo tema del voto femminile, trasversale possa essere un tema. Io per onestà vi dico, non l'ho ancora percepito come una cosa così pericolosa per
1: Ma
0: questa legge,
1: con un pericolo
0: mentre
1: immediato
0: invece il
1: domani?
0: trend.
1: No, a questo punto sa,
0: No,
1: quindi si torna alla
0: alla
1: Camera.
0: Camera, esatto. Al Senato questo rischio, diciamo, secondo me non c'è, non ho l'impressione che ci sia al Senato, anche se è comunque un lavoro sotto traccia, quello che stanno facendo le parlamentari di centrosinistra, obiettivamente preoccupate da un tema che è rilevante, perché avendo tolto l'alternanza di genere fra i capilista, il rischio, diciamo, della riduzione della rappresentanza femminile è reale e concreto, ma al Senato non mi sembra di percepire molto questo movimento sotto traccia, mentre alla Camera,
1: Sì.
0: che è ancora un ramo del Parlamento più rappresentato, insomma, dalle donne, potrebbe esserci questa cosa e anche quello può essere una trappola. Al momento a me sembra più il malumore dei partiti di
1: Sì.
0: maggioranza, tutti molto scontenti di queste preferenze, anche dentro Fratelli d'Italia c'è un partito, diciamo, trasversale, che non le vuole, che segue Meloni, ha certamente paura di essere beccato a votare contro, però i parlamentari, diciamo, magari poi appunto obbediscono, ma sono molto contrariati.
1: Lo fanno insomma, per ragioni di disciplina di partito. Senti,
0: Sì.
1: dicevo nell'introduzione a questa puntata dell'Orizzonte delle 20 che si intreccia il tema della legge elettorale non solo con la data del voto per le elezioni politiche, ma anche per quanto riguarda centro-sinistra, campo largo, con la scelta della presidente o presidente del Consiglio per due motivi. Uno è che bisogna vedere se effettivamente, e con tutta probabilità sarà così, verrà confermata una norma che qui ha in odore di anticostituzionalità, l'indicazione del nome del Presidente del Consiglio indicato sul programma, e due, soprattutto perché i tempi e i modi di approvazione della legge elettorale influiscono sui tempi delle elezioni e quindi di conseguenza anche sui tempi della scelta per il campo largo.
0: Sì, effettivamente il tema si incrocia con

0: il dibattito nel campo largo. Mi sembra che ormai comunque entrambi i leader principali abbiano messo, diciamo, le primarie al centro, diciamo, del loro posizionamento, nel senso che anche Schlein, nell'intervento che ha fatto alla festa dell'unità ieri, conclusivo, ha parlato apertamente della sua candidatura. Forse a questo punto, sì, certo, a meno che non cambi la legge elettorale, ma diciamo, mi viene da dire che per il clima che c'è in questo momento forse verrebbero quasi fatte comunque. Certo, ovviamente se non ci sono le urne anticipate, che è un rischio, diciamo, della mancanza di questa legge elettorale. Cioè Meloni ha minacciato che a quel punto si vada a casa o comunque che lei voglia fare un passo indietro, essendo a fine legislatura, possibile anche che Mattarella comunque lo conceda. E quindi diciamo primarie in linea di massima per ora sì, cioè mi sembra che i partiti sono tutti più o meno convinti, più tempo passa più se ne parla apertamente, c'è un tema di mobilitazione dell'elettorato su cui entrambi i leader e anche i loro gruppi dirigenti sembrano abbastanza convinti, cioè che possano essere lette in una certa chiave un fattore di mobilitazione positiva. E quindi non dilaniante. Io personalmente leggo così anche l'intervento che ha fatto Conte sia alla festa dell'unità sia alla festa del Fatto Quotidiano anche sul tema dell'Ucraina. Cioè, mi è sembrato che lui aggiustasse il tiro rispetto all'intervento di quest'estate che era stato così criticato. E, al di là della titolazione che diciamo dei giornali di carta stamattina. Comunque ha provato a trovare una posizione, certamente è una posizione diversa, ma una posizione che dialoga col PD, perché se si dice no ad armi a go-go, non vuol dire no ad armi di nessun tipo mai.
1: Certo,
0: Del
1: e
0: resto oggi,
1: dall'altra
0: ecco, la
1: parte Schlein che
0: fornitura.
1: dice continueremo a difendere il popolo ucraino,
0: Il
1: insomma sono
0: popolo ci
1: formule,
0: serve il popolo
1: formule un po'
0: d'Europa.
1: bizantine che però lasciano aperta la
0: Nella
1: porta
0: sostanza.
1: al dialogo.
0: Esatto, nella sostanza si stanno avvicinando, quindi giocata in questi termini non mi sembra un dibattito così, almeno su questo tema, effettivamente forse può avere una funzione più positiva che negativa. Certo, per entrambi i partiti, può essere complicato, perdere, cioè entrambi sembrano sottovalutare un po' questo
1: Beh,
0: rischio,
1: sarebbe
0: nel
1: insomma,
0: senso che.
1: avrebbe una serie di conseguenze. Grazie Sara per essere stata
0: Esatto,
1: con
0: sia
1: noi.
0: per il PD che per i 5
1: E
0: Stelle. Grazie a voi.
1: forse per tutti noi. Grazie Sara Menafra, ciao.
0: A voi, ciao.

0: l'ultima parte di questa puntata dell'Orizzonte delle Menti con il professor Roberto Zaccaria. Buonasera.
1: Ecco, buonasera, io la sento bene, non so se lei mi sente.
0: Benissimo, professore, lei è tra coloro che stanno pensando anche, no, ai futuri ricorsi eventuali a questa legge elettorale. Allora io metto insieme, poi mi dica se l'elenco è completo. Il tema delle preferenze così come sono state pensate, il premio di maggioranza, il nome nel programma, l'equilibrio di genere che salta, come le mette in linea di priorità queste?
1: Ne manca una.
0: Quale?
1: Ne manca una, è la raccolta delle firme.
0: Sì.
1: Per i partiti che non sono rappresentati in Parlamento devono raccogliere circa 290.000 firme.
0: Ce lo spiegava Alfieri, guardi, poco fa, 6.000 firme a collegio, una cifra.
1: Cioè, vabbè, qualcuno ha fatto il calcolo, mi hanno telefonato oggi, mi hanno detto che è una cifra che supera diciamo la metà di quello che è necessario per chiedere un referendum popolare. Cioè è una norma liberticida che impedisce ai nuovi partiti praticamente di entrare in Parlamento, perché è più duro raccogliere le firme che paradossalmente che raccogliere i voti. Quindi questo è un elemento grave di discriminazione.
0: Poi ci sono i premi di maggioranza, il nome nel programma, le preferenze così come sono state pensate, l'equilibrio di genere, di elementi di potenziale incostituzionalità ce ne sono diversi.
1: Ce ne sono diversi, come dire, si cerca di realizzare, oltre alle altre cose, un premierato di fatto che si doveva fare con legge costituzionale e che invece si fa con la legge elettorale. Noi faremo questi ricorsi in tutti i tribunali d'Italia con tanti ricorrenti e sicuramente l'obiettivo è quello, insomma, se non ci pensano loro a rinunciare a questa legge e a fermarla, perché se dicono, come dicono, che vuole essere una legge anti-Vannacci, beh, allora dovrebbero capire che il Rosatellum è molto più conveniente come legge anti-Vannacci, a meno che non vogliano fare una truffa nella truffa e quindi allearsi anche con Vannacci, che poi dopo le elezioni, dopo aver preso il premio e sottratto un'eguale quantità di voti all'opposizione, Vannacci potrebbe andare anche lui all'opposizione. E capisce che praticamente diventa una truffa nella truffa.
0: Senta, tra gli elementi di potenziale incostituzionalità che abbiamo elencato, qual è il più grave?
1: Il più grave, io non ho dubbi, è l'abnorme premio di maggioranza. Cioè quello viola frontalmente il problema dell'uguaglianza del voto. Quello è, una volta era consentito con un Parlamento che aveva 630 deputati e 315 senatori, ma lei capisce che il premio così grande, cioè va anche a una forza che può aver vinto per un solo punto, 43 a 42, quello che va a 43 schizza a 55, quello che era a 42 va poco più di 30. Lei capisce che il voto non sarà più uguale in questo modo. Quindi io sono convinto che se arriveremo alla Corte, io mi auguro che ci arriveremo, la Corte dovrà dire che questo è frontalmente incostituzionale.
0: Beh, questo, a parte le certo. Altre... Vorrebbe dire chiudere di fatto il Parlamento, perché con un margine di differenza così.
1: Scusi, ma soprattutto
0: già oggi
1: lei capisce cosa vuol dire il Parlamento, va bene, cioè tutto diventa intorno al governo. Il governo fa le leggi, anzi fa i decreti legge. Il governo praticamente influisce sull'elezione del capo dello Stato, sui giudici costituzionali, influisce sul CSM. Praticamente diventa una forma di governo diversa, cambiano gli equilibri democratici del paese.
0: Grazie professor Zaccaria per essere stato con noi.
1: Il 28, noi 28 sì. Saremo a Milano, saremo a Milano.
0: Ci dica dove?
1: Grande, ma alla Camera del Lavoro alle 17 del giorno 28 e faremo una grande manifestazione diciamo, in difesa della Costituzione e contro la legge elettorale.
0: Grazie, ce lo segniamo, ci saremo sicuramente. Professor Zaccaria, buona serata.
1: Arrivederci, salve, salve.
0: 20 e 28 minuti, non abbiamo avuto il tempo di approfondirli tutti questi aspetti di incostituzionalità, a cominciare dal nome, dell'indicazione del nome del Premier nel programma, che vuol dire, come dire, svuotare alla radice le prerogative del capo dello Stato. Ma lo faremo, ci ritorneremo, adesso ci fermiamo perché il nostro tempo è finito. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte come sempre domani alle 18, l'Orizzonte delle 20, appunto, come dice il titolo, attorno alle 8 di sera. Buona serata, buon ascolto, rimanete con noi.

0: si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Giulia, buonasera, buonasera. Dunque,
1: ciao,
0: siamo riusciti ad arrivare.
1: Finalmente.
0: Ci hanno trattato anche bene, devo dire, ringraziamo gli amici del Magnolia.
1: Sì, decisamente sì, li ringraziamo perché rischiavamo di perderci, di non arrivare, invece alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo qui al Circolo Magnolia, che per chi non ne ricordasse, l'indirizzo è via Circonvallazione Idroscalo 41. Lo ricordo perché io effettivamente lo ignoravo un po', quindi...
0: E invece guarda, l'indirizzo è proprio quello, anche se in realtà poi insomma andate un po' a naso, andate verso Linate e poi arrivate all'Idroscalo, prima o poi lo troverete. Grazie a Zacca, che è il nostro tecnico stasera, che ha montato lo studio mobile e ci assiste. Poi insomma ci sono...
1: ringraziamo anche, ecco, la nostra Vittoria Davalli, che è qui in veste social media e
0: poi
1: che
0: noi
1: ci sta
0: avremmo voluto che stesse a casa, ma è venuta con noi Elisa Graci, che si infila come il gas ogni volta che c'è qualcosa. No, sto scherzando.
1: Elisa, sei aperta,
0: è venuta, sei aperta il, no, non sei
1: del
0: aperta
1: microfono.
0: Sei,
1: non ancora, adesso sì,
0: sei un po'
1: sì,
0: chiusa,
1: no, ecco. Mi avete invitato, io sono venuta,
0: io no, però
1: non mi sono
0: auto-invitata. No, diciamo,
1: vabbè,
0: che
1: mi renderò utile, spolvero, l'ho promesso.
0: No, basta, cominciamo subito a sgomitare, come dire, incentivando il pregiudizio che basta che ci siano 3-4 donne poi litigano.
1: No, infatti, non
0: Vittoria,
1: è così.
0: Di qualcosa
1: di Vittoria, di intelligente.
0: No, ma dai, ma scusa, ma ti pare?
1: Che noi fino adesso.
0: No, non è così.
2: Vado la mia prima intervista,
0: no,
2: Vittoria.
0: Ecco che si infila, domanda? Ecco che Graci si infila, ruba minuti. Dai,
1: allora,
0: insomma,
1: c'è da andare a musica. Vittoria, dai, fatti sentire.
0: No,
1: ecco,
0: soprattutto Vittoria, dato presenza, che noi non abbiamo detto dove siamo e perché motivo di
1: loro.
0: Non
1: abbastanza.
2: Lo dico io, lo dico io, siamo al Circolo Magnolia.
0: Ok.
2: A Lei Ballerà.
0: Che?
1: Lei,
0: oddio,
1: ballerà, un evento
0: studiato. Oddio. Oddio.
1: Allora siamo a Lei Ballerà.
0: Grazie Elisa, bellissima intervista.
2: Prego,
0: grazie mille, poi ti sentiremo. Perfetto, grazie Vittoria. Se vuoi possiamo tornare a vederti dietro le quinte mentre ci riprendi, mentre ci trucchiamo come hai fatto prima, che siamo orrende. Grazie Vittoria.
1: Questo per dire che se andate sui nostri social, Chiocciolina Radio Popolare, ovviamente vedete anche il backstage di questa
0: soprattutto
1: serata. Soprattutto il backstage, mentre invece noi, il nostro compito è quello di raccontarvi quello che succederà su questo palco, sul palco del Circolo Magnolia, per chi non l'avesse ancora capito. C'è una serata che si chiama appunto Lei Ballerà, che come avete intuito riprende un po' il titolo da questa famosissima canzone di Nada, Amore Disperato. Noi non ve l'abbiamo fatta ascoltare per intero perché ne abbiamo tanta di musica ira oggi da
0: ne abbiamo tanta da palco, e tra l'altro poi insomma, essendo questa una serata il cui ricavato peraltro andrà a tutta una serie di associazioni e di realtà che si occupano di violenza di genere, noi ci teniamo particolarmente a farvene sentire degli estratti. Quindi adesso sul palco dovrebbe esserci
1: Birth. C'è stata aria poco fa, mi sembra.
2: C'è ancora aria.
1: C'è ancora aria. È sempre aria, sì,
0: c'è un po' d'aria stasera. Ecco, cioè, per cui ci sarà anche la stand-up comedy. C'è un po' d'aria.
1: Allora, sì, serata in cui si alternerà musica, performance, stand-up comedy e tanto altro. E noi ovviamente vi invitiamo a venire qui al Circolo Magnolia e anche fare ciao ciao con la manina. Ci trovate lato.
0: Sono già venuti un po', eh.
1: Alcuni sì, vi aspettiamo più numerose.
0: Dai,
1: più numerose.
0: Sentiamo palco.
1: Vai,
0: sentiamo aria,
1: aria.
0: Dai.

0: Ecco. Perfetto, siamo, guarda, siamo veramente sincronizzate con il palco, cioè praticamente abbiamo sentito...
1: Ecco perché ero confusa, perché avevo visto un cambio palco e in realtà credo ci sia stato un piccolo delay da scaletta. Questo perché siamo in onda in diretta con il nostro studio mobile e quindi stiamo seguendo la serata live streaming con commenti, incursioni, interviste, ma anche ovviamente con i vostri...
0: E con tanti animali domestici, prevalentemente insetti.
1: Sì, insetti.
0: Prevalentemente insetti perché siamo sotto le luci del palchettino approntato per noi.
1: Anche sotto il micro boschetto del Magnolia, praticamente quando è entrata il ciclo Magnolia di fronte il bar.
0: È come un cocktail assolutamente
1: il microboschetto.
0: Perfetto, il microboschetto più le americane e
1: le zanzare
0: e gli insetti vanno a nozze, quelle che non c'entrano siamo noi.
1: Fa molto California effettivamente, che California sì. Dreaming, no? Con le zanzare, il boschetto, il cocktail.
0: California, no? Zanzare, no, non
1: beh, insomma, un pochino. Va bene, comunque il Circo Magnolia, un po' di zanzare ci sono anche tante artiste, tanti artisti e tra poco
0: ci sono applausi.
1: Diversi applausi dal palco che finalmente inizia a, il sottopalco inizia anche ad essere numeroso e
0: affollato.
1: Voi se magari voce, tante volte doveste...
2: Siamo tornati
1: al ecco, questa è Fondazione Libellula.
2: Ma io ho una domanda, quanti di voi ci conoscono?
1: Okay. E le etero basiche che presentano questa serata.
2: No, perché c'è successo quando abbiamo fatto la sbarcata sulla Rai, c'è stato un momento in cui tantissime persone non ci conoscevano e i commenti erano più o meno di questo calibro.
1: Mamma mia.
2: Ma perché hanno chiamato tu misogine sulla Rai?
3: Sono arrivate i razziste.
4: No, regà.
2: Calcola, ieri sera ho visto un programma su Rai 2, pure figo qua, Fregna Bionda. E ci stavano queste due boh razziste, omofobe. Quindi adesso facciamo il disclaimer. Eterobas, scherziamo.
3: Facciamo i maschi, ma di lavoro.
4: Noi abbiamo capito che, visto che le donne non fanno ridere,
2: facciamo
4: gli uomini, così almeno ci salvaguardiamo.
2: Esatto. È il nostro modo di far ridere, fare gli uomini. Perché poi la vita della donna, cioè, quando ci chiedono, noi chiedono spesso, ma voi come fate? Siete delle spie? Allora noi spieghiamo sempre che in realtà la vita di una donna è osservare la vita di un uomo dietro le quinte. Quindi tu impari nella tua vita che tu tutto quello che puoi fare è guardare
4: quello che degli dèi fanno benissimo.
2: Le divinità dell'Olimpo. E le attività sono il finale del GTA. Tu stai a cena con i cugini, a un certo punto se va di là, ci stanno queste tre, tipo Kashmir, ci stanno queste tre pischelle sul divano,
3: femmine,
2: che da fuori commentano e loro giocano. Ma posso giocare?
4: No.
2: Te guardi.
4: Io ho imparato tutti i finali di GTA in questo modo, pure il calcetto, cioè io ho avuto tutti i fidanzati che mi hanno...
2: Voi avete mai potuto...
4: Toccare la palla?
2: Così.
4: Devi far tifo... E devi essere pure costretta a farti dedicare i go quando li fanno. Questo è per te, amore mio.
1: Ogni riferimento a Totti Go e alla Sei Unica
0: inevitabile. Poi appunto Sei Unica era proprio l'unica cosa che non doveva dirle.
1: Effettivamente
0: con il senno di poi, cioè,
1: sì.
0: Era proprio una menzogna, cioè, avrebbe potuto inventarsi Sei la vita mia, non
1: sì,
0: lo so.
1: Sei importante.
0: Dimmi qualcosa in romanesco, ma qualcosa di più
1: amo. Io te penso sempre con la Z.
0: Sei amore mio.
1: Tutto attaccato.
0: Sei amore mio. Tutte queste cose qua.
1: Sei
0: unica, sì. Vista la biografia sentimentale di Totti, era proprio la frase da non
1: da
0: dire.
1: Evitare.
0: Cioè per evitare il divorzio, come
1: sì.
0: Dire, sanguinoso
1: che
0: dal
1: poi
0: punto
1: è stato.
0: Di vista economico.
1: Che
0: no?
1: Poi è
0: cioè,
1: stato.
0: Per cui, ecco.
1: Sì. Hai visto poi notizie di costume? Ieri la Blasi si è risposata, lui ha fatto la frecciatina via Instagram, insomma,
0: no,
1: proprio
0: non
1: perché
0: ho
1: effettivamente.
0: Visto. Mi sono persa via.
1: Queste notizie così di costume pop che effettivamente possono anche essere trascurate, cosa che invece non deve essere fatta l'attenzione sul tema per il quale ci troviamo qua. Appunto, mi sono sentita, Ira, devo ammettere, mi sono sentita per un secondo Petrecca alle Olimpiadi, perché non vedendo il palco, perché noi siamo al lato destro guardando, sì, il palco, quindi ci trovate a questo lato, non guardando il palco. Io sono andata un po' intuito, però adesso faremo del nostro meglio, vi racconteremo il palco. Adesso appunto avete sentito le Elettrobasi che questa sera presentano l'evento. Adesso sul palco dovrebbe esserci Birth.
0: E Elisa ci fa segno di sì. Ah sì, la riconosco anch'io, l'ho mandata in onda un sacco di volte.

0: Allora era Birth, tra l'altro. Grazie. Con uno dei brani davvero più iconici, come vale la pena di dire adesso.
1: Dal palco del Circolo Magnolia, durante Lei Ballerà, vi stiamo raccontando questa serata speciale. Io direi anche di far sentire un po' gli appelli che le artiste lanciano dal palco, Ira.
0: Dai.
2: E non balla da un po' di tempo. Io e mia madre siamo molto simili, siamo entrambe inguaribili romantiche. Io sono cresciuta guardando Notting Hill, Scappi di sposo, Pretty Woman, un po' tutte le commedie romantiche con Julia Roberts. E questo essere inguaribili romantiche, questo essere così simili, ha un difetto che facciamo un po' fatica a lasciare andare, anche persone che ci fanno male. E io quest'anno, al contrario di mia madre, sono riuscita a lasciare andare una persona che mi faceva male. Questa canzone è la prova, ed è un po' anche il mio personalissimo modo di dire a chi ancora non è riuscito a uscire.

0: un po' di coro sta partendo, dai.
1: Potevamo farlo noi, che anche potevamo fare, tu che c'hai il bene
0: bene milanese,
1: centro Italia,
0: il bene, no, quello corretto.
1: Io bini,
0: esatto, io il bene
1: non
0: quello...
1: posso cantare, tu puoi. Ecco, ci sono gli applausi, sì, per Berth, io posso.
2: Buon,
1: no, io sto bene da sola, tu giustamente dicevi.
0: Io anche inizio un po', devo dire.
1: Stai bene da sola.
0: Stiamo anche bene da sola.
1: Stiamo bene da sola, va bene, allora
0: questo
1: io vado.
0: Esatto, no, non bene da sola qui in conduzione dal Circolo Magnolia.
1: No, ma dillo pure se,
0: ma no,
1: cioè, come, nel senso che dai,
0: come posso, come potrei.
1: Come potresti ora dirlo? Ma...
0: Esatto, posso dire che questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è Sto bene da sola, appunto, parte dell'album, l'ultimo album di Berth, che tra l'altro è venuta anche a presentare a Radio Popolare,
1: come
0: durante
1: no?
0: una puntata di Volume, il primo album dopo tre, il primo album in italiano dopo tre in inglese, quindi anche un esperimento, un modo di cantare, emozioni e insomma una modalità diversa. L'intervista su di Berth ovviamente la trovate su Radio Popolare, mentre invece adesso su queste frequenze trovate la prima ospite di oggi, ovvero Cecilia della cooperativa Lotta all'Emarginazione, nonché una delle realtà che questa serata l'ha costruita. Ciao Cecilia, ben arrivata.
3: Ciao, ciao a tutte.
0: Benvenuta.
1: Allora, che cosa fa la vostra realtà?
3: Allora, noi siamo una realtà del terzo settore, interveniamo principalmente, abbiamo diverse aree di intervento, ci occupiamo sia di dipendenze che di violenza di genere, che di marginalità, disabilità, diciamo che è molto vasta. In questo caso, con questa serata, insomma, si voleva un po' promuovere una raccolta fondi appunto per la contro la violenza di genere. La collaborazione con il Circolo Magnolia è ormai ventennale e negli ultimi anni, come dire, sono state create sinergie, delle reti anche con gli altri partner, insomma, che saranno presenti stasera, un po' per... sviluppare progetti che hanno come obiettivo la sensibilizzazione su questo tema sia per le persone sia per i gestori degli eventi. Quindi in realtà il nostro pezzo, diciamo che è più legato a costruire percorsi di formazione per i gestori degli eventi e gli organizzatori di eventi sul tema del contrasto alla violenza di genere e la creazione di spazi sicuri.
0: Senti Cecilia, faccio una domanda un po' provocatoria, ma è in realtà un punto che mi è stato fatto notare qualche giorno fa, quando appunto rilanciavamo la necessità di costruire spazi sicuri. Che cosa rispondiamo ancora a chi dice: ah, ma davvero, ma il club è sicuro, sono proprio i luoghi attraversati dalle persone più giovani che talvolta sono sicuri? C'è un misto ageismo oltre che sessismo, oltre che forse inconsapevolezza, ma tu che cosa dici?
3: Ma io dico che bisogna continuare a parlarne, che bisogna continuare a sensibilizzare, anche perché poi i luoghi sono fatti dalle persone. Quindi educare le persone al consenso e al rispetto reciproco è insomma un modo per co-costruire insieme responsabilità, soprattutto, insomma. E i contesti del divertimento sono di chi li attraversa, quindi è importante arrivare alle persone e fare in modo anche che chi realizza gli eventi
1: abbia qualche esempio. Scusami Cecilia, sì. Cioè, diciamo come si può intervenire per rendere un luogo sicuro.
3: Ma noi lavoriamo ad esempio con dei progetti di limitazione dei rischi dall'uso di alcol e sostanze, dove appunto sensibilizziamo gli avventori, le persone che
1: frequentano,
3: che frequentano i locali, e con i gestori invece tendiamo proprio a come dire, a innanzitutto le formazioni partono dal presupposto di formare sul tema della violenza, sul fatto che la violenza non è solo la violenza sessuale, cioè, di cui sentiamo parlare, quindi di tutti quei comportamenti che vanno a minare lo spazio delle persone, soprattutto nei contesti del divertimento, dove non sempre è solo
0: non è facile identificarla,
3: non
0: la
3: è
0: molestia,
3: facile identificare,
0: anzi,
3: la molestia
0: è più subdola,
3: esatto, bravissima, esatto. E quindi nei nostri incontri di formazione c'è proprio una base di formazione su quello che è la violenza e su come riconoscerla. e la creazione di spazi sicuri, perché ogni contesto deve avere dei punti di riferimento all'interno del locale che possano essere riconosciuti dalle persone nel momento in cui vengono agite queste forme di violenza durante gli eventi, ecco.
0: Senti, c'è anche un'altra curiosità: vi capita ancora di dover magari arrivare in dei contesti che si pensavano fossero quasi sicuri e poi dire mamma mia raga, veramente quanto lavoro c'è ancora da fare? Adesso senza far nomi ovviamente, ma questo nell'ottica sempre di rafforzare quell'idea che in realtà no, non è vero che ancora dobbiamo starne qui a parlare. Eh sì, è vero che c'è ancora doverne parlare e forse non stiamo per finire, decisamente.
3: No, sì, questo lo vediamo proprio in quelli in cui crediamo che invece
0: che
3: questi argomenti non dovrebbero nemmeno essere accennati. Invece in altri c'è molta più sensibilità e non, è come se non avessero mai finito di imparare e quindi vogliono continuamente avere un confronto,
1: male.
3: Quindi questo per noi è importante, insomma, ecco.
1: Come facciamo a sostenervi?
3: Allora, innanzitutto questa sera attraverso appunto la raccolta fondi e poi noi abbiamo comunque insomma la nostra cooperativa, c'è un sito internet cooperativalottacontroemarginazione.org e appunto si possono vedere le cose che facciamo e i progetti che attiviamo.
1: Ho un'ultima curiosità: quando è nata la cooperativa?
3: È ormai 45 anni fa, insomma.
1: Perché io ho un ricordo di quando di qualcosa che esisteva,
3: esatto,
1: quando ci affacciavamo al problema.
3: Esatto, moltissimo tempo fa, ormai abbiamo appunto appena festeggiato i 45 anni, è cambiato il adesso abbiamo una presidente dopo tanto tempo e niente, quindi è una lunga storia
1: che ovviamente muta col mutare della società, ma certi problemi in realtà sono sempre esistiti.
3: Sì.
1: Ecco,
0: avete iniziative prossime che oltre ovviamente a questa serata, alla quale se siete all'ascolto magari siete appena usciti potete continuare insomma ad aggregarvi, ecco, le porte chiudono tardi, quindi adesso
1: venite al Magnolia,
0: al Circo Magnolia. Avete delle prossime iniziative magari su Milano in giro?
3: Ma noi siamo nel progetto di limitazione dei rischi tutti i weekend in giro per Milano, quindi in realtà ci trovate nei contesti del divertimento, negli spazi sociali, ci trovate lì sempre.
0: Io rilancio e segnalo anche il sito internet coplotta.org, trovate tutte le informazioni, anche che cosa fate, chi sono, i territori nei quali agiscono. Cecilia, ti ringrazio. Come sta andando questa serata? Come è partita? Come te la senti?
3: Molto bene, sono molto contenta di vedere tutte queste persone che sono venute e soprattutto gli artisti che hanno aderito poi alla campagna, insomma, questo, ecco, è importante, insomma.
0: Posso dire che fa tanto anche questa sensazione di sentirsi un po' in un posto veramente safe, a me un po' cambia la percezione, insomma cambia e ci fa capire quando invece vai in posti dove proprio safe non ti ci senti. Va bene, grazie Cecilia.
3: Grazie a voi,
1: Cecilia, buon lavoro, buona serata,
3: grazie.
1: Ciao,
0: buon proseguimento. Beh, allora,
2: a metà e non è una canzone d'amore.
1: Mi sa che questa è Angelica.
4: Dovrebbe essere Angelica dal palco, sì, aspetta che abbiamo...
1: C'è un eco.
4: C'è un rientro fortissimo.

Grazie mille. Ora vi suono un pezzo che non è ancora uscito, però vediamo, quindi da come andrà questa sera vedremo come andrà, se sarò felice o no, quindi fatemi dei sorrisi, sennò vado in paranoia.

0: Angelica con il suo diciamo di no, frase che ovviamente assume significati particolari in questa serata che stiamo trasmettendovi in parte in diretta fino alle 20:30. Intanto io sto schiaffeggiando.
1: Sei una delle performer, Ira, questa sera.
0: Sto zanzare un po'.
1: Ti vedo, sei un acrobata.
0: Tutti. Sì, beh, lo sono stata in passato, ginnasta. Ma adesso sono anche un po' incriccata, ma se vieni, se, dopo che ho fatto un paio d'ore di riscaldamento, ti faccio vedere dei numeri. Però al di là di...
1: Questa sera siamo sedute, però.
0: Siamo sedute, certo, poi rialzarsi sarà un problema, ma no.
1: Costumidità, effettivamente.
0: Costumidità.
1: Eh sì, sotto al boschetto del Magnolia, però si sta bene, devo dire.
0: Si
1: dai.
0: Sta bene, si sta bene. Insomma, siamo qua intanto che Angelica termina il suo brano perché abbiamo un'altra ospite. Dunque,
1: Sciata Diallo, programmi Sciata e ricerca Diallo di Fondazione Libellula. Ciao Sciata, ben arrivata.
2: Ciao,
1: abbiamo
2: grazie.
1: Pronunciato vicina bene bene il microfono perché altrimenti o sono io sorda, il che è probabile.
0: Ecco.
1: Ma eccoci. Ecco, no, cioè, arriva il nostro soccorso Zacca che per fortuna, Deo gracias, esiste.
0: Alzaglielo un po'.
1: Ah, che devo fare? Io sono sorda come una campana.
0: No, dice Zacca, no. No,
1: no, no, va bene, no, così. Guarda, non dobbiamo far nulla.
0: Cioè, si è inquietato, non possiamo toccare niente.
1: Sciata Diallo, ciao, ben arrivata.
2: Ciao.
1: Di programmi e ricerca di Fondazione Libellula. Allora, Sciata, voi siete stati come Fondazione Libellula una delle realtà che avete voluto, disegnato questa serata, Lei Ballerà, che è parte di un progetto, parte insomma delle tante iniziative che è mandata avanti come Fondazione Libellula. Ti chiederei di raccontarci anche un po', di rinverdire la memoria a chi non si ricordasse che cosa fa e chi è Fondazione Libellula, e poi di raccontarci anche questo progetto che oggi state portando avanti.
2: Sì, beh, Fondazione Libellula è un network di aziende, associazioni, enti, scuole, istituzioni unite per il contrasto alla violenza di genere e soprattutto per la prevenzione, che è un po' il tema principale di cui ci occupiamo. Lavoriamo quindi con adulti ma anche bambini e bambine, e questo invece è proprio il tema che arriva appunto da questo concerto. Grazie appunto al sostegno che arriva oggi avvieremo un nuovo progetto nelle scuole. Sono tanti anni che lavoriamo nelle scuole primarie con l'obiettivo appunto di lavorare sull'educazione affettiva per impattare il più possibile direttamente sul contrasto alla violenza di genere, uh-huh, anche con bambini e bambine. Quindi questo progetto sarà rivolto soprattutto a bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni, famiglie e insegnanti.
1: Ecco, quanto ha cambiato, influito anche per voi le politiche ostili all'educazione sesso-affettiva e a tutto quello che è l'attività scolastica, visto che agite soprattutto con persone piccole nei confronti delle vostre attività? Cioè, ne avete risentito il peso?
2: Allora, immagino. C'è un dato importante a cui siamo molto affezionate: il numero di richieste che ci arrivano da insegnanti, da famiglie per portare i progetti che facciamo nelle scuole è enorme, e quindi questo intanto ci racconta di un bisogno, di un'esigenza forte che arriva e per cui al momento appunto la risposta istituzionale invece ancora non è arrivata.
1: Quindi a prescindere dall'ostilità della politica, comunque la domanda rimane forte.
2: Esatto, esatto. Ovviamente tutti i progetti che portiamo avanti li portiamo avanti nel rispetto delle leggi e quindi garantendo diciamo tutto ciò che serve anche a livello informativo per le famiglie, e quindi diciamo che ad oggi sicuramente diciamo c'è una resistenza culturale, mm-hmm, da una parte molto forte, ma il segnale che noi sentiamo più forte sono tutte appunto quelle famiglie, quelle insegnanti che ci scrivono e ci chiedono per favore venite anche da noi, mm-hmm, e quindi quello che stiamo cercando da fare è di arrivare il più possibile in tutta Italia, e siamo contente anche grazie appunto all'evento di oggi di poter entrare in delle nuove scuole a Milano.
0: Da quanto esiste Fondazione Libellula?
2: Fondazione Libellula esiste come progetto sociale da 10 anni, come appunto Fondazione Libellula da 6, quindi siamo una realtà da una parte giovane, ma ad oggi con un network di più 200 aziende, per non parlare appunto di scuole, istituzioni e milioni di persone raggiunte. Questo è un dato diciamo che ci sta molto a cuore e che ci racconta anche quanto nel corso degli anni in realtà il termine violenza sia diventato sempre di più verbalizzato, e questo è molto importante perché di violenza parliamo anche all'interno delle organizzazioni, se non appunto all'interno di scuole, istituzioni, e quanto sempre di più purtroppo, prima condividevo un dato, 36 femminicidi nel primo semestre del 2026, tantissimi questa estate, un dato che purtroppo ci chiede ancora a tutti e tutte di fare la nostra parte.
1: Ecco, ricordiamo a proposito del report dei femminicidi in Italia che ogni 8 del mese esce il report dell'Osservatorio Nulla di Meno sui femminicidi. Solo nei primi 8 mesi dell'anno erano 56, un dato enorme che veramente ci racconta, insomma, una donna morta ammazzata ogni 72 ore circa. Quindi la ragione per la quale siamo tutte un po' preoccupate, femminile sovraesteso necessario, c'è ed è evidente. Io so che Fondazione Libellula si occupa, fa un'attività che a me ha colpito molto tempo fa quando la scoprì, nulla di nuovo per chi magari già vi conosceva, io però invece me ne sono sorpresa e magari qualcuno all'ascolto lo farà come me. Voi fornite anche alle aziende dei questionari per poter vedere quanto l'azienda sia, diciamo, on set relativamente alla violenza di genere. Ecco, prima parlavamo con Cooperativa Lotta all'Emarginazione che ci raccontava un po' della situazione nei luoghi dell'intrattenimento, del divertimento, i locali. A maggior ragione questa domanda un po' mi preoccupa farla: a che punto stiamo nel mondo corporate? Che la risposta mi preoccupa. O no?
2: Allora, la buona notizia intanto appunto è che il network di Fondazione Libellula cresce ogni anno e quindi questo ci dice che sempre più aziende vogliono metterci la faccia. Tanti anni fa anche solo parlare di violenza, cioè utilizzare questo termine, era praticamente impossibile. Sempre di più appunto invece nel corso degli anni sono le organizzazioni che cercano in un modo o nell'altro di prendersi un impegno vero. Noi conduciamo delle indagini appunto sia sulla popolazione femminile, anche sulle molestie sul lavoro e anche sulla popolazione maschile. Da questo punto di vista purtroppo i dati migliorano solo in parte, perché un cambiamento reale è possibile solo se una serie di realtà si mettono insieme. Quindi qui dentro ci siamo noi appunto, ma ci sono le istituzioni, c'è cioè quello che succede dentro casa, quello che cerchiamo di fare e quello che anche le aziende, devo dire, insomma, voglio spezzare una lancia a favore senza universalizzare ovviamente certo. la buona volontà di tutte le organizzazioni, ma sempre di più insomma osserviamo un impegno.
0: Ecco, io come sempre vorrei entrare un po' in dettaglio e senza fare nomi vorrei capire che tipo di aziende sono più disposte a collaborare con voi: le piccole e medie imprese, le aziende invece un po' più grandi che prendono coscienza del problema, perché insomma sappiamo che non è detto che una realtà piccola sia più sicura.
2: Una cosa a cui teniamo tantissimo del network di Fondazione Libellula e delle iniziative che portiamo è far sì che possano essere il più possibile democratiche, ossia che il network possa essere accessibile ad organizzazioni di tanti tipi. Quindi in queste 200 ci sono multinazionali, grandi aziende, PMI, ognuna ovviamente rispetto al perimetro di spazio all'interno del quale può agire. Anche nei nostri eventi è bellissimo vedere a confronto una multinazionale appunto magari con una piccola azienda veramente di pochissime persone. Quello che quindi stiamo riscontrando da questo punto di vista è che le risorse ovviamente sono diverse, quindi le PMI hanno bisogno di maggior supporto anche a livello istituzionale, anche perché le multinazionali arrivano oltreoceano, l'Italia è composta da piccole e medie imprese e quindi per muovere un cambiamento culturale sul nostro territorio le PMI da questo punto di vista sono importanti. Sì. Però ecco, devo dire che è bello vedere anche questa eterogeneità, magari le esigenze e i bisogni sono diversi, ma c'è davvero tanta eterogeneità nel network.
1: Però è un dato interessante che effettivamente ci racconta, no? un movimento in avanti, effettivamente un moto che altrimenti non noteremmo. Quindi ecco, questa, grazie di averci rincuorate, perché bisogna ovviamente essere consapevole e vicine, attaccate alla cronaca, all'attualità, però talvolta anche farsi prendere un po' da speranza non fa mai male. Bene,
0: diamo i riferimenti in rete?
1: Decisamente sì, Shata pagine, Instagram, insomma tutto ciò che può essere utile a farvi conoscere e a sostenervi.
2: Ci trovate su Instagram, su LinkedIn, sul nostro sito Fondazione Libellula e trovate i contenuti. Sono tante le iniziative anche che portiamo avanti per singole persone, quindi magari chi ci ascolta e non fa parte di un'organizzazione o di una scuola, ecco, sono tante le iniziative che organizziamo anche per singole persone, book club, cine club, quindi insomma c'è davvero tantissimo da questo punto di vista. Un altro suggerimento che do è di iscrivervi appunto alla nostra newsletter, dove tutti i mesi condividiamo contenuti, ecco, su tematiche relative alla violenza di genere.
1: Sempre molto interessante interessanti, devo dire, io sono una di quelle iscritte. Un'ultima domanda, perché abbiamo detto già tante cose questa serata, ma non abbiamo detto che c'è un obiettivo specifico di questa raccolta fondi della serata Benefit. So che vi siete insomma messe un obiettivo che non è impossibile, mi sembra fosse di 10.000 euro, di raccogliere un quantum di 10.000 euro che poi verrà devoluto ai centri antiviolenza, a realtà anche come Donne per Strada, parte della rete che questa sera sta collaborando alla realizzazione di Lei Ballerà. E Fondazione Libellula ha già una roadmap di quello che sarà l'ex post Lei Ballerà, o dei progetti concreti, ecco?
2: Assolutamente sì, aspettiamo appunto la fine dell'evento di oggi per fare un po' la conta delle donazioni che arriveranno. Noi non stiamo ragionando tanto a livello economico, ma soprattutto a livello di scuole, di numero di scuole, numero di classi nelle quali poter impattare. Inizieremo subito appunto con questo progetto di educazione affettiva e inizieremo appunto a costruire queste stanze delle emozioni nelle scuole.
1: Quindi, che bello! Sì. Ma quindi luoghi dove sarà possibile
2: stanze delle emozioni sono degli spazi di decompressione rivolti a bambini e bambine, all'interno dei quali allenare la propria consapevolezza sulle proprie emozioni, la cultura del consenso e l'abbattimento di stereotipi di genere, in modo tale che possano essere disponibili non solo per i bambini e le bambine che parteciperanno ai nostri laboratori, ma anche per i bambini e le bambine che arriveranno,
1: che verranno.
2: Quindi più donazioni arriveranno, più stanze delle emozioni riusciremo a costruire.
1: Bello. Bellissimo, grazie Sciopa Diallo di Fondazione Libellula.
3: Grazie
1: mille.
3: Buon lavoro.
1: Ira,
3: cosa dici? Facciamo una
1: passatina
3: stanza
1: sul palco?
3: No, una stanza dell'emozione Radio Popolare, così facciamo decomprimere, diciamo anche noi ci decomprimiamo.
1: Sì, secondo me è utile. Secondo me potrebbe essere una bella idea. C'è Vittoria e Elisa che fanno pollici in su, quindi è evidente segno di approvazione.
3: Per ecco,
1: sì.
3: Chi sta cantando, Elisa?
1: C'è Ginevra sul palco.
3: Allora la facciamo sentire, dai.
1: Ce l'ascoltiamo.

0: dal palco e dal parco dell'Idroscalo.
1: Sì,
0: non al Circolo Magnolia.
1: A Ginevra, siamo a Milano al Circolo Magnolia, ma ascoltiamo Ginevra con molto piacere dal vivo, anche lei fra le artiste, gli artisti che hanno aderito a questa serata che ha come scopo, lo ricordiamo ancora una volta, si intitola Lei ballerà, da un estratto dal celebre testo di Amore disperato di Nada, allo scopo di raccogliere fondi per molte delle realtà, delle associazioni, alcune delle quali sono già state ospiti al nostro microfono. Allora, noi abbiamo una decina di ospiti da ricevere. Il problema è che non sappiamo dove sono.
0: Tra poco stanno arrivando, perché effettivamente
1: Adesso è arrivato Zacca.
0: Sentiamo se c'è la nostra Elisa Graci in mezzo.
1: Così testiamo il microfono. Elisa,
2: prova, ci sono. Eccomi.
1: Allora, Elisa immersa nella più totale oscurità.
2: Sì, nella totale oscurità, ma circondata da tantissime donne, tantissimi ragazzi e ragazze che stanno assistendo al concerto in questo momento di Ginevra, ma come sentite anche voi, c'è una vicendarsi di splendide artiste sul palco. Dite che faccio un po' di fastidio.
0: Anche perché noi non ti vediamo, quindi ci devi far intuire come fossimo degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
2: Esatto. Mi sto girando qui tra le persone che ascoltano il concerto. Scusate ragazze, posso disturbarvi un attimo? Siamo in diretta su Radio Popolare. Ciao, come ti chiami?
3: Giulia.
2: Giulia, ciao Giulia, scusami se era un po' timida, però ce la fai. Giulia, ciao. Come mai hai deciso di venire questa sera qua? Lei ballerà.
3: Adesso io la devo tirare in mezzo, ma è un regalo suo, della mia amica Roberta.
2: Beh, Roberta, allora raccontaci come mai hai deciso di regalare questa serata alla tua amica. Perché questo regalo e perché questa sera?
4: Per il significato e il valore che ha questo tema così importante e sensibile, e poi perché c'erano tante artiste donne comunque che non conosciamo commercialmente, quindi era anche un modo per scoprire qualcosa di nuovo, e quindi abbiamo unito sia la parte culturale che la parte di sfizio e di svago.
2: E per ora cosa ti sta piacendo? Cosa hai visto? Magari qualcosa che ti ha sorpreso questa sera, qualche artista o qualche anche comica, discorso che hai sentito che ti ha colpito particolarmente?
4: Sicuramente hanno dei suoni, dei sound un po' più variegati rispetto alla musica troppo commerciale, diciamo così. E vabbè, una cosa che a me affascina un po' sempre in questi ambienti è la diversità delle persone e l'essere tutti abbastanza a proprio agio, nonostante ci siano appunto le diversità, è una cosa che arricchisce sempre culturalmente. E come artista a me Aria è piaciuta particolarmente.
2: Bene, grazie ragazze, buon divertimento, buona serata. Beh, visto anche il fatto, in effetti devo dire che il colpo d'occhio è quello di una folla assolutamente easy going, a proprio agio, tutti presi bene, tutti comunque
0: è piuttosto eclettica, possiamo dire,
2: eclettica,
0: no?
2: Sì, ci sono diversa. Ragazzi, ragazze, età diverse, ragazze giovani, altre donne un po' più mature come me, quindi mi
1: lasciamo stare, Elisa.
2: Lasciamo stare. Vorrei sentire un ragazzo,
1: dai,
2: magari.
1: Senti un ragazzo.
2: Vai. Ciao, scusami, siamo in diretta su Radio Popolare. Come ti chiami?
5: Non sento niente, cosa hai chiesto?
2: Sono in diretta su Radio Popolare. Come ti chiami?
5: Marco.
2: Marco, ciao, come mai hai deciso di venire qua questa sera?
5: Ma mi hanno convinto i miei colleghi, me l'hanno detto loro. Però è bello come evento, quindi mi piace. Mi piaceva in generale tutto quello che trasmetteva e significava, perciò bello.
2: Bene, senti, abbiamo sentito anche tante musiciste giovani, c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente o qualcuno che vuoi vedere, qualcuno che aspetti
5: allora,
2: di vedere?
5: Sì, allora mi stanno colpendo tutte, sono tutte brave, anche se non le conoscevo neanche una. A me, io non vedo di vedere Francesca Michelin, perché vabbè, non lo so, forse è la più famosa, è quella che conosco di più, quindi sono molto curioso.
2: E invece rispetto alle tematiche che vengono affrontate questa sera, un tuo pensiero?
5: Allora, difficile, no beh, ovviamente sono...
2: Sei un po' emozionato, tranquillo, sì, no. Siamo tra amici.
5: Ok, perfetto. No, vabbè, io lavoro in sostenibilità, le tratto anche nella vita normale queste tematiche, però sono tematiche importanti e sono felicissimo che ci siano, come dire, degli eventi del genere. Mi piacerebbe vedere di più persone, cioè ho con tante persone magari, o ragazze o persone queer, mi piacerebbe vedere più persone che...

0: e magari non frequenterebbero questi ambienti, ecco. Spero che in futuro ci sia più la possibilità.
1: Grazie, grazie mille, buona serata e buon divertimento. Ciao, ciao, ciao.
2: Bene, grazie Lisa.
1: Prego, quando volete sono qui in mezzo con cuffie e microfono.
2: Certamente.
3: Mi sembra che sia condiviso l'appello degli uomini partecipanti a questa serata.
2: Sì, ma poi
3: no?
2: Mi sembra che siano tutte persone molto consapevoli, che hanno delle cose interessanti da dire, quindi questo mi fa piacere. Allora, abbiamo tenuto in sottofondo Ginevra, poi adesso siamo a un altro passaggio di scaletta.
3: C'è un momento di commento, di intervento dal palco. Noi tra l'altro stiamo aspettando una stand-up per una performer che non siamo riuscite a prendere in onda, che non riusciremo a prendere in onda perché la serata è partita prima della nostra diretta, quindi tutto quello che noi vi stiamo raccontando è live streaming dal palco.
2: Sì.
3: Talvolta però ci piace anche l'idea, no, di raccordarci con ciò che è stato, con ciò che è questo palco, e che evidentemente i commenti dal pubblico, probabilmente da lì arrivano, anche dalla necessità di condividere le lotte al di là del genere di appartenenza. Sentivamo appunto questo ragazzo che diceva: vorrei vedere più persone partecipi in questi luoghi. Prima avete sentito, ecco, citare Aria, adesso nel frattempo sta salendo le scale verso il nostro studio mobile la performer che vi dicevo, sta arrivando Simonetta Musitano, stand up comica.
2: Benvenuta,
3: che così proprio lanciata sul
2: è di una scomodità drammatica
3: nello studio mobile. Aspetta,
2: adesso
3: Giacca, abbiamo delle cuffie da farti avere. Guarda Vitto, non so se tu riesci. Ah no, ecco, è arrivata
2: la Vitto, è arrivato il microfono, è arrivata Elisa, è arrivato Zacca, sono arrivati tutti. Ciao Simonetta.
4: Ciao,
2: buongiorno.
4: Mi sentite? Oh,
3: sì,
4: mi sento.
2: Sei in diretta su Radio Popolare.
4: Ciao ascoltatore.
2: Raccontaci.
3: Sì. Simonetta Musitano, intanto noi condividiamo una cosa, tu non lo sai, ma io sì, siamo entrambe due pollastre di Roma Est.
4: Due rampolle. Scherzo.
2: Il narcisismo,
4: scherzo.
2: Che scherzi sì, fa. Sì, c'era il momento di Simonetta, ma si è voluta.
3: No, scusami, volevo
2: te
3: salutarla.
2: Te sei infilata anche te.
3: Ma è un colore dell'anima.
4: Roma Est è una Roma molto particolare.
2: Va bene, scusami. Noi siamo a Milano Est, perché Magnolia è est di Milano, quindi tentiamo così di
4: tentate
2: farvi sentire meno
4: di copiarci.
3: Hai capito? Diglielo, Simone, per favore. No, scherzi a parte, Simonetta Musitano, io ti stimo, ti apprezzo tantissimo.
4: Grazie.
3: Ti seguo, spero, invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a farlo. Però
4: grazie.
3: Sì, giustamente, Ira Rubini Docet, raccontaci un po' del tuo progetto artistico. So che tra l'altro sei con uno spettacolo in giro.
4: Esatto, lo vedete dalla mia faccia, che non lo vedete voi credo, ma ho le occhiaie veramente che arrivano anche a Milano Ovest. Ciao. Allora sì, io sono una stand-up comedian, per chi non mi conoscesse, un'attrice comica, e sono in attivo col tour del mio secondo spettacolo.
2: Che si chiama?
4: Cerco solo divertimento, che è una frase ripresa dalle app di incontri.
2: Certo.
4: E insomma, poi spalmo questo sentimento di pseudo leggerezza in tutte le, come dire, i contesti della vita, dal Pilates, se faccio Pilates, ai colloqui di lavoro, tutto, quindi insomma tratto tanti temi.
2: Ma so che nella descrizione di una quotidianità talvolta complicata, diciamo così, tu racconti anche insomma delle reazioni degli altri, di come vieni percepita, no? Cioè, è una delle cose che fai con più capacità satirica.
4: Sì, allora vabbè, specifico perché ovviamente il primo spettacolo, che è Una donna con le palle, credo che
2: famoso,
4: sia
2: famoso.
4: Famoso. Sì, insomma, racconto della mia identità di genere, sono una ragazza trans, quindi insomma. In realtà sui social sto ancora mandando avanti i reel del vecchio spettacolo, che trovate intero e integrale su YouTube.
3: Che è famoso,
4: ma io spero di sì.
2: Guardate.
4: Se ne è parlato tanto, che bello, grazie. E sì, quindi.
3: Oh, se te lo dice la Rubini, te puoi fidà.
4: No, ma io mi fido, guarda. Ma...
2: Oddio, ti prego, non cominciare che parli
3: con
2: romanesco.
3: Il territorialismo.
4: Hai capito? Questa è
2: Fausu. Tu che puoi, fermala.
4: Io mi sento a casa.
2: Va bene, allora va bene, per questi 10 minuti. racconti.
4: Sì, racconto molto spesso, diciamo, come la mia identità di genere viene percepita anche lì in vari contesti. Quindi parlo in realtà di tante cose, ma dal punto di vista di una ragazza trans, dal puro sesso alle relazioni, alla famiglia, al lavoro, fino a, boh, non lo so, veramente alla cassa della ASL, quando la signora dell'ASL legge i miei documenti.
2: I documenti sono un problema.
4: Sono un enorme problema per le, sì, enorme problema per le persone trans. E, quindi, insomma, sì, racconto la mia identità di genere in maniera preponderante, un po' anche per sdoganare il tabù, per questa parola fa molto, a volte cioè, fa ancora paura, anzi in politica fa ancora più paura, no? E poi a me piace dire trans, poi la francese, trans, vive la trans, dico France. Sempre. Sì. Quindi sì, mi piace molto.
2: Mi hai preceduto perché ti stavo chiedendo qualche slogan o qualche battuta che tu ci magari ce la regali.
4: Ah, ok. Vabbè, una cosa
2: la battuta.
4: Che sì, certo.
2: Scusa.
4: No,
2: sono entrata.
4: No, per carità.
2: Scrivo comico, quindi mi viene un po' naturale.
4: Noi siamo qui a Radio Popolare, siamo qui apposta.
2: Siamo apposta. Però.
4: Siamo apposta qua. Allora, una cosa che mi piace dire sempre, c'è una mia battuta personale che mi piace tantissimo. Io mi chiamo Simonetta, ovviamente Simonetta non è il nome con cui sono nata, è il nome che mi sono scelta, è il nome di elezione, però è un nome un po' particolare nella comunità trans. Perché trans? Perché Simonetta in realtà, diciamoci la verità, è un nome anche fuori dalla comunità, è un nome molto poco utilizzato, ecco.
2: Un po' antico.
4: Un po' antico, però a me piace stare antica, invece Simonetta, e dico sempre, le Simonette che esistono o sono morte o stanno per morire, ecco, e quindi in realtà molte donne trans si chiamano con nomi un po' particolari spesso, no? Tu riconosci una donna trans dei nomi tipo Nicole, Denise, Natasha, sì.
2: Verushka.
4: Miriam, Verushka. Verushka non le
2: vabbè.
4: Conosco. E quindi dico sti nomi, no? Nicole, Miriam, e dici, ma questo è trans o è de ostia, no? Quindi quindi mi piace molto questa ecco. battuta, ecco.
2: Perfetto, perché vabbè,
3: salutiamo insomma, gli amici di Ostia.
4: Cioè, dici di Ostia, esatto.
3: Vogliamo tanto
4: in
3: bene.
4: In realtà a Roma dico Guidonia, perché sono a Roma.
3: Che è brutto, che peggio.
4: Che Guidonia è peggio.
3: Effettivamente sì, potevi dire Dragona, no?
4: Dragona, sì, sì, Aprilia.
2: Sì. Senti, brutto. Ma ti faccio un'altra domanda a cui se vuoi puoi non rispondere.
4: Sì.
2: Sono più accoglienti uh-huh. nelle frequentazioni, diciamo, occasionali, ma anche quelle, voglio dire, dei luoghi che descrivevi, da
4: sì.
2: la palestra, le donne o gli uomini? Cioè sono più censorie, più critiche, più,
4: allora,
2: più antipatiche, o sono più irritanti, respingenti nella tua esperienza? Lo so che poi dipende uh-huh. dalle persone, però
4: dipende dalle persone. Allora c'è ovviamente anche una percezione anche di genere, perché c'è anche quel layer. Allora, in generale ho percepito ovviamente più sorellanza appunto dalle donne che dagli uomini. Gli uomini o sono fragili, dimostrano la loro mascolinità fragile di fronte a questa cosa, o dimostrano un interesse a volte un po' sessualmente morboso. Difficile trovare un uomo risoluto di fronte.
2: Un uomo che sia neutro, diciamo. Che
4: un uomo che sia risolto di fronte a questa cosa, sono pochissimi.
3: Mamma
4: esistono.
3: Mia.
4: Io ho un ragazzo, quindi lo dico questa cosa, ma non per. Io sono ragazzo, però per dire.
3: Esistono.
4: Cioè, esistono. No, per dare anche speranza alle mie sorelle trans, per
2: hai
4: dire esistono anche uomini che hanno il coraggio di avere una relazione aperta, cioè,
2: sì.
4: o di come dire, no?
2: Dichiarata
4: con una ragazza trans. Le donne sono quelle, diciamo, transfobiche, sono poche, ma quando esistono rompono le palle molto più degli uomini.
2: Sì.
4: E io me li trovo sempre negli spettacoli.
3: Mamma mia, davvero?
4: Ti giuro, tutte le contestatrici, tutte le persone che hanno contestato ai miei spettacoli sono poche, ma ci sono state nella quasi totalità donne anche di una certa età.
3: Ma ci vengono apposta secondo te?
4: Ma guarda,
3: cioè c'è un impeto al litigio, cioè
4: ma
3: una
4: se vengono
3: di...
4: apposta, io vorrei dire vai apposta con lo psicologo, allora perché
2: sì.
4: risolvi la cioè, seconda
2: cioè, no, secondo
3: problema.
2: Me vengono e poi gli
4: ma
2: scatta
4: poi
2: il moralismo e poi gli scatta il moralismo.
4: Ma scattasse quello che gli pare, mi hai già pagato amore, puoi dirmi quello che vuoi, ti rovino.
2: Ma sto cercando di analizzare, cioè di capire che cosa potrebbe spingere una persona
4: no,
2: a contestare uno spettacolo.
4: Sì. Ma infatti c'ho un video che è andato super virale, ho fatto quasi 5 milioni di visualizzazioni su Instagram e 2 milioni su Facebook.
2: Grazie a una contestatrice.
4: Grazie a una contestatrice.
1: Quindi alla fine
4: ma io le voglio, le adoro, le voglio. Grazie. Venite che io vi concio per le feste e poi vi pubblico su Instagram, mi date altri follower, quindi altri biglietti. Grazie, venite.
3: Senti Simonetta, io ho un'ultima domanda rispetto al mondo digitale. Quando appunto esci dallo schermo, insomma, l'appello che tu hai portato questa sera sul palco, immagino che sia qualcosa che rilanci tutti i giorni via Instagram, però nel mondo di tutti i giorni poi tu ancora come senti, che difficoltà senti ancora nel doverti muovere poi nel mondo reale, perché appunto al di là del palco poi ognuna di noi vive una vita che è fatta da piccole difficoltà. Ecco, l'appello che lanci questa sera, che hai portato questa sera, il tuo pensiero.
4: Allora, che frase, cosa difficile,
3: una cosa seria.
4: Una cosa seria, non riesco a essere seria. Ma allora, faccio una piccola premessa. Diciamo che io adesso sto diventando, diciamo, anche riconosco il mio privilegio, che comunque mi sono sudata, cioè comunque sto iniziando a essere conosciuta rispetto a prima. Perché ovviamente ho un po' di follower che mi danno tanta visibilità, quindi diciamo mi sento anche fortunato rispetto alla percezione e al trattamento che io ho. Anche tutti che ho tutti i giorni.
3: Questa
4: è Serena,
3: buon Giovanni.
4: Io ti odio, no, è una mia carissima amica e collega che fomenta le masse. Allora, dicevo, io quindi sono fortunata nel senso che ho percepito un trattamento, un cambiamento di trattamento da prima ad adesso. Io prima avevo tante difficoltà in ogni ambito, quello sanitario, quello lavorativo, eccetera eccetera. Io quello che voglio dire è che la violenza di genere è una, diciamo, perché siamo qui, siamo in tema con le ballerà, è una violenza che riguarda in realtà non solo le donne cis, le cosiddette donne cis, è una violenza diciamo connotata con dei bias precisi. Io quello che voglio dire è questo: se tu odi una donna trans, se tu odi una persona trans, lo dico anche alle donne che odiano le donne trans, tu in realtà ti stai odiando anche in quanto donna.
2: Brava, mi sembra una riflessione molto giusta.
4: Sì, perché,
3: puntuale,
4: perché
3: anche
4: spesso io percepisco dalle donne cis, cosiddette donne biologiche, che odiano le donne trans, ne fanno sempre un discorso molto molto legato al sesso biologico. Iniziano a dirmi: ah, ma tu non hai l'utero, ah, ma tu non puoi fare figli, ah, ma tu non hai le mestruazioni, ah, tu non hai i dolori di una donna vera. E io penso: ma quanto sei ingabbiata nel tuo ruolo e nel tuo sesso? Quanto veramente ti percepisci semplicemente come sforna bambini, no?
3: Sì.
4: Il tuo ruolo è già prefissato, quindi la transmisoginia è misoginia.
3: Sono molto d'accordo.
2: Bene, segniamocela.
3: Condivido.
2: La transmisoginia è misoginia. Grazie.
3: Condivido
2: davvero.
3: Pieno.
4: Grazie a voi.
3: Simonetta. Prossime date, quindi ti vediamo in giro dove?
4: Allora, prossime date. Allora,
3: a Milano soprattutto.
4: A Milano
3: se ce ne
4: sarò
3: sono.
4: Con alla Stand Up Comedy Week l'11 ottobre allo Yellow Square con il Queer Panic.
3: Che
4: conoscete. Voglio. E sarò con altri comici molto, molto bravi. E invece sarò nella zona di Milano, insomma, Lombardia in generale. Accusato Milanino a dicembre, a Bergamo sempre a dicembre, una mica 16-17 dicembre e poi tornerò comunque a Milano, tornerò.
3: Sì,
4: insomma,
3: dai,
4: quindi,
3: ti aspettiamo anche dalle parti di Radio Popolare. Ovviamente.
4: Non vedo l'ora,
2: ciao!
4: Non vedo l'ora. Ciao, ciao, grazie, ciao,
2: grazie, grazie,
3: grazie,
2: grazie
3: Simonetta
2: Musitano. Grazie.
3: Mille.
2: Allora,
3: dovremmo avere nel frattempo ancora no, ci sono le etero basiche. C'era la performance di Serena
2: Bongiovanni
3: che non siamo riuscite a prendere live.
2: Beh, però era importante sentire cosa aveva da dire Simonetta.
3: Decisamente sì. Facciamo un passaggio sul palco perché magari ci perdiamo un raccordo importante.
2: Ma forse ci sono le donne per strada?
3: Etero basiche sul palco. Noi andiamo a recuperare donne per strada dietro il palco.
5: Passiamo la giornata più forse ubriaca della nostra vita.
6: Ci giochiamo tutto quello che avevamo, per fortuna, quel giorno.
5: Il ritorno è stato questo: stacco, macchina, panda del mio ex, io alla guida con questa pelliccia incazzata nera
6: e sudata,
5: Valeria al mio fianco incazzata nera e dietro
6: sta stronza che contava tutti i soldi che aveva vinto.
5: 57,
6: lei aveva fatto tripletta, capito? Soldatino King e D'Artagnan aveva preso.
5: Terna fissa vinta su Roma. Vi presentiamo Laila Alabash.
3: Intanto l'avete sentito, Laila Alabash sul palco del Circolo Magnolia in diretta con Radio Popolare. Arriva Laila. Eccola che arriva.
7: Sa, eccoci qua.
8: Sa, eccoci qua.
7: Ciao a tutti, ciao a tutte. Ringrazio le eterobasiche Maria Chiara e Valeria, perché è vero, è stato... è tutto vero, è successo davvero. E sono molto contenta di essere qui. Wow, che volumata. Posso chiedere un filo meno chitarra, un po' più di voce in spia? Grazie. Ancora un po' di meno. Sei. Un po' di voce per favore, che se no proprio ci provo, ma...
9: Non fanno altro, non fanno altro.
10: Forse forte. Sì.
9: Posso avere un...
7: Ok, ci provo. Questa si chiama Tuareg.

0: Mi capita con gli scrittori.
1: Grazie. Ok, questo pezzo si chiama C'è tempo, ed è tratto dal mio ultimo disco che si chiama Tempo.
0: Cosa si è sentito?
2: Ma un po' di...
0: Quante volte mi capita con
2: Quante
0: gli scrittori?
2: Volte mi capita con gli scrittori? Che cosa?
0: Bisogna gestire il narcisismo. Bisogna gestire il narcisismo.
2: Questo sì, beh, avere a che
0: anche
2: fare
0: perché
2: con
0: molti non ammettono di averlo
2: sempre.
0: Cioè, più l'artista o lo scrittore, insomma, mi è intellettuale, meno accetterà il proprio narcisismo. Paradossalmente, più è pop la proposta, più il narcisismo è aperto. Siete d'accordo?
2: Sì, e mi ricollego con il fatto che Lady Grace, se ovviamente vuoi aggiungerti alla discussione.
3: No, ma io discussione. Lady pendo dalle labbra
0: Lady
3: di
0: Grace.
2: Lady Grace.
0: Lady Grace.
3: Ah, Lady Grace mi piace, Lady nuova, Grace. Nuova.
0: Sì. Grace, togliamo la I, mettiamo la I.
3: Così usciamo da questo
0: Lady
3: da
0: Grace.
3: Questa deriva signora Grace e poi...
0: Lady Grace adoro. Sembra una canzone dei Beatles in Ace. Cioè di quelle che Yoko Ono sta tirando
3: Lady
0: fuori
3: Grace.
0: Ogni volta che bisogna di rifarsi il paltorello
3: tira fuori
0: qualcosa che John aveva
3: cantato 2027
0: in cantina mentre era ubriaco.
3: Esatto.
0: E così.
3: Tra tutte queste canzoni c'è anche una Lady Grace.
2: Una Lady Grace che tra poco ti rispediamo.
3: Va bene, vado.
2: Tra il pubblico.
0: Ma anche vado. Rolling Stones però, My Sweet Lady Grace.
3: Lady Grace sì.
2: She's a Rainbow.
3: She's a Rainbow. Già lei cita canzoni a caso.
2: She's a Rainbow è una canzone dei Rolling Stones.
0: Lady Jane, che quindi suona bene.
3: Esatto.
0: My Sweet Lady Grace.
2: No, io stavo pensando a quello che dicevi a proposito del narcisismo, che non a caso e quindi mi confermi che non è un caso che questo sia un palco corale e quindi non antinarcisista, direi.
0: Però io ho sentito delle soliste.
2: Sì, no, sì, ho capito nel senso. E vabbè, non è che potevano fare una cantatina.
3: Però un bel coretto ci starebbe.
0: Ma no, ma siamo stonate, su, dai.
3: No,
0: non
3: noi tre, ragazze,
2: un palco corale in cui si alternano tante artiste che tu tra l'altro ricordiamo
0: c'hai un po' sta deriva oratoriale cioè tu ogni tanto tiri fuori sta cosa del tutti insieme facciamo una cosa tutta...
2: ci ho costruito un programma
0: la cosa meno punk che ci possa essere nel mondo.
3: Lei
0: meno.
3: Non voleva star da sola quindi ha fatto un programma che si chiama
0: con
3: Vieni
0: me,
3: con me
0: esatto così cioè, per cui no invece
2: ma sì ma è perché io
0: vabbè,
2: credo che
0: faremo un programma che si chiama anche no
3: l'isolamento si chiama anche meno
0: subito dopo no proprio vieni anche con me no. Anche no
2: adesso cioè, vado a ricercare la Simonetta Musitano le chiedo di parlarle del
0: parlare
2: dating,
0: male di me
2: no del dating
0: no.
2: app di quanto sia anzi una,
0: no, ti prego,
2: una cosa
0: Giulia,
2: terribile
0: di parlare con il dating app lo fai in redazione tutti i giorni dai per favore basta
2: risparmiatevela dai.
3: Comunque è stato molto bello questo siparietto tra Roma est Roma ovest e prima io ti vedevo proprio entusiasta
0: guarda ero proprio guarda non
2: così
0: vedo l'ora
2: presa.
0: Adesso appena vado a Roma la prossima volta corro a Roma est per vedere i posti di cui parlano Giulia e Simonetta
2: le geografie
0: cioè, per cui non è...
3: eri proprio avevi questo viso estasiato da questa
2: dove esatto. Comunque Roma vabbè. Est insomma è parte anche delle geografie di Pasolini e questo non,
0: esatto.
2: Non per
0: ma
2: niente
0: senti, Pasolini, no, adesso mi citi Agostoni con le sue geografie Agostoni che ha le geografie per qualsiasi cosa le geografie ma tipo vado a comprare le geografie della focaccia
3: è la sua mission
0: cioè per cui non insomma cioè non ormai
2: beh sì noi a proposito di geografie
0: esatto, io dopo le 9:30 scatta il suggeritore dove facciamo la stand
3: esatto.
0: E quindi io divento
3: più simpatia
2: hai ragione
0: io divento
2: beh,
0: acida e
2: beh, infatti sono io quella che vi
3: arrivano
2: riporta
3: degli ospiti.
2: On track questa sera oh sì oh, bene c'è. Abbiamo un'altra
0: c'è un'artista elegantissima che gentilmente ci dà un po' del suo tempo in diretta su Radio Popolare accomodati sullo sgabello più scomodo del mondo perché il nostro Zacca ha deciso che lui è una persona meno violenta del mondo però ha
2: è un patatone
0: le sue rivincite
2: esatto.
0: Mettendo le ospiti su uno sgabello scomodo
2: sì, sul trespolo a mo' di pappagallino vabbè ma dura poco ciao Ginevra sì ben
0: abbassarle un po' la cuffia di Ginevra sì. Guarda i colori sono
2: grazie
0: corrispondenti
2: mille.
0: Ai microfoni
2: ti
0: alle
2: sentiamo
0: cuffie.
2: Noi ti sentiamo forte
0: okay.
2: E chiaro
0: okay.
2: Tu ci senti
4: sì io vi sento forte e chiaro
2: oh, benissimo.
0: Ginevra allora facciamo una cosa per rubarti pochi minuti
4: yes.
0: Grazie di essere qua perché
4: grazie
0: tra un po' sarai sul palco
4: no
0: allora.
4: Sono appena in realtà sono
0: bene
4: appena
0: scesa
4: posso stare con voi tutta la sera
0: ti abbiamo anche no scusa ti abbiamo anche annunciata ed ascoltata e mandata in diretta perdonami allora intanto il senso della tua presenza qua che è una presenza generosa come quella di tutte le artiste
4: ma il senso è la volontà di essere presente a una manifestazione fondamentale anzi dovremmo viverne di più
5: durante l'anno e sono molto molto contenta di essere qui e insieme a tutte le mie colleghe e amiche. C'è un mood stupendo anche nel back, siamo tutti molto emozionati, quindi il senso è partecipare ed è fondamentale partecipare a queste iniziative.
0: Ti faccio una domanda prima di tornare alla tua musica, ma ti faccio una domanda, Giulia, se posso.
2: Come no? Certo.
0: Una domanda sull'ambiente in cui lavori.
5: Sì.
0: Cioè il tuo ambiente artistico. In realtà non è facile ancora adesso essere un'artista donna nel mondo della musica, perché
5: è vero.
0: Di violenze piccole e grandi ce ne sono tante, anche di discriminazioni, giusto?
5: È vero, ci sono, sì, sicuramente ci sono delle differenze, ci sono anche delle situazioni più complesse, più psicologiche, che comunque fanno male tanto quanto quelle fisiche, quindi sì, purtroppo c'è anche nella musica tanto lavoro da fare ancora, quindi sono contenta di vedere tanta partecipazione stasera, potevano essercene ancora di più, però insomma è importante che ci siano queste situazioni.
0: Nel campo dello spettacolo dal vivo c'è il collettivo Amleta, che esiste da qualche anno, che raccoglie storie e anche appelli e richieste d'aiuto di artiste donne in teatro e in altre forme di spettacolo dal vivo, quindi forse magari sarebbe tempo anche di organizzare, per quello che riguarda la musica, collettivi, no? Che in realtà sono anche un punto di riferimento per chi comincia, per esempio.
5: Sì, in effetti dobbiamo fare più rete. Ci sono dei collettivi, comunque ci sono delle situazioni che si sono mosse in questi anni, e questo comunque è l'esempio di comunque anni in cui parliamo tanto di questo tema.
2: Tu senti che ce ne sia più bisogno, o insomma pensi che quelle che ci sono, mi viene in mente, ecco, tra un po' suonerà Anna Castiglia, lei è parte del collettivo Canta Fino a 10, ma è una delle tante realtà un po' sporadiche, ecco, da dentro credi si stia facendo a sufficienza, per, nonostante la fatica, perché sappiamo è enorme, oppure insomma bisognerebbe impegnarsi un po' di più? Dicevi bisogna farlo di più, però
5: ma secondo me
2: al netto anche delle concrete becere possibilità,
5: secondo me sì, sicuramente non è semplice mettersi all'opera per tutte queste tematiche complesse. Ci sono delle situazioni, sarebbe anche bello che ci fossero delle situazioni aperte anche non soltanto alle voci femminili, nel senso la nostra voce è stata zittita più e più volte, quindi sicuramente ha bisogno di un amplificatore, però sarebbe bello che ci fossero anche situazioni più grandi di questa, in cui non ci sono solo artiste donne ad esporsi per questo tema, ma anche artisti di sesso maschile, per esempio. Cioè abbiamo bisogno dalla nostra parte anche le voci degli uomini, comunque, perché sono comunque gli interlocutori
0: soprattutto perché alcuni non sono appunto agenti di violenza, ma sono altrettanto critici nei confronti di certi comportamenti.
5: Assolutamente, quindi semplicemente forse c'è bisogno di fare rete, ma non solo tra donne, ecco, secondo me questo sarebbe fondamentale, perché c'è bisogno della voce di tutti per fare rumore, per arrivare anche alle istituzioni e per riuscire a cambiare anche qualcosa dal punto di vista educativo, che è fondamentale per fare anche un lavoro di sensibilizzazione sulle generazioni più piccole, perché è da lì che poi cambia tutto, no?
0: E adesso invece una domanda sul tuo essere artista. Insomma, noi conosciamo il tuo lavoro, che è anche un lavoro di ricerca su te stessa, di ispirazioni e di punti di riferimento. Allora ti faccio una domanda che ti dà la possibilità di scegliere la risposta nel modo che preferisci. Cioè, se dovessi definire da dove sei venuta e dove vorresti andare fra poco, dal punto di vista musicale, cosa diresti?
5: Ma io sì, sono sempre in evoluzione, perché sono un essere umano e quindi chiaramente la mia musica evolve di anno in anno. Quando io cambio, cambia anche lei. Ho fatto tante cose, ma ho sempre cercato di rimanere fedele alla linea, per fare una citazione, e di rimanere fedele ai miei valori e alla sincerità con cui mi racconto. questo chiaramente ha un prezzo a volte, però è fondamentale per me per riuscire a, a sentirmi insomma presente in quello che faccio. Quindi in questo momento sto scrivendo, sto facendo delle cose nuove, sono appunto di nuovo in evoluzione, però sempre mantenendo al centro, diciamo, il rispetto della mia identità ma anche dei miei tempi, nel senso che la discografia poi, come dicevamo prima, è bulimica e vuole sempre di più e vuole anche forse che siamo un po' tutte e tutti uguali per capire che cosa funziona, cosa non funziona. Invece io a un certo punto cerco di fregarmene, di prendermi i miei tempi, perché ho bisogno di capire chi sono nella nuova fase per tradurlo poi in musica. Quindi sì, chissà.
0: Se dovessi definire, dico, con un paio di aggettivi la nuova fase, quali sceglieresti? Come ti senti?
5: Ma mi sento magica, perché ho fatto delle cose più eteree, più elettroniche, poi delle cose un pochino più grezze, più un po' più sporche. Invece in questa fase mi sento di nuovo un pochino più magica ed eterea, quindi sto svolazzando in altri pianeti.
2: Che bello! Soprattutto perché lo fai trattando dei temi insomma importanti, ecco.
5: Ci proviamo.
2: In femmina sei andata
5: in femmina ero bella incazzata,
2: esatto.
5: Lì non c'era modo di essere molto svolazzante, no, lì c'era bisogno proprio di essere con i piedi piantati a terra, di dire le cose in modo ruvido, anche scomodo, sì. Anche distorto a volte, infatti è un disco che ha una sonorità molto diversa rispetto a cose che ho fatto in passato.
2: Ecco, lo ricordiamo, Femmina, un album di un anno fa, un anno, no? 2025,
5: esatto.
2: 2025, gennaio 25, che tratta proprio il tema dei femminicidi, che proprio, ecco, così in maniera leggera è molto difficile farlo. Difficile secondo me farlo anche in musica, però tu ci sei riuscita perfettamente.
5: Grazie.
2: Prossime date, dove ti troviamo a Ginevra?
5: Allora, purtroppo questo è l'ultimo appuntamento live per un pochino, perché ho bisogno di concentrarmi sulla scrittura, ho appena finito l'estivo, quindi ci prendiamo un po' di stop per appunto capire un po' tutte le nuove direzioni, e quindi con l'autunno che arriva mi vado un po' in letargo musicale.
2: Va bene, noi ti aspettiamo sicuramente a Radio Popolare
5: quando volete.
2: C'è anche qua Elisa Graci che annuisce, dice sì. Intanto noi comunque sappiamo che insomma sono tutte proposte che poi vengono ben accolte dalla nostra redazione musicale. Ci
5: grazie.
2: Piace un sacco sentirvi, ascoltarvi e ovviamente darvi il benvenuto con la vostra musica anche a Radio Pop.
0: Grazie Ginevra
5: a voi di essere qui.
2: Buona serata, buon proseguimento.
5: Grazie.
2: Allora arrivano, Ira, guarda che ci sono delle facce amiche che ci fanno ciao dal sottopalco, c'è anche Chiara Manetti, Martina Stefanoni, insomma ci sono venute a trovare delle colleghe. Adesso tra poco dovrebbe raggiungerci anche, anzi dopo la sua esibizione a commento del live, Anna Castiglia,
0: eccola,
2: che se non sbaglio
0: sentiamola.
2: Si trova sul palco ora.
6: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo distrutto pareti più alte di me.

Grazie. Buonasera. È bellissimo essere qui, ma soprattutto vedere voi quante siete, veramente. Grazie. Volevo usarvi un attimo come cavia e fare una canzone che non ho mai fatto, sarà nel prossimo album, però secondo me ci sta a sperimentarla oggi. Si chiama Coppia che abbaia e parla un po', parla proprio di un modello che ci è stato un po' cucito addosso, che a me non mi piace. Un modello ovviamente culturale, ma se volete potete immaginarlo come quei modelli dell'Abercrombie con cui si facevano le foto le ragazzine nel 2012.

0: Grazie.
1: Anna Castiglia sul palco del Circolo Magnolia, tra una canzone e l'altra.
2: Stavamo bevendo qualcosa, ci siamo distrate. Io la Vitto, scusaci, adesso siamo on duty again.
1: Beh, no, dai, abbiamo altri 29 minuti. È già passata un'ora e mezza, Ira.
2: Sì, no, ma non ci siamo, guardi come ci si, quando ci si diverte. Si dicono cattiverie, il tempo passa meravigliosamente.
1: Quando si impara a mappare Roma, che conosci le città.
2: C'è sempre Anna Castiglia. C'è sempre Anna Castiglia che canta, la vogliamo sentire. Dai, poi
1: perché
2: verrà qui da noi.
1: Avevi paura ti interrogassi su Roma Est?
2: Cosa? No, ma io non so un cazzo. Cioè, dimmi, ma qua, dimmi un po' di cose belle che ci sono a Roma Est.
1: Beh, a Roma Est ci sono tantissimi luoghi dove, per esempio, fare spettacolo dal vivo. Questa è sicuramente una cosa bella. Beh, c'è il Pierrot Le Fou che se all'ascolto saluto. C'era un tempo una cosetta che però è stato chiuso. C'è l'Argo Venue, ma anche lo stesso Monk, che è un po', diciamo, fratello, ecco, diciamo, del simil Circolo Magnolia. Luoghi dove la musica dal vivo, la live show.
2: Ma dimmi dei nomi
1: presente.
2: Di micro quartieri di Roma Est.
1: I micro, beh, Centocelle, Torpignattara, Teana,
2: Centocelle, cos'erano?
1: I Centocelle Nightmare, quelli erano gli spogliarellisti, vero?
2: Figurati, io li ho avuti in un'intera trasmissione televisiva Rai, loro e i California Dream Men si alternavano.
1: Perché loro andavano in onda con la Carrà.
2: Sì, ma poi giravano anche altre trasmissioni all'occorrenza.
1: Mamma mia.
2: Stiamo parlando di anni e anni fa.
1: Sì.
2: Adesso
1: sì.
2: Sono vecchi.
1: Sì, per fortuna, perché effettivamente io non so quanto avrei voglia di vedere ancora.
2: Sei moralista.
1: Ma no, guarda, moralista io nei confronti loro,
2: guarda,
1: non posso.
2: Io ho organizzato per
1: perché...
2: Radio Popolare uno spogliarello maschile, come forse ti ho già raccontato, quindi...
1: Ira, io sai che lo riproporrei subito, seduta stante.
2: Non abbiamo più gli uomini.
1: Vabbè, ma possiamo farlo in
2: modo... Ma chi è che facciamo spogliare? Hai presente che abbiamo in redazione?
1: Io sono certa che Claudio Costoni potrebbe...
2: No, assolutamente, insomma, lui l'aveva avversato ferocemente.
1: Davvero?
2: Quel mio progetto era contrario, no. Ha cercato di affossarlo.
1: No, vabbè, diciamo che a me
2: comunque
1: è una
2: logica... Comunque
1: io
2: li ringrazio ancora. Alessandro Braga, Andrea Cegna,
1: sì.
2: Davide Facchini,
1: sì.
2: Omar Caniello.
1: E poi chi altro c'era?
2: Danilo De Biasio, ex direttore. E Giampiero Kesten.
1: Bellissimo,
2: bravissimi.
1: Questa era una squadra di un palco di una serata speciale organizzata
2: per un abbonaggio. Hanno rifatto il balletto di Full Monty, il film di Peter Cattaneo, che noi avevamo ribattezzato Full Monty con la I perché allora c'era il governo Monti e c'era la crisi economica. Bisognava pagare un biglietto piuttosto cospicuo per vedere quei 4 minuti di coreografia che avevano imparato in quasi un mese di prove con Cassandra Casba, l'unica drag queen intellettuale di Milano allora, che li aveva istruiti. Poi avevamo trovato i pantastrappo, i perizomi.
1: Bellissimo.
2: Tutto quanto, bravissimi, li ringrazio ancora adesso.
1: Io lo rifarei seduta stante, perché no? Nel frattempo però seduta stante ci possiamo ascoltare ancora la performance di Anna Castiglia, che tra l'altro tra poco dovrebbe venire a trovarci e dovrebbe seguire anche Laura Formenti prima della sua performance. Ecco, Anna Castiglia che però effettivamente sta quasi terminando, forse era l'ultimo,
2: sì, era l'ultimo
1: pezzo.
2: Come al solito
1: abbiamo chiacchierato.
2: C'è,
1: vabbè.
2: Elisa Graci forse che è in mezzo al pubblico intanto.
1: Ciao. Senti?
3: Vi sento, sì, Anna Castiglia sta salutando il pubblico, tra l'altro è entusiasta della sua performance.
1: Ora, performance magari... devo dire piuttosto veloci, nel senso che noi effettivamente al di là delle
2: due pezzi.
1: Perché sono tante le artiste che si stanno alternando sul palco. Elisa, dacci qualche
3: sono qua.
1: Feedback.
3: Allora, inizio a dare un po' di fastidio a qualcuno. Ragazze, ciao, scusate, siamo in diretta su Radio Popolare. Come ti chiami?
4: Sofia.
3: Ciao Sofia, come mai sei qui stasera? Questa serata musicale, ma non solo ovviamente.
4: È una bellissima iniziativa che trovo sia molto importante supportare, e quindi insomma, perché non essere qua è la vera domanda. Per quale motivo non dovremmo essere qua presenti? Io come tutte le persone e chi non c'è anche alla fine.
3: Esatto, un appello che facciamo a tutti gli ascoltatori, magari sono ancora in tempo. Senti, questa sera hai qualcuno in particolare che vuoi vedere, che vuoi ascoltare o... va bene così.
4: Allora, in realtà no, sono contenta di sentire tutti. Devo dire che Anna Castiglia è stata un grande input per venire. Quindi sì, lei devo dire che è stata molto molto brava e sono stata molto contenta di sentirla, anche perché ci avevo già provato, non c'ero riuscita, quindi grande grande felicità.
3: Grazie mille, grazie. Ti lascio anche, guarda, lascio, io legalo anche adesivi, ragazzi.
0: Così, brava Elisa.
3: Proselitismo, oltre che intervista, sentiamo anche qualcun altro.
2: Sì.
3: Ciao ragazzi, siamo in diretta su Radio Popolare. Come ti chiami?
5: Emanuela.
3: Emanuela, ciao, come mai sei qui stasera? Perché hai deciso di venire a questa serata speciale?
5: Allora, ho conosciuto, diciamo, la serata grazie a Gioia Lucia, che è una delle ragazze che suonano qua, io sono una sua grande fan, e l'evento poi, quando mi sono informata, ho capito di che cosa trattasse, ho detto li spendiamo questi soldi per venire qua, e quindi sono venuta qua da sola, tra l'altro. Poi ho trovato loro, ma sono venuta da sola.
3: Beh, fantastico, quindi poi insomma sei riuscita comunque a trovare qualcuno per passare la serata. Però insomma ci dicevano anche altre persone del pubblico che c'è un'atmosfera molto bella, molto accogliente. Stai sentendo la stessa cosa?
5: Sì, è pazzesco, secondo me sia grazie a loro due e le trobasiche, sia grazie a tutte le donne non che salgono sul palco, e poi tutti noi, secondo me siamo tutti qua per un motivo e si capisce, si sente, secondo me si percepisce.
3: Grazie mille, buona serata e buon divertimento. Come avete sentito, l'atmosfera è questa.
0: Elisa,
3: sì,
0: ci fai una voce anche maschile, dai,
3: una voce
0: prima
3: maschile,
0: di concludere.
3: Vado con una voce maschile, eccoci qua. Ciao, posso disturbarti un attimo? Ciao lui. Come ti chiami? Ciao.
6: Ciao, Lorenzo.
3: Lorenzo, allora, come mai... Eh? Sì, Lorenzo. Lorenzo è qui con altri amici, tra l'altro sono un gruppo di uomini e di donne.
6: Le spalle.
3: Uno che vabbè, ha una spalla rotta, povero, però. Però Lorenzo, dici come mai hai deciso di venire qua? Lorenzo, giusto? Lorenzo, perché hai deciso di venire qua questa sera, questa serata?
6: Allora, perché? Allora, la verità, per rivedere la mia amica, onestamente, che è da 2 mesi che non la vedevo, mi mancava tanto, che adesso fa finta di non conoscermi, però giuro che siamo amici. E poi perché c'è un artista che mi piace, che è l'artista che ha appena cantato.
3: Castiglia.
6: Sì, Anna Castiglia.
3: Senti, invece per quanto riguarda il tema della serata, quello appunto della violenza di genere, ci fa piacere anche sentire un'opinione di un ragazzo riguardo a questo.
6: Onestamente in questo momento sono un po' inquietato, se posso essere sincero. Il discorso che stanno facendo mi fa un po' paura.
0: Perché?
3: Perché mi chiedono da studio?
6: Perché questa visione dell'uomo la capisco, cioè capisco la paura nella versione dell'uomo, capisco che ovviamente è ironia, però mi sento attaccato, e forse è giusto, no? Che io mi sento attaccato in questa cosa. Mi sto anche interrogando su quali siano i miei comportamenti, dove sbaglio, eccetera. Però è molto triste, cioè onestamente è molto molto triste. Cioè in questo, se mi avessi intervistato 5 minuti fa ero molto più sereno. Adesso quelle cose che hanno appena detto le due ragazze, che non so chi siano, non so come si chiamino, quindi mi dispiace, però mi hanno inquietato, mi danno un po' fastidio.
3: In particolare cosa, se posso chiederti, ti ha dato fastidio?
6: Questa cosa che la ragazza ha detto, che deve sembrare un goblin per allontanare un ragazzo perché ha paura di scopare. Vorrei un'umanità diversa da così.
2: Presentiamo.
6: È difficile.
2: Grazie, Elisa.
6: Vorrei un dialogo più tranquillo, cioè sapere che lei deve interagire così perché ha paura che lui la voglia scopare. Da uomo la prima cosa che mi viene in mente da dire è: ma digli di no. Però effettivamente mi rendo conto che magari non è così facile dire di no. Poi ovviamente quello che stanno dicendo ha una vena ironica, ok. Però cioè, per me per esempio io sono single e mi capita di approcciare delle ragazze, e sapere che magari dall'altra parte una è così a disagio, quando io in realtà vado col cuore aperto per conoscere una persona semplicemente tra esseri umani, no? Quindi vado e cerco di conoscere qualcuno mettendo me nella speranza di conoscere qualcuno liberamente, tranquillamente. Sapere che dall'altra parte io magari possa aver causato veramente dei pensieri del genere, che sono estremamente angoscianti, mi spaventa.
2: Beh, grazie,
3: mi
2: Elisa.
3: Sembra un punto di vista. Grazie mille, Lorenzo. Grazie, no, grazie a voi.
2: Interessante, ecco, quello che ha detto questo ragazzo che è qui al Magnolia, dove ci ha raggiunto nella postazione di Radio Popolare un'altra ospite. La ringraziamo.
1: Dopo la performance, appena scesa dal palco, con noi anche Anna Castiglia. Ciao Anna.
7: Ciao Anna.
8: Felicissima di essere qui con voi.
1: Benvenuta, ben ritornata, perché esatto, tu sei ormai un habitué del microfono, sulle frequenze di Radio Popolare, e i nostri ascoltatori ti sentono spesso, quantomeno negli spazi che condividiamo. Che serata è stata per te? Che serata è?
8: Bellissima, perché innanzitutto sono qui a condividere il palco con un sacco di amiche e colleghe, quindi è bellissima questa collettività, cioè una comitiva più che altro di cantautrici, e poi sono molto felice di essere qui, ma soprattutto che la musica abbia questo ruolo importante, no? Che questa raccolta fondi sia stata fatta con la voce delle cantautrici, che è giusto che abbiano questo ruolo.
1: Tu dicevamo poco fa, sentivamo anche Ginevra parlare della necessità di fare più collettivismo anche all'interno della musica. Tu sei un po' un'ambasciatrice di questa logica, perché fai parte delle Cantafina 10, sì. Siete state premiate anche con la
8: targa. Sì, da Peppino Impastato, la Fondazione Peppino Impastato. È un collettivo, per chi ancora non lo sapesse, fatto da varie cantautrici. Eravamo 5, adesso siamo tantissime, soprattutto non c'è più una sola la faccia, non siamo una band ma siamo tante, è una voce collettiva fatta da vari progetti, ognuna porta le proprie canzoni e le canta insieme a tutte le altre, e ci passiamo un po' la chitarra come testimone, oppure il pianoforte o quello che è, quindi l'obiettivo è proprio far vedere la collettività.
1: Scusami Ira, volevo dire anche che non ti faccio delle domande sui tuoi ultimi pezzi, Niente di me è uscito settimana scorsa, perché ovviamente non voglio anticipare nulla di quella che magari sarà un'intervista poi sulle nostre frequenze nella redazione, ad opera della redazione musicale, però insomma sei fresca di ultimi singoli e sì, tra poco uscirà il tuo nuovo album, sì, a breve, tra un
8: esatto,
1: paio di settimane.
8: Esatto, il 25 settembre, così comincia col tour a novembre, quindi ho proprio ricominciato adesso, dopo un anno di pausa mi sto di nuovo lanciando, e devo dire che è molto utile farlo qualche mese prima del tour e del disco, perché ci inizia a prendere un attimo la mano di nuovo, no? Dopo un po' di tempo ferma nella stanza.
1: Sì, ti devi scongelare.
8: Infatti anche eventi come questo sono molto utili per me, ho usato come cavi il pubblico per fare anche un pezzo nuovo e iniziare a provarli con il pubblico,
1: sentito,
8: perché il pubblico fa parte della scrittura delle canzoni, assolutamente.
2: Ira. Allora, proprio in virtù del fatto che ci sono, e questo è consolante, così tante artiste intelligenti, diverse, originali, forse perché insomma piano piano c'è un pochino più di spazio, anche se non ancora abbastanza, ti chiedo se tu hai dei riferimenti nel passato, lo hai già in parte raccontato quando sei stata nostra ospite, ma ricordiamolo al pubblico, ci sono delle artiste che ti hanno influenzato?
8: Assolutamente sì, sicuramente c'è Carmen Consoli, che è sempre stato un esempio molto concreto, più che un idolo, perché è proprio reale, di una donna a Catania che suona e che scrive. Però ogni volta che penso a queste domande, penso che realmente i miei primi idoli che mi hanno insegnato a fare questa cosa sono tipo Anna Montana. Non sto scherzando, veramente. Sì. Vedevo una ragazza che studiava e cantavo, ho detto allora si può fare, lo voglio fare pure io.
1: Sì,
8: quindi
1: sì,
8: devo essere onesta, Anna Montana.
1: Tra l'altro lei a sua volta è ispirata da Dolly Parton,
8: esatto,
1: cioè mica da una così
2: che è scomparsa da poco, e la ricordiamo, esatto, perché c'era molto di più della parrucca.
1: Decisamente. Sì. Senti Anna, posso invece cogliere, prima sentivamo un po' un commento di un ragazzo che personalmente un po' il naso me l'ha fatto storcere, no? Sempre perché sembra anche qua una cosa retorica, dover dire che però anche gli uomini hanno la loro sensibilità, però anche gli uomini soffrono, sì, ok, tu come risponderesti a un uomo che ancora adesso gli dice vabbè, però non è tanto giusto che le donne si incazzino così tanto con noi? Perché io personalmente non ho sentito dei commenti un po' incazzosi o incazzati, per essere più puntuali, però insomma se siamo qui è perché appunto contiamo una morta ammazzata ogni 3 giorni.
8: Esatto, quindi la rabbia è assolutamente da legittimare, da accogliere, da ascoltare. Tuttavia penso che ci siano tanti modi di fare attivismo in base al proprio vissuto, quindi è ovvio che se hai avuto un vissuto e sei magari hai subito da vicino una violenza di questo tipo o se l'hai subita tu, è una rabbia che deve essere assolutamente accolta.
1: Certo.
8: Allo stesso tempo c'è chi non se la sente di arrabbiarsi in quel modo, perché l'attivismo è anche per persone più timide, introverse, e quindi penso che tutti i modi siano accolti. In realtà, riferendomi poi alla domanda che mi hai fatto, persone che magari dicono questo, forse inviterei ancora un po' ad approfondire, a farsi più domande, perché se evidentemente c'è ancora tutta questa rabbia, ci sono dei motivi, e quindi vuol dire che queste persone non hanno ancora davvero capito a fondo la tematica, e non l'hanno fatta proprio, non hanno preso la responsabilità più che altro, perché c'è sempre questa cosa che è una lotta altrui, però in realtà è una responsabilità di tutte e tutti.
7: Secondo te ha senso, lo chiedo ovviamente insomma anche a te Ira, no? Secondo te ha senso quindi dover cercare di fare un respirone e non rispondere in maniera istintiva? Perché io invece
8: senso.
7: L'impeto
8: allora
7: è quello
8: fallo.
7: Di dire ma che cazzo stai dicendo?
8: No, allora sì. Fallo, perché secondo me tutto ha senso, ripeto, non c'è un modo giusto di fare attivismo e femminismo. Tu te la senti di rispondere in modo anche aggressivo, fallo. Io non me la sento, non lo faccio, però che tra di noi non ci si giudichi perché tu hai risposto in modo aggressivo, io invece volevo spiegargli ancora una volta.
7: Sono d'accordo, vedi, questa non è ovviamente una domanda fuori dall'intervista, era più un pensiamo insieme.
8: Esatto.
2: Diciamo che forse la cosa più importante sarebbe spostare insomma uomini che da molto tempo, da tanti anni, da quando l'attivismo forse aveva ancora meno spazio, senza forse, aveva ancora meno spazio, dicono ma io non sono così.
8: Quello
2: perché
8: è vero,
2: è vero sicuramente, no? Cioè, è vero, però non è sufficiente. Insomma,
8: no, certo, perché appunto c'è una grande differenza tra colpa e responsabilità. Non è colpa tua se quella persona che nemmeno conosci ha subito una violenza, ma è una tua responsabilità, perché siamo tutte e tutti protagonisti di questa storia. Anche
2: cioè, è vero, però non è sufficiente. Insomma,
8: no,
2: certo,
8: perché appunto c'è una grande differenza tra colpa e responsabilità. Non è colpa tua se quella persona che nemmeno conosci ha subito una violenza, ma è una tua responsabilità. Perché siamo tutte e tutti protagonisti di questa storia, anche se non lo sembra, e quindi quello è proprio il

0: Grazie. Sono sopravvissuto a questo attentato dei poteri forti che appena ho sentito che odiavamo le guardie subito.
1: Oh, finalmente un po' di sana lotta con i Queen of Saba, si può dire. Questo è un applauso. My favorite Rallenty.
0: La sicurezza prima di tutto. Va bene, questa è l'ultima canzone che facciamo. Ci tenevo solo a dire che siamo qui oggi a fare una cosa molto importante, molto bella. Vorrei chiedervi un grande applauso per chi ha organizzato questo evento, per le artiste che hanno prestato la loro voce, la loro arte, per fare qualcosa non solo di simbolico ma anche di molto concreto, che è qualcosa di cui abbiamo molto bisogno. E su quest'onda vorrei solo aggiungere che è bellissimo vedere così tanta partecipazione e vorrei che, occupando questo spazio con i nostri corpi, ci ricordassimo anche di quei corpi e quelle persone che in questo spazio non hanno accesso, le persone che non riescono a permettersi per un motivo o per l'altro di venire a eventi come questo, di partecipare alla lotta come vorrebbero. Penso alle persone razzializzate, penso alle persone che rischiano di vedersi revocato il permesso di soggiorno se scendono in piazza a manifestare, penso alle persone chiuse nei CPR, penso alle persone palestinesi in Italia che vengono messe in galera con accuse di terrorismo. Noi abbiamo una grande responsabilità nell'essere qui, nel prenderci questi spazi, perché possiamo essere una voce per chi una voce in questo momento non ce l'ha. E con questo voglio solo dire che questa canzone la dedichiamo a tutti i luoghi e i movimenti di resistenza, in particolare il movimento Notav e la resistenza palestinese. Palestina libera. Grazie.

0: cara mia. Non farmi ricordare il concerto di Bob Marley a San Siro.
1: Però non saresti l'unica, tra l'altro. All'ascolto, immagino ci siano tante persone. Abbiamo allora, 4 minuti insieme, in realtà. Mia. Sembravano tante, 2 ore invece.
0: Intanto cominciamo con i ringraziamenti. Grazie al Magnolia con cui abbiamo condiviso questa serata importante. Lei ballerà contro la violenza sulle donne, con la violenza di genere. Che tra l'altro potete continuare a sostenere attraverso le associazioni. Se venite per esempio sul sito del Magnolia o sul nostro, scoprite quali sono le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa. Grazie agli artisti che sono stati i nostri ospiti, alle artiste.
1: Sì. Grazie ovviamente anche al nostro tecnico Super Zacca, che ci assiste e sopporta e supporta sempre. Elisa Graci, che ci ha fatto da, insomma,
2: sì, mi sono anche piegata con le ginocchia, mi sta partendo un menisco.
0: Bellissimo. Sei piegata, attenta, no, che no. C'è umido, Elisa.
2: Sì, no, ecco. Infatti devo dire che l'atmosfera che Queen of Saba ha creato,
0: era bella,
2: tutti molto entusiasti.
0: Il New Reggae fa sempre effetto a una certa
2: il
0: ora.
2: Il New Reggae. No, grazie a voi ragazze, è stato bellissimo.
0: Bene,
1: grazie
0: allora,
1: ovviamente anche a Vittoria Davalli, che ci ha aiutato con i social,
0: no,
1: video che vedrete poi sui nostri social. Ira, grazie a te.
0: Grazie a te Giulia, hai avuto tu l'idea di fare questa serata in diretta, mi sembra che sia stata un'ottima idea, assolutamente. Noi speriamo, insomma, di avervi fatto sentire una parte di questa serata che adesso prosegue con tanti e tante ospiti e che è iniziata anche prima che noi cominciassimo la diretta, ma insomma ci sembrava importante esserci con il palco mobile di Radio Popolare. Adesso fra poco la linea ritorna a Via Olearo per le notizie della notte delle 20:30. Adesso cosa facciamo? Rimandiamo Nada?
1: Beh, direi concludiamo con ancora i Queen of Saba, che credo stiano concludendo.
2: Sono usciti dal palco, adesso c'è un messaggi video in questo momento sul palco.
3: Mandandovi questo video, sono dall'altra parte del mondo, ma vi assicuro che vorrei essere esattamente lì con voi a festeggiare, celebrare e far parte di questa grandissima attivazione. Maria Chiara, mio grande amore, mi manchi, Valeria anche, siete stupende, grazie per presentare questa serata e questi artisti incredibili che hanno deciso di partecipare a questo progetto. E Circolo Magnolia, Fondazione Libellula, Cooperativa, grazie. Io sono Bianca di Donne per Strada e rappresento la terza fase del progetto che abbiamo denominato Agire. Quindi grazie a tutti i soldi che raccoglieremo attraverso la raccolta fondi online e le birrette che vi state bevendo e il biglietto che avete comprato, formeremo quanti più possibili punti viola, che sono dei luoghi sicuri perché sono stati formati dalla nostra associazione a livello legale e psicologico per contrastare ogni situazione violenta. Scusatemi, non ci sostituiamo ai CAV e ai centri antiviolenza, mai, ma anzi portiamo attraverso i punti viola le persone a capire come arrivare in quei luoghi lì. Quindi grazie, è fondamentale quello che stiamo facendo, è fondamentale farlo attraverso la musica, l'arte, lo stare insieme, l'incontro. Io ho la fama, vorrei essere lì, ma purtroppo forze maggiori mi hanno fermata qua. E vi voglio bene a tutte e a tutti, ricordiamoci che è veramente possibile creare il mondo che stiamo immaginando, lo stiamo già facendo. Io non posso.
1: Questo era l'appello di Donne per Strada, parte delle associazioni che si sono unite insieme a Fondazione Libellula, Cooperativa Lotta all'Emarginazione, Circolo Magnolia, e che hanno reso possibile questa serata.
0: Abbiamo finito, ci sono 45 secondi e dunque noi adesso restituiamo la linea a Via Olearo, mentre qui la serata Magnolia prosegue. Quindi se siete amanti della notte, come peraltro lo sono molti di noi, potete ancora fare in tempo a venire qui e a seguire il resto della serata che prosegue. Noi intanto vi ringraziamo per l'ascolto.
1: Decisamente, grazie Ira Rubini.
0: Ciao.

0: Saltato il vertice sullo stretto di Hormuz tra Iran e paesi arabi del Golfo, intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Secondo gli analisti, siamo solo all'inizio della crisi del mercato energetico. Trump parla di tregua energetica tra Russia e Ucraina, nessuna conferma da Mosca e Kiev. L'Europa invece si mostra compatta dopo l'attacco russo vicino al confine polacco. Sempre al fianco dell'Ucraina, dicono i leader europei. Ilva, scoppia la rabbia e la disperazione contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama all'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. La denuncia di Naza all'uso dell'intelligenza artificiale nel genocidio palestinese, le critiche da Israele, Netanyahu intollerabile quando l'antisemitismo viene da dentro i nostri confini. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, l'allargamento della guerra in Medio Oriente e le difficoltà della diplomazia continuano a pesare sul mercato energetico. Anche oggi il prezzo del petrolio è aumentato. A un certo punto il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, ha sfiorato i 110 dollari al barile. Donald Trump è tornato a parlare di un possibile accordo con l'Iran, ma la realtà sembra diversa. In serata, come ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, una petroliera è esplosa dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Il servizio di Emanuele Valenti.
1: Non si vede alcuna soluzione all'orizzonte, anzi siamo di fronte a un allargamento della crisi con l'avanzata degli Houthi in Yemen, il loro sostanziale controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e nuovi attacchi sempre degli Houthi sull'Arabia Saudita. Oggi il principe saudita Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani in Medio Oriente, l'incontro è stato a Jeddah, non sappiamo cosa si siano detti, ma sappiamo che Riyadh aveva chiesto nei giorni scorsi, senza successo, il supporto americano contro gli Houthi. I sauditi oltretutto, e questo pesa molto sul mercato energetico, continuano a tenere chiuso l'oleodotto che stavano usando per bypassare il blocco di Hormuz. La posizione dell'Arabia Saudita, sulla carta un peso massimo in Medio Oriente, è molto emblematica della complessità di questa crisi e del pasticcio creato da Trump. Riyadh è stata attaccata dall'Iran nei mesi scorsi, lo sappiamo, viene attaccata ora dagli Houthi, non vuole rispondere per evitare un'escalation, ma sta anche perdendo il supporto americano. Oggi intanto Iran e paesi arabi del Golfo si dovevano incontrare in Oman per parlare di Hormuz e dell'intesa di massima tra Oman e Iran per la gestione dello stretto, ma l'incontro è saltato e in ogni caso Teheran aveva già detto che senza il rispetto americano del memorandum dello scorso giugno Hormuz rimarrà chiuso.
0: Abbiamo già parlato degli aumenti del petrolio, delle ricadute della guerra sul mercato energetico. Secondo gli analisti però il peggio deve ancora venire. Francesco Sassi insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo in Norvegia. Sentiamolo.
2: Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Una pressione ulteriore a un rialzo dei prezzi, non soltanto nel petrolio, ma anche nel settore del gas naturale, nel mercato del gas naturale, in particolare nel mercato europeo. Più ci avvicineremo verso l'inverno e la stagione fredda, più c'è il rischio che questi rialzi, soprattutto nel settore del gas naturale, siano ancora più corposi. Siamo probabilmente, proprio visto lo scenario attuale e dati gli elementi ad oggi disponibili, siamo soltanto all'inizio di questa crisi e soltanto all'inizio delle ripercussioni sui mercati.
0: Questa sera Donald Trump ha detto che Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica, quindi niente raid sui siti energetici di entrambi i paesi. Mosca e Kiev non hanno confermato. Zelensky si è limitato a dire che aspetta dettagli, soprattutto garanzie che la Russia non colpirà le sue infrastrutture. Il presidente ucraino ha poi aggiunto di essere comunque molto scettico sulle reali intenzioni di Putin. E infatti fonti vicine al Cremlino dicono che Putin sarebbe riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, perché ritiene che in inverno gli attacchi russi potrebbero aumentare la pressione su Kiev, così da ottenere maggiori concessioni. Oggi i leader occidentali hanno commentato l'attacco russo di ieri a ridosso del confine polacco. Sulla carta, soprattutto gli europei hanno ribadito la loro unità e la loro determinazione nel supporto all'Ucraina. Il servizio.
3: L'attacco russo al valico di frontiera tra Ucraina e Polonia costringe l'Europa a guardare agli sviluppi della guerra sempre più nell'ottica delle implicazioni dirette che potrebbe avere per i paesi alleati di Kiev. Il primo ad aver alzato la guardia è stato il premier polacco Tusk, che non esclude un'escalation russa che possa coinvolgere il territorio nazionale. Parole riprese dal cancelliere tedesco Merz, che ha parlato di settimane o mesi in cui sarà in gioco la difesa della libertà e della pace del nostro continente. Insomma, c'è tensione sul rischio di coinvolgimento diretto dei paesi europei, che sono non solo membri UE ma anche della NATO. E se per il segretario generale dell'alleanza Rutte la Russia sta diventando sempre più sconsiderata nella sua guerra, l'alta rappresentante UE Callas dà voce a un ampio schieramento che va dall'Italia alla Francia, quando spiega che l'obiettivo è chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali per impedire loro di sostenere l'Ucraina. Ma la domanda che la stessa alta rappresentante pone, cosa dobbiamo trarre da questo messaggio, lascia grossi dubbi. Secondo il governo polacco, in caso di aggressione russa alla NATO, gli europei hanno la superiorità aerea anche senza gli Stati Uniti, ma in generale si avverte un senso di fatica che ostacola la determinazione necessaria nei momenti decisivi. È vero che Kiev sta ricevendo sostegno finanziario e militare dall'Unione, ma anche oggi 27 ambasciatori non sono riusciti a trovare un'intesa sul rinnovo delle sanzioni alla Russia e hanno preferito prendere tempo un'altra settimana per limare le ancora profonde divergenze sui nomi degli oligarchi da depennare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Ostia un operaio edile di 45 anni è morto sul lavoro cadendo dal cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega che era con lui è riuscito a salvarsi aggrappandosi all'impalcatura. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello. Sempre in provincia di Roma, a Guidonia Montecelio, nella cella frigorifera di un'azienda è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni. L'uomo viveva in azienda e aveva funzioni di guardiano. Al momento non si esclude un malore, probabilmente dovuto a uno sbalzo termico. Ilva, oggi è scoppiata la rabbia e la disperazione dell'indotto contro i licenziamenti collettivi per circa 2.500 persone, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa alla monocultura dell'acciaieria. Oggi ci sono stati presidi e blocchi stradali. I sindacati chiedono al governo di fermare i licenziamenti. Domani l'ennesimo tavolo, senza però una chiara prospettiva sia sull'ambiente sia sullo sviluppo industriale, mentre imminente l'inizio delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Terminerà domani alle 9 lo sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici confederali e dall'USB per sventare i 2.500 licenziamenti dell'indotto che partiranno nel momento in cui l'area a caldo sarà fermata. A sentire Nicola Convertino, il presidente di AIGI, associazione che raggruppa 40 aziende dell'indotto Ilva, i lavoratori coinvolti nei licenziamenti saranno anche di più.
5: Oggi abbiamo chiesto anche ai commissari ufficialmente cosa comporterà questo ridimensionamento, perché non abbiamo contezza. Gli impianti come saranno messi, se saranno messi in sicurezza, completamente spenti, quindi 2005 è un numero anche per difetto, perché 2005 riguardava le persone della nostra associazione, poi ci stanno più o meno un migliaio di persone che non sono della nostra associazione, il numero è destinato a superare i 3.000, li chiamiamo i fantasmi. Che purtroppo non beneficeranno dei rinnovi, no?
4: Fantasmi sono i precari, insomma.
5: Sono i precari, sì, quelli a tempo determinato, che poi sono le prime vittime. Queste cose così, in 90 giorni, chiudi un'area a caldo e con una penna si tira una linea su 3.000-3.500 persone che lavorano, imprese che hanno comprato materiali, che stavano svolgendo lavori.
4: Sono 14 anni che la magistratura interviene per riportare nei limiti legali emissioni inquinanti, pretendendo la bonifica di impianti carichi di amianto. L'azione inibitoria contro ex Ilva presso il Tribunale di Milano, che ha infine disposto la chiusura dell'area a caldo, è stata depositata nel 2021. Di tempo ce n'è stato, evidentemente, per programmare. Vedremo domani cosa verrà fuori dall'incontro di Palazzo Chigi con i sindacati.
0: Al Senato oggi si è votato sulla legge elettorale che domani sarà approvata nel suo complesso e tornerà alla Camera per il sì definitivo. Da Roma, Anna Bredice.
6: Mentre sotto le finestre del Senato protestano quei partiti come Progetto Civico Italia dell'assessore onorato a cui si è avvicinato nel sit-in anche Giuseppe Conte, presente anche Rifondazione Comunista, cioè quei partiti a cui è resa quasi impossibile la presentazione di liste in Parlamento, a Palazzo Madama intanto va verso la conclusione e l'approvazione di tutti gli articoli della legge elettorale, 9 articoli che a guardarli tutti sembrano essere stati scritti su misura per questa maggioranza per poter vincere le prossime elezioni, non solo per il premio di maggioranza e le preferenze, gli articoli principali della legge, ma anche per quelli votati oggi, forse di secondo piano, ma lo stesso molto importanti. Si tratta appunto del numero di firme da presentare per quei partiti che non hanno parlamentari alle Camere, proprio quelli che oggi hanno protestato fuori. Ci vorranno 6.000 firme per ogni collegio, un ostacolo in più posto dalla destra all'opposizione per evitare la presentazione di liste che potrebbero rendere possibile il raggiungimento del premio di maggioranza, una soglia alta di firme che invece non esiste per i collegi all'estero, ne bastano 500, ma per i collegi all'estero oggi si è approvato l'articolo che riduce il numero dei collegi, 2 alla Camera e 1 solo al Senato. Anche in questo caso sembra danneggiare l'opposizione, che ha negli anni fatto eleggere più parlamentari all'estero che l'attuale maggioranza. E infine la norma sugli studenti all'estero e caregiver, permesso, previsto, ma con tante limitazioni, come ad esempio per gli studenti il voto varrebbe solo nei collegi dove temporaneamente vivono e non in quelli di residenza, con l'obbligo di iscriversi nelle liste parecchi mesi prima. E poi la parte sui caregiver, bisogna dimostrare che le persone che seguono nelle cure risiedano in una struttura e non in una semplice casa. Domani il voto al Senato e dal 28 la legge va alla Camera. Linea allo studio.
0: Oggi l'alto commissario ONU per i diritti umani ha chiesto agli stati e alle aziende di agire con urgenza per regolamentare l'intelligenza artificiale, parlando di rischi senza precedenti. L'allarme si somma a quelli arrivati nei giorni scorsi dalle maggiori aziende americane del settore e respinti da Donald Trump. Sull'AI gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, ha detto oggi il presidente, denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center e aggiungendo che l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Intelligenza artificiale che viene usata in contesti di guerra e nel genocidio dei palestinesi, come racconta Nazza, il film presentato all'83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Film che in Israele ha fatto parecchio discutere. Oggi il premier Benjamin Netanyahu ha detto che è intollerabile quando l'incitamento all'antisemitismo viene da dentro i confini del suo paese. Quindi Nazza ha denunciato un sistema che i leader israeliani avrebbero voluto tenere nascosto. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
7: Fa parte del, diciamo, di un clima, diciamo, che c'è da un po' di intimidazione dei media, prima di tutto israeliani interno, no? Cioè, pensiamo quando Haaretz ha pubblicato l'anticipazione sul libro, sull'inchiesta che dimostrava che gli emiratini avevano avvisato Netanyahu del 7 ottobre e lui non aveva fatto niente, e che pare che il governo voglia fare causa ad Haaretz. C'era stato anche quando c'era stata ormai 10 anni fa la serie Our Boys, che è stato un successo incredibile nella televisione israeliana, che però in soldoni in estrema sintesi parla di violenze dei terroristi, che poi sono anche i coloni di terroristi ebrei, che anche lì Netanyahu aveva detto mettiamo fuori legge. È chiaro che adesso c'è un indebolimento delle strutture più o meno democratiche, a cominciare dalla Corte Suprema, che rendono queste minacce molto più credibili. Ecco, la cosa che mi preoccupa è questa. Il fatto che ci sia un'inchiesta da parte dell'ADF, quelli indagano sempre quando ci sono le fughe di notizie, in teoria, però il problema è che tutto questo è ammantato di un clima politico persecutorio, ed è questo il dato preoccupante.
0: C'è un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra sull'aggressione avvenuta sabato a Venezia. Protagonista un gruppo di influencer che, in base alle testimonianze, ha aggredito militanti di sinistra del centro sociale Morion e di AVS. Un consigliere comunale, Giovanni Fassioli, ha preso un pugno in faccia ed è finito a terra sanguinante. L'episodio arriva dopo fatti simili avvenuti in altre città, ad esempio a Bologna, dove è intervenuta anche la polizia. Si tratta di un fenomeno nato sui social e che sui social si diffonde. Il filone è quello delle cosiddette denunce antidegrado. C'è chi in metropolitana addita a presunti borseggiatori e aizza la gente contro di loro. C'è chi organizza provocazioni spettatori e passeggiate in quartieri difficili. C'è chi arriva in zone di spaccio e comincia a filmare. Sì, perché tutto viene ripreso e postato sui social, con migliaia di follower che alimentano la popolarità dei protagonisti. Non c'è una matrice politica dichiarata che unifica tutti questi personaggi, ma slogan, obiettivi, toni sono quelli dell'estrema destra. Esiste un filo conduttore? Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
8: L'ho definito squadrismo algoritmico. L'affiliazione più diretta di questo formato, Tommy Robinson, è l'alt-right statunitense. E Tommy Robinson è il più importante attivista neofascista britannico che è sostenuto finanziariamente e politicamente da Elon Musk, quindi un personaggio estremamente pericoloso e ormai molto noto, che organizza manifestazioni molto grosse ormai nel Regno Unito. Si presentava come giornalista indipendente ed era arrivato a Termini per a Roma per documentare il degrado intorno alla stazione, ed è finita che dopo qualche minuto ha preso a pugni una persona senza fissa dimora, ed è esattamente quello che stiamo vedendo adesso,
9: ecco,
8: in un ecosistema diverso, più social rispetto al 2018, più monetizzabile e anche in un contesto politico diverso. Il format è transnazionale, sono un po' il turisti del degrado, tra virgolette, e i giustizieri del declino dell'Europa causato dall'immigrazione e della grande sostituzione. Ovviamente poi molti di questi, quelli che erano presenti in Italia nelle ultime settimane, hanno legami con l'estrema destra.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Un'immagine, una voce, un gesto. Lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. 3 mesi di lezioni alla libreria Feltrinelli con gli scrittori docenti Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. Artedelnarrare.com 349 3206 832.

0: Il libro della notte.
1: Manuela Iannetti, Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est, editore Curumuni. Dunque, il libro è composto da 13 racconti di viaggio nel sud-est asiatico, Malesia, Thailandia, Laos, Cambogia, Singapore, Vietnam. Intanto ti chiedo com'è nata l'idea del libro, qual è stata la tua ispirazione?
2: Ma è nata un po' per l'amore di quei territori, perché viaggiandoci dentro mi era sembrato bello potersi portare a casa qualcosa da raccontare mettendo sulla pagina delle impressioni, e poi un po' perché dentro quei luoghi hanno viaggiato grandissimi narratori, grandissimi giornalisti, grandissimi viaggiatori, e quindi è un po' anche prendendo spunto dalle loro parole che questo tentativo di raccontare in modo non esaustivo, ma insomma un po' col cuore, un po' con degli occhi diversi questi posti, mi era balzata alla scrivania, diciamo.
1: I racconti di cui è composto il libro, più che di paesaggi, lo dicevi tu, parlano di incontri, e non so se hai voglia di sceglierne uno, un paio, i più significativi, i più importanti per te?
2: Sicuramente il titolo già denuncia l'ottica con cui questo libro è nato, cioè provare ad usare l'artificio dell'aprire la porta per raccontare chi ci sta dietro, e dietro di solito ci stanno le persone sono portatrici sane di storie, e quindi qual era il modo migliore per poter raccontare un posto se non partendo dagli abitanti, dalle persone che incontri anche casualmente lungo la strada, o che il modo con cui noi viaggiamo oggi ti permette di incontrare. Sicuramente le persone che ho incontrato in Borneo, quindi ti direi quello, sono stati incontri sorprendenti. Il fatto di prendere un sacco di aereo, un sacco di pullman, un sacco di pulmini, la canoa e il treno e il calesse per arrivare a casa di un imam che sta nel mezzo della foresta pluviale è stata un'emozione.
1: Citavi prima grandi giornalisti, grandi viaggiatori, nell'introduzione del libro parli anche di Tiziano Terzani, che appunto è stato un grande viaggiatore prima che un grande giornalista, e volevo chiederti, secondo te, come è cambiata insomma la nozione, la pratica del viaggiare?
2: Allora, è cambiato sicuramente, e i grandi viaggiatori che in qualche modo poi io cerco di ricordare anche nelle introduzioni, negli esergo, perché i libri poi parlano sempre anche di altri libri, e i libri di viaggio non possono che raccontare anche di chi quei luoghi li ha visitati prima di te, ci arrivavano in un'altra modalità. Noi oggi viaggiamo in una maniera diversa, come dicevi tu prima, perché abbiamo delle possibilità che velocizzano i nostri passaggi, abbiamo degli strumenti che ci permettono di farci capire più facilmente. Dopodiché ci sono posti e posti, e a volte il fatto di avere un cellulare con un software di traduzione simultanea non sempre ti dà aiuto quando stai in un posto dove parlano dei dialetti sottomalesi, e quindi quella cosa lì non ti dà aiuto e ti devi affidare ad altri strumenti, che sono l'empatia, che sono il tentativo di capire comunque l'altro. L'altro tema che citi, e che appunto potrebbe alimentare una discussione lunghissima, è il fatto che ci spostiamo, e questo nostro spostamento non è indolore né per il pianeta, perché ci spostiamo molto spesso con l'aereo, né per le popolazioni che andiamo a visitare, né per i motivi per cui lo facciamo, perché se lo sguardo è vengo a vedere una cosa esotica e poi me ne torno a casa senza portarmi niente, allora forse sarebbe giusto smettere di fare quel tipo di turismo. Se io viaggio perché quello che vivo nella mia realtà mi sta un po' stretto e penso che non finisca tutto oltre il mio naso, e vado in un posto e torno con più domande rispetto alle risposte che pensavo di trovare, allora forse c'è ancora una speranza, e di dare a questo fare il turista, che non è più fare il viaggiatore, un senso.
1: Era Manuela Iannetti, il libro si intitola Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est, l'editore Curumuni.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera torniamo su un artista che abbiamo molto ammirato, la compianta pianista svizzera Irene Schweizer, in occasione della pubblicazione da parte dell'etichetta elvetica Intact di un live inedito in piano solo risalente all'86, intitolato Prelude to a Kiss and More.

Nel 2021 avevamo dedicato a Irene Schweizer 3 puntate di Jazz Anthology in occasione dei suoi 80 anni, una piccola serie che potete ritrovare in podcast. La pianista svizzera è poi mancata nel 2024 a 83 anni e le avevamo reso omaggio con un'altra puntata, anche quella rintracciabile in podcast. Così come una puntata dello scorso anno dedicata a Irene's Hot Four, un live inedito della Schweizer in quartetto con Rüdiger Karl, Johnny Diani e Anne Benning, anch'esso come questo pubblicato dalla Intact. Dunque non c'è bisogno che ci diffondiamo particolarmente su Irene Schweizer, rinviandovi eventualmente a quelle puntate, e in questa ci limiteremo a qualche punto e ci rifaremo a quello che Patrick Landolt scrive nelle note di copertina e privilegeremo la musica che merita. Irene Schweizer è stata fin dagli anni 60 tra i pionieri dell'improvvisazione europea, di cui è stata fino agli ultimi anni della sua carriera e vita una delle figure più significative. È stata inoltre, e non è certo un aspetto accessorio, una pioniera della presenza femminile nella scena improvvisativa e del nuovo jazz, e lo è stata con un protagonismo di impronta femminista, spesso dialogando con altre musiciste e anche in formazioni tutte al femminile, come il Feminist Improvising Group e poi il trio Les Diaboliques, formazioni che hanno fatto epoca. Ed è stata una figura di riferimento non solo per il suo contributo come pianista ed improvvisatrice, se pensiamo al suo ruolo di battistrada alle origini di un festival molto importante che prosegue tuttora, come quello di Willisau vicino a Lucerna a partire dal 68, quando Irene Schweizer fu protagonista del primo concerto di Frigesa Willisau, preludio al festival. E se pensiamo al ruolo che ha avuto rispetto a due importanti rassegne a Zurigo come Taktlos e Unerhört, quest'ultima ancora in svolgimento, si terrà nel prossimo novembre, dal 2002. E all'impulso che ha dato alla nascita e all'attività della Intact, da cui Irene Schweizer è stata da un certo momento in poi sistematicamente pubblicata. Nell'86 è proprio un album di Irene Schweizer intitolato Live at Taktlos, registrato al Festival nel febbraio dell'84, che esce inizialmente come LP, ad inaugurare il catalogo della Intact. Da parte della Intact c'è stato e c'è nei confronti di Irene Schweizer una grande e giustificata considerazione e anche un debito di riconoscenza. E come c'era da sperare, la Intact va avanti a pubblicare dei suoi inediti. Fa piacere, fra l'altro, ed è significativo che le note di copertina di questo album siano state redatte da Patrick Landolt, che negli anni 80 è stato il fondatore della Intact, a cui si è dedicato anima e corpo nei decenni successivi, fino a qualche anno fa, quando poi con molta eleganza si è ritirato, passando il testimone della Intact ad un gruppo di giovani. Il solo di Irene Schweizer, adesso pubblicato, è del 21 febbraio dell'86 alla Volkshaus di Zurigo, la casa del popolo del sindacato. Vedremo poi che momento è per Irene Schweizer. Il titolo del brano di apertura, lo spiegheremo meglio dopo, è IAX Been to America, brano firmato dalla Schweizer.

Fino al 1976 la Schweitzer, la cui carriera nel jazz era cominciata nella seconda metà degli anni 50, era giovanissima, nel 60 è la vincitrice di un festival amatoriale di jazz a Zurigo, non si era mai esibita in piano solo in situazioni rilevanti. Non era convinta di farlo. Nel 76 però Niklaus Troxler, il direttore del festival di Willisau, le propone di esibirsi alla seconda edizione del festival e di farlo in solo. Irene Schweitzer non è persuasa, ma alla fine decide di provare e la sua esibizione è un grande successo e un paio di mesi dopo, nel novembre del 76, Irene Schweitzer è in cartellone in solo anche a Berlino al Total Music Meeting della FMP, l'etichetta di punta dell'improvvisazione radicale europea, e il Live della Schweitzer diventa un album della FMP, Wilde Señoritas, il primo album in solo della pianista, che poi, assieme ad un altro solo per la FMP, è stato ristampato dalla Intact. La Intact ha inoltre pubblicato diversi piano solo di Irene Schweitzer. Oltre alla ristampa dei due album della FMP e oltre a questo nuovo piano solo inedito, nel catalogo della Intact si contano altri sei piano solo della Schweitzer. Torniamo al titolo del primo brano che abbiamo appena ascoltato, questo IAX Been to America. Spiega Landolt nelle note di copertina che questa sigla IAX era stata usata nella intestazione del concerto della Schweitzer alla Volkshaus di Zurigo e stava per una espressione svizzero-tedesca che si riferiva a quelli che erano stati in America. In effetti, Irene Schweitzer, che dagli anni 60 aveva avuto occasione di suonare con molti musicisti americani anche di primissimo piano, viene invitata per la prima volta a New York nell'84 per partecipare al Sound Unity Festival organizzato da Peter Kowald e da William Parker. Poi nell'estate dell'85 torna a New York e ci si trattiene per sei mesi. Quando suona alla Volkshaus di Zurigo nel febbraio dell'86, Irene Schweitzer è appena rientrata dagli Stati Uniti. Prima di continuare, ascoltiamo il secondo brano, che è il più ampio di questo live. Si intitola Struggle on the VG Terrace ed è firmato dalla Schweitzer.

Dagli anni 60 Irene Schweizer è stata tra i maggiori protagonisti della improvvisazione europea. Ma nelle puntate che le abbiamo dedicato in questi ultimi anni abbiamo più volte insistito sul fatto che Irene Schweizer va considerata tra i migliori pianisti di jazz degli ultimi decenni del Novecento, dei primi del nuovo millennio e dei migliori pianisti di jazz non solo europei. E diciamo volutamente di jazz perché Irene Schweizer andava secondo noi annoverata tra quei protagonisti dell'improvvisazione europea che nella loro pratica innovativa e non conformista del jazz mostravano però anche i segni di una evidente devozione al jazz storico e spesso del jazz riuscivano a farci sentire il profumo e la sostanza anche più di tanti musicisti dediti ad un jazz molto più prono alla riverenza verso il passato e alle formule consolidate, forse perché proprio un approccio non ortodosso, libero, consentiva a musicisti come Irene Schweizer di darci del jazz una freschezza che si era invece persa in tanti esercizi accondiscendenti. In una intervista che avevamo realizzato con Irene Schweizer per Musica Jazz verso il 2000 o il 2001, le avevamo detto: sei identificata con la musica improvvisata europea, ma in realtà nella tua musica c'è una forte componente che rinvia alla classicità del jazz, un tocco, non solo in senso pianistico, veramente americano. Irene Schweizer ci aveva risposto: è vero, è il mio retroterra, sono cresciuta con quel tipo di musica. Bebop, gli anni 50, la musica che si ascoltava alla radio quando ero adolescente. Un po' più tardi arrivarono Art Blakey, Horace Silver, i gruppi Art Bop. Cominciai suonando quei temi, bebop, art bop, soul, ed è chiaro che si sente ancora nella mia musica. A un certo punto abbiamo cercato di accantonare la musica statunitense per dedicarci ad altro, ma questa continua sempre ad esserci e ne ho sempre grande rispetto. In effetti questo live e anche quello che Patrick Landolt scrive nelle note di copertina, a cui tra poco torneremo, è una conferma di tutto questo. Ecco intanto Dancing on the Bowery, un brano di Irene Schweizer, in cui la pianista rende anche omaggio ad Ornette Coleman con uno dei brani più belli del sassofonista, Ramblin'.

Avrete notato lo slancio blues con cui Irene Schweizer interpretava Ramblin'. Scrive nelle note di copertina Patrick Landolt che nei sei mesi che passa a New York nell'85, Irene Schweizer tiene alcuni concerti, incontra molti protagonisti dell'avanguardia, va a sentire molta musica negli ambiti della scena alternativa, ma va anche molto nei club ad ascoltare pianisti come Tommy Flanagan, Barry Harris, Cedar Walton, Harold Maburn, Jackie Byard. E ricorda Landolt che a Christian Bröking, autore di un bel libro su di lei che avevamo segnalato nelle puntate che l'abbiamo dedicato negli anni scorsi, Irene Schweizer aveva detto: «Questo è il mio vero background». Commenta Landolt: «Lei si vedeva come una musicista con delle profonde radici nel jazz americano e in quello sudafricano, per via dell'incontro a Zurigo nella prima metà degli anni 60 con Dollar Brand e con i giovani del gruppo dei Blue Notes». Molto più, nota Landolt, di quello che i fan e i critici di jazz riconoscessero, preferendo posizionarla esclusivamente nel free jazz. E vi rinviamo alle precise osservazioni che Landolt fa sul pianismo della Schweizer, così come appare in questi pezzi. Noi adesso ascoltiamo di seguito due brani che in questo live sono in realtà separati da un brano firmato dalla Schweizer, in cui la pianista rende omaggio a Thelonious Monk. Nel primo interpreta Reflections, nel secondo, sotto il titolo Once Again Thelonious, fonde Work e Friday the 13th.

0: In conclusione, non ci resta che consigliarvi di ascoltare con l'attenzione che merita tutto questo album e altrettanto attentamente di leggere le note di Patrick Landolt. Ci lasciamo col penultimo brano di questo live, che è Prelude to a Kiss di Ellington, da cui l'album prende il titolo. Creando un clima tutto particolare, Irene Schweizer lo aveva interpretato mettendo in funzione un ghetto blaster con una registrazione che aveva fatto lei stessa a New York di annunci di concerti alla radio. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.
1: This is part two of the Jazz 88 Music Calendar for Wednesday. Sarah Vaughan tonight at the Blue Note. Carlos One is Helen Marilyn Trio. Jane Harden and her trio can be heard tonight for Fridays. At Green Street Cafe, it's the annual...

Okay.

Vancouver, the Willis Gator Jackson Tour takes place.

con Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Matthias Scheller, ogni lunedì, da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare e riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992.

Uscito nel 1976 per la Grog Records, l'album d'esordio omonimo dei Picchio dal Pozzo è uno dei capolavori più eccentrici e affascinanti della stagione del rock progressivo italiano.

Merta, Merta, dal disco d'esordio del Picchio del Pozzo. La particolarità di questo gruppo è che mentre gran parte della scena italiana negli anni 70 proponeva una sonorità sinfonica, drammatica, la formazione genovese imboccò una strada del tutto originale, diventando il principale punto di contatto e di riferimento italiano con la celebre scena di Canterbury, Soft Machine, Hetfield and the North, Caravan, Camel e compagnia cantante. Quindi Picchio del Pozzo, 1976, uno dei dischi fondamentali per quanto riguarda il prog italiano. Non a caso il brano d'apertura si intitola Merta, che è una, come possiamo dire, una diversa interpretazione. Comunque, dopo Merta ascoltiamo Coco Melastico, che appunto dopo l'apertura strumentale introduce climi sognanti grazie allo xilofono e ai fiati, sfociando subito in una brillante, non so come dire, coreografia, ariosità. Ci sono dei termini che ricorreranno spesso in questa presentazione. Comunque, Coco Melastico, possiamo ammirare i fraseggi jazz e dei giochi vocali assolutamente dissacranti.

Ricordando quello che ho scritto per quanto riguarda questo disco appunto Picchio dal Pozzo, mi accorgo che certi termini sono continuamente ripetuti. Canterbury, via italiana, musica raffinata, nonsense. Vabbè, insomma, mi perdonerete comunque. Risulta chiaro che un certo entusiasmo per quello che ritengo una perla rara del programma, del panorama e anche del programma, se si può dire così, del prog italiano è evidente. E di fatto rappresenta, insieme ad altri pochi, anzi pochissimi gruppi, tra cui per esempio anche gli Area, una via diversa dal prog italiano. La via è chiaramente ancora una volta quella del Canterbury, però con una raffinatezza direi tutta mediterranea. Picchio dal Pozzo, in questo disco suonano, i Picchio dal Pozzo anzi sono, Aldo Descalzi, voce, chitarra, tastiera, Marco Fraquelli, chitarra, Giacomo Di Manzano, basso, voce, Giorgio Caragiosuf, fiati, percussioni, voce, testi. E tra gli ospiti c'è Ciro Perrino dei Celeste, disco che abbiamo ascoltato da queste parti allo xilofono e al flauto. Picchio dal Pozzo fu pubblicato su vinile nel 1976 dalla Grog, un'etichetta discografica ligure fondata da Aldo Descalzi, che poi è anche il leader del gruppo. Aldo Descalzi è il fratello di Vittorio Descalzi, membro fondatore dei New Trolls, scomparso nel 22. Sono entrambi musicisti della scena musicale genovese. Aldo ha costruito una lunghissima carriera, poi, dopo, dal 76 in poi, come autore di colonne sonore per il cinema e la televisione in sodalizio artistico con Pivio. Il disco Picchio dal Pozzo ha una durata di quasi 40 minuti, per lo più strumentale, con parti vocali curate da Giorgio Caragiosuf, che trattano la voce non solo come veicolo per i testi, ma come uno strumento a percussione o di colore. Questa l'abbiamo già sentita nella puntata scorsa, con no sense linguistici, incastri metrici precisi e sonorità giocose. Ascoltiamo quella che è la suite del lato A, lunga oltre 10 minuti, suddivisa nelle sezioni, sottotitolo, Fresco Fresco e Rusf, un vero tour de force psichedelico, tra loop ossessivi, chitarre stranianti, sovrapposizione vocale ed effetti cosmici che ricordano da vicino Gong e, perché no, anche Faust, un brano che personalmente considero straordinario. Seppia.

è una donna. Ovunque, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna. Allora, guarda la palla. Finora, cavalla, cavalla, cavalla, cavalla. Mango, dritta, carota. Fandango, Toyota, Toyota, Toyota, Toyota. Silva, laggiù nella belva. Salva, selva, selva, selva. Picchio dal pozzo. Bo, bo, bo.

Ricordo che stiamo ascoltando dei dischi di 50 anni fa, 1976, come spesso succede nelle trasmissioni estive di Frangenesto Revelation. Facciamo sempre qualcosa di particolare rispetto appunto al normale svolgimento della trasmissione, che dà notizie, contatti riguardo alla nostra musica, uscite di nuovi dischi, fra l'altro Steven Wilson E un'altra particolarità di questa rassegna è che i dischi vengono presentati, l'ascolto viene presentato appunto nell'ordine, i brani vengono presentati, il disco viene presentato nell'ordine di uscita del long play, quindi lato A, prima, seconda, terza e compagnia. Il brano era Seppia, con due P, Seppia. Invece chiude la facciata A, Bofonchia, non Boffonchia, ma Bofonchia, Picco del Pozzo, 52 secondi, uno scherzetto di neanche un minuto che somiglia per lo più a un ricamo, Bofonchia.

Insomma, è finita di un botto, come finiva quando la puntina arrivava all'ultima traccia e bisognava correre, perché sennò qualche discografico non faceva la traccia circolare, per cui rimaneva sul vinile ma andava direttamente sul cartone e ti rovinava la puntina, che magari era costata anche un botto. Vabbè, ma non all'inizio degli anni 70, dove le puntine e i giradischi erano un po' quelli che erano. La facciata B si apre con Napier o Napier, non so come si pronuncia. È un brano acustico toccante, stratificato, tanto strampalato da risultare, e qui è il caso di dirlo, inverosimilmente triste. Napier, io preferisco dire Napier piuttosto che Napier, Picchio del Pozzo.

Vabbè, è inutile, io lo risento poi dopo in cuffia e mi viene sempre voglia di dire ma che bello, ma che musica. Siete all'ascolto di From Genesis to Revelation, il programma di rock culto e progressivo ai microfoni è Renato Scuffietti con la collaborazione di Matthias Scheller. La mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it. C'è la pagina Facebook From Genesis to Revelation e c'è anche la mia pagina Messenger di Facebook, è sempre attivo e quindi è un veicolo importante per avere vostre notizie, suggerimenti, critiche, segnalazioni. Non so quanti dischi ancora sentiremo per quanto riguarda questa rassegna del 1976, 50 anni, 50 anni come Radio Popolare. Me ne sono segnati un po' sul mio librettino delle trasmissioni, ne ho ancora 4-5, vediamo. Ovviamente se volete segnalarmi qualcosa, come già detto precedentemente, scuffia@radiopopolare.it. Che poi ho un sacco di notizie, devo parlarvi anche dei concerti che sono andato a vedere quest'estate, recuperando una certa forma fisica che mi era mancata ultimamente. Scusate l'inserzione del tutto personale. Comunque, Picchio dal Pozzo, 1976. Ancora una volta, riassumendo, si può dire che Picchio dal Pozzo hanno firmato con questo disco una gemma isolata e anche coraggiosa, perché è un album che ha saputo smarcarsi dai cliché del prog d'epoca per proporre un'avanguardia fresca, colta e meravigliosamente bizzarra. Ricordo che gli album dell'epoca erano la droga, la vita, la Bibbia, il suicidio, non so se avete presente questi, la Bibbia già detto, avete presente questi grandi temi che il prog italiano amava toccare e proporre con una melodrammaticità veramente incredibile, molto latina, molto italiana. E qui invece la cosa si sposta, un'avanguardia, come già detto, meravigliosamente bizzarra. La musica è la voce che non è una voce teatrale, tipica appunto, come ho appena detto, pensate un po' alle declamazioni del Banco del Mutuo Soccorso, per esempio, stupendi quei testi, ma importanti. E spesso la voce, sembra quasi un attore che recita, qualcosa di diverso rispetto a Demetrio Stratos. Qui c'è un gusto surreale e, tra virgolette, demenziale, qualcosa che anticipa di molto il rock demenziale degli anni poi dopo a seguire. Le parole diventano parte dell'arrangiamento tanto quanto gli strumenti. È un disco che anticipa, almeno nello spirito, quella concezione della musica che qualche anno dopo troveremo in gruppi come Universe Zero, Arzoid e in parte anche Recao. Ancora tre brani. Cito il testo: tra i fiori e le piante di Zishinnata c'è un'aria diversa, una vita passata. La floricoltura di Zishinnata è uno, spero di averlo pronunciato giusto, Zishinnata è uno dei brani più rappresentativi e surreali tratti dall'omonimo album d'esordio del Picchio del Pozzo. Fra l'altro, copertina stranissima, non è ancora parlato, mi sembra che sullo sfondo ci sia non ho mai capito bene cosa ci fosse, mi sembra che ci sia il palazzo del governo inglese, non lo so, e poi tante piccole figure. Comunque, ritorniamo al brano, è uno dei brani più surreali. Il pezzo rappresenta una delle vette assolute del Canterbury Sound italiano, perché fonde sperimentazione d'avanguardia, umorismo nonsense e un'incredibile perizia tecnica.
4 minuti e 23, la floricoltura di Tiscinnata.

0: pericolosa.
1: Sì, a me piace moltissimo.
2: Ciao.
1: Una cosa
3: benvenuta.
1: Ci siamo. Com'è?
3: Benvenuta.
4: Questo qui era un sacco.
3: Ok.
5: Vabbè, straordinario anche questo quadretto finale di fine esecuzione. Infine, due brani in sequenza, La Bolla e Off, per un totale di quasi 10 minuti. Che ancora qui, una volta, come ho già detto prima, gli aggettivi si ripetono, comunque... E lo diciamo ancora una volta, il carattere stralunato e aereo delle composizioni, qui ancora di più. Il brano Off, poi, Off, chiusura, appunto, ha una particolarità. Come evidenziato nelle note di copertina dell'album, che è apribile in formato, si apriva nel formato originale, che io fra l'altro ho... C'è da qualche parte nella mia libreria o forse addirittura giù in box. È stato registrato interamente in presa diretta, catturando quella che abbiamo sentito nel finale della floricoltura di Ticinnata, la chimica, potremmo dire, la chimica naturale e l'interazione spontanea tra i musicisti. Quindi Bolla, 4 minuti e 30, e poi particolare attenzione a Off, brano di chiusura che, come già detto, è dal vivo, in presa diretta, in studio. Grazie per l'attenzione. Questa era From Genesis to Revelation. Renato Scuffietti ai microfoni. Scuffia@radiopopolare.it.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Saltato il vertice sullo stretto di Hormuz tra Iran e paesi arabi del Golfo, intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Secondo gli analisti siamo solo all'inizio della crisi del mercato energetico. Trump parla di tregua energetica tra Russia e Ucraina, nessuna conferma da Mosca e Kiev. L'Europa invece si mostra compatta dopo l'attacco russo vicino al confine polacco. Sempre al fianco dell'Ucraina, dicono i leader europei. Ilva, scoppia la rabbia e la disperazione contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama all'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. La denuncia di Nazza all'uso dell'intelligenza artificiale nel genocidio palestinese, le critiche da Israele, Netanyahu intollerabile quando l'antisemitismo viene da dentro i nostri confini. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, l'allargamento della guerra in Medio Oriente e le difficoltà della diplomazia continuano a pesare sul mercato energetico. Anche oggi il prezzo del petrolio è aumentato. A un certo punto il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, ha sfiorato i $110 al barile. Donald Trump è tornato a parlare di un possibile accordo con l'Iran, ma la realtà sembra diversa. In serata, come ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, una petroliera è esplosa dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Il servizio di Emanuele Valenti.
1: Non si vede alcuna soluzione all'orizzonte, anzi siamo di fronte a un allargamento della crisi con l'avanzata degli Houthi in Yemen, il loro sostanziale controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e nuovi attacchi sempre degli Houthi sull'Arabia Saudita. Oggi il principe saudita Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani in Medio Oriente, l'incontro è stato a Jeddah, non sappiamo cosa si siano detti, ma sappiamo che Riyadh aveva chiesto nei giorni scorsi, senza successo, il supporto americano contro gli Houthi. I sauditi oltretutto, e questo pesa molto sul mercato energetico, continuano a tenere chiuso l'oleodotto che stavano usando per bypassare il blocco di Hormuz. La posizione dell'Arabia Saudita, sulla carta un peso massimo in Medio Oriente, è molto emblematica della complessità di questa crisi e del pasticcio creato da Trump. Riyadh è stata attaccata dall'Iran nei mesi scorsi, lo sappiamo, viene attaccata ora dagli Houthi, non vuole rispondere per evitare un'escalation, ma sta anche perdendo il supporto americano. Oggi intanto Iran e paesi arabi del Golfo si dovevano incontrare in Oman per parlare di Hormuz e dell'intesa di massima tra Oman e Iran per la gestione dello stretto, ma l'incontro è saltato e in ogni caso Teheran aveva già detto che senza il rispetto americano del memorandum dello scorso giugno Hormuz rimarrà chiuso.
0: Abbiamo già parlato degli aumenti del petrolio, delle ricadute della guerra sul mercato energetico. Secondo gli analisti però il peggio deve ancora venire. Francesco Sassi insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo in Norvegia. Sentiamolo.
2: Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Una pressione ulteriore a un rialzo dei prezzi, non soltanto nel petrolio, ma anche nel settore del gas naturale, nel mercato del gas naturale, in particolare nel mercato europeo. Più ci avvicineremo verso l'inverno e la stagione fredda, più c'è il rischio che questi rialzi, soprattutto nel settore del gas naturale, siano ancora più corposi. Siamo probabilmente, proprio visto lo scenario attuale e dati gli elementi ad oggi disponibili, siamo soltanto agli inizi di questa crisi e soltanto agli inizi delle ripercussioni sui mercati.
0: Questa sera Donald Trump ha detto che Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica, quindi niente raid sui siti energetici di entrambi i paesi. Mosca e Kiev non hanno confermato. Zelensky si è limitato a dire che aspetta dettagli, soprattutto garanzie che la Russia non colpirà le sue infrastrutture. Il presidente ucraino ha poi aggiunto di essere comunque molto scettico sulle reali intenzioni di Putin. E infatti fonti vicine al Cremlino dicono che Putin sarebbe riluttante Durante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, perché ritiene che in inverno gli attacchi russi potrebbero aumentare la pressione su Kiev, così da ottenere maggiori concessioni. Oggi i leader occidentali hanno commentato l'attacco russo di ieri a ridosso del confine polacco. Sulla carta, soprattutto gli europei hanno ribadito la loro unità e la loro determinazione nel supporto all'Ucraina. Il servizio.
3: L'attacco russo al valico di frontiera tra Ucraina e Polonia costringe l'Europa a guardare agli sviluppi della guerra sempre più nell'ottica delle implicazioni dirette che potrebbe avere per i paesi alleati di Kiev. Il primo ad aver alzato la guardia è stato il premier polacco Tusk, che non esclude un'escalation russa che possa coinvolgere il territorio nazionale. Parole riprese dal cancelliere tedesco Merz, che ha parlato di settimane o mesi in cui sarà in gioco la difesa della libertà e della pace del nostro continente. Insomma, c'è tensione sul rischio di coinvolgimento diretto dei paesi europei, che sono non solo membri UE ma anche della NATO. E se per il segretario generale dell'alleanza Rutte la Russia sta diventando sempre più sconsiderata nella sua guerra, l'alta rappresentante UE Callas dà voce a un ampio schieramento che va dall'Italia alla Francia quando spiega che l'obiettivo è chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali per impedire loro di sostenere l'Ucraina. Ma la domanda che la stessa alta rappresentante pone, cosa dobbiamo trarre da questo messaggio, lascia grossi dubbi. Secondo il governo polacco, in caso di aggressione russa alla NATO, gli europei hanno la superiorità aerea anche senza gli Stati Uniti, ma in generale si avverte un senso di fatica che ostacola la determinazione necessaria nei momenti decisivi. È vero che Kiev sta ricevendo sostegno finanziario e militare dall'Unione, ma anche oggi 27 ambasciatori non sono riusciti a trovare un'intesa sul rinnovo delle sanzioni alla Russia e hanno preferito prendere tempo un'altra settimana per limare le ancora profonde divergenze sui nomi degli oligarchi da depennare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Ostia un operaio edile di 45 anni è morto sul lavoro cadendo dal cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega che era con lui è riuscito a salvarsi aggrappandosi all'impalcatura. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello. Sempre in provincia di Roma, a Guidonia Montecelio, nella cella frigorifera di un'azienda è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni. L'uomo viveva in azienda e aveva funzioni di guardiano. Al momento non si esclude un malore, probabilmente dovuto a uno sbalzo termico. Ilva, oggi è scoppiata la rabbia e la disperazione dell'indotto contro i licenziamenti collettivi per circa 2.500 persone, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa alla monocultura dell'acciaieria. Oggi ci sono stati presidi e blocchi stradali. I sindacati chiedono al governo di fermare i licenziamenti. Domani l'ennesimo tavolo, senza però una chiara prospettiva sia sull'ambiente sia sullo sviluppo industriale, mentre imminente l'inizio delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Terminerà domani alle 9 lo sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici confederali e dall'USB per sventare i 2.500 licenziamenti dell'indotto che partiranno nel momento in cui l'area a caldo sarà fermata. A sentire Nicola Convertino, il presidente di AIGI, associazione che raggruppa 40 aziende dell'indotto Ilva, i lavoratori coinvolti nei licenziamenti saranno anche di più.
5: Oggi abbiamo chiesto anche ai commissari ufficialmente cosa comporterà questo ridimensionamento, perché non abbiamo contezza gli impianti come saranno messi, se saranno messi in sicurezza, completamente spenti. Quindi 2005 è un numero anche per difetto, perché 2005 riguardava le persone della nostra associazione, poi ci stanno più o meno un migliaio di persone che non sono della nostra associazione. Il numero è destinato a superare i 3.000. Li chiamiamo i fantasmi, che purtroppo non beneficeranno dei rinnovi, no?
4: Fantasmi sono i precari, insomma.
5: Sono i precari, sì, quelli a tempo determinato, che poi sono le prime vittime. Queste cose così, in 90 giorni, chiudi un'area a caldo e con una penna si tira una linea su 3.000-3.500 persone che lavorano, imprese che hanno comprato materiali, che stavano svolgendo lavori.
4: Sono 14 anni che la magistratura interviene per riportare nei limiti legali emissioni inquinanti, pretendendo la bonifica di impianti carichi di amianto. L'azione inibitoria contro ex Ilva presso il Tribunale di Milano, che ha infine disposto la chiusura dell'area a caldo, è stata depositata nel 2021. Di tempo ce n'è stato, evidentemente, per programmare. Vedremo domani cosa verrà fuori dall'incontro di Palazzo Chigi con i sindacati.
0: Al Senato oggi si è votato sulla legge elettorale che domani sarà approvata nel suo complesso e tornerà alla Camera per il sì definitivo. Da Roma, Anna Bredice.
6: Mentre sotto le finestre del Senato protestano quei partiti come Progetto Civico Italia dell'assessore onorato a cui si è avvicinato nel sit-in anche Giuseppe Conte, presente anche Rifondazione Comunista, cioè quei partiti a cui è resa quasi impossibile la presentazione di liste in Parlamento, a Palazzo Madama intanto va verso la conclusione e l'approvazione di tutti gli articoli della legge elettorale, 9 articoli che a guardarli tutti sembrano essere stati scritti su misura per questa maggioranza per poter vincere alle prossime elezioni, non solo per il premio di maggioranza e le preferenze, gli articoli principali della legge, ma anche per quelli votati oggi, forse di secondo piano, ma lo stesso molto importanti. Si tratta appunto del numero di firme da presentare per quei partiti che non hanno parlamentari alle Camere, proprio quelli che oggi hanno protestato fuori. Ci vorranno 6.000 firme per ogni collegio, un ostacolo in più posto dalla destra all'opposizione per evitare la presentazione di liste che potrebbero rendere possibile il raggiungimento del premio di maggioranza, una soglia alta di firme che invece non esiste per i collegi all'estero, ne bastano 500, ma per i collegi all'estero oggi si è approvato l'articolo che riduce il numero dei collegi, 2 alla Camera e 1 solo al Senato. Anche in questo caso sembra danneggiare l'opposizione, che ha negli anni fatto eleggere più parlamentari all'estero che l'attuale maggioranza. E infine la norma sugli studenti all'estero e caregiver, permesso previsto ma con tante limitazioni, come ad esempio per gli studenti il voto varrebbe solo nei collegi dove temporaneamente vivono e non in quelli di residenza, con l'obbligo di iscriversi nelle liste parecchi mesi prima. E poi la parte sui caregiver, bisogna dimostrare che le persone che seguono nelle cure risiedano in una struttura e non in una semplice casa. Domani il voto al Senato e dal 28 la legge va alla Camera. Linea allo studio.
0: Oggi l'alto commissario ONU per i diritti umani ha chiesto agli stati e alle aziende di agire con urgenza per regolamentare l'intelligenza artificiale, parlando di rischi senza precedenti. L'allarme si somma a quelli arrivati nei giorni scorsi dalle maggiori aziende americane del settore e respinti da Donald Trump. Sull'AI gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese, non uccidete la gallina dalle uova d'oro, ha detto oggi il presidente, denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center e aggiungendo che l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Intelligenza artificiale che viene usata in contesti di guerra e nel genocidio dei palestinesi, come racconta Nazza, il film presentato all'83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Film che in Israele ha fatto parecchio discutere. Oggi il premier Benjamin Netanyahu ha detto che è intollerabile quando l'incitamento all'antisemitismo viene da dentro i confini del suo paese. Quindi Nazza ha denunciato un sistema che i leader israeliani avrebbero voluto tenere nascosto. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
7: Fa parte del, diciamo, di un clima, diciamo, che c'è da un po' di intimidazione dei media, prima di tutto israeliani interno, no? Cioè, pensiamo quando Haaretz ha pubblicato l'anticipazione sul libro, sull'inchiesta che dimostrava che gli emiratini avevano avvisato Netanyahu del 7 ottobre e lui non aveva fatto niente, e che pare che il governo voglia fare causa a Haaretz. C'era stato anche quando c'era stata ormai 10 anni fa la serie Our Boys, che è stato un successo incredibile nella televisione israeliana, che però in estrema sintesi parla di violenze dei terroristi, che poi sono anche i coloni di terroristi ebrei, che anche lì Netanyahu aveva detto mettiamo fuori legge. È chiaro che adesso c'è un indebolimento delle strutture più o meno democratiche, a cominciare dalla Corte Suprema, che rendono queste minacce molto più credibili. Ecco, la cosa che mi preoccupa è questa. Il fatto che ci sia un'inchiesta da parte dell'ADF, quelli indagano sempre quando ci sono le fughe di notizie, in teoria, però il problema è che tutto questo è ammantato di un clima politico persecutorio, ed è questo il dato preoccupante.
0: C'è un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra sull'aggressione avvenuta sabato a Venezia. Protagonista un gruppo di influencer che, in base alle testimonianze, ha aggredito militanti di sinistra del centro sociale Morion e di AVS. Un consigliere comunale, Giovanni Fassioli, ha preso un pugno in faccia ed è finito a terra sanguinante. L'episodio arriva dopo fatti simili avvenuti in altre città, ad esempio a Bologna, dove è intervenuta anche la polizia. Si tratta di un fenomeno nato sui social e che sui social si diffonde. Il filone è quello delle cosiddette denunce antidegrado. C'è chi in metropolitana addita a presunti borseggiatori e aizza la gente contro di loro, c'è chi organizza provocatori e passeggiate in quartieri difficili, c'è chi arriva in zone di spaccio e comincia a filmare. Sì, perché tutto viene ripreso e postato sui social, con migliaia di follower che alimentano la popolarità dei protagonisti. Non c'è una matrice politica dichiarata che unifica tutti questi personaggi, ma slogan, obiettivi, toni sono quelli dell'estrema destra. Esiste un filo conduttore? Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
8: L'ho definito squadrismo algoritmico. L'affiliazione più diretta di questo formato, Tommy Robinson e l'alt-right statunitense. E Tommy Robinson è il più importante attivista neofascista britannico, che è sostenuto finanziariamente e politicamente da Elon Musk, quindi un personaggio estremamente pericoloso e ormai molto noto, che organizza manifestazioni molto grosse ormai nel Regno Unito. Si presentava come giornalista indipendente ed era arrivato a Termini, a Roma, per documentare il degrado intorno alla stazione, ed è finita che dopo qualche minuto ha preso a pugni una persona senza fissa dimora, ed è esattamente quello che stiamo vedendo adesso,
9: ecco,
8: in un ecosistema diverso, più social rispetto al 2018, più monetizzabile e anche in un contesto politico diverso. Il format è transnazionale, sono un po' i turisti del degrado, tra virgolette, e i giustizieri del declino dell'Europa causato dall'immigrazione e della grande sostituzione. Ovviamente poi molti di questi, quelli che erano presenti in Italia nelle ultime settimane, hanno legami con l'estrema destra.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: dico, sottolineo, al Senato, perché poi la legge elettorale doveva tornare alla Camera in terza lettura perché c'è stata una modifica sulla introduzione delle preferenze a Palazzo Madama. La legge elettorale è un argomento importante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto questa sera ci chiederemo se ci arriva poi dopo alle elezioni politiche, quando saranno, senza essere fatta a fette dalla Corte Costituzionale, perché gli elementi di incostituzionalità se ne intravedono. Naturalmente c'è un tema prettamente politico che riguarda la scelta di Meloni, della sua maggioranza, di costruirsi proprio l'abito su misura, una legge elettorale fatta pensando quasi nei dettagli, anzi non quasi, proprio nei dettagli, a come arginare una possibile crescita, un successo nelle urne delle opposizioni, con la variante anche a destra, che è di Vannacci, poi non si sa se sarà veramente opposizione o qualcos'altro Vannacci. E poi c'è un tema più generale, la legge elettorale, se e quando sarà approvata, ma togliamo il se, la approveranno, metteranno la fiducia alla Camera, e poi determinerà anche i tempi del voto e di conseguenza, giù per i rami, se guardiamo al centro-sinistra, i tempi delle eventuali primarie, comunque della scelta della candidata o del candidato Presidente del Consiglio. Anche perché se la Corte Costituzionale non dovesse intervenire, si dovrà indicare quel nome sul programma elettorale del partito o della coalizione, cosa che naturalmente lascia molte perplessità. Ma cominciamo dall'immediato, cioè dal voto finale domani al Senato. Saluto Alessandro Alfieri. Buonasera Alfieri.
1: Eccoci,
0: capogruppo dei senatori del Partito Democratico. Domani quindi è una giornata. Lei come la prevede? Una di quelle giornate che saranno molto movimentate, che daranno molto spazio, molti input ai cronisti?
1: Ma in realtà, diciamo, la parte più movimentata è stata nei giorni scorsi, quando abbiamo discusso degli emendamenti, quelli più delicati. Essenzialmente il finto emendamento delle preferenze, in realtà a Meloni, per tenere insieme la sua maggioranza e per tirare a campare, ha accettato il diktat di Forza Italia e la Lega, quindi i capilista sono bloccati, quindi per la stragrande maggioranza dei partiti vuol dire che pochissimi verranno eletti con le preferenze.
0: Noi qui abbiamo al fine deciso di chiamarlo pseudo preferenze, quel testo, insomma, perché non c'è i capilista bloccati. Questa cosa va un po' spiegata, magari ci aiuta lei. Significa che per i partiti più grandi ci sarà anche una quota di deputati e senatori, insomma di parlamentari in generale, eletti con le preferenze, ma per chi prende meno voti no, di fatto.
1: Sì, perché eleggono solo i capilista. Dovete capire che i collegi plurinominali sono 49 alla Camera e 26 al Senato. Quindi nei sondaggi attuali la Lega alla Camera è data molto meno di 40 seggi, quindi vuol dire che non eleggeranno neanche i capilista bloccati in tutti i collegi plurinominali, quindi eleggeranno solo bloccati, con un aggravante che hanno tolto l'equilibrio di genere, perché la norma precedente prevedeva che i capilista dovessero essere 60 massimo, 40 minimo di un genere, e quindi questo garantiva una rappresentanza più equilibrata fra donne e uomini in Parlamento. Quindi l'hanno tolto, volendo possono candidare quasi tutti uomini e saranno bloccati. Partiti più grandi potranno esprimere anche le preferenze, ma sarà una roba molto complicata, perché poi noi pubblicheremo i facsimili delle schede, che è obbligatorio allegare alla legge, e ci sarà un numero enorme di nomi in cui l'elettore o l'elettrice faranno fatica a muoversi, e saranno tre tipi di candidature: i super bloccati, che staranno sia nel listone di maggioranza, questo listone di

0: 70 deputati e 35 senatori che si aggiudicherà la coalizione che vince, quelli sono decisi dalla segreteria di partito, ne troveranno una parte scritti gli elettori e le elettrici nella scheda, poi ci saranno i capilista bloccati. Di questi, la maggioranza per i partiti, quelli più importanti, verranno eletti, quindi bloccati, decisi e nominati dalle segreterie di partito. Poi ci saranno tantissimi nomi invece che saranno scritti, che potranno essere scelti, ma la stragrande maggioranza di questi, la quasi totalità, non verrà eletta. Quindi è una beffa, diciamo, per l'elettore. Gli si fa credere di scegliere, perché forse è ancora peggio di metterli tutti bloccati, perché li illude di poter scegliere, in realtà la stragrande maggioranza di questi non verranno eletti.
1: Non sceglie esattamente nessuno, soprattutto se non vota. Vabbè, poi ci siete voi del PD e Fratelli d'Italia, che possono immaginare che qualcuno di voi, insomma, verrà eletto con
0: Esattamente,
1: quelle preferenze. Tutti gli
0: esattamente.
1: altri, assolutamente no. Senta, poi quando va alla Camera, secondo lei che cosa succede? Perché qui sono state reintrodotte queste pseudo preferenze al Senato, quindi si deve tornare di là dove già la prima volta con il voto segreto il governo sulle preferenze era andato sotto. Immaginiamo che metteranno la fiducia, insomma.
0: Sì, io immagino mettono fiducia, non è l'unica cosa, non sono le finte preferenze che hanno inserito, ci sono stati altri cambiamenti, un'altra norma truffa che avevano inserito nella prima lettura alla Camera, e cioè che quei partiti sotto il 3%, che prendevano, diciamo, meno del 3%, non concorrevano, se non il miglior perdente, a contribuire alla soglia in cui poi può scattare il premio di maggioranza. Questo voleva dire che, siccome devono salvare il movimento di Lupi, che è dato nei sondaggi tra lo 0,8 e l'1%, se noi avessimo, e non è, basta guardare i sondaggi e tutti lo possono fare, due forze politiche intorno a 2,5 e 2,6 nella coalizione progressisti del centro-sinistra, solo una verrebbe conteggiata e l'altra no, con il risultato che la coalizione, il centro-sinistra, potrebbe prendere più voti, ma vincerebbe l'altra coalizione. Una
1: Perché quei voti
0: porcheria
1: non
0: che
1: vengono redistribuiti nella coalizione, ma
0: no. Però adesso
1: si
0: questa è stata
1: entrano nel
0: fermata, è
1: computo con
0: stata
1: vale.
0: modificata, ma per farla passare, cosa hanno fatto? Hanno alzato il numero delle firme a dismisura per chi è fuori dal gioco politico, facendogli raccogliere una cifra monstra di
1: Quante sono?
0: 9.000 firme a collegio plurinominale, e poi dopo, insomma, si sono accorti che era una roba straesagerata, l'hanno abbassata a 6.000,
1: E che
0: sono comunque più di
1: comunque
0: 300.000 firme, è enorme. Faccio solo un esempio: con la norma dei 9.000, la Lega l'altra volta, che aveva il 17%, per presentarsi in tutti i collegi, in quelli più piccoli, avrebbe dovuto raccogliere più firme dei voti ricevuti. Quindi c'è una norma per penalizzare chi
1: sì,
0: è
1: anche in
0: in
1: questo
0: questo momento
1: caso,
0: fuori dal
1: anche in questo
0: Parlamento e potrebbe
1: caso
0: entrare.
1: PD e Fratelli, ma forse neanche voi fareste fatica a raccogliere così tante firme.
0: Sì, noi ce la faremmo, però siamo
1: Un bel
0: nettamente molto più
1: lavoro,
0: grandi.
1: insomma, ecco.
0: E qui, se stabilisci una soglia del 3% per poter accedere, devi permettere a quei partiti che stanno intorno a quella cifra di poter ragionevolmente concorrere, e non di mettergli un numero di firme più alto degli elettori che dovrebbero prendere per superare la soglia. Mi sembra una cosa folle. E
1: Senta.
0: queste sono solo alcune delle operazioni fatte dalla destra. Oggi ne hanno fatto un'altra su cui abbiamo discusso e litigato, e cambiare a proprio uso e consumo le modalità di elezione degli eletti all'estero. Siccome il Partito Democratico ne aveva la maggioranza, hanno cambiato il sistema per toglierci una serie di deputati e senatori, però alla fine hanno danneggiato la rappresentanza delle comunità italiane all'estero, perché facendo un unico collegio mondiale si eleggerà in Europa e le nostre comunità in Australia, negli Stati Uniti, sia nel Nord America che nel Sud America, verranno penalizzate, verranno eletti solo europei. Anche questo è un altro errore: per colpire il PD si colpisce la
1: Beh,
0: rappresentanza delle comunità
1: è
0: italiane all'estero.
1: curiosa questa cosa perché fu un deputato di provenienza dal Movimento Sociale come Tremaglia a volere il voto
0: Allora, ministro Tremaglia, certo.
1: ministro Tremaglia a volere il voto degli italiani all'estero, insomma, per ragioni così patriottiche, ma anche perché si faceva il conto che, insomma, probabilmente per ragioni culturali avrebbero votato a destra e poi invece quelle elezioni videro per il rotto della cuffia nel 2006 la vittoria del centro-sinistra grazie ai voti degli italiani all'estero, fu una beffa.
0: Questo, quando bisogna stare attenta quando si toccano le leggi elettorali, perché non è detto che poi dopo portino vantaggio.
1: Però questa volta se quello fu un calcolo innocente rispetto a quello che sta succedendo, sì, oggi, perché veramente è tutto costruito su misura. È sparito il doppio turno, secondo lei perché?
0: Ma il doppio turno è sparito, era abbastanza singolare che il centrodestra lo prendesse in considerazione dopo che per 2 anni ci ha tenuto bloccati in commissione affari costituzionali per provare a cambiare la legge dei comuni, perché sostengono che il ballottaggio favorisca i candidati del centro-sinistra. In realtà non è così, però loro, convinti di questo, volevano modificare la legge sul ballottaggio. Adesso, siccome hanno fatto un po' di conti, c'è il fenomeno Vannacci e si sono innamorati improvvisamente del ballottaggio. Adesso, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Dopodiché si sono fermati perché hanno paura che con il ballottaggio si sdogani il voto a Vannacci al primo turno e quindi in qualche modo porti via voti alla Lega, che già è in crisi di consenso dappertutto, e anche la stessa Fratelli d'Italia, sapendo che poi, insomma, quegli elettori potrebbero votare secondo turno per la Meloni e non per la sinistra. Quindi questo rischio
1: quando si va a votare
0: porterebbe al di sotto del 38%, che è la soglia per far scattare comunque la possibilità di andare a ballottaggio.
1: Ah sì, perché poi c'è la questione del premio di maggioranza, poi sì, lo vediamo con Roberto Zaccaria nel dettaglio. Senta, quando si va a votare secondo lei?
0: Bah, non lo sappiamo. Di certo la destra, la Meloni, non è che possono fare quello che vogliono con le istituzioni.
1: Voi in queste settimane, in questi giorni, ne state facendo tanti di calcoli sulle elezioni anticipate, voi del PD, dico, perché Campolardo,
0: sì, però non decide,
1: dovete,
0: lei non è che può,
1: dovete anche pensare alle primarie, quindi dovete calcolarle nei tempi in maniera corretta, quindi un'idea ve la sarete fatta.
0: Sì, noi dobbiamo essere pronti a votare in qualsiasi momento, dopodiché ragionevolmente si arriverà a fine legislatura, perché c'è una spinta dei partiti più piccoli in difficoltà, Forza Italia, Lega, ad andare a fine legislatura, la stessa Meloni probabilmente vuole vedere se Vannacci è destinato a sgonfiarsi. In alcuni momenti ha lasciato presagire che si potesse votare anche prima, a quel punto prima delle elezioni amministrative, perché non vorrebbero darci il vantaggio di avere un effetto traino, visto che il centro-sinistra è storicamente più forte nelle grandi città.
1: Prima delle amministrative, ha detto.
0: Vanno al voto da Torino a, sì, a Roma, a Milano, a Napoli, passando per Bologna.
1: Lì si vota, a maggio, se non ricordo male.
0: Un effetto traino del voto delle amministrative. Ha portato a fare qualche riflessione sull'anticipo, quindi si parlava della data dell'11 aprile, però è anche complicato fare un turno diverso per le elezioni politiche e le elezioni amministrative senza che il capo dello Stato faccia notare che sarebbe un enorme spreco di risorse andare a un mese di distanza o poco più a votare in un turno che in qualche modo coinvolgerà 15 milioni di elettrici e di elettori, quello delle elezioni amministrative.
1: Alfieri, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Alessandro Alfieri, capogruppo PD al Senato.

0: Vediamo se i giornalisti sono più sciolti. Sara Menafra, buonasera.
1: Buonasera, ci proviamo.
0: Vice direttrice di Open, no, rispetto ai politici, perché c'era Alfieri prima, a cui ho chiesto quando si va a votare, lui era molto, diciamo, prudente, però magari tu invece un'idea più...
1: Alfieri è sempre prudente, dai.
0: In questo caso in particolare, perché riguarda molto da vicino il campo largo la questione. Secondo te quando si va a votare?
1: Secondo me a fine legislatura. Io penso che la tirino lunga il più possibile. Addirittura c'è chi dice novembre.
0: Andando oltre.
1: Non proprio novembre. Sì, andando un po' oltre. Ho sentito che Calderoli, credo abbia detto dicembre, mi sembra difficile con la finanziaria, però ottobre potrebbe essere. Cioè, mi sembra che per ora l'idea sia di tirare a chiudere la legislatura, magari a diciamo preconizzare o comunque impostare anche la finanziaria successiva, dando quindi, no, delle promesse, delle cose, cercare di far sgonfiare il fenomeno Vannacci e che quindi tutto sommato, anche per allontanarsi poi, ultimo punto, dalle amministrative, cioè non potendo, secondo me molto difficilmente votare ad aprile, e l'effetto amministrative in questo momento sembra poter favorire il centrosinistra, quindi se
0: dopo,
1: proprio deve essere dopo le amministrative, meglio più dopo, insomma, che non siano così vicine.
0: Sì, anche perché d'estate fa caldo, quindi meglio non votare giugno e ottobre.
1: Esatto.
0: Su quello sono d'accordo anch'io, ma per ragioni diverse da quelle, da quelle politiche. Senti, alla Camera dovranno mettere la fiducia per evitare sorprese, posto che domani al Senato la legge passerà, la legge elettorale.
1: Ma ci potrebbe essere questo rischio della fiducia, però comunque il voto conclusivo, insomma, credo che comunque ci possa essere qualche problema, che loro avevano un po' la difficoltà di non votare, diciamo, la fiducia su un testo come la legge elettorale, perché non l'avevano fatto finora. E credo che ci sia un punto ulteriore che riguarda, diciamo, la fiducia con un maxi emendamento e poi si rivota al Senato, cioè devi comunque, credo, inserire un'ulteriore modifica per votare la fiducia e rivotare poi, cioè non puoi, credo, mettere la fiducia su un testo identico a quello che è uscito da un ramo del Parlamento, mi pare, perché in genere la fiducia si mette su un emendamento intervenuto, cioè un intervento del governo, perché è su quello che poi il governo chiede la fiducia, quindi su un testo parlamentare esattamente così com'è, poi nella sostanza magari rimane simile, ma insomma tutte cose tecniche che fanno pensare che si cercava di evitare questa cosa, che comunque ci potesse essere un problema dietro l'angolo.
0: Eh sì, perché se non c'è la fiducia c'è di nuovo il rischio franchi tiratori, insomma potrebbe diventare complicata politicamente, poi lì dopo si aprono dei terreni incogniti se dovessero esserci problemi sulla legge elettorale alla Camera.
1: Assolutamente sì, il problema ci può essere. Tra l'altro io al Senato non c'è molto questa percezione e non ho ancora capito bene alla Camera se ci possa essere, ma che anche questo tema del voto femminile trasversale possa essere un tema. Io per onestà vi dico, non l'ho ancora percepito come una cosa così pericolosa per questa legge.
0: Con un pericolo immediato domani? No, a questo punto sarà
1: alla Camera, esatto. Al Senato questo rischio, diciamo, secondo me non c'è, non ho l'impressione che ci sia al Senato, anche se è comunque un lavoro sotto traccia quello che stanno facendo le parlamentari di centrosinistra, obiettivamente preoccupate da un tema che è rilevante, perché avendo tolto l'alternanza di genere fra i capilista, il rischio, diciamo, della riduzione della rappresentanza femminile è reale e concreto, ma al Senato non mi sembra di percepire molto questo movimento sotto traccia, mentre alla Camera,
0: sì,
1: che è anche un ramo del Parlamento più rappresentato, insomma, dalle donne, potrebbe esserci questa cosa, e anche quello può essere una trappola. Al momento a me sembra più il malumore dei partiti di maggioranza,
0: sì,
1: tutti molto scontenti di queste preferenze, anche dentro Fratelli d'Italia c'è un partito, diciamo, trasversale, che non le vuole, che segue Meloni, ha certamente paura di essere beccato a votare contro, però i parlamentari, diciamo, magari poi appunto obbediscono, ma sono molto contrariati.
0: E lo fanno, insomma, per ragioni di disciplina di partito. Senti, Dicevo nell'introduzione a questa puntata dell'Orizzonte delle 20 che si intreccia il tema della legge elettorale non solo con la data del voto per le elezioni politiche, ma anche per quanto riguarda centro-sinistra, campo largo, con la scelta della Presidente o Presidente del Consiglio, per due motivi. Uno è che bisogna vedere se effettivamente, e con tutta probabilità sarà così, verrà confermata una norma che qui ha in odore di anticostituzionalità, l'indicazione del nome del Presidente del Consiglio indicato sul programma, e due soprattutto perché i tempi e i modi di approvazione della legge elettorale influiscono sui tempi delle elezioni e quindi di conseguenza anche sui tempi della scelta per il campo largo.
1: Sì, effettivamente il tema si incrocia con il dibattito nel campo largo. Mi sembra che ormai comunque entrambi i leader principali abbiano messo, diciamo, le primarie al centro, diciamo, del loro posizionamento, nel senso che anche Schlein, nell'intervento che ha fatto alla festa dell'unità ieri conclusivo, ha parlato apertamente della sua candidatura. Forse a questo punto, sì, certo, a meno che non cambi la legge elettorale, ma diciamo, mi viene da dire che per il clima che c'è in questo momento forse verrebbero quasi fatte comunque. Certo, ovviamente, se non ci sono le urne anticipate, che è un rischio, diciamo, della mancanza di questa legge elettorale. Cioè Meloni ha minacciato che a quel punto si vada a casa o comunque che lei voglia fare un passo indietro, essendo a fine legislatura possibile anche che Mattarella comunque lo conceda. E quindi, diciamo, primarie in linea di massima per ora sì, cioè mi sembra che i partiti sono tutti più o meno convinti, più tempo passa più se ne parla apertamente. C'è un tema di mobilitazione dell'elettorato su cui entrambi i leader e anche i loro gruppi dirigenti sembrano abbastanza convinti, cioè che possano essere lette in una certa chiave un fattore di mobilitazione positiva e quindi non dilaniante. Io personalmente leggo così anche l'intervento che ha fatto Conte sia alla festa dell'unità sia alla festa del Fatto Quotidiano anche sul tema dell'Ucraina, cioè mi è sembrato che lui aggiustasse il tiro rispetto all'intervento di quest'estate che era stato così criticato, e al di là della titolazione che, diciamo, dei giornali di carta stamattina, comunque ha provato a trovare una posizione che certamente è una posizione diversa, ma una posizione che dialoga col PD, perché se si dice no ad armi a go-go non vuol dire no ad armi di nessun tipo mai.
0: Certo. Per resto, e dall'altra oggi, parte ecco, Schlein che dice continueremo a difendere il popolo ucraino.
1: Il popolo.
0: Formule un po' bizantine che però lasciano aperta la
1: nella
0: porta
1: sostanza
0: al dialogo.
1: Esatto, nella sostanza si stanno avvicinando, quindi giocata in questi termini non mi sembra un dibattito così, almeno su questo tema, effettivamente forse può avere una funzione più positiva che negativa. Certo, per entrambi i partiti, può essere complicato perdere. Cioè entrambi sembrano sottovalutare un po' questo rischio.
0: Avrebbe una serie di conseguenze. Grazie Sara per essere
1: stata sia
0: noi.
1: Per il PD che per i 5 Stelle.
0: E forse per tutti noi. Grazie Sara Menafra, ciao.
1: A voi, ciao.

0: L'ultima parte di questa puntata dell'Orizzonte delle Menti con il professor Roberto Zaccaria. Buonasera.
1: Ecco, buonasera, io la sento bene, non so se lei mi sente.
0: Benissimo, professore, lei è tra coloro che stanno pensando anche, no, ai futuri ricorsi eventuali a questa legge elettorale. Allora io metto insieme, poi mi dica se l'elenco è completo. Il tema delle preferenze così come sono state pensate, il premio di maggioranza, il nome nel programma, l'equilibrio di genere che salta, come le mette in linea di priorità queste?
1: Ne manca una.
0: Quale?
1: Ne manca una, è la raccolta delle firme.
0: Sì.
1: Per i partiti che non sono rappresentati in Parlamento devono raccogliere circa 290.000 firme.
0: Ce lo spiegava Alfieri, guardi, poco fa, 6.000 firme a collegio, una cifra.
1: Cioè, vabbè, qualcuno ha fatto il calcolo, mi hanno telefonato oggi, mi hanno detto che è una cifra che supera diciamo la metà di quello che è necessario per chiedere un referendum popolare. Cioè è una norma liberticida che impedisce ai nuovi partiti praticamente di entrare in Parlamento, perché è più duro raccogliere le firme che paradossalmente che raccogliere i voti. Quindi questo è un elemento grave di discriminazione.
0: Poi ci sono i premi di maggioranza, il nome nel programma, le preferenze così come sono pensate, l'equilibrio di genere, di elementi di potenziale incostituzionalità, ce ne sono diversi.
1: Ce ne sono diversi, come dire, si cerca di realizzare, oltre alle altre cose, un premierato di fatto che si doveva fare con legge costituzionale e che invece si fa con la legge elettorale. Noi faremo questi ricorsi in tutti i tribunali d'Italia con tanti ricorrenti e sicuramente l'obiettivo è quello, insomma, se non ci pensano loro a rinunciare a questa legge e a fermarla, perché se dicono, come dicono, che vuole essere una legge anti-Vannacci, beh, allora dovrebbero capire che il Rosatellum è molto più conveniente come legge anti-Vannacci, a meno che non vogliano fare una truffa nella truffa e quindi allearsi anche con Vannacci, che poi dopo le elezioni, dopo aver preso il premio e sottratto un'eguale quantità di voti all'opposizione, Vannacci potrebbe andare anche lui all'opposizione. E capisce che praticamente diventa una truffa nella truffa.
0: Senta, tra gli elementi di potenziale incostituzionalità che abbiamo elencato, qual è il più grave?
1: Il più grave, io non ho dubbi, è l'abnorme premio di maggioranza. Cioè quello viola frontalmente il problema dell'uguaglianza del voto. Quello è... una volta era consentito con un Parlamento che aveva 630 deputati e 315 senatori, ma lei capisce che il premio così grande, cioè, va anche a una forza che può aver vinto per un solo punto 43 a 42, quello che va a 43 schizza a 55, quello che era a 42 va poco più di 30. Lei capisce che il voto non sarà più uguale in questo modo. Quindi io sono convinto che se arriveremo alla Corte, io mi auguro che ci arriveremo, la Corte dovrà dire che questo è frontalmente incostituzionale.
0: Beh, questo,
1: a parte le altre.
0: Vorrebbe dire chiudere di fatto il Parlamento, perché con un margine di distanza così.
1: Scusi, ma soprattutto
0: già oggi
1: lei capisce cosa vuol dire il Parlamento, va bene, cioè tutto diventa intorno al governo. Il governo fa le leggi, anzi fa i decreti legge. Il governo praticamente influisce sull'elezione del capo dello Stato, sui giudici costituzionali, influisce sul CSM. Praticamente diventa una forma di governo diversa, cambiano gli equilibri democratici del paese.
0: Grazie professor Zaccaria per essere stato con noi.
1: Il 28, noi 28 sì. Saremo a Milano, saremo a Milano.
0: Ci dica dove?
1: Grande, ma alla Camera del Lavoro alle 17 del giorno 28 e faremo una grande manifestazione diciamo, in difesa della Costituzione e contro la legge elettorale.
0: Grazie, ce lo segniamo. Ci saremo sicuramente, professor Zaccaria. Buona serata.
1: Arrivederci, salve, salve.
0: 20 e 28 minuti, non abbiamo avuto il tempo di approfondirli tutti questi aspetti di incostituzionalità, a cominciare dal nome, dell'indicazione del nome del Premier nel programma, che vuol dire, come dire, svuotare alla radice le prerogative del capo dello Stato. Ma lo faremo, ci ritorneremo, adesso ci fermiamo perché il nostro tempo è finito. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte come sempre domani alle 18, l'Orizzonte delle 20, appunto, come dice il titolo, attorno alle 8 di sera. Buona serata, buon ascolto, rimanete con noi.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata, la sfida dell'IA. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale che chiedono più regolamentazioni, mentre Pechino osserva con attenzione. Guerra in Ucraina, dopo l'attacco russo alla stazione dei treni vicino al confine polacco, la NATO cambierà il suo approccio di difesa. La battaglia per l'Artico, davanti alle crescenti tensioni geopolitiche, 12 paesi europei chiedono all'UE di rafforzare la propria presenza nella regione. Regno Unito, un altro weekend di proteste anti-immigrazione a Portsmouth. I gruppi di estrema destra guidati da Danny Tommo portano queste proteste a un livello successivo. Stati Uniti, un rapporto indipendente del governo federale, conferma le terribili condizioni di vita dei migranti all'interno di Alligator Alcatraz. Francia, la paura del futuro. In vista delle presidenziali del 2027, la preoccupazione principale dei francesi è quella del proprio potere d'acquisto e della situazione economico-sociale del paese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: In questi giorni il dibattito sull'intelligenza artificiale è uscito dai circoli degli addetti ai lavori, entrando un po' a gamba tesa non solo nel discorso pubblico più ampio, ma anche in quello governativo. Oggi sia Donald Trump che il governo cinese hanno commentato le dichiarazioni del CEO di Anthropic, Dario Amodei, che aveva chiesto una regolamentazione della tecnologia di intelligenza artificiale. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha detto che l'allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'IA, mentre Trump ha detto l'unico controllo o argine di cui l'IA ha bisogno è un presidente forte e intelligente con un quoziente intellettivo elevato, e gli Stati Uniti ne hanno uno, parlando di sé chiaramente, e ha sottolineato che l'amministrazione Trump ha impedito a certi personaggi di compiere azioni dannose o potenzialmente tali, come Dario Amodei di Anthropic, che ora finge di essere un angioletto perfetto. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore Marco Schiaffino, autore della trasmissione Doppio Click.
7: Per capire quello che sta succedendo dobbiamo partire dall'inizio, quindi dal 9 settembre, giorno in cui Jacob Coxon, sviluppatore 27enne che nella sua carriera ha avuto un ruolo sia in OpenAI che in Anthropic, quindi due delle più grandi società che si occupano di intelligenza artificiale, ha postato una serie di comunicazioni su X in cui annunciava di aver dato le dimissioni da Anthropic e di averle date per motivi etici. Quello che ha detto Coxon, e ha fatto parecchio rumore, è in buona sostanza che le aziende che si occupano di intelligenza artificiale starebbero giocando d'azzardo con la vita delle persone e che l'intelligenza artificiale, per come viene gestita adesso, rischia di provocare sostanzialmente un'apocalisse entro i prossimi 10 anni. A stretto giro, quindi il 12 di settembre, Dario Amodei, amministratore delegato e fondatore di Anthropic, ha pubblicato un saggio che si intitola We Must Pace the Frontier, cioè dobbiamo rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale, in cui sostanzialmente conferma quello che ha detto Coxon. Dice in buona sostanza in questo lungo documento che l'intelligenza artificiale, per come viene sviluppata adesso, rischia di andare fuori controllo, rischia di creare tutta una serie di problemi sia a livello di cyber security ma anche di usi impropri dell'intelligenza artificiale, e propone una serie di misure per tenerle sotto controllo.
5: Amodei, appunto, lui, tu dicevi che ha detto che bisogna rallentare, ma poi nei fatti rallentare che cosa significa?
7: Allora, rallentare significa riuscire a mettere delle forme di controllo che arginino la corsa che si è generata fra le varie aziende nello sviluppo dei modelli. In particolare il focus è sui sistemi di automiglioramento dell'intelligenza artificiale, cioè il fatto che ci siano ormai dei modelli che migliorano se stessi e che non vengono più controllati dagli sviluppatori. Leggere tutto il testo è abbastanza impressionante, perché a un certo punto Amodei fa riferimento al fatto di capire come funziona l'intelligenza artificiale come a qualcosa che è ancora in corso d'opera, cioè conferma che l'intelligenza artificiale, come si dice in gergo, è una black box, gli stessi sviluppatori non capiscono esattamente come funzioni nel dettaglio e stanno ancora lavorando per riuscire ad avere questo livello di consapevolezza. Questo è uno degli elementi che lui pone dicendo dobbiamo sostanzialmente prenderci del tempo, rallentare, prenderci un anno o due per avere maggiore consapevolezza di come funzioni questo sistema, perché io la dico così, stiamo giocando un po' gli apprendisti stregoni.
5: Su questo, come dicevamo in apertura, la Cina, oggi il ministro degli esteri ha detto che questi appelli dei big dell'IA sono allarmismo, e un pochino di contrappunto anche Trump ha detto c'è solo cospirazione. Alla luce di quello che abbiamo detto fin qui, cosa leggiamo dietro le righe di queste dichiarazioni?
7: Leggendo quanto riporta la stampa internazionale sulle dichiarazioni c'è una grandissima confusione, perché intanto la Cina ha una posizione ambivalente, ci sono le dichiarazioni del ministro degli esteri che vanno in una direzione etichettando questi allarmi come eccessivi. Dall'altra parte c'è il ministro della sicurezza statale che invece dice che c'è grande preoccupazione, che consiglia un atteggiamento del partito che aumenti il controllo. C'è poi la posizione di Donald Trump che è la solita un po' tagliata con l'accetta. Donald Trump è convinto che gli Stati Uniti in questo momento abbiano una supremazia netta nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e considera che mantenere questo livello di supremazia sia fondamentale a livello geopolitico. Lui ha detto chiaramente che chi vince la gara dell'intelligenza artificiale vince anche la gara a livello geopolitico, a livello globale. Lui considera come prioritaria la supremazia degli Stati Uniti e quindi per lui qualsiasi tentativo di regolamentare l'intelligenza artificiale, di rallentare nello sviluppo, è contrario agli interessi nazionali.

0: L'attacco russo contro un treno ucraino vicino al confine polacco dimostra quanto il presidente russo Vladimir Putin sia disperato. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte oggi. Ha detto: Putin pensa di poterci impedire di sostenere l'Ucraina e di poter minare la nostra unità, ma si sbaglia, ha detto in una dichiarazione alla stampa. Ora diversi analisti si stanno interrogando se quell'attacco possa in qualche modo cambiare l'approccio di difesa della NATO in Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Non ci faremo intimidire, continueremo ad aiutare l'Ucraina, come abbiamo sempre fatto. Hanno risposto così i leader europei all'attacco russo di ieri a pochi chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito una stazione poco dopo il passaggio di un convoglio sul quale viaggiavano diversi funzionari occidentali, tra loro l'ex primo ministro britannico Boris Johnson, l'ex capo della CIA Petraeus, l'ex ministro degli esteri svedese Carl Bildt. Putin pensa che questi attacchi possano minare la nostra unità e la nostra determinazione, ha commentato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ma avranno esattamente l'effetto contrario. Parole simili dalla responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, e dai governi di Francia, Gran Bretagna e Polonia, tra gli altri. Come al solito è difficile però comprendere le reali intenzioni del Cremlino. Di sicuro Putin gioca su più tavoli. Sottomettere l'Ucraina, ma anche intimidire, dividere il fronte occidentale, già abbastanza diviso di suo. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi fatti a conferma di tutto ciò. Basta citare i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, in Germania. Pochi giorni fa Putin addirittura ha ricevuto gli inviati di Trump, ma il fronte diplomatico rimane sostanzialmente congelato. L'unica cosa certa è che la Russia non ha mai rinunciato al suo obiettivo iniziale. Lo ha modificato, ha cercato di adattarsi agli sviluppi del conflitto, ma non ha mai fatto un passo indietro su alcuni punti molto chiari, molto fermi. Mantenere il controllo di una parte importante di territorio ucraino, tenere il paese in uno stato di perenne instabilità, evitare che l'Ucraina entri a tutti gli effetti nell'orbita occidentale. Infatti gli inviati di Trump in questi giorni, dopo essere stati a Mosca e a Kiev, hanno detto che l'accordo sarebbe possibile se Zelensky accettasse di trattare sui suoi territori, insomma le parole che voleva sentire proprio Putin. Quindi di fronte a questo quadro così complesso, i leader occidentali, lo abbiamo detto, hanno ribadito il loro supporto incondizionato all'Ucraina. Ma nella pratica, dopo quest'ultimo attacco russo, al confine con la Polonia, paese NATO, cambierà qualcosa? L'Istituto per gli Studi della Guerra, autorevole istituto di ricerca americano che monitora dall'inizio dell'invasione russa con un minuzioso lavoro di ricostruzione quello che succede sul campo, l'Istituto per gli Studi della Guerra ha detto che la NATO dovrebbe rivedere la sua politica, quella di intercettare i droni o i missili russi solo quando entrano nello spazio aereo dei paesi membri e valutare invece se non sia il caso di farlo già nello spazio aereo ucraino. Ricordiamo che da settimane Kiev chiede agli alleati proprio nuovi sistemi di difesa di cui ormai è sprovvista. Una presa di posizione che alimenterà ulteriormente il dibattito. Da una parte c'è chi teme un'ulteriore escalation e quindi pensa che l'Alleanza Atlantica non debba in alcun modo entrare in Ucraina. C'è però anche chi pensa che questo sia un segno di debolezza, che fa solo il gioco di Mosca. L'attore più pesante, Donald Trump, non vorrà di sicuro modificare la sua politica su questo dossier. Una delle tante contraddizioni di questa storia passa proprio dalla prospettiva del presidente americano, che oltretutto questa sera ha parlato di una tregua energetica tra russi e ucraini. Trump aveva detto che avrebbe risolto questa crisi nelle prime 24 ore alla Casa Bianca. Non solo non l'ha fatto, ma ha anche cominciato un'altra guerra, quella in Medio Oriente. E anche di questa non si vede la fine all'orizzonte.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Si è concluso oggi il vertice europeo sull'Artico che si teneva nel nord della Finlandia. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale dopo le minacce provenienti sia dalla Russia che dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nello specifico nell'area della Groenlandia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi nella dichiarazione congiunta al termine del vertice. Eleonora Sartirana ne ha parlato con Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico.
1: Dunque, quello che emerge da questo summit fondamentalmente non è qualcosa di nuovo, nel senso che i leader europei che si sono riuniti a Rovaniemi su richiesta di Petteri Orpo, del premier finlandese, hanno evidenziato come la Russia comunque continui a rappresentare una minaccia, soprattutto per le minacce ibride. Tra l'altro la Finlandia la terza volta ospita un foro internazionale dedicato alla sicurezza della regione, ma è fondamentalmente anche un trampolino di lancio per quella che sarà la nuova Arctic Policy dell'Unione Europea, che dovrebbe essere presentata e rilasciata alla fine di ottobre. Diciamo che si spinge tanto sull'idea che l'Unione Europea promuova anche una politica economica forte verso l'Artico, verso le sue coste e quindi ad esempio verso sia le risorse delle materie prime critiche e anche ad esempio verso il finanziamento di nuove navi rompighiaccio.
2: Quindi l'attenzione alla regione artica si è rinnovata e quindi viene chiesta, vengono chieste delle misure all'Unione Europea per via della situazione geopolitica o anche per la sua tutela ambientale soprattutto.
1: In virtù del cambiamento climatico cambia tutto. Se noi avessimo lo stesso clima di 25 anni fa, ad esempio, difficilmente si potrebbe anche soltanto che ipotizzare una rotta marittima nell'Artico. Oggi invece il cambiamento climatico va a impattare in questa regione, come sappiamo, dalle 3 alle 4 volte in più rispetto alle nostre latitudini, quindi fondono i ghiacci marini artici in estate sempre di più, quindi si aprono degli altri scenari e soprattutto si aprono anche delle terre che non conoscevamo. Il problema sta ovviamente nel fatto che la governance di tutto questo non esiste. La corsa, la classica frase, no? La corsa all'Artico, eccetera, non è tanto da leggere in una chiave di estrazione di risorse, per carità c'è anche quello chiaramente, quanto il fatto che sia un mondo in cui tutte le nazioni, o quantomeno tutte le realtà coinvolte e non coinvolte, cercano di essere presenti. Oltre a tutto questo, serve comunque che l'Unione Europea abbia un'idea concreta su che cosa fare nell'Artico da qui ai prossimi 5 anni.
2: Certo, e dunque si possono fare delle previsioni su quanto l'Unione Europea pubblicherà nella nuova strategia per l'Artico?
1: Molto probabilmente l'accento più grave sarà tenuto sulla parte di sicurezza. Questo è già proprio un cambio di scenario completo rispetto all'ultima strategia, che è quella del 2021,